0: Cioè, è un'asimmetria tra quelli che lo vanno a sentire, cioè c'è fame di Ultimo anche al cinema, per dirla brevemente. È un film che è cucito addosso su Ultimo, ha un valore cinematografico, lo sapete, abbastanza basso, non lo dico io, lo dico in generale quelli che l'hanno visto, i critici cinematografici, ma questo non è importante. L'importante è che questo concerto di Ultimo può sembrare un po' come, forse lo penseremo un giorno, io non credo, come l'apparizione di Elvis in TV alla fine degli anni 60, Elvis Comeback del 68, dove davanti allo schermo catodico si fa letteralmente il botto. C'è un artista amatissimo, aggiungo, osteggiato spesso da chi fa il mio mestiere. Ultimo è sempre stato trattato con un po' di sufficienza dai critici musicali di un certo tipo, sbagliando, perché così non si capisce il fenomeno. Quindi questa è una rivincita, mentre possiamo anticipare che se un film, magari come quello degli Oasis, non è al botteghino strabordante come andare a vedere un concerto, è che quel pubblico è un pubblico più consapevole. Stiamo parlando di un pubblico che si
1: più
0: aggira,
1: adulto, anzitutto.
0: sì, si aggira sui 40 anni e che si trova di fronte a una spesa notevole, perché vi ricordo che questo film concerto che io ho visto alla mostra e ho trovato invece filmicamente molto interessante, aveva
2: Quello
0: delle
2: degli
0: cifre,
2: Oasis.
0: sì, aveva delle cifre incredibili, quindi più di €20 in IMAX, e questo ha un po' scoraggiato quelli che magari invece ne spendono 200 per andare a vedere gli Oasis in carne ed ossa su un palco.
1: E io direi, Dario, se sei d'accordo, di iniziare i nostri ascolti proprio con Don't Look Back in Anger, un pezzo dal documentario sugli Oasis.
3: We were really snide, we were going nowhere, it was really crap. And then beneath his songs, our kid had songs. He's got hundreds and hundreds of songs that are just mega. 1994, oh, this is our year, without a shadow of a doubt, don't touch us this year. But all we've done was got our heads down in the rehearsing room, asked ourselves if we want to be the biggest band in the world or do we want to go for it, and we all went, yeah.
4: Definitely Maybe is the fastest selling album in Britain's history.
3: I mastered it all, I want to be a star. And we're lucky enough that it happened. Hurrah! You know what I mean?
5: Anyway, can I say something now?
3: No.
5: Man, it's just an old one of them things.
3: I write all the songs. I don't write anything, so I'm a fan of him. Do you know what I mean? Of his music.
5: On stage, I just want him. When he turns to me and I turn to him, and like we just both look at each other, that's what it's about for us.
6: The best band around at the moment.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
7: A quarter of a million rock fans are counting the hours till the Gallagher brothers take the stage.
1: La voce che era entrata è quella appunto di John Vignola, il nostro ospite d'eccellenza che oggi ci accompagnerà lungo questo viaggio nel documentario musicale. John Vignola è un conduttore radiofonico, un critico musicale, ricordiamo la nota del giorno dopo, la sua trasmissione radiofonica sempre su Radio Rai, e quindi John assolutamente di casa da queste parti.
0: Amico della musica, possiamo definirlo.
2: Amico della musica
0: anche, così.
2: E anche del cinema, ovviamente.
0: Sì,
2: allora,
0: sì.
2: Questo film tu, John, l'hai visto a Venezia,
0: sì.
2: Noi ci siamo incontrati lì. Io non l'ho potuto vedere, ma tu eri entusiasta di questo passaggio dei fratelli Gallagher in quel del Lido, ma anche del film stesso, perché il film racconta, vogliamo dirlo, racconta questa reunion, ovviamente, ma lo fa attraverso un taglio cinematografico, no, John? Cioè, è un film a tutti gli effetti.
0: È fatto di sketch, possiamo dire così, questo film, non nel senso di sketch comici, di tanti quadri, perché nessuna canzone si ascolta dall'inizio alla fine, ma si gira insieme agli Oasis all'inizio di questa reunion che parte in maniera un po' faticosa, perché all'inizio del film noi vediamo loro che litigano a Parigi, no? 20 anni fa. Quindi c'è questo momento in cui c'è un annunciatore che in francese avverte i fan che non ci sarà il concerto degli Oasis. Cosa sia successo in quel camerino è facile immaginarlo, il dissidio tra i due fratelli che litigano, che è vecchio,
1: Liam e Noel.
0: Che è vecchio come il rock and roll, perché Liam e Noel Gallagher litigano e si prendono anche a schiaffi, diciamo così, per essere cortesi, come si prendevano a schiaffi i due fratelli Davis dei Kings molto tempo prima, negli anni 60. Quindi fratelli litigiosi è anche un adagio del rock. In quel litigio particolare c'era un aggravante: credo che gli Oasis siano il gruppo rock più uno dei gruppi rock più celebri, dove il frontman quasi mai canta le sue canzoni. Le canzoni sono sempre scritte dal fratello, che rimane un po' arretrato sulla chitarra. Questo è il, questa è la cornice in cui si consuma questa disunion.
1: E le ragioni della reunion
0: mi verrebbe da dire che sono prosaiche, ma non è solo quello. Sì, non è solo quello. La mamma è un'offerta che non si può rifiutare, ma credo che fossero anche stanchi di andare ognuno separato, e soprattutto in questo il film è potente. È un atto d'amore nei confronti dei fan, che sono i veri protagonisti. Vi dico solo una frase bellissima di un fan, mi pare di un concerto in Brasile, dove loro non erano stati quando stavano insieme la prima volta, quindi finiscono anche in zone del mondo dove prima non c'erano stati. Si trovano questi fan incredibili, commoventi, che vanno al di là del valore degli Oasis, di cui io non sono un fan assoluto. E uno di questi dice: di solito quando tu ti deprimi c'è sempre una mano amica che cerca di tirarti su, e invece gli Oasis cadono insieme a te. Che direi che è una frase che ti dice un po' anche il loro carattere.
1: E adesso, Dario, il terzo film concerto che attualmente è nelle sale, ovvero il Live at Budapest dei Queen del 1986. Anche questo è un oggetto abbastanza curioso, no, John? Siamo prima della caduta del muro, ovviamente, e sembra che sia l'ultimo concerto filmato della band, perché poi nel 91, con la morte di Freddie Mercury, diciamo che...
0: Sì. È l'ultima volta che Fred, insieme alla band, affronta un tour di quel livello. È anche, diciamo, quasi la prima volta in cui una rock band finisce nei paesi oltre cortina, quindi è doppiamente importante questo concerto, che anche questo si vedrà in IMAX, e ha tutta questa forza di un gruppo che anche nella parte scenica, ecco, mentre gli Oasis non hanno un appeal, diciamo così, cinematografico in sé, però il film è bellissimo da questo punto di vista, scusate l'iperbole, perché il film degli Oasis
1: è
0: confezionato, ma soprattutto sì, ci sono molti soldi dentro, ma c'è per esempio i primi 10 minuti in cui arriva Liam quasi svogliato a provare con gli altri, che dicono come andrà a finire, sono meravigliosi perché sono in presa diretta a quello che poi succederà, quindi ha questo taglio. Per quello che riguarda invece Queen Budapest, è semplicemente il circo sonoro ma anche musicale dei Queen, che credo avrà molto successo tra i fan, perché i Queen poi sono un gruppo che alla mia età, quando io ero un ragazzino, veniva, anche qua mi viene in mente Ultimo, veniva stroncato dalla critica. Addirittura in Night di Opera e Bohemian Rhapsody su New Musical Express, che era la rivista più importante del Regno Unito, un settimanale, scrissero: questo gruppo non ha futuro.
1: Ecco. Quando i critici,
2: la critica musicale.
0: No, per dire che i Queen hanno generato, se ci pensate, anche un po' i Radiohead e i Muse, che sono un gruppo che ai Queen deve moltissimo, ma sono amati da quelli che all'epoca invece detestavano i Queen. Quindi è un giroscopio questo film, che vi consiglio di andare a vedere anche per divertirsi un po'.
1: Sì. Ascoltiamoli, noi li possiamo ascoltare in questa canzone tradizionale ungherese, dal titolo impossibile da pronunciare, e che quindi io non pronuncerò, però ci godremo all'ascolto.
8: Tonight for the first time ever, this is a very special song from Queen to you.

0: Tavazzi, Zelle, Vizet, Aras. Ecco, mi sono lanciato, John Vignola mi guarda malissimo.
1: No, mi chiedevo cosa significasse questa canzone, il significato, oltre alla tua pronuncia, che sicuramente è impeccabile.
0: È impeccabile, certo.
1: Ecco, è un momento di grazia, dei Queen, poco prima della malattia, poi annunciata solo verso la fine del suo terreno mortale da Freddie Mercury. È un momento di grazia perché alle spalle c'è Live Aid del 1985, dove i Queen, che forse non avrebbero nemmeno dovuto partecipare, dimostrano tutta la loro potenza e la sua visceralità. E credo che questo concerto sia in asse, perché siamo a luglio dell'anno successivo, il 27 luglio a Budapest, proprio quello che i Queen stavano rappresentando in quel momento. I Queen avevano cominciato facendo solo rock alla Led Zeppelin, che era il loro punto di riferimento. Poi, grazie al bassista, a John Deacon, erano arrivati a canzoni che potevano anche andare in discoteca, ma dal vivo rimanevano una macchina felicemente rock and roll. E questo concerto lo testimonia. All'epoca 80.000 persone c'erano a sentirli, che con quello che succede adesso dei concerti possono sembrarci poche, sì, ma non è assolutamente
0: per
1: così.
0: L'epoca,
1: e poi la cortina, poi siamo oltre cortina perché il muro non era ancora caduto. Insomma, è stato un evento importante.
0: Sì. E qui si vede proprio Freddie Mercury in tutta la sua potenza anche teatrale, performativa, no?
1: Sì.
0: Adesso torniamo indietro, Dario.
2: Sarebbe bello fare un
0: grande maestro,
2: un passo,
0: no?
2: Indietro. L'abbiamo accennato prima, perché una puntata sul documentario musicale non può ovviamente non passare attraverso quello che forse possiamo anche definire il padre, oppure comunque una figura fondamentale della nascita di questo genere, se vogliamo definirlo così. Stiamo parlando di Pennbaker, che negli anni 60 cambia proprio radicalmente, lo diceva anche John Vignola prima, il modo di filmare la musica e i suoi protagonisti. Uno dei film che è veramente un punto di riferimento in questo senso, che è un film del 67, è Don't Look Back. Così lo cito perché così la regia si prepara a farcelo sentire. Nei due anni precedenti, se non erro, John, cioè nel 65, Pennbaker segue Bob Dylan durante la famosa tournée inglese, ma lo fa appunto alla Pennbaker, cioè quindi pedinandolo, standogli vicino, raccontandolo nel suo momentum, proprio letteralmente, e dando in questo senso anche un'idea di cinema documentario musicale diversa. Tra l'altro lui aveva progettato per fare le riprese dentro gli studi discografici e per non fare rumore, perché sapete, la macchina, soprattutto quelle dell'epoca, erano molto rumorose, aveva ingegnato un sistema per rendere meno rumorosa possibile la cinepresa, in modo da poter girare dentro letteralmente dentro come si chiama, John, dove si registra
1: dietro il mixer e il backstage, ma soprattutto nel backstage,
2: esatto.
1: Quindi nella parte in cui è la prima volta, lo dico perché però
0: possiamo
1: riguarda
0: dire che anche quella è un'innovazione.
1: È un'innovazione,
0: no?
1: In questo Pennbaker, altro che Christopher Nolan, è proprio, soprattutto perché aveva degli studenti degli UCLA che lo accompagnavano e diciamo, quando si dice le maestranze, erano loro che tante volte trovavano il modo tecnico, perché erano anche degli appassionati di una musica che Pennbaker conosceva meno, perché era più grande di loro. Quindi in realtà questo tipo di soluzioni che tu racconti non riguardano Don't Look Back, che esce nel 67 ma è girato, come dicevi, nel 65, ma riguardano invece lo straordinario film che è la prima volta, diciamo, di tantissime cose, perché al Monterey Pop Festival arriva Pennbaker con la sua troupe di ragazzi e fa una cosa incredibile, che è appunto quello che stavi dicendo. E poi alla fine Pennbaker, che non è nemmeno un grande appassionato di musica, questa caratteristica del rockumentary non se la toglierà più di dosso, perché continuerà a fare cose in questo tipo. Però di questo tipo, però in Don't Look Back, appunto, senza Langer, e ci sono questi momenti fantastici in cui Bob Dylan litiga, per esempio, con Donovan, che all'epoca doveva essere il suo sostituto. Quindi è veramente un documento anche importantissimo, oltre al fatto che dentro il film c'è un vero e proprio videoclip in cui appare Allen Ginsberg, no?
2: che si potrebbe
1: isolare dal resto della narrazione filmica. Quindi qui stiamo parlando invece di un capitolo, secondo me, importante della storia del cinema e della musica, delle immagini della musica, che veramente reinventa se stessa.
0: E ascoltiamolo allora, un trailer da Don't Look Back, che è appunto, riprende anche, c'è anche la voce di Penn Baker, e nel quale si vede anche appunto Bob Dylan che sfoglia alcune delle parole di una delle sue canzoni più celebri.
3: I'm D.A. Penny Baker.
4: And I'm Bob Newworth. Have you ever noticed how this particular short film has been co-opted so many times recently?
3: Yeah. Dylan came up with the idea of having a lot of things written down on pieces of paper. We didn't think about what you're going to do with them, but he'd have these things on cards, and he said, is that a good idea for the film? And I said, it's a terrific idea. And that was when we decided to carry a whole lot of shirt things or whatever it was that we used.
4: Shirt cardboard from the laundry.
3: You know, they went back about 20 years later to re-inspect all the sites of the film. Yeah. I didn't think about what you're going to do with them, but he'd have these things on cards, and he said, is that a good idea for the film? And I said, it's a terrific idea. And that was when we decided to carry a whole lot of shirt things or whatever it was that we used.
4: Shirt cardboard from the laundry.
3: You know, they went back about 20 years later to re-inspect all the sites of the film, and they were still working on this alley. But who decided on what we were going to say on these cars?

0: cue cards themselves.
1: I'm interested in the origins of the cue cards.
2: Ecco, questo, dobbiamo entrare su questa clip tratta appunto da Don't Look Back di Ben Baker, di cui stiamo parlando, per creare un po' le basi, le fondamenta del genere documentario musicale. Abbiamo citato prima Monterey Pop, che è successivo a questo film, che attraverso il quale forse appunto trasportato, come diceva John Vignon, da suoi studenti più giovani, Ben Baker cade dentro un festival, uno degli eventi musicali più importanti che ci furono in quel periodo, con 200.000 spettatori.
3: Siamo nel pieno della Summer of Love, ci sono alcuni grandissimi, Simon & Garfunkel,
4: Otis
2: Redding,
4: ma è un festival,
3: Hendrix.
4: Allora, è un festival che aveva voluto fortemente John Phillips, che era il cantante di Mamas & Papas, insieme a un altro signore che si chiama Paul McCartney. Ed è stato la prima volta che il rock ha rivendicato una forza culturale. In questi tre giorni c'è un ragazzo nero che era esiliato dagli Stati Uniti perché aveva avuto successo in Gran Bretagna, a Londra, che si chiama Jimi Hendrix, che brucia per la prima volta, in maniera chiaramente un po' illusionistica, la sua chitarra, si chiama Jimi Hendrix. C'è un altro nero che sarebbe morto alla fine dell'anno, alla fine del 67, che si chiama Otis Redding, e c'è una ragazza che avrebbe voluto, adesso per citare Nino Ferrer, La pelle nera, che canta esattamente come Bessie Smith. Quindi ci sono davanti a un pubblico bianco anche esponenti di una cultura quasi afroamericana.
3: Ascoltiamo la ragazza di cui parla John Vignola, e sicuramente la riconoscete, se non la riconoscete poi ve la dirà lui.
4: Eh sì.
5: This group we'd like to bring on now because of the great acceptance they had on Saturday afternoon. From San Francisco on Mainstream Records, let's hear it for Big Brother and the Holding Company.

0: State sentendo la voce di Janis Joplin, che purtroppo è sovrastata dai suoi colleghi maschi, perché la storia di dei Big Brothers and the Holding Company, la storia di un grande equivoco: erano convinti che Janis Joplin rovinasse la band, e in questo concerto, che purtroppo non si può
1: quindi
0: vedere,
1: non solo la critica fai danno,
0: no, ma qui in un mondo molto maschile, mascocentrico, la vita di Janis fu un tormento. Arrivava dal Texas, era sempre stata vista dai suoi coetanei in maniera sprezzante perché aveva questa voce. Voi adesso non potete immaginare cos'è, se non avete visto il film, la potenza anche in scenica di Janis Joplin, che a tutti gli effetti è una cantante soul, blues, e che per tutta la vita cercherà di avere la meglio su un mondo che la vuole schiacciare fino alla sua fine, all'inizio degli anni 70, in una storia simile a quella di Amy Winehouse, che invece è bianca. Qui comunque fa una performance in cui Big

0: Brothers Holding Company devono abbassare la testa, perché sembrano, lei è la vera star.
1: Sembrano sparire, sì, sembra una di quei performer che sperimentano la trance, la possessione.
0: Sì,
1: la...
0: sì, ma fu una cosa incredibile. Sapete cosa diceva?
2: Solo all'ascolto.
0: No? Janis Joplin diceva spesso durante i suoi concerti, quando arrivava l'ultimo pezzo, questa notte ho fatto l'amore con 100.000 persone, ma tornerò a casa da sola. Ed era proprio questa malinconia anche del blues. Fu una che amava Bessie Smith, una grande cantante dell'epoca d'oro del jazz, e addirittura fece restaurare con un po' dei suoi proventi economici la sua tomba, che giaceva abbandonata da qualche parte. Quindi è stata veramente la nostra blues ben bianca.
1: E adesso chiudiamo il cerchio, Dario, con il documentario di Penn Baker su un altro grandissimo della musica contemporanea come David Bowie.
2: Non citare, esatto. In questa ideale trilogia che abbiamo messo in campo citando Penn Baker, il mitico Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che è in questo film Penn Baker cosa fa? Realizza, praticamente racconta la fine di un personaggio, no? Di Ziggy, perché è l'ultimo concerto di David Bowie al Marquee Club di Londra nel 73. È un film straordinario, è un film concerto innanzitutto, quindi siamo proprio come anche Monterey Pop, per certi versi è un film concerto, no? Mentre Don't Look Back è un film che racconta molto di più. Però John, in questo film concerto Penn Baker, tra l'altro anche lì sperimentando più punti camera, sempre in pellicola, con questi neri sfondati, perché non era il digitale di oggi, stiamo parlando di film in pellicola straordinari, però racconta la fine di un personaggio.
0: È tutto concordato, è un film, lo sappiamo anche dalle interviste, in cui Penn Baker ha lavorato fianco a fianco con David Bowie, che ricordiamoci è un esteta, quindi lavora sull'estetica, e questa lo sappiamo adesso, è una delle sue tante incarnazioni, cioè doveva morire Ziggy Stardust, tanto valeva farlo morire in questo modo così convincente, così magniloquente. Eh sì, tutto il gioco di colori, le sfumature, il modo, come dici tu, in cui la pellicola è quasi lacerata da certi colori, è un rito tipico del rock dove la star muore. Che in più c'è la fantascienza, in più ci sono le suggestioni molto certo, anche popolari, insomma, diciamo che non credo che senza un certo tipo di film di fantascienza, dal pianeta proibito, Odissea nello spazio, ci sarebbe stato un
1: che
0: film del genere.
1: Che faceva pienamente parte.
0: E paradossalmente, secondo me, è il film meno personale di Penn Baker, perché è un film in cui si media la sua capacità di narratore per immagini con la grande forza, anche un po' arrogante, artistica di David Bowie, che si crede un artista totale, mica solo un musicista.
1: E si faceva probabilmente anche un po' di regia da solo.
0: Sì,
1: no?
0: Lui ha imposto tantissime cose, dopodiché l'effetto, devo dire ancora oggi, è straordinario, un film di una modernità sorprendente.
1: Sì, sì. Ascoltiamone noi ne ascoltiamo un brano, siamo nelle parti iniziali del film, David Bowie è in camerino, alle prese con il trucco, con tutta la,
2: una sequenza
1: la gestazione, una sequenza sì breve, lo ascoltiamo.
3: It's all in code. I didn't know he did business in code. Can't understand a word.
2: Eccolo qua, abbiamo sentito delle sonorità, chi ha visto questo film, insomma, ricorda, potrà fare il match con quello che abbiamo detto, ma chi non l'ha visto lo cerchi. Voglio anche citare John e Giancarlo, che dei tanti documentari post, in questo caso, sulle grandi pop star, Moon Age Daydream di Brett Morgan, secondo me è uno dei più belli, sempre su David Bowie. Ce ne sono stati fatti tanti su David Bowie post, diciamo, sì, morte. Però questo qui interpreta proprio qualcosa vicino allo spirito di questo grandissimo artista, no?
0: Sì, Moon Age Daydream sembra quasi che ci sia una voce interiore di Bowie che risorge dentro il film. È un film di inventiva proprio sul montaggio, però non il montaggio visivo, semplicemente narrativo, no? che per esempio ho visto su IMAX con queste possibilità è veramente sconvolgente. È l'apoteosi di Bowie, che se non ha girato dei film personalmente è come se li avesse ispirati, sì. No? Direi che ci sono due grandi, perché tutto sta dentro questa cosa che si chiamava glam negli anni 70. Quindi se andate a vedere anche i sì. videoclip dei primi Roxy Music, Brian Ferry, il decadentismo, chiamiamolo così, di queste band, ha un'estetica che poi influisce moltissimo, è influenzata da un certo tipo di cinema e poi influisce anche, non ci sono ancora i videoclip, ma tutto questo è molto vicino. Noi oggi non parliamo di documentari, quindi non di videoclip, che è ancora un altro mondo, però tutto questo certo. poi finisce per essere filtrato e arrivare ai videoclip.
1: E adesso andiamo a un altro maestro, un altro regista importante del documentario musicale, Albert Maysles, che aveva filmato i Beatles negli Stati Uniti e poi ha dedicato anche altri documentari alla musica. Qui noi volevamo parlare di Gimme Shelter, il film documentario che racconta anche un momento molto particolare dei Rolling Stones, un concerto drammatico ad Altamont nei pressi di San Francisco, dove per delle ragioni che adesso John ci spiegherà, la band ebbe l'idea di chiamare per fare la sicurezza gli Hells Angels, la famosa band o gang, verrebbe da dire, di motociclisti che ne combinano un po' di tutti i colori e ci scappa anche letteralmente il morto.
0: Sì, ci scappa il morto, Meredith Hunter,
1: 18 anni, no?
0: Che sì, un ragazzo che viene travolto da questo impeto, da questa violenza. Gli Hells Angels erano famosi, in realtà gli Hells Angels erano un arcipelago, quindi c'erano sicuramente, c'è un bellissimo film di Roger Corman che è stato rimesso in circolazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove addirittura ci sono Peter Fonda e Nancy Sinatra che racconta il mondo degli Hells Angels. Diciamo che il vero problema di quel concerto e poi del film, che è un film dove si trova questo materiale incandescente tra le mani il regista, e che non era stato organizzato come si doveva, e quindi di fronte a un concerto non solo degli Stones, perché c'erano anche altri gruppi, gratuito, la situazione è diventata insostenibile.
1: Anche perché arrivò decine di migliaia di persone.
0: Successe non come a Woodstock, ma però senza gli spazi che potevano esserci. Infatti noi abbiamo saltato, io sono d'accordo, il film che segue, che è la cerniera tra Monterey Pop Festival e quest'ultimo, Gimme Shelter, che chiude appunto in questo show ad Atlanta un momento di candore e anche di rivendicazione culturale del rock. In mezzo c'è Woodstock, che è un film in cui invece arriva il mainstream, ci sono i concerti di Monterey ma con 500.000 di persone e diventa tutto spettacolare. Il film è invecchiato secondo me malissimo, soprattutto sui vari split screen che ci sono, però la musica di quel periodo era straordinaria, i tre giorni di pace, amore, musica e fango, che invece in Gimme Shelter diventano disperazione e morte, e guarda caso sono anche dentro la morte mai del tutto spiegata di uno dei membri fondatori Rolling Stones, che è Brian Jones. Quindi è proprio un finale, un crepuscolo degli dei del rock degli anni 60, che trova involontariamente in Gimme Shelter la sua pietra tombale che sta lì.
1: E la scena che volevamo far ascoltare appunto adesso è tratta da Gimme Shelter ed è proprio un momento drammatico del film. Siamo verso la fine del concerto e gli Hells Angels insomma sono parecchio agitati e Mick Jagger interrompe. Ascolteremo proprio la musica che si interrompe, Mick Jagger che cerca di capire perché si stanno continuando a generare dei tafferugli qua e là in modo indiscriminato. Ascoltiamo.

0: of people, I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on.
1: Avete sentito, c'è la voce di Mick Jagger che dice: perché state litigando tra di voi? Per cosa? A un certo punto gli dà manforte la cantante di Jefferson Airplane, Grace Slick. Se guardate il film vedrete dei momenti in cui Mick e Keith Jagger, il cantante, e Keith Richards, il chitarrista, si guardano travolti dal panico. E non è un, cioè, anche qua è simbolico fino a un certo punto che la canzone che stanno cantando sia Sympathy for the Devil,
2: che non eseguiranno più per parecchi anni.
1: Rimane,
2: no?
1: Un trauma.
2: Ed è ancora più inquietante, John, che vedendo appunto il film, a un certo punto si affianchi alla band dei Rolling Stones un personaggio con in testa un coyote, che dopo quello che è successo a Capitol Hill pochi anni fa suona ancora più sinistro.
1: Perché noi lo rielaboriamo così, però diciamo, certo, che c'erano anche tanti animali domestici e non domestici, che vi ricordo che a Woodstock partorirono anche delle donne, cioè successo. Cioè,
2: no, questo era uno degli Hells Angels.
1: Ma gli Hells Angels però avevano questo... Adesso io non è che non voglia criminalizzare gli Hells Angels.
2: È stata
1: una pessima prova di organizzazione, ma riuscita, da parte di un nucleo di personaggi che aveva le svastiche sui suoi giubbotti di pelle e che non aveva nessuna coscienza politica se non quella di fare rumore e chiasso. Non erano tutti degli iperviolenti, però non potevano gestire l'ordine di un concerto di questo
2: sicuramente
1: tipo.
2: Facevano parte anche loro della controcultura, no?
1: Erano sicuramente una parte tutt'altro che accomodante di una controcultura che tante volte viene vista solo come pace, amore e gloria, cose del genere. Era molto più sfaccettata, era sicuramente contro il potere costituito, e poi c'erano le frange sempre di estremisti. Gli Hells Angels non erano nemmeno di estremisti. Quando uscì quel film che ti ho detto di Corman venne venne querelato da un gruppo di Hells Angels perché venivano appunto messi un po' in luce in maniera molto negativa. Quindi è un gruppo, è sicuramente un fenomeno sociale da prendere, da analizzare. Tra quelli che riprendevano questo concerto c'era, pensate, un giovanissimo cameraman che si chiamava George Lucas, ovvero il regista di Guerre Stellari, che ancora adesso, se glielo chiedete, dice che a un certo punto lasciò la macchina da presa eccetera e si andò a nascondere in un buco. Non so bene che buchi ci fossero ad Altamont, però si accucciò da qualche parte per aspettare che tutto finisse. Quindi credo che sia stato uno di quei momenti, il bello e la cosa anche drammatica del cinema, a cui siamo abituati dai tempi del cinema muto, è riuscire a immortalare momenti di cui adesso parleremo senza averli visti. Invece in questo caso c'è proprio il documento.
2: Abbiamo ancora pochissimo tempo, Dario.
3: Sì, siamo sulla coda, non credo che riusciamo a sentire qualcosa d'altro, ma dimmi tu, Giancarlo. Ma in questi ultimi due minuti, visto che stiamo parlando di grandi gruppi, cioè di Rolling Stones, forse dovremmo citare, anche se non abbiamo una clip per questo, quell'incrocio pazzesco che ci fu tra un grande regista che è Jean-Luc Godard e i Rolling Stones. One Plus One, distribuito anche con il titolo Sympathy for the Devil, almeno lo citiamo così per fare questa breve storia.
2: Hanno trafficato a più riprese.
1: Sì, quello
2: cinema,
1: rispetto a Penn Baker, che è inconsapevole, dice proprio la presa di coscienza invece, no? Da parte di un regista che vuol fare con la musica, non dico che sia un pretesto, però è una cornice per un film di ricerca, ecco.
2: Per un film assolutamente di ricerca, assolutamente d'avanguardia. Noi avremo tante cose ancora di cui parlare, perché c'è il film di Peter
3: Jackson.
2: Aveva
3: una scaletta lunghissima.
1: C'è quello in cui il Beatles, si fanno ancora documentary oggi? La risposta è sì. Get Back di Peter Jackson.
2: Get Back, che è
1: 8 ore di leggerezza, ve lo consiglio.
3: Che meraviglia.
2: Straordinario documento.
3: È stata l'esperienza cinematografica, a mio avviso, più rilevante dal punto di vista del documentario musicale degli ultimi anni.
1: Sì. È una filiazione diretta, così parliamo anche di lui, di Martin Scorsese, che con The Last Waltz e altre cose ha scritto anche un mockumentary in cui inventa delle cose su Dylan che non sono vere. Quindi, insomma, siamo su un altro livello di realtà.
2: Eccoci, sì, assolutamente. Poi avremmo potuto parlare di Style Wars, il documentario che racconta appunto la nascita dell'hip hop.
1: Avremo, ma un giorno succederà. Come dire, tutto
2: ma forse
1: questo,
2: ci sarà una parte
3: seconda.
1: Verrà un giorno, come si dice.
3: Grazie Mario. John Vignola.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a John Vignola, assolutamente. La nostra puntata termina qui anche la nostra settimana, caro Dario. Sì. Vuoi fare tu i saluti?
3: Certo, assolutamente, appena metto, eccoli qua, ci sono. Allora, i saluti della puntata di oggi sono ovviamente fatti da chi ha fatto la puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, la nostra redazione Alessandro Boschi, Erika Favore, il nostro super ospite John Vignola, grazie John.
2: Sì, ricordiamo la sua trasmissione, la nota del giorno dopo, e poi insomma tante altre cose, perché John è un inesauribile critico musicale appassionato di musica.
1: Sì, un inesauribile fonte di divertimento per gli altri. Ecco.
2: No, di nozioni di notizie e di curiosità. Grazie. Dario, noi ci rivedremo un giorno, a presto, restate in ascolto di Radio 3.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Giovanni Gabrieli, quattro canzoni strumentali, dalla raccolta Canzoni e sonate per sonar con ogni sorta di strumenti. Canzon sedicesima a 12, canzon quattordicesima a 10, canzon nona a 8, canzon quindicesima a 10. Complesso strumentale Empire Brass.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro canzoni strumentali. Complesso strumentale Empire Brass.
1: Alexander Baradin. Danze polovesiane dal secondo atto dell'opera Il Principe Igor. New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Alexander Baradin avete ascoltato Danze polovesiane dal secondo atto dell'opera Il Principe Igor, New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein.
1: Jan Sibelius, Ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti diretta da Osmo Vanska.

0: di Jan Sibelius. Avete ascoltato? Ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.
1: Gheorghi Enescu. Intermezzo per archi, opera 12. Allegrement, Trélan. Orchestra da camera
0: di Jan Sibelius. Avete ascoltato? Ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.
1: Gheorghi Enescu. Intermezzo per archi, opera 12. Allegrement, Trélan. Orchestra da camera di Lausanne, diretta da Lawrence Foster.

0: Di Gheorghe Enescu avete ascoltato Intermezzo per archi, opera 12, orchestra da camera di Losanna, diretta da Lawrence Foster.
1: Alexander Scriabin, studio in re diesis minore, opera 8, numero 12. Pianista Stephen Kovacevic.

Di Alexander Scriabin avete ascoltato Studio in Re diesis minore, opera 8, numero 12. Pianista Stephen Kovacevic.

Johann Sebastian Bach. Sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1028. Adagio, allegro, andante, allegro. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la sonata in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 1028. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.
1: Carl Maria von Weber, Konzertstück in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 79. Gerhard Oppitz, pianoforte, orchestra della Radio Bavarese diretta da Colin Davis.

0: Di Carl Maria von Weber avete ascoltato Concertstück in Fa minore per pianoforte e orchestra, opera 79. Gerhard Oppitz, pianoforte, orchestra della Radio Bavarese diretta da Colin Davis.
1: Leonard Bernstein, Sinfonia numero 3, Kaddish, con soprano, voce recitante, coro misto e coro di fanciulli. Soprano Montserrat Caballé, voce recitante Michael Wager. Coro Wiener Jeunesse, maestro del coro Gunther Theuring. Coro Wiener Sangerknaben, maestro del coro Uwe Christian Arrer. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Leonard Bernstein.
2: O my Father, ancient, hallowed, lonely, disappointed Father, betrayed and rejected ruler of the universe, angry, wrinkled old majesty, I want to pray. I want to say Kaddish. My own Kaddish.

Abbiamo ascoltato di Leonard Bernstein la Sinfonia numero 3, Kaddish, con soprano, voce recitante, coro misto e coro di fanciulli. Soprano Montserrat Caballé, voce recitante Michael Wager. Coro Wiener Jeunesse, maestro del coro Gunther Theuring. Coro Wiener Sängerknaben, maestro del coro Uwe Christian Arrer. Israel Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Allegro molto, andante, presto. Kammerorchester Basel diretta da Giovanni Antonini.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 19 in Re maggiore, Oboken primo, 19. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82. Adagio, allegro vivace, andante, minuetto, allegretto e trio, allegro vivace. Orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zinman.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, D82, orchestra Tonhalle di Zurigo, diretta da David Zimmern. Rai Radio 3 Classica.

Robert Schumann, Faschingsschwank aus Wien, scene dal Carnevale di Vienna, 5 pezzi per pianoforte, opera 26, allegro, romanza, scherzino, intermezzo, finale, pianista Stanislav Bunin.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Faschingsschwank aus Wien, scene dal Carnevale di Vienna, 5 pezzi per pianoforte, opera 26. Pianista Stanislav Bunin.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata in do minore, Köchel für Cygnus 388. Mibuind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, oboi. Corrado Orlando e Antonio Graziani, clarinetti. Andrea Bressan e Dennis Carli, fagotti. Loris Antiga e Vincenzo Musone, corni.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Se la forma scompare, non temere, la sua radice è eterna. Le 6:50 di martedì 13 ottobre 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini dallo studio K2 di Via Asiago a Roma. A darvi il buongiorno oggi ci sono Cristiana Munzi in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Cristina Santi che cura la console, la parte tecnica, e Attilio Scarpa che vi sta parlando al microfono. E che la forma, come dice il verso del poeta mistico persiano Jalal al-Din Rumi, da cui abbiamo preso inizio, stia scomparendo, potrebbe essere la verità generale di quest'epoca dove sembra trionfare la violenza del fatto compiuto e di un'informe, confusa volontà di potenza. Ma questa frase saggia e speranzosa noi l'abbiamo trovata come epigrafe a un voluminoso e bellissimo viaggio fotografico che si muove tra le forme dell'arte e le meraviglie di una natura che sorprendentemente è ancora sua complice. Terra Felix, Epifanie nel cuore del regno di Napoli 1735-1825, così si chiama, pubblicato da Dario Cimorelli editore, è un'esplorazione visiva della fotografa Rossella Longo che si inoltra nel territorio campano da Venafro fino a Persano nei pressi di Eboli, in siti alcuni famosi, la Reggia di Caserta ad esempio, altri meno noti, che vennero concepiti dai reali borbonici per le attività venatorie, i soggiorni di vacanza o gli incontri diplomatici. Sono centinaia di stampe in bianco e nero dove, come scrive Bruno Coran nella sua introduzione al volume, le apparizioni si alternano alle sparizioni. Il giardino cede spesso il posto alla foresta, è una vegetazione infestante, sembra prendere il sopravvento sugli edifici in abbandono. Eppure le forme, che sono anche forme politiche, sembrano resistere, permanere in uno sconfinato teatro in cui tra alberi secolari e cascate artificiali appaiono figure del mito, come quelle di Atteone, di Diana, di Marzia, ninfe e centauri che, seminascosti dal fogliame, prendono vita con la leggerezza dei fantasmi. Sono un po' simili a quelle ombre fugaci che il regista britannico Peter Greenaway vedeva muoversi furtivamente in uno dei suoi primi film, I misteri dei giardini di Compton House, e entreremo con Rossella Longo in alcune di queste regge e di queste ville, ma a riportarci in un passato che sapeva riplasmare le figure del mito per pensare meglio il suo presente è la musica scelta da Federico Vizzaccaro, che comincia con Sinfonia da Ifigenia in Tauride, atto primo di Tommaso Traetta. Lo ascoltiamo da L'Etalon Lyrique, diretti da Christophe Rousset.

Sinfonia dall'atto primo di Ifigenia in Tauride di Tommaso Traetta, l'abbiamo ascoltato da Les Talents Lyriques diretti da Christophe Rousset. L'Ifigenia in Tauride di Tommaso Traetta, rappresentata nel 1763, scrive Federico Vizzaccaro, nella sua nota rielabora il mito greco di Ifigenia sospesa tra sacrificio, destino e desiderio di salvezza. Traetta, tra i maggiori esponenti della scuola napoletana, conferisce alla vicenda una forte intensità drammatica in cui la memoria del mondo antico si intreccia con le passioni dell'umanità del presente. Noi cominciamo da una sequenza di fotografie. Le prime quattro si dispongono verticali su due pagine di un voluminoso libro d'arte e mostrano quattro maestosi tronchi d'albero. Probabilmente si tratta di querce, inquadrati a distanza ravvicinata, contorti e deformi. Un bianco e nero molto contrastato esalta le nodose asperità delle cortecce, fenditure e lacerazioni sembrano ferite inferte a un corpo indurito in una sopportazione silenziosa. Il legno spellato, nudo, di uno di questi tronchi ha un biancore fossile. Ogni passaggio del tempo è visibile in una specie di scrittura o di mappa che tanto più ci affascina quanto meno la sappiamo decifrare, e guardandoli a lungo diventano sempre più astratti. Se poi si volta pagina ci si imbatte in un'altra sequenza di quattro fotogrammi e a tutta prima l'impressione è di trovarsi davanti a un altro tronco, ma questa volta abbattuto e steso a terra su un tappeto di foglie. Soltanto che non è un albero, è una statua, il simulacro di una figura umana ricoperta di macchie vegetali, adagiata a terra come se fosse morta o addormentata. I piedi poggiano ancora su un piedistallo circolare e già nella prima immagine, dove la testa scompare in un intrico di fili erbosi, si capisce dall'ampiezza dei fianchi che si tratta di una donna. È nel secondo scatto che il suo volto si rivela, appoggiato su un cuscino di piccole foglie luminose e tratti incredibilmente sereni, quasi estatici, di una ragazza che si è addormentata con la bocca lievemente schiusa, un'Ofelia pietrificata che va alla deriva su un fiume d'erba. E non è un caso che il sottotitolo del libro fotografico di Rossella Longo, Terra Felix, pubblicato da Dario Cimorelli editore, sia Epifanie nel cuore del regno di Napoli 1735-1875, perché in questa esplorazione di ben 16 siti di ville, residenze, parchi, casini di caccia sparsi dai Borboni tra Napoli e Salerno, l'apparizione rappresenta un vero e proprio dispositivo drammaturgico capace di interrompere e sospendere la continuità diacronica del percorso visivo. Un vigoroso centauro che sembra essere rimasto impigliato in un fitto intrigo di rami, siamo nel parco della Reggia di Caserta, un bacco ridente che si è nascosto da una siepe di arbusti, afferra con una mano il suo graspo d'uva e volge lo sguardo non si sa dove, ma con l'aria di spiare qualcuno. Ma anche un'articolata costruzione ottagonale che sorge su un'isoletta nel bel mezzo di un lago collegato alla terraferma con un ponte, che in realtà è originato dalla chiusura di un tratto di mare. È la casina di caccia e di pesca progettata da Vanvitelli nel real sito del Fusaro. Alcune di queste epifanie sono predisposte dall'intenzionale ibridazione tra arte e natura pensata dallo sguardo spiccatamente teatrale dei loro autori e dei loro committenti, ma altre, come la statua addormentata nel Real Bosco di San Silvestro, da cui siamo partiti, sono scoperte di Rossella Longo, o ancora meglio, dettagli che il compasso dell'occhio, usiamo questa definizione che venne coniata per la precisione tecnica di Henri Cartier-Bresson, sistema secondo una diversa prospettiva, come nella scelta ad esempio di non fotografare di fronte la statua del supplizio di Marzia che sorge nel bosco vecchio della Reggia di Caserta sul luminoso sfondo di alberi, col risultato di far apparire l'albero a cui Apollo lo ha appeso più legnoso grazie al controluce di quanto non lo renda il marmo di Carrara in cui è scolpito, e anche più simile a uno di quei crocifissi sofferenti che si incontrano talvolta nei boschi del profondo nord.

Le 6, 20 minuti, anzi 21 minuti, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia il brano che abbiamo ora ascoltato, Se pietà nel cor serbate, un'aria dal secondo atto, dalla scena quinta degli Orazzi e i Curiazzi di Domenico Cimarosa, l'abbiamo ascoltato da Julie Wason, soprano, dall'orchestra Fête Galante, diretta da Simone Perugini, è un'opera in musica di un altro grande rappresentante della scuola musicale napoletana, peraltro amatissimo da Stendhal per la sua vis comica. Gli Orazzi e i Curiazzi si ispira alla celebre vicenda che vede lo scontro tra due famiglie, mettendo scena in scena il conflitto tra amore, dovere e patria. Venne rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1796, e l'arte, forse sarebbe meglio dire l'artificiale, nel viaggio fotografico di Rossella Longo, di cui stiamo parlando, Terra Feli, pubblicato da Dario Cimorelli editore, continua a sposare la natura mantenendo con essa una certa armonia, anche perché si tratta di una natura già antropizzata, persino nelle immagini in cui i real siti campani appaiono come ancora del degrado avviluppate da piante infestanti, con i tetti scoperchiati, le finestre sbarrate come occhi accecati. L'appello al recupero di questo viaggio è evidente, come spiegano Bruno Corazza e Aldo Iori nei loro saggi introduttivi, rivendicando l'afflato civile, oltre che prustiano, per così dire, che ha spinto la fotografa di Cassino a ricalcare i passi perduti della memoria materna. Ma a essere franchi, quello che colpisce di più in questa enorme impresa dell'immaginario è l'aspetto metamorfico che assume tutto ciò che è artistico, culturale, scolpito o edificato appena si innesta nella vegetazione, sempre lussureggiante, oppure posa sulle rive di un laghetto, anch'esso progettato dagli architetti. Ed è la stessa Longo a confessare nel suo scritto che la matrice di tutte queste epifanie affonda in una rivelazione primitiva che, con la metamorfosi nel senso mitologico e ovidiano del termine, ha molto a che vedere. Ciò che le è rimasto vividamente impresso nella memoria delle sue prime passeggiate proprio con la madre in questi luoghi, scrive, lo stupore di una visione improvvisa che si rivelò ai miei occhi come un'apparizione. Venendo dalla via dell'acqua nel parco della Reggia di Caserta, al termine del percorso ai piedi della cascata, lo sguardo è investito dal bianco abbacinante della fontana di Diana e Atteone, che Rossella Longo illustra in tre bellissime fotografie, perché la scena si divide in due piccole isole marmoree immobili ai lati della cascata. In una vediamo il povero cacciatore Atteone, che reo di aver sorpreso la dea più virginale e casta di tutto l'Olimpo, mentre si bagnava nuda, sta per trasformarsi in cervo ed è ormai assediato dai suoi cani, che non lo riconoscono e fiutano in lui l'animale. Ma il vero aspetto drammatico è che gli scultori lo hanno raffigurato mentre la mutazione non è ancora avvenuta. Il suo corpo è ancora quello di un uomo, soltanto la sua testa si è trasformata in quella di un cervo, con la bocca aperta in uno straziante bramito di paura. Sull'altra petrosa isoletta, Diana, più imbarazzata che irata, si copre con un velo, circondata da 7 ninfe soccorrevoli. Atteone, punito per la sua iubris, non avrà scampo, nessun mortale ha scampo alle prese con gli dèi e soprattutto con le dee, ma il mito ha, come già quello di Penteo, uno stretto rapporto con lo sguardo e con il suo potere trasgressivo, perché lungi dall'essere innocuo, lo sguardo colpisce, lungi dall'essere etereo, esce dagli occhi come un fluido. Lo scultore Alberto Giacometti lo paragonava infatti a qualcosa di materiale che si tocca

Rondo allegro moderato, secondo movimento dal quartetto per flauto e archi, opera 23, numero 4 in sol maggiore di Giovanni Paisiello. L'abbiamo ascoltato dall'ensemble Il Demetrio con Gabriele Formenti al flauto. Giovanni Paisiello, anch'egli uno dei principali esponenti della scuola musicale napoletana, che a Napoli studiò e compose numerose opere, contribuendo allo sviluppo dell'opera buffa e influenzò molti autori successivi, tra cui Mozart e Rossini. Alle 6:31 minuti e 40 secondi, tra poco passeremo la linea all'archivio di Wikiradio e chiudiamo con la canzone del giorno, che oggi è anche un omaggio a una grande personalità di musica e di teatro, cioè Roberto De Simone, il primo coro delle Lavandaie da La Gatta Cenerentola. Lo ascolteremo dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare. Il brano rielabora un'antica tradizione musicale popolare napoletana legata al lavoro o femminile. Subito dopo la canzone scopriremo dalla voce di Loredana Rotunda qual è il fatto del giorno scelto da Wikiradio.

tantissime esordate, solo loro rirono e cantano canzoni forastiere che noi non conosciamo e che

0: avanzata a quello che l'ha persa sta scarpa. Una corsa all'alba che guardi a pressi, o coro un canno pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Vire sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse ingenerire, ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore, e ha diventato calore stesso che ti spoglia pa' ballare sotto una trave fuoco. Sapete che verico? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho riascatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e nuda si può mettere sotto Piero Re e a diventare regina e stupopolo.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: Buongiorno da Loredana Rotundo e bentrovati a Wikiradio, in questo spazio del mattino dove il nostro archivio incontra il fatto del giorno. Oggi, 13 ottobre, vogliamo ricordare Dario Fo a 10 anni dalla scomparsa. Figlio di padre ferroviere e madre di origini contadine, cresce dalle parti del Lago Maggiore, dove assorbe la cultura popolare del posto e dove apprende quell'affabulazione che nutrirà in seguito i suoi spettacoli. Drammaturgo, attore, scenografo, musicista, disegnatore, uomo di teatro totale, Dario Fo è stato l'inventore di un teatro nuovo, diverso, fuori dai canoni. Inventore anche del primo cabaret intellettuale italiano, Il Dito nell'Occhio, insieme a Franco Parenti e Giustino Durano. Ha reinventato anche la commedia dell'arte, il suo linguaggio scenico. Il suo fu un teatro politico di forte impegno civile. Nei suoi testi, nei suoi spettacoli, la sua attenzione è rivolta agli umili, agli oppressi. Si era sempre schierato dalla loro parte e aveva maneggiato la sua satira contro ogni potere. Nessuna forma di potere riesce a sopportare la satira e l'ironia perché rendono il potere nudo, diceva Dario Fo. Una vita, quella di Dario Fo, trascorsa insieme alla sua compagna di vita e di palcoscenico, Franca Rame, tra collettivi teatrali come La Comune, la storica palazzina Liberty di Milano e gli spazi alternativi fuori dai circuiti teatrali ufficiali, dove migliaia di persone accorrevano per partecipare ai suoi spettacoli al costo fisso di 1.000 lire in quegli anni 70, anni di aspri conflitti sociali. Dario Fo ha lasciato una enorme eredità che molti artisti hanno raccolto non solo in Italia, e proprio in questi giorni, tra l'altro, se ne sta parlando a Milano in un convegno a lui dedicato iniziato ieri nelle università milanesi. In una puntata di Wikiradio del 24 marzo 2017, Oliviero Ponte di Pino, studioso di teatro nonché uno dei conduttori di Piazza Verdi qui su Radio 3, racconta la vita e il teatro di Dario Fo. Ne ascoltiamo un frammento.
2: L'episodio determinante nella vicenda artistica e forse anche umana di Dario Fo e Franca Rame risale ai primi anni 60. Visto il loro successo a teatro, nel 1962 vennero chiamati dalla Rai per diventare le star di Canzonissima, show del sabato sera dell'unico canale televisivo italiano. Quindi tutta l'Italia vedeva quella trasmissione. Fo affrontava nei suoi sketch dei temi politicamente scottanti che risultavano politicamente indigesti, suscitavano le reazioni indignate dei padroni, dei partiti politici, eccetera, eccetera, eccetera. Lo scontro finale venne causato da uno sketch sulle morti sul lavoro degli operai edili, che era evidentemente un argomento tabù. Dario Fo e Franca Rame furono costretti ad abbandonare la trasmissione e riuscirono a tornare in Rai solo 25 anni dopo. Fo non ha irritato soltanto la destra, però, ha irritato anche una gran parte della sinistra, a cominciare dal Partito Comunista, con cui è stato a lungo in dura polemica. È stato un nemico del palazzo, questa è un'espressione di Pasolini, che peraltro non amava Dario Fo. Fo ha irritato anche gli intellettuali e gli accademici, disprezzava l'elite e si dichiarava sempre dalla parte del popolo. Alcuni gli hanno obiettato che i giullari non erano certamente dei rivoluzionari come voleva essere Fo, ma non avevano capito una cosa fondamentale, che l'aspetto più rivoluzionario era la profonda sintonia del giullare con il suo pubblico. Non è un caso che per tutta la sua carriera Dario Fo sia stato al centro di censure e di polemiche.
1: Era Oliviero Ponte di Pino e ricordiamo ancora che Dario Fo era stato candidato al Nobel per la letteratura già nel 1975 e per soli 2 voti non aveva ottenuto il premio che fu assegnato a Eugenio Montale. Lo vinse invece nel 1997 e in una puntata di Wikiradio del 24 marzo 2026 Rodolfo Sacchettini, studioso di teatro, letteratura e radio, delinea un ritratto di Dario Fo intrecciato con la vicenda del Nobel.
3: Come si sta Dario Fo da queste parti del Nobel? Come lo vive questo Nobel?
4: Dietro all'eggio Sture Allen, segretario permanente dell'Accademia di Svezia, ha appena pronunciato la motivazione del premio a Dario Fo, perché seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi. E per entrare nel cuore dell'opera di Dario Fo, bisogna in effetti partire da qui, dai giullari e dal Medioevo. Partire dalla sua opera più importante, Mistero buffo, giullarata popolare, che debutta nel 69 e che Fo continuerà a riproporre per tutta la vita. Che cos'è? È la riscoperta di episodi tratti da Vangeli apocrifi e da racconti popolari sulla vita di Gesù, recitati in una lingua fortemente onomatopeica, detta Gramelot. Fo recupera le opere di Ruzzante, la commedia dell'arte, i dialetti padani antichi, le narrazioni dei fabulatori contadini udite a San Giano, suo paese natale, a un passo dal Lago Maggiore. Recupera i farfugliamenti dei bambini, così confusi eppure così chiari, e inventa una combinazione esplosiva di suoni, gesti ed espressioni del volto. Una straordinaria lingua del teatro.
1: Questa era la voce di Rodolfo Sacchettini. Vi ricordiamo che le puntate di Wikiradio dedicate a Dario Fo, quella con Oliviero Ponte di Pino del 24 marzo 2017 e quella con Rodolfo Sacchettini del 24 marzo 2026, sono disponibili all'ascolto su Rai Play Sound. Linea ora al GR, buon proseguimento con i programmi di Radio 3 e a domani.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Una buona giornata a tutti voi. In tarda mattinata il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Sentiamo Isabella Di Chio della testata regionale.
3: Tutto è pronto al Gemelli per l'arrivo di Papa Leone, il terzo pontefice che sarà operato nel nosocomio romano. Leone giungerà nella tarda mattinata di oggi, come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede, per sottoporsi ad un intervento per un nodulo al polmone, circoscritto in fase iniziale, nodulo che è emerso durante un controllo di routine. Stamattina quindi il Papa lascerà il Palazzo Apostolico per arrivare al Gemelli e l'intervento potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. La degenza post-operatoria dovrebbe durare una settimana, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Intanto la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che per il ricovero ospedaliero del pontefice sono sospese tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Oggi alle 18 il cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldo Reina reciterà il rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto.
4: Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettata perché l'ho detto io. Intanto l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca e la NATO presenta il piano di risposta a un eventuale attacco russo.
5: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Parole dirette a Washington, allo stesso presidente americano che vuole invece un cambio di vertice a Kiev. Sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere. Resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca, nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR3.
2: Al via a Bangkok i lavori dell'Assemblea annuale ordinaria del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, presentate le previsioni di crescita a livello globale con un PIL che regge, riviste al rialzo anche le stime dell'Italia dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Sentiamo.
6: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori del meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ospitati a Bangkok. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro, previsti in calo del 40%, e poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità di tenere a bada la spesa pubblica per non mettere a rischio la stabilità finanziaria. Gelsomina Testa, GR3.
4: Prosegue lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. Fiom, Fim e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una accordata maggioranza pubblica.
2: Le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013 a Siena. I carabinieri del RIS di Roma hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove fu trovato il corpo del 51enne. Si sospetta che siano persone che hanno bloccato l'accesso per impedire i soccorsi.
4: Addio a Giorgio Bracardi, una delle voci più amate e irriverenti di alto gradimento, protagonista di una comicità surreale che ha fatto la storia della radio e televisione italiana. Aveva 93 anni e si trovava in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore. Domani la camera ardente.
2: Al via oggi la Festa del Cinema di Roma, tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, premio Oscar nel 99 per la colonna sonora della Vita è Bella, lo ascoltiamo.
0: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche col lavoro, anche artigianalmente, mi inorgoglisce in modo particolare.
2: Prossimo giornale radio alle 10, alle 8.45. Buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6.52 minuti. Partiamo dalla 1 in direzione di Napoli, dove un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone ne ha causato la chiusura del tratto con code fino a 3 km. Rallentamenti anche più indietro tra l'allacciamento con la 24 e la diramazione di Roma Sud, dove si registrano 4 km di coda. Chiusa inoltre la diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'Autosole, con altri 2 km di coda. Ci spostiamo in A22, Brennero Modena, si registrano code traffico intenso tra Bressanone e il confine di Stato in direzione del Brennero. In A4 Milano-Brescia code traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code e traffico intenso anche in A10 tra Renzano e Genova Voltri in direzione di Genova. Infine sull'autostrada del Mediterraneo vi segnaliamo traffico bloccato per una manifestazione tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio Lamezia in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Rai Radio 3. Oggi è martedì 13 ottobre 2026, cominciamo dai nostri titoli, dal New York Times. Dopo l'accordo sul gasolio russo, Trump affronta una nuova crisi sull'Ucraina, così sceglie di aprire il quotidiano di New York nella sua versione online. Il Washington Post invece si concentra sul voto dell'Ohio in vista delle elezioni in medio termine. In Ohio alcuni elettori di Trump si chiedono se lui stia ancora lottando per loro. E poi invece The New Arab si concentra sulla questione degli Houthi. Un funzionario Houthi avverte che ci sarà una risposta rapida e dolorosa se gli Stati Uniti entreranno in guerra nello Yemen. Passiamo al quotidiano europeo Il País, che apre sulla sospensione del diritto di voto per 163.000 cittadini spagnoli, quelli che hanno acquisito il voto in base alla ley de nietos, lo vedremo più avanti. Poi il Japan Times, che invece si titola Takaichi di nuovo in difficoltà, mentre gli Stati Uniti minacciano di porre fine alla Corte Penale Internazionale. E poi l'ultima prima pagina che citiamo oggi è la foto di apertura della Süddeutsche Zeitung, che si riferisce alle proteste negli Stati Uniti per il caso Cornell. Quindi la vergogna e la paura sono ostacoli difficili da superare. Questa è la foto di apertura del quotidiano tedesco. E adesso, con l'aiuto in regia di Manuel Di Lucia, la console di Cristina Santi e con la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Andiamo allora sulla BBC, sul network britannico, che dedica due articoli molto approfonditi sulla questione dello Yemen e degli Houthi. Da un lato abbiamo un racconto in prima persona di Orla Guerin, la corrispondente internazionale senior, che scrive dallo Yemen sud-occidentale. Nel deserto yemenita, questo è il titolo, sul campo di battaglia si combatte una guerra dalle conseguenze globali. È stato un viaggio a tutta velocità, comincia Olga Guerin, attraverso il deserto a bordo di un pick-up con combattenti armati. Viaggiavamo insieme alle forze filogovernative yemenite, intravedendo di tanto in tanto il Mar Arabico e le vette imponenti in lontananza. Ci è stato detto che i ribelli Houthi erano stati cacciati da lì solo pochi giorni prima. Quando si combatte su distese di deserto desolato può essere difficile rendersi conto dei progressi compiuti. Ma questi soldati, Ash-Shabaab al-Jin, nel governatorato di Lajj, ci hanno mostrato nuove difese costruite da sacchi di sabbia, nuove linee tracciate sulla stessa sabbia. Ci sono stati combattimenti intensi, ha detto Tafiq al-Habun, un comandante, scrive Olga Guerin, barbuto e in uniforme mimetica. Hanno cecchini, artiglieria e lanciamissili balistici. Qui, negli angoli più remoti del Medio Oriente, si sta combattendo una guerra dalle implicazioni globali. La guerra civile nello Yemen, ormai radicata, è ormai impossibile da ignorare. Fa parte di un conflitto più ampio che si estende da Teheran a Riyadh, dove questo fine settimana alcuni missili hanno colpito l'aeroporto internazionale. I combattenti Houthi yemeniti, già una minaccia per il trasporto marittimo globale, continua BBC, rappresentano una minaccia crescente per l'Arabia Saudita e forniscono un vantaggio ai loro sostenitori in Iran, il rivale regionale dell'Arabia Saudita. Nel 2014 gli Houthi hanno conquistato la capitale Sana'a, rovesciando il governo. Un anno dopo, una coalizione di stati arabi guidata dall'Arabia Saudita è intervenuta nel tentativo di scacciare gli Houthi. Nonostante anni di devastanti raid aerei, questo tentativo non ha avuto successo. Ora, come dicevamo in apertura, accanto a questo pezzo troviamo un commento dell'esperto di sicurezza della BBC, che è Frank Gardner, corrispondente appunto del network britannico per le questioni di sicurezza. In questo pezzo, anche video, correlato da un video, Frank Gardner spiega come gli attacchi di precisione e le tattiche di guerriglia degli Houthi abbiano reso difficile alle forze saudite prendere il sopravvento. E quindi l'articolo si intitola «Perché è così difficile combattere gli Houthi?». E comincia così: «Il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita ha promesso di rispondere agli attacchi sferrati contro gli aeroporti e gli impianti petroliferi e di gas del regno dal movimento Houthi yemenita, sostenuto dall'Iran». La dichiarazione arriva dopo che gli Houthi hanno lanciato missili in tutta Riyadh, uccidendo almeno 14 persone e ferendone più di 300 in due attacchi all'aeroporto della città. Hanno inoltre attaccato impianti petroliferi all'aeroporto di Dammam, nell'Arabia Saudita orientale, come ha affermato il loro portavoce militare, il generale di brigata Yahya Sareh. Gli Houthi hanno dichiarato di aver sferrato gli attacchi come rappresaglia per la brutale aggressione saudita contro le aree da loro controllate nello Yemen occidentale. Ora, se lasciamo la BBC e ci spostiamo su Reuters, Reuters oggi in apertura ha un controllo dei sistemi di rilevazione saudita. Perché di allarme? Questo è il titolo. Il sistema di allarme saudita è rimasto inattivo prima dei micidiali attacchi aeroportuali. L'Arabia Saudita, scrive l'agenzia statunitense Reuters, ha smesso di emettere avvisi pubblici di imminenti attacchi militari pochi giorni prima di una serie di attacchi mortali all'aeroporto di Riyadh. Il governo non ha ancora spiegato perché non siano stati diramati avvisi alla popolazione prima dei 4 attentati avvenuti la scorsa settimana. Gli avvertimenti erano serviti a mettere in luce la violenza che minava gli sforzi del regno per proiettare un'immagine di calma al suo popolo e al mondo durante la guerra contro gli Houthi yemeniti. La loro assenza durante gli attacchi all'aeroporto ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità dell'Arabia Saudita agli attacchi e sulla sua capacità di proteggere residenti e visitatori. Questo è quanto è stato dichiarato a Reuters da 4 funzionari occidentali e arabi presenti nella regione e diversi analisti politici. Continua Reuters, ciò rifletteva anche gli sforzi volti a mantenere un senso di normalità, hanno affermato gli analisti. E poi comincia un virgolettato, il virgolettato è di Sultan Al-Amer, accademico saudita residente negli Stati Uniti. Loro, ovvero il governo saudita, vogliono avere la botte piena e la moglie ubriaca, lanciare un'operazione militare e allo stesso tempo cercare di infondere fiducia nella popolazione e negli attori esterni. Se ci spostiamo da Reuters al Jazeera, anche qui agli ultimi aggiornamenti sulla questione, e il titolo è questo: Trump afferma che gli Houthi si stanno comportando male mentre i voli per Riyadh vengono bloccati. Come sempre al Jazeera nei suoi aggiornamenti in diretta fa un riassunto degli ultimi punti salienti e scrive: il presidente degli Stati Uniti critica gli Houthi dello Yemen per il loro comportamento molto scorretto in seguito agli attacchi agli aeroporti sauditi. L'Arabia Saudita ha esteso la sospensione delle operazioni all'aeroporto di King Khalid fino a sabato, in seguito ai ripetuti attacchi degli Houthi. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato che il presunto complotto contro la base della RAF di Fairford in Inghilterra è invece stato quasi certamente orchestrato dal corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, nonostante Teheran neghi ogni responsabilità. E quindi Al Jazeera fa un quadro generale di quella che definisce appunto la guerra in Iran indiretta. Ora, se dalla guerra, se da questo conflitto ci spostiamo a quello russo-ucraino, oltre ai titoli che abbiamo citato in apertura sull'accordo sul gasolio russo e la nuova crisi che Trump sta affrontando in Ucraina, abbiamo l'Unione Europea, siamo su Politico, testata paneuropea, che ha approvato il più grande pacchetto di sanzioni nel pomeriggio di ieri contro la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. L'espansione include circa 1.600 nuovi soggetti e colpisce soprattutto l'apparato bellico del Cremlino, scrive Politico. I ministri degli esteri del blocco hanno approvato il pacchetto durante una riunione in Lussemburgo, aggiungendo 1.600 nuove voci che, aperto virgolette, prendono in mira il complesso militare industriale russo. Questo è stato dichiarato dall'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della nostra lista di sanzioni da quando la Russia ha cominciato la sua guerra. Oltre la metà delle sanzioni riguarda la catena di produzione dei missili balistici. L'elenco delle sanzioni, scrive Politico, avrà una validità di 3 anni, dopodiché dovrà essere rinnovato. Dalla testata paneuropea Politico ci spostiamo su quella spagnola Il Mundo, abbiamo citato il titolo del Paese. Il Mundo affronta, come tutta la stampa spagnola, la questione del voto del 29 novembre e della decisione del Tribunale Supremo. In questo modo il governo si aggrappa alla Corte Costituzionale di Pompidou per salvare i voti dei nipoti. Adesso vedremo che cos'è la Ley de Nietos che viene citata. La Corte Suprema respinge il ricorso della Procura dello Stato e conferma la sospensione del diritto di voto di 163.000 cittadini naturalizzati. Allora, qual è il ritratto che fa il quotidiano conservatore del Mondo? Il governo non è riuscito a ottenere dalla Corte Suprema la revoca della sospensione del diritto di voto per coloro che beneficiano della cosiddetta legge sui nipoti, la ley de nietos, e considera come ultima risorsa la Corte Costituzionale, presieduta da Cándido Conde Pumpido. Il potere esecutivo ritiene che sarà molto difficile presentare un ricorso direttamente tramite la Procura dello Stato, ma spera che la sospensione venga revocata su richiesta di uno dei cittadini naturalizzati interessati dal provvedimento. La Corte Suprema ha respinto la richiesta della Procura di Stato di revocare la sospensione delle elezioni generali a causa dell'imminente svolgimento delle stesse e la Corte ha riconosciuto che questa nuova circostanza era rilevante e giustificava una revisione della situazione, ma ha concluso che nulla era cambiato. Prosegue il Mundo con un virgolettato: il rischio di una creazione irregolare di un registro elettorale, in questo caso il CERA, registro elettorale degli assenti, senza i requisiti di accuratezza, veridicità, uguaglianza, obiettività e trasparenza richiesti per lo svolgimento di un processo elettorale in una democrazia parlamentare rappresentativa come quella spagnola, rimane altrettanto forte. Allora, di cosa si tratta quando si parla della ley de nietos? La ley de nietos è una legge che permette ai parenti degli esiliati in Spagna tra il 36 e il 1955 di essere considerati cittadini spagnoli. Allora, il Mundo però tralascia un dettaglio che invece troviamo sul Paese. Chi ha proposto questa mozione? I magistrati avevano adottato questa misura su richiesta dei partiti Giustizia Europa e Vox l'8 settembre scorso, quando non erano state ancora indette elezioni. Tuttavia, con l'anticipo delle elezioni generali, come sappiamo appunto il 29 novembre, la situazione si complica drasticamente, questo scrive il Paese. Quindi per il 29 novembre il censimento valido è quello chiuso il 1 agosto 2026, il che porta appunto a 163.020 il numero delle persone interessate. Questi sono i dati forniti dal governo alla Corte Suprema. Ora, sempre sul Paese, troviamo un editoriale dal titolo il juego macabro con il diritto al voto, il macabro gioco con il diritto al voto. La controversia legale minaccia di intaccare un elemento che dovrebbe essere intoccabile, il voto di più di 163.000 persone. Le prossime elezioni, scrive il Paese, del 29 novembre, si apprestano a passare alla storia come un'elezione storica macchiata da una controversia legale che minaccia di ledere un diritto fondamentale, il diritto di voto. La cifra di 163.020 persone rappresenta i figli e i nipoti di coloro che furono esiliati durante il regime franchista, tra l'inizio della guerra civile e il 31 dicembre 1955, e che hanno ottenuto la cittadinanza spagnola in virtù della legge sulla memoria democratica, la cosiddetta appunto anche ley de nietos. La possibilità, anzi la quasi certezza, che questi cittadini non possano esercitare tale diritto deriva dalla recente decisione della Corte Suprema di confermare l'ingiunzione che sospende la loro iscrizione nelle liste elettorali. E conclude il Paese in questo editoriale: la posizione prevalente della Corte tuttavia è che il diritto di voto non è un diritto assoluto, bensì subordinato agli interessi generali, tra cui la salvaguardia dell'accuratezza e dell'assenza di irregolarità nel registro elettorale, che deve prevalere sugli interessi individuali del cittadino. Il rispetto dei diritti fondamentali, chiude il Paese, tuttavia, non è un interesse individuale, bensì una garanzia per tutti. Dalla Spagna al Giappone, al Japan Times, il Giappone e la Corte Penale Internazionale, perché la prima ministra Sanae Takaichi si è ritrovata nuovamente in una situazione difficile, scrive il Japan Times, dopo che gli Stati Uniti, principale alleato di Tokyo in materia di sicurezza, hanno imposto nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale, a pochi mesi di distanza da misure analoghe adottate contro il presidente giapponese della Corte. Anche la Asahi Shimbun, quotidiano appunto anch'esso giapponese, si concentra sul tema e con un titolo diverso: il Giappone si unisce agli stati della Corte Penale Internazionale nel criticare aspramente le sanzioni di Trump contro la Corte. E comincia la Asahi Shimbun: i paesi che sostengono la Corte Penale Internazionale, tra cui il Giappone, hanno duramente criticato le nuove sanzioni statunitensi contro la Corte e ne hanno chiesto l'immediato ritiro. In una dichiarazione rilasciata il 10 ottobre, l'ufficio dell'Assemblea degli Stati parte della Corte Penale Internazionale, che appunto rappresenta gli Stati membri di quest'ultima, ha affermato: «Tali azioni mirano a sfidare direttamente un'istituzione giuridica internazionale costruita con grande cura per garantire che prevalga la responsabilità e non l'impunità». E proprio sul tema della Corte Penale Internazionale e delle iniziative dei diversi stati abbiamo un editoriale di Al Jazeera che si intitola «Come si può salvare la Corte Penale Internazionale? Sperare in un dialogo con gli Stati Uniti in merito alle sanzioni imposte alla Corte è privo di significato? Occorre agire concretamente per proteggerla». E in una delle sezioni di questa lunga appunto opinione a doppia firma pubblicata da Al Jazeera c'è un paragrafo che titolato «È necessario intervenire con urgenza». «È da tempo necessario un intervento concreto, ma non è troppo tardi. Gli Stati parte devono ora compiere una scelta di principio e attenersi a essa. Devono difendere la Corte Penale Internazionale e garantirne la capacità di funzionare, non perseguire un dialogo infruttuoso con uno Stato che non è parte e che è ostile, implorarne la clemenza e offrire concessioni che né loro né la Corte possono permettersi. Devono impegnarsi pubblicamente ad aumentare il bilancio della CPI e a fornirle le risorse e le strutture necessarie per resistere alle pressioni politiche ed economiche. L'Unione Europea dovrebbe attivare immediatamente il suo statuto di blocco per impedire agli operatori europei di conformarsi alle sanzioni statunitensi. Sebbene non sia una soluzione miracolosa, questa misura contribuirebbe in qualche modo a proteggere la Corte Penale Internazionale». E conclude Al Jazeera: «Se la comunità internazionale resterà a guardare mentre gli Stati Uniti smantellano la Corte Penale Internazionale, la capacità di qualsiasi tribunale internazionale o persino di qualsiasi tribunale nazionale di operare senza timori né favoritismi diventerà impossibile». Torniamo un attimo in Asia, perché lasciamo la questione della Corte Penale Internazionale, andiamo sul tema dei data center che provoca diverse proteste in tutto il mondo. La BBC ha un reportage da un'isola indonesiana, l'isola dove, secondo gli abitanti del luogo, i data center stanno prendendo la loro acqua. E parte da una protesta che grida e invoca proprio all'acqua. Scrive BBC: «Acqua gridava la folla mentre prendeva d'assalto un complesso di data center armata di bottiglie di plastica vuote e di taniche. Erano circa 300 tutti residenti sull'isola indonesiana di Batam ed erano furiosi perché i rubinetti delle loro case erano rimasti a secco mentre i data center del nuovo Nongsa Digital Park sembravano avere acqua a sufficienza per proteggere i loro computer dal surriscaldamento. Negli ultimi 3 mesi non è uscita una sola goccia d'acqua dai nostri rubinetti. La nostra fornitura idrica era stata affidabile fino all'arrivo dei data center». Questa è la dichiarazione di uno dei manifestanti alla BBC. Il manifestante è Devi Susanti. Gli abitanti del suo villaggio ora dipendono da autocisterne che distribuiscono acqua sporca, torbida e maleodorante, questo ha affermato la manifestante. E ancora, l'azienda idrica di Batam ha dichiarato alla BBC di essere al lavoro per migliorare l'approvvigionamento idrico, ma non ha commentato se l'interruzione fosse collegata alla domanda proveniente dai centri dati. E ricorda BBC che questa non è la prima protesta di questo tipo sull'isola, le cui risorse idriche in costante diminuzione sono sottoposte a una pressione sempre maggiore mentre l'isola cerca di trasformarsi in un polo digitale. E poi un'ultima notizia per la nostra rassegna stampa, la prendiamo da quasi tutti i giornali, la riportano, e è un attore dalla televisione, perché l'attore noto per la serie Breaking Bad, R.J. Meat, era il figlio di Walter White, è venuto a mancare a 34 anni. L'attore soffriva di paralisi cerebrale, una condizione che condivideva con il suo personaggio in Breaking Bad. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 Rai, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Per chi volesse leggere tutti gli articoli citati in rassegna è possibile iscriversi alla nostra newsletter sempre sul sito di Rai Play Sound. Radio Tremondo torna alle 11 con gli approfondimenti condotti questa settimana da Luigi Spinola, e ora vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3 condotta questa settimana da Luigi Contu. Buon ascolto e buona giornata da Giulia De Luca.
1: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
2: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
1: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
2: Jean Brody, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e, gettandosi indietro il ciuffo, uscì dalla stanza.
1: Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Giornata piena, ricca di notizie ieri. E i giornali italiani sostanzialmente sono un po' tutti centrati su due grandi temi. Un tema interno, che è quello degli sforzi che il governo sta mettendo per mettere a fuoco la prossima manovra economica con una serrata trattativa con l'Unione Europea alla ricerca di maggiore flessibilità per trovare un po' più di soldi per appunto rimpinguare questa manovra che ha ben poco a disposizione, e poi naturalmente anche la situazione internazionale con nuovi attacchi degli UTI, un vertice sulla sicurezza a Varsavia, insomma una NATO che avvisa di essere pronta in caso di attacco, un quadro internazionale davvero ancora inquietante con un Trump che continua ad essere molto instabile, diciamo così. Naturalmente poi sulle prime pagine un po' tutti richiamano la situazione sanitaria del pontefice, che oggi dovrebbe essere operato. Allora io vi comincio a leggere le prime pagine e raccontare un po' le prime pagine, cominciando con il Corriere della Sera, che mette insieme questi due temi, perché appunto l'apertura è Europa, il pressing di Meloni, la premier alle imprese, ieri è andata all'Asso Lombarda, nell'UE non per dire sempre di sì, e poi ha firmato una lettera a Commerce sulla competitività. Catenaccio, la NATO, se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. Ecco, in questo titolo di prima pagina c'è un po' tutta la giornata di ieri, un editoriale che cercheremo di leggere di Massimo Gaggi sulla folle corsa di Trump. In prima sul Corriere anche una notizia che ho trovato con minore rilievo altrove, che è un attacco hacker in Francia contro i supermercati che ha mandato in tilt centinaia di frigoriferi con danni e preoccupazione. Questo il Corriere della Sera. Repubblica invece è più sulla parte interna con riflessi internazionali. Primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. La NATO, come vedete, ritorna. Se attaccati siamo pronti a combattere. Repubblica anche In prima pagina il ricordo di Giorgio Bracardi, affidato a un delizioso pezzo di Francesco Merlo che, se avremo tempo, leggeremo. Addio Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci, con una fotografia di Bracardi in bretelle, camicia nera e saluto romano che chi ha la mia età ricorda senz'altro. Per Repubblica naturalmente in prima anche la vicenda del governo e del pressing nei confronti dell'Europa. La Stampa invece ha una che, se avremo tempo, leggeremo. Addio Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci, con una fotografia di Bracardi in bretelle, camicia nera e saluto romano che chi ha la mia età ricorda senz'altro. Per Repubblica naturalmente in prima anche la vicenda del governo e del pressing nei confronti dell'Europa. La Stampa invece ha un'apertura su una sua cosa che ha cominciato ieri, ne abbiamo parlato, questa inchiesta

l'ex presidente del Senato e capo dell'antimafia. Spazio anche per Giorgetti, per il governo e per la situazione internazionale. Anche il Messaggero dedica la spalla, l'apertura, diciamo la mezza apertura della prima pagina all'attività del governo. Meloni: non siamo in Europa per dire solo di sì. Gas e flessibilità, segnale alle imprese. Questo appunto era l'intervento all'Asso Lombarda. Poi grande fotografia per l'inizio a Roma della festa del cinema. Cinema in festa nella sua capitale, Roma Film Fest, da oggi al 25 ottobre, oltre 150 pellicole e tante star internazionali. Primo red carpet per Genovese, che firma anche Paolo Genovese il pezzo che presenta la festa di Roma. Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale di ispirazione cattolica, naturalmente dedica invece l'apertura al Papa. Pronto ricovero, il Papa ad oggi a Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo, l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi. Vedremo qualche notizia anche su questo. Il Mattino di Napoli. Anche il Mattino si sofferma sull'attività di Giorgia Meloni. Energia: Meloni preme sull'UE, dalla Premier segnale alle imprese. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre di sì. Invece va sulla parte internazionale, sul tema internazionale, il Fatto Quotidiano. Trump e Putin rifanno i gasdotti e la UE paga. Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. E fa anche conto, criticando il nuovo pacchetto di sanzioni europee nei confronti di Mosca. Un grande Trump con le mani aperte e la cravatta rossa in primo piano, come sempre, per il Manifesto. Sciocco energetico, con un classico gioco di parole del Manifesto, racconta la situazione della crisi energetica internazionale con un grande catenaccio. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz. La tregua dei diesel con Putin fa infuriare l'Europa, strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. Anche per il Domani la notizia da mettere in prima pagina è quella appunto di Trump e dell'annuncio della tregua, che non c'era, e infatti il titolo recita: la tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine. Infatti ieri abbiamo visto le notizie che subito dopo l'annuncio di Trump Putin ha colpito tutta la parte energetica che era proprio oggetto di questa tregua. Per il Foglio, diretto da Claudio Cirasa, c'è un articolo proprio del direttore in apertura. Quando si vota e che succederà alle primarie? E la Corte dare ordine al disordine con le voci fuori sacco di leader e ministri con qualche buona notizia. Un pezzo appunto che tiene insieme un po' tutti i temi che stanno al centro delle chiacchiere, delle preoccupazioni della politica italiana, del transatlantico di Montecitorio. Il giornale invece, come un po' tutti i giornali del centrodestra, si soffermano sulla offensiva in Europa di Giorgia Meloni. Euro Giorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles. E qui c'è appunto un racconto della giornata di ieri di Giorgia Meloni, poi naturalmente richiami al Papa, anche alla Lega, perché ieri si è dimesso Salvini in attesa del congresso. Sono dimissioni tecniche, diciamo, no? per poter essere riletto. Infatti il pezzo è: le mosse della Lega, lascia raddoppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. O Giorgia o l'accozzaglia, questo è il titolo del Tempo, che è il Tempo di Roma. All'assemblea di Asso Lombarda Meloni gioca la carta della serietà: niente promesse impossibili, ora la scelta è tra lei e il caos nel campo largo. Citiamo la vignetta di Osho, che fa sempre ridere, e con il suo romanesco, che a me viene abbastanza bene. C'è la Schlein con Conte, Fratoianni e Bonelli, che con la mano davanti alla bocca dice: stiamo a mettere su una mucchiata tale che al confronto l'ulivo pareva una cena romantica. Vabbè, qui ci siamo concessi un po' di dialetto, di accento romano. La verità, democrazia soltanto a parole, l'Europa è un salasso, attacco
attacco all'Unione Europea della verità, in 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina. Questo in realtà non è stato ancora deciso, ma c'è appunto un dibattito sul prossimo bilancio dell'Unione Europea che riguarda i fondi, come verranno

0: ristrutturati. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con la UE o sono guai. Poi abbiamo Libero che dedica l'apertura invece al programma elettorale di AVS. Questi sono matti. AVS fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco i 10 provvedimenti simbolo. Sotto l'apertura, anche qui richiamo a Giorgia Meloni, messaggio di Giorgia all'UE: l'Italia non dice sempre di sì. Ok. E passiamo ai giornali economici che hanno notizie importanti e significative. Eccoci qua, c'è il Sole 24 Ore che entra un po' nel dettaglio dopo appunto la giornata di ieri, le audizioni che sentiremo poi nell'approfondimento. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, recita il richiamo del pezzo di Trovati che è a pagina 5. Il governo cambia strategia sulla manovra, perde quota l'obiettivo di alzare da 50 a 60 mila euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%, in vista invece misure a favore di due platee: anziani e fragili, per i quali si studia un sostegno sulle spese sanitarie, e i giovani con un fondo per incentivare la natalità. Sulle partite IVA il governo conferma l'intenzione di alzare da 85 a 100 mila euro la soglia di ricavi della flat tax. Dunque questo è l'apertura del Sole 24 Ore, che dà anche conto del tetto che l'Unione Europea vuole imporre alla Cina per l'import di auto ibride dalla Cina, tetto annuo di 350.000 sull'import in Europa. Ieri c'è stato il Salone di Parigi dove ci sono state importanti dichiarazioni, e questa è l'apertura di MF Filosa: il mio piano di rilancio. Il manager rileva a MF Classic che produzione e immagini sono aumentati. In Italia rispetteremo gli impegni, ma la UE deve proteggerci di più. I cinesi producano da noi. Queste sono le dichiarazioni del capo di Stellantis. MF dà anche conto della giornata economica. Piazza Affari fa più 0,6 e torna sopra 50.000, Brent in salita a 106 dollari, perché in questi giorni dobbiamo dire che c'è anche il tema ancora del costo del petrolio e dell'energia, con l'instabilità che abbiamo ascoltato prima appunto in tutti i titoli, e ancora azioni di guerra nel Golfo che destano molta preoccupazione. In fondo un tema che ritorna un po' su tutti i giornali, alcune dichiarazioni di ieri dell'ambasciatore russo Paramonov, che ha rilevato, ha raccontato di aver avuto vari colloqui con politici italiani senza citarli, e questo naturalmente desta un po' di scandalo, diciamo così, o comunque fa discutere questa attività dell'ambasciata russa con i politici italiani. Questo era un po' velocemente il quadro dei titoli principali, che vi ricordo tra poco potrete riascoltare anche su Replay Sound e sulle principali piattaforme, quindi anche per chi ci ascolta in podcast. E adesso passiamo dalla lettura delle prime pagine dei titoli un po' alle analisi e agli editoriali della giornata di ieri.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, eccoci qua e cominciamo la lettura appunto direi dalla parte interna oggi, perché insomma quando si comincia a entrare nel vivo della legge di bilancio è in ballo tanto del nostro prossimo anno, di quella che sarà la situazione economica, e quindi io vorrei leggervi quello che è un po' successo, e lo farei con La Stampa, che appunto fa un paginone su questa situazione nostra, sui conti, sulle stime, su quello che è accaduto ieri, e comincerei con leggere un pezzo di Alessandro Barbera e Francesco Moscatelli che ci raccontano il punto della situazione. Il titolo del pezzo è: Meloni insiste sulla flessibilità, in ballo altri 4 miliardi di fondi. Che i conti non tornino, Antonio Tajani lo ammette candidamente. L'anno scorso abbiamo preso impegni per 7 miliardi, ora dobbiamo trovare risorse per il resto. Del concetto di resto, ciascuno dei leader della maggioranza ha una propria declinazione, e di questo avranno ancora da discutere. Per ora c'è da mettere insieme ogni risorsa possibile per rendere generosa l'ultima legge di bilancio della legislatura e senza scassare i conti in un momento delicato sui mercati. A volerla raccontare in estrema sintesi, la strada scelta da Palazzo Chigi e dal Tesoro è questa: imporre un contributo straordinario a banche e società energetiche e fare pressione su Bruxelles per ottenere altro piccolo margine in deficit. Se arriverà un no, si potrà sempre dire che è colpa dell'Europa matrigna. Giorgia Meloni, che su questa tattica ha costruito parte delle sue fortune politiche, ieri mattina lo ha detto davanti alla più importante platea di industriali del nord, quella di Assolombarda. Se l'Europa non costruisce risposte strutturali e di lungo periodo contro il caro energia, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. In Europa l'Italia ha il diritto e il dovere di dire cosa non va. E in questo caso è una richiesta insita di ulteriore flessibilità in nome dell'inflazione. Una proposta semplice, di buonsenso, oltre che di responsabilità, dice Meloni. Per l'ultima battaglia diplomatica sui conti pubblici, prima delle elezioni, la Premier sceglie il cuore del nord produttivo sul quale vorrebbe piantare la bandierina di Fratelli d'Italia, mentre i due vice e leader dei partiti cugini, Tajani e Salvini, litigano su chi candidare sindaco a Palazzo Malini. Lei guarda la successione del leghista Attilio Fontana nel grattacielo della regione. Meloni sul palco scherza sul podio alto: mi avete sottovalutato, non so se avete visto le immagini di lei che aveva avuto un poggiapiedi che la faceva molto più alta, ma insomma una scena divertente. Elogia il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, che la ringrazierà perché il suo nome all'estero ci ha aperto tantissime porte, e si presenta, la Meloni, come interprete del paese del fare. La Premier tocca le corde che piacciono agli industriali, una su tutte la critica al sistema ETS che regola lo scambio delle quote di emissioni e della cui proposta di riforma è scontenta. Gonfia i prezzi, crea squilibri tra stati membri e danneggia le nostre imprese. Il passaggio politicamente più rilevante del discorso è però quello sulle regole europee sui conti pubblici, un'uscita studiata a tavolino con il ministro Giorgetti, il quale poche ore dopo in Parlamento annuncerà di fatto lo slittamento della presentazione della legge di bilancio. Per capire questa vicenda occorre riavvolgere il nastro. Il governo Meloni aveva già ottenuto da Bruxelles 14 miliardi di flessibilità nel 2027 in nome della crisi energetica e per finanziare gli aumenti della spesa per la difesa. Proprio oggi la Camera si riunisce per votare uno scostamento, ovvero maggiori deficit per 29 miliardi. Ma lei vorrebbe di più in nome dell'inflazione, nonostante un primo no europeo. La questione è tecnica, la sostanza Meloni l'ha argomentata in una lettera pubblica qualche giorno fa alla Presidente dell'esecutivo comunitario. L'aumento dei costi dell'energia sta alimentando l'inflazione e di questa inflazione le regole europee sui conti pubblici dovrebbero tener conto. Beh, questo appunto è il quadro, è il tentativo del governo di avere ancora un po' più di margini per varare le riforme e comunque gli interventi che sono significativi, e naturalmente lo sono ancora di più perché stiamo parlando di una legge di bilancio che porterà diritti alle elezioni, e quindi naturalmente, come tutti i governi, si cerca di fare una legge che possa portare voti e attrarre, come dire, consenso per far vedere che il governo lavora bene. E quindi è molto importante questa legge di bilancio, sulla quale si sofferma Il Sole 24 Ore, che mi sembra la fonte più attendibile, che racconta appunto un po' la giornata. Intanto ieri ci sono state le audizioni in Parlamento. Sapete che quando la legge di bilancio, i documenti di bilancio arrivano in Parlamento, tutte le istituzioni, dalla Banca Italia, la Corte dei Conti, le istituzioni anche sociali, Confindustria, sindacati, fanno una loro audizione per parlare della manovra, per giudicarla, per fare i conti. E quindi questo è un appuntamento importante che serve per fornire ai parlamentari conoscenze su quella che è la situazione dei conti pubblici. E infatti il titolo di questo resoconto è: Banca Italia Istat, l'economia nazionale tiene ma esposta a tensioni geopolitiche. Quindi non ci sono, come dire, critiche dirette, spesso questo accadeva, sui contenuti dei documenti di bilancio, ma c'è un quadro che desta un po' di preoccupazione. Mentre sulla manovra Marco Mobili e Gianni Trovati danno conto delle difficoltà di cui parlavamo prima, e appunto il titolo è: manovra a rischio i tagli IRPEF, sul tavolo il bonus per i fragili. Abbiamo sentito prima qual è l'intenzione del governo su questo tema, e quindi non vado a leggere l'articolo, ma insomma c'è una difficoltà, non si trovano i soldi per fare quella manovra sull'IRPEF che il governo aveva annunciato, è ancora presto, c'è tempo, e proprio ieri Giorgetti ha detto che si prenderà un po' di tempo in più per vedere come va a finire la trattativa con l'Europa. Questo è il quadro dei, diciamo un po', dei movimenti di governo. Ieri appunto, poi ieri sera c'è stata anche l'audizione di Giorgetti in Parlamento, che ha sostanzialmente ridipinto, ridisegnato gli obiettivi della manovra, e sono quelli che vi ho letto prima. Sul fronte della politica interna ci sono da segnalare ancora altre importanti situazioni, perché ieri è stato il giorno in cui si sono palesati coloro che faranno ricorso contro la riforma della legge elettorale, che è un tema che sembra, come dire, forse un po' teorico, che non so quanto appassioni, ma è un tema così importante, perché poi la nuova legge elettorale introduce forti cambiamenti nel sistema elettorale, il premio di maggioranza, le modalità di assegnazione di legge, il tema delle preferenze, le firme, insomma quanto sappiamo. E quindi c'è una posizione che vuole, l'opposizione e associazioni che vogliono fare ricorso, e Serena Riformato di Repubblica ci racconta quanto è successo ieri. Melonellum alla Consulta, i sei punti del ricorso in campo Prodi e Bersani. 30 ricorsi pronti a essere depositati il 26 ottobre, non appena il Melonellum entrerà in vigore. 99 avvocati per coordinarli, 500 ricorrenti già arruolati per sottoscriverli, tra i quali una lunga lista di nomi illustri: Pierluigi Bersani, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Gad Lerner, Fausto Bertinotti, Rosi Bindi, Rino Formica, Massimo Giannini, Monica Guaritori, Giovanni Bachelet e quant'altri. La macchina giuridica contro il Melonellum è partita. Come funzionerà l'hanno spiegato ieri alla Camera l'ex presidente della RAI Roberto Zaccaria, guida del gruppo Democrazia e Costituzioni, l'avvocato cassazionista Pietro Adami ed Enrico Grosso, ex presidente del Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Quest'ultimo in particolare sta materialmente scrivendo la bozza che verrà messa a disposizione degli avvocati per l'azione legale. Ruota intorno a sei profili di incostituzionalità: il premio, il legame tra i risultati delle due Camere, la modalità di assegnazione dei seggi, il mancato rispetto della parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio e le firme quadruplicate per le liste che non sono in Parlamento. In conferenza stampa c'erano anche le forze d'opposizione a marcare la staffetta dalla battaglia parlamentare a quella in punta di diritto: Simona Bonafè del PD, Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle, Filiberto Zaratti di AVS, Maria Elena Boschi di Italia Viva e Riccardo Maggi di Più Europa. È il fischio d'inizio di una corsa contro il tempo sotto la scure del voto in primavera. Gli obiettivi per tappe: sabato 24 ottobre il Melonellum entrerà in vigore, trascorsi i 15 giorni della pubblicazione in Gazzetta. Lunedì 26 i ricorsi saranno depositati. Dopo 50 giorni potrebbe esserci la prima udienza, ma il calendario è sfortunato, cadrebbe a Santo Stefano. Inevitabile uno slittamento. A metà gennaio, ragiona Adami, che sta coordinando i legali, potrà esserci almeno un giudice pronto a sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta. E la sentenza? Entro la primavera, tra marzo e giugno, potremmo avere l'udienza della Corte. Bene, questo è il quadro. Abbiamo anche letto nei giorni scorsi una intervista del presidente della Consulta che diceva che appunto poteva essere una ipotesi quella di un intervento in primavera. Questo naturalmente significherebbe avere un pronunciamento prima, probabilmente, ma tutto questo da vedere, calendario alle mano, di quelle che potrebbero essere le elezioni anticipate di cui tanto si parla. Ieri giornata anche di incontri e trattative nel campo largo per cercare di cominciare ad avere un accordo sul programma, che è in forte ritardo, ma il campo largo è agitato da giorni da questa vicenda, da questo tema di Renzi, cioè diciamo della presenza di Renzi nella coalizione, che è vista con il fumo negli occhi da Conte e dal Movimento 5 Stelle, che viene in qualche modo difesa dalla Schlein, che vuole mantenere l'unità di tutti. Su questo vi leggerei un, come sempre, divertente commento di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, il suo caffè quotidiano, dal titolo "L'elefante nella stampa". A sinistra parlano più di Renzi che di bollette, più di Renzi che di Putin, più di Renzi che di se stessi, ed è tutto dire. Vogliono garanzie perché non si fidano. Conoscono il loro pollo, che poi è una vecchia volpe e ha un carattere intonato al destino: provocare scompiglio. Il piano che gli attribuiscono è semplice: utilizzare il suo pugno di voti, decisivo affinché scatti il premio di maggioranza, per cercare di farli vincere, e un minuto dopo la vittoria per cercare di farli perdere. A lui interessa che nel nuovo Parlamento non ci sia una maggioranza in grado di portare Giorgia Meloni al Quirinale. Scongiurato quel rischio, i Renzi della prossima legislatura lo immaginano come un alleato provvisorio improvvisato, perché smanioso di improvvisare. Oggi qui, domani là, o forse boh. Considerati i precedenti, la diffidenza dell'elettore medio di centrosinistra può risultare persino comprensibile. Il problema è che i suoi leader, accadde già in passato con personaggi ben più incombranti come Craxi, stanno trasformando la diffidenza in ossessione. Davanti ai giornalisti parlano soltanto di Renzi, o meglio di come non intendano parlare di Renzi, e mentre negano di farlo, lo fanno. La mente umana non riconosce la negazione. Se uno ti dice non pensare a un elefante nella stanza, finirai per pensare proprio a quello. Così tutti pensano a Renzi, dicendo che non intendono pensarci, ma intanto chiedendosi che cosa starà pensando lui. Ma molto carino come sempre, e su questo tema, diciamo, dell'alleanza di centrosinistra e il rapporto con Renzi, chiudiamo un po' la parte di politica interna, non senza avere citato le parole del Presidente della Repubblica, che ieri ha parlato alla importante Confederazione dei Dirigenti e che ha richiamato all'unità e ha cercato di gettare acqua sul fuoco delle polemiche politiche in vista delle elezioni. Come vedete, anche questi interventi del Quirinale ci dicono che le elezioni sono molto molto vicine. Bene, allora diciamo che possiamo chiudere qui la parte interna, non senza avervi detto che questa notte, visto che insomma sono dietro dell'Ansa, ci sono anche notizie notturne che non troviamo sui giornali, però ci sono notizie importanti, perché è stato pubblicato l'outlook del Fondo Monetario Internazionale, che è riunito a Bangkok, che devo dire dà delle buone notizie nonostante tutto questo quadro complesso, perché dice appunto che l'economia ha retto, che la crescita mondiale potrebbe salire all'1,3, quella italiana arrivare allo 0,8 nel 26, però naturalmente il fondo avvisa ancora che questa situazione non può durare a lungo, che siamo un po' al momento in cui si potrebbe rompere questa resistenza, questa incredibile resistenza in una tempesta perfetta. Comunque l'economia mondiale, le borse e i mercati con delle tensioni, ma stanno tenendo, e il PIL, come vedete, cresce. Allora, andiamo invece sui fatti più internazionali, passando appunto per quello che ci racconta il Fondo Monetario, e arriviamo alla situazione delle guerre, delle crisi internazionali. Ieri giornata interessante, complicata come sempre, ve la racconterei attraverso un pezzo che tiene un po' tutto insieme del Messaggero, che naturalmente mi sono perso, ma adesso ci arriviamo, eccoci qui. È un pezzo di Lorenzo Vita, di cui vi leggo titolo sommario e qualche riga. In Ucraina, raid sulle centrali, la tregua energetica non c'è, la NATO pronti a combattere. Allora, sentiamo un po' la giornata, un po' come è andata. La tregua per l'Ucraina rimane sulla carta. Nonostante i proclami di Donald Trump su un cessate il fuoco che avrebbe coinvolto il settore energetico di Kiev e Mosca, dal Cremlino sono arrivati segnali molto chiari. Subito dopo le parole del presidente USA, i droni russi hanno colpito alcune infrastrutture energetiche nelle aree della capitale di Kharkiv. Soltanto ieri, ha detto Zelensky, i russi hanno attaccato 6 impianti energetici. Questo è ciò che accade quando la Russia intravede la prospettiva di maggiore entrate per la sua macchina da guerra, ha tuonato sul social X il presidente ucraino, inviando un messaggio non poco velato nei confronti del presidente americano e dei suoi accordi sul diesel di Mosca. E mentre il Cremlino ha parlato solo di contatti in corso per bloccare i raid su centrali e stazioni elettriche, i droni e i missili di Vladimir Putin hanno continuato a prendere di mira la popolazione ucraina, mietendo vittime alla periferia di Kharkiv e nell'area di Kramatorsk. Per Zelensky, Mosca non lascia spazio a dubbi. Passi verso la de-escalation non ci sono. Il leader ucraino, pur mostrando tutta la sua sorpresa dopo le parole di Trump sulla tregua energetica, si era comunque detto disposto ad approfondire il discorso e a fermare gli attacchi. anche in vista delle elezioni. Ma il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ieri è stato ancora una volta esplicito nelle intenzioni della federazione. Dopo che il leader ucraino aveva parlato di un cessate il fuoco di 60 giorni, il capo della diplomazia di Mosca ha chiarito che non verrà concessa alcuna pausa. E alla fine, soffermandosi sullo stupore di Zelensky per l'annuncio di Trump, Lavrov si è lasciato andare a un commento lapidario: non credo che meriti una tregua. Del resto, il Cremlino ha tutto l'interesse affinché si approfondisca la spaccatura tra Kiev e Washington. Secondo Axios, The Donald è profondamente arrabbiato con Zelensky e un funzionario USA ha detto che, secondo il presidente, Kiev sta dando per scontato il sostegno degli Stati Uniti. Ieri il leader ucraino ha parlato a Fox News ribadendo la sua volontà di rispettare la tregua proposta dal tycoon, ma contestando, e non poco, le parole del presidente americano. Dopo le critiche agli attacchi ucraini contro gli impianti petroliferi di Mosca, Zelensky ha detto che è chiaro a tutti che il prezzo del diesel non dipende dai nostri attacchi agli impianti petroliferi in Russia. Tutti sanno che dipende dal blocco dello stretto di Hormuz. Un messaggio come questo, che pesa come un macigno in una campagna elettorale per le midterm, in cui Trump sa che il rialzo del carburante ha inciso sul suo consenso. L'Ucraina sa che una parte importante del suo destino può essere decisa soltanto da Trump, che appare sempre più orientato ad ascoltare le sirene russe. L'Unione Europea e il Regno Unito continuano a offrire la propria sponda a Kiev, lo sa bene anche il Cremlino, e non a caso l'ambasciatore russo in Italia, ve lo accennavo prima, Alexei Paramonov, ha dichiarato alla TASS che esiste un'altra Italia che dice no alla guerra, un messaggio che serve anche a spingere sulle divisioni interne dei paesi europei riguardo al supporto all'Ucraina. Ma se a Washington il sostegno a Kiev tentenna si preferisce un canale diretto con Mosca, dalla NATO invece sono arrivati segnali diversi. Se qualcuno sarà così folle da attaccarci, combatteremo. Fermeremo l'attacco, impediremo all'avversario di raggiungere i propri obiettivi, ha detto il comandante supremo delle forze NATO in Europa, Alexis Grinkiewicz, al Varsavia Security. E il generale non ha lasciato spazio ai dubbi. In quanto alleanza difensiva, deve essere chiaro a tutti che mantenere una deterrenza efficace e credibile è esattamente il nostro obiettivo. Chissà che queste parole non siano dirette anche a Donald Trump, che, come sapete, è stato il primo a cominciare a picconare l'alleanza atlantica. E io direi che a questo punto è il caso di leggerci anche il fondo che dedica a Donald Trump il Corriere della Sera, ed è un fondo scritto dal corrispondente, da Massimo Gaggi, su Trump e quello che sta combinando in questi anni, in questo periodo in cui è tornato, e chissà che cosa ci riserva ancora per i prossimi due. Prima l'accordo con Vladimir Putin per la fornitura di diesel russo nella speranza vana di far calare i prezzi alla pompa in America alla vigilia del voto. Non accadrà. Dicono gli esperti, le quantità sono minime, le scadenze troppo ravvicinate ed è difficile che Mosca riesca a produrre e consegnare in tempi di guerra. L'intesa avvantaggia solo la Russia e l'Iran, incoraggiato a mantenere alta la tensione a Hormuz e in tutta l'area del Golfo, vista la vulnerabilità politica di Trump. Un presidente che ieri, annunciata una apparentemente inesistente tregua energetica tra Ucraina e Russia, ha subito lo schiaffo del Cremlino, che ha fatto bombardare centrali elettriche e impianti per la produzione di gas di Kiev. In questi anni ci siamo abituati ai comportamenti erratici, spesso irrazionali, di Trump. Abbiamo preso atto della demolizione di ciò che restava dell'ordine internazionale nato dopo la sconfitta del nazifascismo. Abbiamo visto il presidente tentare di sostituire la diplomazia con un deal making, nel quale lui impone le ragioni della forza militare ed economica degli Stati Uniti e presenta ai leader stranieri quella visione distorta della realtà, i fatti alternativi, con la quale ha conquistato milioni di voti degli americani. Ma i suoi passi degli ultimi giorni segnano un altro salto di qualità nella perdita di credibilità di questo leader e purtroppo della politica americana davanti al mondo. Vado alla pagina dove segue l'articolo dalla prima. Room. amore di pagine, sempre molto bello da sentire in cuffia. Passi sconclusionati, figli del suo terrore di perdere le elezioni di midterm, passi che purtroppo fanno altri danni gravi nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa e mettono di nuovo con le sbarre al muro Volodymyr Zelensky. Trump non solo lo delegittima dicendo che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo leader, ma cerca di scaricare su Kiev la responsabilità dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, che invece dipende dalla sua scellerata guerra contro l'Iran. Ma all'interno degli Stati Uniti, nella sua stessa coalizione, lo spettacolo non è meno grottesco. I candidati repubblicani che un tempo imploravano il suo sostegno, in molti casi oggi evitano di farsi vedere a fianco di un presidente con indici di popolarità in caduta libera. Lui però continua imperterrito a tenere comizi e grida a caratteri cubitali dalla sua piattaforma di comunicazione: i miei interventi stanno salvando di nuovo i repubblicani. Intanto però i parlamentari repubblicani, che fin qui hanno subito in silenzio gli scavalcamenti del Congresso da parte di un presidente che ha governato a colpi di ordini esecutivi, cominciano a farsi sentire. L'accordo sul diesel viene contestato da 6 senatori che accusano apertamente Trump di aver concluso un patto illegale, visto che fin dal 2022 il Congresso ha vietato per legge ogni acquisto di energia dalla Russia e che ancora pochi giorni fa sono state approvate norme firmate dallo stesso Trump che prevedono sanzioni anche nei confronti dei paesi che mantengono qualche rapporto commerciale con Mosca. E 4 dei 6 firmatari della legge che chiede al presidente di cancellare immediatamente quell'intesa sono appunto repubblicani. Già ci si interroga su come governerà Trump e se, come appare probabile, perderà il controllo della Camera e forse anche quello del Senato. Probabilmente cercherà di continuare a governare con i suoi ordini esecutivi. Un Congresso a controllo democratico potrebbe superarli con le sue leggi, alle quali però Trump potrebbe opporre il veto presidenziale. E probabile terzo impeachment sarebbe un nuovo trauma politico senza conseguenze definitive, essendo impensabile una condanna per la quale è necessario il voto di 2/3 del Senato. Un futuro comunque turbolento della politica interna americana diventa un secondo fattore di indebolimento del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, che si aggiunge alle mosse sciagurate del suo presidente in Iran e nei confronti della Russia e al fallimento della sua politica di deal making. Non che l'idea fosse del tutto balzana, il copyright della strategia dollari al posto delle pallottole appartiene a William Howard Taft, che fu presidente ai primi del Novecento, ma dal Golfo a Gaza, passando per l'Ucraina e ora per il possibile patto con la Russia Lukoil, gli affari promossi da Washington sembrano più tarati sull'accrescimento delle fortune del clan Trump che destinati a favorire tregua e stabilizzazione delle aree di crisi. E questo è, diciamo, l'analisi impietosa di Massimo Gaggi sul comportamento ondivago e alquanto discutibile di Donald Trump. Vi ho detto, questo appunto, con questo intervento di Gaggi abbiamo concluso un po' l'analisi della situazione internazionale. Oggi giornata complessa per chi come noi segue l'attualità, perché appunto ci sarà l'intervento al ricovero ai gemelli del Papa e probabilmente, ma ancora non è sicuro, nel pomeriggio l'intervento per rimuovere il nodulo. I giornali raccontano tante cose, tante sfaccettature di questa giornata di attesa, come verrà accolto, dove verrà accolto, nella stanza al 10° piano del Gemelli, chi lo opererà, qual è l'equipe, quali sono le specializzazioni. Cioè, ci sono molte cose interessanti da leggere, e però tutti sottolineano un aspetto curioso, ma che mi sembra interessante ricordare. Questa è l'analisi di Gianguido Vecchi sul Corriere della Sera. Perché la Chiesa non prevede reggenti? Leone governerà anche dall'ospedale. Leone XIV governa la Chiesa e continuerà a farlo anche durante il ricovero, l'anestesia e l'operazione, la degenza e la convalescenza. Non è prevista alcuna supplenza, non ci sono vice capi né reggenze provvisorie di sorte. Il problema del governo tende ad essere posto a ogni ricovero di un pontefice, ma in realtà per la Chiesa non si pone neppure. In base al canone 331 del diritto canonico, il Vescovo di Roma, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa. La sede apostolica è vacante solo quando il Papa muore, oppure, come nel caso di Benedetto XVI, si dimette. Allora il governo per gli affari ordinari passa al Collegio dei Cardinali in attesa del conclave. Il canone 335 adombra anche la possibilità di una sede totalmente impedita. ma questa è un'eventualità differente. Paolo VI e Francesco firmarono lettere di dimissioni anticipate e affidate al segretario di Stato nel caso di una malattia improvvisa e grave, come un ictus, avesse impedito loro di decidere in piena libertà e coscienza, come aveva potuto fare invece Ratzinger. Anche Pio XII firmò un testo analogo, ma non per motivi di salute. Sapeva che c'era un piano di Hitler per farlo arrestare durante l'occupazione nazista e alla fine del 1943 aveva lasciato una lettera di rinuncia in modo che nel caso fosse Eugenio Pacelli e non il Papa essere fatto prigioniero. Quanto al ricovero di Prevost, la faccenda è più semplice. Nell'organizzazione vaticana non cambia nulla. Il governo è e resta nelle mani del Santo Padre. È interessante anche questo aspetto da approfondire, che appunto questa è una giornata, potete immaginare quanto sia complicato per chi lavora in un'agenzia di stampa avere notizie in tempo reale, e ci auguriamo che tutto vada per il meglio oggi. E a questo punto noi ci stiamo avviando alla fine. Io mi ero tenuto un po' di tempo, spero di farcela per raccontarvi della scomparsa di Giorgio Bracardi, un personaggio veramente divertentissimo, che diciamo ha conosciuto la sua gloria con Renzo Arbore nella trasmissione Alto Gradimento. Ripeto, i giovani ragazzi che sono all'ascolto forse non lo sanno, ma è stato davvero un personaggio che ha rotto tantissimi schemi, prima alla radio, poi in televisione. Appunto c'è stato questo passaggio di Arbore da Alto Gradimento poi per finire alla TV insieme a Gianni Boncompagni e tutta la compagnia. Aveva 93 anni ed era un personaggio, appunto, che faceva tutti i personaggi strani sia in radio che in televisione. E vi leggo un po' come lo ricorda Francesco Merlo su Repubblica. Catenacci, la previsione di Vannacci. La profezia più attuale, che allora ci divertiva e oggi ci spaventa, è quella del fascista Catenacci. Al solito e scontato repertorio di camicie nere e di quando c'era lui, caro lei, Bracardi aggiunse, come un vero preveggente, il suffisso peggiorativo Inacci. Un dispregiativo che, sebbene accompagnato da un pepepe, rimandava a Farinacci, a Bombacci, ai Petacci, ai Tipacci, alle Squadracce, e come in un cantesimo dadaista 50 anni dopo si sarebbe inverato in Vannacci. Bracardi era un genio, la maschera popolare che, smorfiando e gracchiando, previde l'Italia. Infatti profetizzò anche l'antidoto a Catenacci Vannacci, che non era l'iscrizione all'Ampi o una manifestazione antifascista, ma il rito pagano della pernacchia esagerata. La pernacchia antifascista, appunto, becchete questa, prrr, ed è una scala tellurica che va ben oltre le variazioni di Edoardo. È il pernacchione che supera tutti i gradi misurabili. L'irriverenza, ghigno, la boccaccia intelligente, la fisicità da marionetta sfrontata di Bracardi, che frequentava i libri di storia, era consapevolmente ispirata a Totò e inconsapevolmente ai balli meccanici di De Pero, ai balletti russi di Diaghilev. Arbore si ritrae dai paragoni altisonanti che hanno sempre un tocco comico, ma Quelli della notte è stato il nostro cabaret Voltaire, che i dadaisti avevano inventato a Zurigo mescolando arte e salsicce, genialità e baccano. Svegliavano Lenin, che dormiva di fronte e chiamava la polizia. Il più dadaista di tutti era Bracardi, che, terribilmente scorretto, persino oltre le sfrontatezze di Charlie Hebdo, era l'ebreo israeliano nello stereotipo antisemita. Il cappello da rabbino, la barba, le treccine, shalom shalom, cantando salmi, teneva in mano un frammento di polistirolo del muro del pianto e regalava a Arbore un souvenir con la neve che cadeva su Tel Aviv, ma in cambio valeva almeno 10.000 lire. «È vergognosa questa», commentava Arbore. E ancora Bracardi, che molti anni prima di Mani Pulite voleva mandare tutti in galera e profetizzò il populismo di Grillo quando si mise a cantare «La situazione è grave, non se ne può più, se ci fosse Pippo Beude a comandar pepepe». Forse erano profezie anche l'uccellaccio Scarpantibus, il conte Bracula, che mordeva le giacche con le dentiere di plastica, Max Vinella e il professor Marcellini, quello che perdeva i pecori, e l'altro che gridava Patroclo. Forse molte profezie di Bracardi sono ancora smarrite nel non senso e ci aspettano come un destino. Ma questo è stato Giorgio Bracardi, e ci ha fatto davvero molto piacere ricordarlo. C'è una bellissima intervista dell'ex cancelliere socialdemocratico Scholz al Corriere della Sera, ma non abbiamo fatto in tempo a leggerla. Mi pare che siamo giusti con i tempi. Perché a questo punto concludiamo la rassegna e tra breve, dopo la pubblicità, ci sentiamo per il filo diretto.

0: Rai Radio 3. Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Da questa sera e fino al 23 ottobre, Hollywood Party sarà in diretta dalla Festa del Cinema di Roma, con Alberto Crespi e Dario Zonta in conduzione. Ogni giorno saremo in compagnia di ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e i momenti più interessanti di questa 21esima edizione. Le puntate sono aperte al pubblico. Venite a trovarci al foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Vi aspettiamo! Tutte le sere alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
0: Per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 5634 296.
4: Eccoci allora, eccoci pronti per il filo diretto. Cominciamo con un paio di messaggi che sono arrivati su WhatsApp. Il primo è una critica e quindi lo leggo proprio con piacere. Caro Contu, che pizza questa continua e snob esaltazione dei giornali. Per lei è bello lo scroscio delle pagine. La settimana scorsa, poi puntini puntini perché purtroppo il testo manca perché è troppo lungo. Mi dispiace, comunque se vuole chiamare ne parliamo. Mi dispiace che lo ritenga snob, non penso che sia una cosa snob, apprezzare il rumore della carta, dei giornali, dei libri e di tutto quello che contiene dei contenuti, anche se si possono leggere in digitale, e comunque accolgo naturalmente la sua critica, che evidentemente l'ha annoiata per quell'inciso che ho fatto. Un secondo messaggio che viene da Paolo, mi sembra da Milano, che saluto. Viva Giorgio Bracardi, una delle poche persone serie nella povera Italietta, ci manca assai, e io mi associo senz'altro a questo saluto e a questo ricordo. Però gli direi di ascoltare la prima telefonata. Che dite? Sì, cominciamo. Pronto, chi è in linea?
5: Pronto, buongiorno dottore, sono Nino dalla provincia di Monza.
4: Buongiorno Nino.
5: Buongiorno, senta, io volevo intervenire sulla riforma della legge elettorale. Tutta sì. La corsa da parte dei costituzionalisti, di tutta la sinistra, con l'ansia perché comunque forse se il governo si dovesse dimettere la Corte Costituzionale non riuscirebbe a intervenire se ci sono dei punti di incostituzionalità nella legge.
4: Sì.
5: Però io dico, tutto questo tempo, io non so i tempi della Corte perché sono così lunghi, questo non lo so, però dico, perché a sinistra, che comunque hanno fatto tante leggi, non potevano fare una legge che dica che la legge elettorale non si può cambiare all'ultimo momento, oppure se il governo si dimette non passa la legge. Io dico, cosa fanno questi costituzionalisti tu quando non ci sono questi problemi? C'è qualcuno che studia queste cose qua? Esterefatto, sono talmente arrabbiato che non capisco perché qualcuno non si, quando non c'è il tempo la quiete, non si mette in testa di fare queste cose qua. Questo io volevo intervenire su questo, e non ci perdo il sonno, non capisco perché si arriva così allo stress.
4: Caronino, grazie di questo intervento. Io temo che ci sia una spiegazione che non è molto edificante per tutti, e io penso che le forze politiche, in particolare quelle di maggioranza, quando vincono le elezioni aspettano di vedere fino alla fine come sono i sondaggi per capire se cambiare la legge elettorale e tentare di avvantaggiarsi. Purtroppo è una cosa ricorrente nella politica italiana. Ricordo che l'Italia è praticamente l'unico paese d'Europa che ha cambiato così tanti sistemi elettorali, lo hanno cambiato tutti, quindi centrosinistra e poi Berlusconi, poi di nuovo adesso stiamo vedendo la maggioranza, naturalmente ciascuno adducendo motivi nobili, che esistono anche, nel senso che poi tentare di dare stabilità, regolare il processo elettorale ha sempre una prospettiva e un obiettivo nobile, però diciamo che c'è davvero molto da riflettere sul fatto che poi questa emergenza non venga affrontata come lei auspica e aspicherebbe al momento giusto, oppure non si faccia una regola di sistema che credo dovrebbe avere forza costituzionale, se non sbaglio, non sono un costituzionalista ma credo di sì, per cui, come succede in alcuni paesi, la legge elettorale non si possa cambiare in imminenza del voto, prima del voto, nell'anno prima del voto, nei sei mesi, come per esempio c'è la norma sul semestre bianco sui poteri del Presidente della Repubblica, proprio perché in quel periodo preelettorale la situazione è molto delicata e si vogliono evitare forzature anche da parte della persona che più garantisce la Costituzione come il Presidente. Eppure questo, diciamo, è una peculiarità italiana che peraltro tutte le maggioranze che hanno cambiato la legge elettorale per cercare di guadagnare qualcosa poi hanno perso regolarmente. Vedremo che cosa succederà con questo. Per quanto riguarda i tempi sono lunghi, perché puoi immaginare quanto sia complessa l'analisi da parte dei costituzionalisti, dei membri della Corte Costituzionale, con l'istruttoria, le relazioni, i pareri, ma comunque, appunto, come ha dichiarato il Presidente della Corte nei giorni scorsi, non è da escludere che la Corte possa esprimersi prima del voto, ma questo tra l'altro non è detto che comporti una immediata modifica della legge elettorale. È già successo che la consulta sia intervenuta dopo che si è svolta, ma appunto bisogna vedere l'incrocio tra le dimissioni del governo, lo scioglimento delle Camere e la sentenza. Questo sarà uno dei grandi temi dei prossimi mesi da tenere sicuramente d'occhio. Leggo un messaggio perché mi sembra giusto dare voce alle persone che chiamano e che sono un po' in difficoltà. Buongiorno direttore, anche questa mattina in Calabria gli agricoltori bloccano alcuni nodi stradali strategici della regione. Massima solidarietà agli agricoltori. In Calabria nessuno ha visto il ministro, eccetera, eccetera, sicuro della sede fiducioso. E quant'è? Raffaele da Catanzaro, un saluto a Raffaele e agli agricoltori, con la speranza che questi blocchi non creino troppi problemi ai cittadini. Ricordiamoci che le proteste sono sacrosante, magari se si potesse evitare di dare preoccupazione a chi si deve muovere e che a sua volta deve lavorare, sarebbe il caso. Quindi magari blocchi agli angoli degli incroci con bandiere e striscioni, ma senza fermare il traffico, questo mi sento di dirlo. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto, chi parla?
6: Pronto, buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Napoli.
4: Buongiorno Paola.
6: Buongiorno. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe fare il conto di quanto del sistema economico complessivo sia rimasto di italiano tra cessazioni di attività e partecipazioni e acquisizioni straniere. Allora la domanda è questa: qual è il progetto della politica economica, della politica industriale di questo governo? Dice nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, ma cosa il governo ha fatto o sta facendo per essere in condizione di poter dire no o formulare delle proposte se ancora una volta si presenta nell'Unione Europea nella condizione di dover chiedere?
4: Grazie Paola, grazie per questa domanda, che è una domanda centrale, che diciamo riguarda un po' tutta la gli ultimi 20-30 anni di politica e naturalmente anche questo governo, che è quello che ha governato di più. Un punto secondo me davvero preoccupante è quello di una vera politica industriale impostata a lunga gittata per i prossimi anni, che è un po' quello che secondo me è mancato in questi anni e continua a mancare. Noi stiamo perdendo pezzi importanti del manifatturiero e ricordiamo che una potenza economica come siamo nel mondo e in Europa in particolare, siamo i secondi dopo la Germania, senza un manifatturiero non riesce a tenere queste posizioni, e questo significa perdita economica, perdita di lavoro, perdita di conoscenza, perdita anche nelle parti strategiche. Noi siamo all'avanguardia in tanti settori tecnologici, perdiamo terreno per esempio sull'acciaio, dove la questione Ilva ci sta tormentando da anni e certamente senza siderurgia un paese non riesce a mantenere la sua produzione se non andando a comprare l'acciaio altrove, in particolare dall'est e dall'Asia. Quindi certamente lei pone un tema, è chiaro che il governo italiano va in Europa a chiedere maggiore flessibilità, un po' come tutti i governi si presentano in Europa, essendoci lì un grande centro di spesa, essendo l'Europa di anno in anno in grado di fare investimenti. Il governo, penso che in questa situazione, nella legge di bilancio, sta puntando sull'ammortamento, che è una misura chiesta dagli industriali proprio per garantire maggiori investimenti, che sono quelli che servono in un momento di grande transizione tecnologica. Quindi grazie della domanda, sicuramente è un punto debole non solo di questo governo ma un po' di tutti i governi che si sono succeduti, che hanno preso misure, diciamo così, raramente di visione strategica a lungo termine. Vediamo ancora una telefonata. Pronto, chi parla?
7: Pronto, sono io.
4: Sì, è lei, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Paola da Modena.
4: Paola da Modena, buongiorno,
7: guardi,
4: a lei.
7: Buongiorno, volevo solo dirle il pensiero che mi è venuto istintivamente sentendo la notizia apparentemente incoraggiante da parte del Fondo Monetario Internazionale sul buon andamento dell'economia. Cioè, io personalmente mi sono chiesta se questo in realtà non sia dovuto alla corsa al riarmo. Temo fortemente che sia questa la motivazione. Grazie
4: a lei, grazie Paola. Non lo so, io sinceramente non lo so. Certamente il comparto dell'industria militare sta andando molto bene, ma non c'è stato periodo del dopoguerra, credo, più attraente per gli investitori che non quello attuale. Ricordate che forse 5, 6, 10 anni fa c'è stato un boom di titoli energetici sull'energia alternativa e sulla sostenibilità delle imprese. Addirittura i fondi internazionali a un certo punto dissero che non avrebbero più investito in aziende che non avevano al loro interno un piano di sostenibilità ambientale, e questo tema dell'ambientalismo è passato, ai noi, di moda con la presidenza Trump, ed eccoci qui con un tema di armi, di utilizzo delle armi. E certamente credo che adesso, non so se lei ha ragione e non so darle una risposta definitiva, ma che credo che senz'altro contribuisca anche questo al buon andamento. Poi ci sono anche tantissimi altri elementi di tenuta degli investimenti, c'è tutto il comparto tecnologico dell'intelligenza artificiale che con delle difficoltà e con delle preoccupazioni però sta tirando molto. E dunque io volevo leggere ancora un messaggio che mi sono però perso, ma mi sembrava interessante. Niente, scusate, l'ho perso, vedo se lo riesco a ritrovare nei prossimi minuti, ma sentiamo quindi la prossima telefonata.
8: Buongiorno direttore, sono Claudio e parlo da Bologna. Riprendo l'argomento della prima delle due Paole, noi abbiamo un debito pubblico che sta raggiungendo livelli record mai raggiunti prima. Abbiamo l'inflazione che è la più alta di tutta Europa e abbiamo gli interessi sul debito pubblico che stanno pericolosamente avvicinandosi ai livelli di crisi che erano stati toccati ai tempi del governo Monti. Cioè noi abbiamo un BTP decennale che paga un interesse del 4,5-5, mentre nei periodi di miglior congiuntura pagava un interesse intorno all'1,20.
4: Sì.
8: E tutto questo nonostante che l'Italia abbia ricevuto più di 200 miliardi dall'Europa come PNRR. Allora la mia domanda è in primo luogo se si può ancora parlare di conti in ordine e in secondo luogo se chiedere all'Europa ulteriore flessibilità, cioè la possibilità di fare ancora più debito, sia una richiesta corretta. Grazie.
4: Allora, diciamo, il quadro macroeconomico è quello che lei ha dipinto, teniamo anche presente, diciamo come elemento un po' meno negativo, che comunque c'è una tenuta dello spread, che è quel numerino magico che ci fa capire quanto i nostri titoli di Stato siano attrattivi, perché poi il tema è come pagare il debito e che tutti gli anni dobbiamo con le nostre emissioni pagare per la spesa corrente. Certamente i rendimenti invece sono alti, c'è tensione sui rendimenti internazionali, di particolare su alcuni in particolare ancora più forte come la Francia, però come ha detto lei già il 4,5 per noi è un rendimento alto che aumenta la spesa che noi dobbiamo fare per finanziare la nostra spesa pubblica. Quindi si può parlare di conti in ordine, nel senso che il rapporto debito-PIL, il deficit sono stati tenuti sotto controllo, ma non sono dei conti in ordine, ce lo ricordano tutti tutti gli anni. Il debito è qualcosa di gigantesco, ma diciamo è un problema internazionale. Quindi diciamo sulla contingenza, sulla tenuta dei conti anno per anno tra competenza e cassa, c'è un rigore che il ministro Giorgetti a fatica, come vede, viene assalito ad ogni manovra di bilancio per tenere a freno la spesa pubblica italiana che è sempre molto alta. Sentiamo la prossima telefonata, sono le 8:17. Prego, con chi parlo? Sì, pronto.
9: Chiamo.
4: Mi scusi, non ho sentito il nome. Eccoci, l'ho sentito adesso. Mi dica come si chiama. Buongiorno.
9: Eccoci. Buongiorno, sono Vittorio.
4: Buongiorno,
9: chiamo
4: Vittorio.
9: Dalla Croazia, mi trovo qui in questo momento. E niente, io mi rifacevo a quanto da lei accennato ieri, rispondendo a un ascoltatore, dove lei, diciamo, lamentava la differenza che c'è fra gli intellettuali e i politici, no? Diciamo sulla diversa caratura che hanno gli uni rispetto agli altri. Allora la sollecitavo su questo, forse nel senso che forse è proprio questo che manca all'Europa per fare un passo, diciamo, verso un'unione più unita, appunto, che io spiegherei degli statisti, cioè dei politici che siano anche in qualche modo anche degli intellettuali che sappiano fare un passo oltre l'ostacolo, guardare a lungo periodo, oltre l'immediato, no? Mi vengono personaggi, diciamo, chiaramente come Schumann o Spinelli o anche Helmut Kohl. E l'altro
4: De
9: giorno
4: Gasperi.
9: Su Marzi, De Gasperi, certamente. Qualche giorno fa ci sono stati due articoli molto interessanti su Avvenire e sul Sole 24 Ore di Marzilli e Fabbrini, che in qualche modo sembravano richiamare l'Europa verso darsi in qualche modo una mossa con varie strategie. Per esempio parlavano di un fondo sovrano, di un gruppo limitato di paesi che in qualche modo si uniscano anche senza che gli vengano dietro tutti gli altri tra i 27. Mi chiedevo lei cosa ne pensa rispetto a questa stazione unificatrice, visto il momento Trump che ci vuole un attimino. L'Europa, diciamo, la tratta come la tratta, non sarebbe il caso di cogliere la palla al balzo in qualche modo, di unirsi e cercare di essere forti nella diversità, come poi recita il motto anche europeo?
4: Sì.
9: Ringrazio.
4: Grazie davvero Vittorio. Allora comincio dalla fine e poi arriviamo al tema anche intellettuali e politici. Sì, io sono assolutamente d'accordo con lei, credo che che quello che sta accadendo in qualche modo sia una grandissima occasione per chi crede in un'Europa forte, in un'Europa unita, seppure appunto tra le differenze che sono come dire inevitabili tra paesi che sono governati da centrodestra, centrosinistra e quant'altro. Il tema è molto complicato perché riguarda il funzionamento di questa grande potenziale grande potenza, perché l'Europa è una sarebbe una grande potenza che però appunto manca di un'unità politica. Noi abbiamo fatto l'Europa economica con l'integrazione, abbiamo fatto l'Europa delle frontiere con Schengen, ci manca ancora una cessione di sovranità o comunque una capacità di intervento che non passi attraverso i meccanismi attuali che prevedono quasi sempre l'unanimità, no? Questo è proprio il tema. Nel momento in cui l'Europa si è allargata a paesi che hanno anche esigenze e guardano a posizioni differenti, mentre il nucleo storico, quello che proprio con quella lungimiranza di cui lei parlava all'inizio, nel dopoguerra ha visto nell'Europa con la nascita della CECA, poi dei trattati di Roma, uno vedono quasi sempre l'unanimità, no? Questo è proprio il tema. Nel momento in cui l'Europa si è allargata a paesi che hanno anche esigenze e guardano a posizioni differenti, mentre il nucleo storico, quello che proprio con quella lungimiranza di cui lei parlava all'inizio, nel dopoguerra ha visto nell'Europa con la nascita della CECA, poi dei trattati di Roma, uno slancio per portare questo continente che usciva disastrato dalla prima

0: capacità di sviluppo proprio nell'unione di questi paesi. Ebbene, purtroppo questo sta mancando a mio avviso per il tema che lei diceva all'inizio, cioè che i dirigenti politici, le classi politiche europee in questo momento, e parlo davvero sostanzialmente in tutti i paesi, fanno molta fatica, fanno fatica a elevarsi e a guardare, perché ormai si guarda al consenso diretto, e quindi si lanciano dei messaggi che non governano le persone, i partiti politici, che sono diventati una cosa molto diversa da quelli novecenteschi, non sono più in grado di governare i processi, di fare da guida delle persone che a loro si affidano con il voto o con l'iscrizione, che poi sarebbe davvero il tema della politica, prendere delle decisioni anche difficili e far capire alla propria base, e abbiamo visto in tantissimi esempi nella politica mondiale e anche italiana, che è necessario fare dei passaggi. Qui si soffia sulla paura, sulla preoccupazione, sulla povertà, su tanti temi per offrirsi come i grandi risolvitori di questioni. Trump in questo è un esempio clamoroso, no? L'uomo più ricco del mondo, che ha la più alta concentrazione di potere del mondo, è riuscito a convincere gli agricoltori e gli operai delle profonde province americane di essere uno di loro. Cosa c'è di maggiore distanza tra un tycoon di questo genere, che vediamo tutti i giorni come può avvantaggiarsi economicamente in borsa con la sua famiglia di tutto quello che fa, e questi lavoratori? Questo però è come lo risolviamo. Purtroppo si risolve soltanto attraverso la democrazia e attraverso le nostre scelte, per fortuna, non purtroppo, scusate. E quindi o noi scegliamo una classe politica che si pone alla guida e che quindi non prende per oro colato tutto ciò che arriva dalla base, perché questa è una rappresentanza diretta che chiaramente condiziona, perché è difficile prendere delle scelte nell'interesse generale se si guarda soltanto al particolare. Quindi io la ringrazio, anche io come lei sono convinto che l'Europa è la nostra stella polare, il nostro futuro, ma sinceramente devo dire che non sono molto ottimista. Mi auguro che l'Italia partecipi a questo processo, e questo sarà un anno molto importante per le elezioni che ci sono in tanti paesi, in Francia, Polonia, Spagna, e poi anche l'Italia, sono i paesi fondatori, sono paesi che possono dare un loro contributo, ma certamente i paesi singoli in questo mondo di giganti e di tiranni fanno molta fatica. Speriamo che i nostri nipoti possano godere di un'Europa unita, forte e libera, e che mantenga i suoi valori. Grazie Vittorio, sentiamo ancora la prossima telefonata, poi magari leggiamo qualche messaggio che continuano ad arrivare. Mi scuso se non li ho letti ancora. Pronto, con chi parlo?
1: Buongiorno, tocca a me?
0: Sì, tocca a lei. Buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno, grazie, sono Andrea, telefono da Bologna.
0: Buongiorno Andrea.
1: Senta, a proposito dell'economia, volevo chiederle riguardo a quello che sta accadendo di fronte a casa mia, dove 10 anni fa c'era un autosalone che vendeva auto di marca europea. Nel 2015 questo salone si è sostituito come marca in una marca coreana, che nel 2022 ha acquistato un altro capannone di fronte, iniziando una ristrutturazione e coprendolo completamente di pannelli fotovoltaici per la ricarica dei suoi modelli ibridi o completamente elettrici. Adesso sta costruendo di fianco il terzo capannone, il più grande di tutti e tre. La nostra industria, non tutta, vive di incentivi per assumere persone sotto i 35 anni. Anche aziende grandi che fatturano milioni lavorando con l'estero possono assumere tranquillamente 35 anni dandogli uno stipendio normale senza bisogno di incentivi. In più chiedono anche sconti energetici, che come prima queste aziende molto grosse e molto potenti economicamente hanno tutta la possibilità di farsi la loro transizione energetica senza bisogno di chiedere incentivi. Chiudo la domanda: la nostra economia, che futuro piano

0: Può avere quando si compara con un'economia che fonda molto sulla sua sostenibilità ecologica e sostenibilità energetica. Secondo me, come è successo per la Fiat che è diventata FCA, che è diventata Stellantis, quello che sta succedendo alla Volkswagen, sarà un processo inarrestabile se non cambia rotta. O mi sbaglio? L'ascolto per radio, grazie.
1: In che senso cambia rotta?
0: Nel senso che se vuole competere a livello internazionale con queste aziende che puntano molto sull'efficienza energetica,
1: Sì.
0: secondo me sono destinate ad asciugarsi molto,
1: Sì, allora
0: anche la nostra industria italiana.
1: assolutamente, assolutamente. Andrea, adesso è chiarissimo, questa immagine dell'autosalone che lei ha davanti rappresenta molto bene quello che sta succedendo. Sta succedendo che l'Asia ci sta clamorosamente superando. Un tempo, ricorderete, non so l'età di Andrea, ma io sicuramente ricordo che tutti i prodotti che arrivavano dalla Cina erano non soltanto dalla Cina, dal Vietnam, dall'India, erano di scarsa qualità. Poi in realtà questi grandi paesi si sono messi a studiare, a copiare, a imparare e sono andati molto avanti, hanno una capacità di investimento enorme e naturalmente hanno, questo è il vero punto, un costo della manodopera e anche dell'energia della quale se ne fregano altamente, delle compatibilità, quindi come dire, sprecano e sporcano, e che li rende assolutamente competitivi, a partire dalle automobili, dalla capacità per esempio della Cina di superarci sul tema delle batterie. E noi abbiamo perso del tempo, non abbiamo investito, l'industria europea dell'automobile è rimasta indietro, che pure era invece la più importante del mondo, insieme a quella americana e forse anche in parte anche a quella giapponese. È rimasta indietro e ora con il programma di sostenibilità europea è stato messo ancora più in crisi perché sono aumentati i costi, forse probabilmente con una tempistica degli ETS non certamente come dire, in linea con le esigenze della produzione, lo vediamo con la grave crisi della Volkswagen, che poi sta arrivando anche da noi, perché come sapete gran parte dell'indotto e del lavoro che viene fatto dell'indotto appunto della Volkswagen viene dal nord Italia, dalla Lombardia e dal Veneto. E quindi questo è un grande tema su cui bisogna ripensare e per il quale ci vorrebbe appunto quella visione strategica, quella visione a lunga gittata che invece, come dicevamo prima, sembra un po' mancare. Però se non ci sarà una svolta da questo punto di vista, ha ragione lei, il futuro di queste aziende che costruiscono automobili mi pare segnato e i capannoni di auto coreane, asiatiche si moltiplicheranno sempre di più. Ho ritrovato quel messaggio che vi dicevo prima, che è stato scritto da Eva, che ringrazio, che riguarda la legge elettorale e che dice questo: la legge elettorale dovrebbe essere cambiata solo dai tre quarti del Parlamento e non dalla maggioranza e comunque giudicata idonea prima dell'entrata in vigore, mi pare. Mi soffermo sulla prima parte perché questa mi sembra una questione che è stata anche sollevata, di cui si è parlato nel dibattito pubblico e nel dibattito costituzionale. Avere una maggioranza qualificata sulle regole del gioco, cara Eva, mi sembrerebbe e mi sembra un'idea giusta e quindi sarei assolutamente favorevole e probabilmente aiuterebbe, anche se c'è da dire che in alcuni casi si fece un accordo tra maggioranza e opposizione, non in questo, non in quello precedente, ma se non ricordo male, precedentemente ci fu una legge elettorale, adesso non la vado, me la vado a cercare, magari vi do una risposta domani, e forse anche lo stesso Mattarellum, ma devo verificare. Però sì, sarei d'accordo, il problema è che per arrivare a questa scelta serve una maggioranza che la voti e non so se l'attuale maggioranza o la futura maggioranza saranno disponibili a cedere questo pezzo di potere per arrivare a una legge condivisa per legge, però complimenti per la osservazione che mi sembra pertinente e anche mi trova d'accordo. Sentiamo ancora una telefonata, pronto? Chi è in linea?
2: Buongiorno, mi chiamo Michele, sono ex insegnante di Brescia e volevo intervenire anch'io sugli aspetti di programmazione e visione strategica che possono avere i governi.
1: Sì.
2: I governi sono indebitati, come ha notato anche un ascoltatore, e non hanno capacità più di intervenire direttamente se non in materia regolamentare. Investimenti di fondi privati, e a me sembra che la stampa nazionale si interessi poco alle piccole e medie imprese che fanno investimenti da qualche centinaio di milioni di euro, e nel caso di Brescia un imprenditore sono stati costruiti diversi impianti siderurgici green e un imprenditore ne ha costruito uno nella ex Germania dell'Est.
1: Sì.
2: E, tra l'altro è stato intervistato recentemente dalla stampa locale sul problema AFD che ha preso il 40%, cioè Sonia Anhalt. Quindi quello che io noto è, ho l'impressione che le piccole e medie imprese sfuggano dai radar della stampa nazionale, perché la strategia anche di lungo periodo la media impresa ce l'ha. Grazie.
1: Michele, lei ha ragione, le piccole e medie imprese hanno assunto un ruolo assolutamente decisivo negli ultimi, cioè lo sono sempre state nel nostro paese, ma negli ultimi vent'anni forse potremmo dire, con la entrata in crisi dei colossi della chimica, dell'energia, dell'auto, tutta la questione Fiat, della siderurgia, noi abbiamo perso le grandissime aziende, abbiamo dei campioni nazionali ancora per fortuna come l'ENI, ma sono molto pochi rispetto al passato, ed è cresciuto, si è sviluppato un tessuto produttivo fatto di aziende che hanno tra i 10, 30, 40 dipendenti, uno o due capannoni, che hanno messo in campo una operosità davvero strabiliante. È un fenomeno che viene studiato dagli economisti di tutto il mondo e che riguarda un po' tutto il paese, e che adesso in questa fase, negli ultimi 5 anni, sta riguardando per fortuna anche il Mezzogiorno. Tanti piccoli imprenditori che danno lavoro, che hanno un rapporto molto importante con i loro dipendenti e che sono proprio il tessuto produttivo di questo paese, tanto che ormai Confindustria è composta nella sua grandissima maggioranza di queste realtà, di questi produttori, e credo che un po' tutti noi ne parliamo poco, ne parliamo soltanto in alcune fasi, e che credo anche un po' i governi. Per la verità la Presidente Meloni proprio ieri ne ha parlato, e il governo, questo governo come i governi precedenti, ne parlano. Non so quanto le politiche sono state messe in atto. Naturalmente un'azienda piccola deve crescere, no? Se si riuscisse a trasformare tutte le aziende tra i 10 e i 20 dipendenti in aziende tra 40 e 50, avremmo un raddoppio immediato del PIL prodotto, un welfare per i lavoratori, ma per questo serve sostegno. Devo dire che sia il pubblico che le banche sostengono la piccola e media impresa, ci sono moltissimi programmi di sostegno, ma evidentemente non bastano, serve un accompagnamento più forte, un accompagnamento anche soprattutto sul tema tecnologico ed energetico, e come lei dice un accompagnamento anche mediatico sarebbe sicuramente utile, se si raccontasse di più questa realtà che lei ha così descritto e ben centrato in questo intervento. Allora, abbiamo ancora tempo, sì, per sentire un ascoltatore. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Carla da Firenze.
1: Buongiorno signora Carla.
3: Allora, buongiorno. Dunque, io mi chiedo, perché ho sentito che probabilmente non ci sarà possibilità nella nuova legge finanziaria, o perlomeno ho sentito dei dubbi su innalzare, sì, a 60.000 euro la diminuzione, diciamo, dell'aliquota, sì, IRPEF. Però contemporaneamente ho anche sentito che invece si pensa di innalzare a 100.000 euro,
1: sì,
3: un tetto per chi sono liberi professionisti, partite IVA, fino a 100.000 euro da 85.000 euro. Cioè, però in questo modo c'è una grossa discriminazione tra i cittadini italiani, cioè a seconda della categoria a cui si appartiene si pagano le tasse, non c'è più il principio della progressività e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, anche per quanto riguarda il pagamento delle tasse. No, mi sembra, perché è un principio costituzionale quello dell'uguaglianza dei cittadini. E quindi come viene giustificato questo? Ecco, chiedo a lei,
1: sì,
3: se
1: grazie.
3: Mi può illuminare.
1: Non so se riesco a illuminarla, però lei sicuramente pone un tema, secondo me, importantissimo in questo paese, dove chiaramente il lavoro dipendente è sicuramente penalizzato rispetto al lavoro autonomo, ce lo dicono tutte le analisi. È anche vero che il lavoro autonomo è una parte importantissima proprio di quello che stavamo dicendo prima, del tessuto produttivo, e quindi questo governo, avendo delle risorse ridotte e comunque non ingenti da spendere, dovrà fare delle scelte, e mi pare che si stia orientando, come dice lei, più per sostenere di più le partite IVA che non i lavoratori dipendenti. Ma questo non so se intacca la progressività prevista dalla Costituzione, non penso, perché comunque le aliquote restano. Io credo che ci sia un discorso di iniquità, ma che è dato soprattutto dal gettito fiscale, cioè come i dati che ci fornisce l'Agenzia delle Entrate tutti gli anni, vediamo appunto che ci sono larghi strati dei cittadini italiani che evadono le tasse, alcuni anche in maniera totale. È anche vero che ci sono dei buoni tassi di recupero di questi, ma che la ricchezza che non viene soggettata a tassazione arriva tutto dal lavoro non dipendente, perché come sa bene è impossibile per ciascuno di coloro che hanno un lavoro dipendente anche evadere o eludere un solo euro. Quindi io credo che ci siamo più o meno con il tempo. Leggo soltanto un messaggio di un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so, che dice: ma noi compriamo cinese in tutti i settori senza battere ciglio, ma ci stracciamo le vesti di fronte alle auto. Ma perché? Perché noi le auto le produciamo, le produce l'Europa, le produce l'Italia, e quindi se compriamo e compreremo solo auto cinesi e asiatiche avremo tantissimi problemi economici e di disoccupazione. Quindi è un tema che non è che facciamo distinzioni, ma abbiamo un problema importante. Dunque, con questa risposta sul tema delle auto cinesi si chiude questa giornata. Vi auguro una bellissima giornata, vedremo le notizie domani che ci porterà questo martedì. Ci fermiamo, ringrazio Davide Gabrielli, in redazione Manuel De Lucia, Giulianucci, Alessio Palma. Dopo il giornale radio ci sarà Loredana Lipperini, che conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 tutta la città ne parla e approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Buona giornata, a domani.
4: Non ve ne sarete neanche accorti, ma c'è stata anche quest'anno la giornata nazionale per le vittime di infortuni sul lavoro. Come ogni anno è arrivata e passata, giusto una spolverata di retorica. Resta la domanda: l'Italia sta diventando un paese più pericoloso per i lavoratori? Beh, se guardiamo le statistiche viene a dire di no. Negli anni 60 c'erano 20 morti ogni 100.000 occupati, oggi ce ne sono 3,6, quindi grande miglioramento. Ma l'Italia continua a essere un paese pericoloso per molti, soprattutto quelli che lavorano in alcuni settori, agricoltura, l'edilizia, alcune parti dell'industria, e quelli che lavorano in piccole, piccolissime imprese che sfuggono ai controlli e a tutte le normative che si continuano a stratificare. Di sicuro, per avere una discussione costruttiva su questi temi, per cambiare qualcosa, bisogna partire dai numeri, non dalla retorica. Solo se si parte dai numeri si può fare un'analisi che identifica le cause e magari cerca anche di risolvere i problemi. Ne parliamo a Revolution.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
5: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
10: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Papa Leone tra poco in ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare allo stadio iniziale. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre.
3: Ucraina, bombe russe sulla tregua, droni su Kiev e Leopoli, almeno 3 morti e 10 feriti a Kharkiv. Dall'Unione nuovo pacchetto di maxi sanzioni a Mosca, adesso basta concessioni.
2: Giorgia Meloni chiede a Bruxelles un cambio di passo per arginare gli effetti dell'inflazione dovuta alle guerre. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì. Giorgetti sulla manovra, chi può deve contribuire, usare parte dei fondi dell'energia per contrastare l'aumento delle bollette.
3: L'indimenticabile giullare, 10 anni senza Dario Fo, una vita tra arte, impegno culturale, premio Nobel e militanza politica. Programmazione speciale della RAI.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Papa Leone arriverà in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto all'intervento chirurgico, da lui stesso annunciato, di asportazione di un nodulo polmonare. Si trova lì la nostra inviata, Francesca Paltracca.
4: Ed è tutto pronto qui al Gemelli per il ricovero di Leone XIV. Arriverà tra poche ore, in tarda mattinata, per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale, emerso dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda l'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio e dovrebbe essere effettuato in chirurgia mini-invasiva. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana e tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Domenica Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. Il 10° piano del policlinico è blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Alle 18 nella cappella San Giovanni Paolo II, qui al Gemelli, il cardinale vicario Baldo Reina presiderà la recita del Rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Con Daniele Altelmi dal Policlinico Gemelli è tutto.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, Zelensky assicura di essere pronta a una tregua energetica, gelo invece da Mosca che continua a bersagliare edifici civili. A Kiev 2 morti, 3 a Kharkiv.
5: Ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessate il fuoco, annunciato all'insaputa dei diretti interessati, Donald Trump replica assertivo. La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla e sulle violazioni denunciate da Kiev minimizza. Zelensky ribadisce comunque di essere pronto a rispettare la tregua e almeno da ieri non risultano attacchi ucraini contro raffinerie russe, ma 3 morti vengono denunciati a Bialgorod. Il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire che contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così missili e droni russi continuano a uccidere. A Kharkiv le macerie di un condominio collassato restituiscono 3 salme. A Kiev i morti sono 2 e droni arrivano anche su 2 navi in Bulgaria. 1600 i soggetti russi colpiti intanto dalle nuove sanzioni dell'Europa, preoccupata per la rinnovata durezza di Trump con Kiev. Ma il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich rassicura: Trump è fedele all'articolo 5 e, presentando il piano dell'alleanza in caso di attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Come abbiamo sentito, sono state nuovamente colpite 2 navi bulgare nel Mar Nero a largo delle coste del paese. Lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito a quelli che ha definito attacchi inaccettabili, dei quali ha informato la NATO.
3: Al via a Bangkok i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Tra i temi sul tavolo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà in modo determinante sui posti di lavoro. Presentate anche le previsioni di crescita. Il PIL globale regge nonostante le crisi internazionali e aumenterà del 3% nel 2026. Rivista al rialzo anche le stime dell'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026.
2: E sulla crisi in Medio Oriente è tornata Giorgia Meloni, parlando all'assemblea di Assolombarda, l'ha annoverata insieme all'inflazione tra i fattori che sfuggono ad un possibile controllo e per i quali serve più flessibilità di bilancio. La Premier, insieme al gruppo informale per la competitività, ha inviato in questo senso una nuova lettera ai vertici dell'Unione.
0: Giorgia Meloni chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia, soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei hanno creato delle distorsioni, denuncia alla platea di Assolombarda.
6: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siede lì per dire quello che va detto, anche se è scomodo.
0: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa destinati a famiglie e imprese. È la analisi della Premier che rivendica le misure decise in Italia, 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise. Per questo Giorgia Meloni ha chiesto a Bruxelles più flessibilità.
6: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
0: La crescita è debole, ammette la Premier, ma l'economia ha retto. L'annuncio sulla manovra, agevolazioni fiscali per gli investimenti in intelligenza artificiale. Federica Ionta, GR3.
3: Intanto il Parlamento si appresta a votare il documento programmatico di finanza pubblica, la base su cui poi costruire la legge di bilancio, che però rischia di slittare in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità sui conti pubblici.
7: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
8: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
7: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
8: Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
7: Il documento programmatico di finanza pubblica è stato oggetto in Parlamento dell'analisi di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat. Tutti hanno lanciato l'allarme sull'inflazione con conseguente impoverimento delle famiglie. Il presidente dell'Istat, Kelly.
9: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
7: Amalia Carosi, GR3.
2: I partiti guardano all'economia in vista della prossima legge di bilancio, ma anche a candidature e alleanze per le prossime elezioni.
10: Continuiamo sulla strada di questi 4 anni. Il centrodestra promette una nuova sforbiciata alle imposte, ma per proseguire serve maggiore spazio in bilancio. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
11: Sosteniamo la battaglia europea di Giorgia Meloni. Più flessibilità per far crescere le imprese, non per finanziare inutili sprechi.
10: Prima proposta, abbassare le tasse sul ceto medio. Noi Moderati vuole farlo sugli affitti, Forza Italia sui giovani, la Lega sugli autonomi. Ci sono però anche le questioni interne. Matteo Salvini si dimette in vista del congresso. Antonio Tajani sul Fatto si dice pronto alle primarie contro le minoranze interne, primarie che rimangono tema caldo anche nelle opposizioni. Nel giorno in cui Silvia Salis rinnova la sua indisponibilità e AVS la sua contrarietà, Matteo Renzi lancia un appello per l'unità della coalizione. Nessun veto su di lui, garantisce dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma in passato ha fatto una politica corsara. Rimane la concordia sulle critiche al governo.
12: Una prospettiva veramente seria tra rincari, inflazione, caro bolletto, costi energetici.
10: Voteremo no allo scostamento di bilancio, fa sapere il PD, va usato per la sanità, non per il riarmo. Lucio Bondi, GR3.
3: Sentivamo la Premier Meloni che accennava le acciaierie in crisi, settore che è in mobilitazione. Ieri giornata di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure. Mobilitazione a oltranza nella città pugliese.
13: Hanno sfidato l'umidità della notte, hanno acceso in strada dei fuochi improvvisati. Gli operai delegati dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. Una protesta di 24 ore che poi è divenuta oltranza. Ecco le loro voci raccolte tra Taranto e Genova, altro polo a rischio.
14: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
15: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
16: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
17: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
13: I lavoratori, i sindacati chiedono una nuova convocazione del governo, sperano in un progetto industriale a maggioranza pubblica per rilanciare quelle che erano tra le più grandi acciaierie d'Europa. Ora si sta fermando praticamente tutto, l'aria a caldo per decisione del tribunale ha iniziato le procedure di spegnimento, il rischio ambientale di ammalare chi vive intorno è troppo alto. Rimane la cassa integrazione che il governo dovrebbe deliberare oggi in Consiglio dei Ministri fino a giugno e poi la speranza di una nuova proprietà, per ora lontana. Paola Nania, GR3.
2: Le indagini sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013 a Siena. I carabinieri del RIS di Roma hanno presentato alla Commissione parlamentare d'inchiesta la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo, dove fu trovato il corpo del 51enne. Si sospetta che siano di persone che bloccarono l'accesso per impedire i soccorsi.
3: 10 anni fa la scomparsa di Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel. Anche la Rai gli rende omaggio questa sera con lo speciale di Rai Cultura.
18: A nome dell'Accademia Svedese mi congratulo vivamente con lei.
19: Fascensmästare Dario Fo.
20: Premio Nobel per la letteratura nel 1997, difficile se non impossibile sintetizzare la figura di Dario Fo, affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi il monologo Mistero Buffo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
21: Questa è la storia del giullare.
20: Ha innovato il teatro comico italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
22: Siamo in un momento direi tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
20: Maurelia Carafa, GR3.
2: Prende il via stasera la 21esima festa del cinema di Roma, fino al 25 ottobre star nazionali e internazionali e una ricca selezione di film italiani e stranieri. Cuore della manifestazione l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
23: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
24: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, effervescente, forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Il 60% dei nostri spettatori sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie, le cose positive.
23: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi 2 settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
25: Tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema, dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti. Abbiamo tratto immagine della 21esima Festa del Cinema.
23: Marcella Sullo, GR3.
2: Prima di chiudere il giornale, un aggiornamento sulla nostra notizia di apertura. Il Papa è arrivato al Gemelli, si è saputo che l'intervento ci sarà domani, i medici si dicono ottimisti sul successo dell'operazione.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, regia Gianni Tola, Patrizio Gotti.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donato e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Meteoradio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Pagina 3.
6: Sono le 9:32 secondi. Buongiorno da Loredana Lipperini, benvenute e benvenuti a Pagina 3, che come sapete si occupa della cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. In questo martedì 13 ottobre noi incorniceremo questa puntata con due modi diversi di guardare al decennale in corso 2016-2026. La prima è una riflessione sull'immaginario e invece l'ultimo articolo è una commemorazione, un ricordo, in mezzo ovviamente moltissime altre cose. Partiamo da Il Tascabile. Il Tascabile festeggia peraltro i suoi 10 anni e in uno speciale a puntate a cura di Giulia Moriconi chiama collaboratrici e collaboratori di questi ultimi anni a confrontarsi con gli articoli del passato. In questo caso Giovanni Padua, un insegnante e filosofo, scrive un lungo articolo che trovate disponibile online dal titolo Divenire flusso, ovvero aggiungiamo noi come siamo cambiati in 10 anni. Comincia così. Nel pieno infuriare della pandemia da Covid-19, le notizie di animali alla riconquista degli habitat da cui l'uomo li aveva respinti si rincorrevano sui vari social. Mentre le persone erano percorse da bus quasi vacanti, su cui viaggiavano operai e altri lavoratori considerati essenziali, ovvero sacrificabili, un gruppo di delfini agitava le acque della laguna veneziana, tornate limpide grazie allo stop forzato delle imbarcazioni. Sono i sacrificabili, scrive Giovanni Padua, a incarnare per primi la fantasia di redenzione che il resto della specie si concede a distanza di sicurezza. Nessuno, mentre condivide dal proprio divano le immagini dei delfini a Venezia, si immagina davvero fra le vittime della punizione divina che invoca. La speranza di questa punizione governa le condivisioni della notizia in breve tempo virale. Peccato che quelle pinne e quei cetacei non fossero affatto a Venezia, ma nel mare del porto di Cagliari. I solerti The Bunker tentano di denunciare la bufala, ma i segmenti di utenza confinati nella quarantena non rispondono più alle metriche tradizionali di verifica del vero e del falso. Che quei delfini fossero davvero a Venezia è totalmente secondario, perché essere importante è che l'immagine svolgesse il suo compito di redenzione. Era il 2020, ma prima ancora, per arrivare fino a questo punto, c'è stato appunto il 2016. Anno, scrive Giovanni Padua, in cui, come nei sogni, le cose più ovvie hanno preso una forma nuova. La discesa in politica di Donald Trump avviene infatti nello stesso momento in cui Pokémon Go, il gioco più surrealista mai realizzato, permette a dei mostri immaginari, aggiungiamo, di invadere i quartieri. mentre sullo sfondo l'ISIS e la sua guerra simmetrica, questa sì reale, aggiungiamo sempre noi, perseguitano l'immaginario collettivo, sgozzando preti e colpendo l'Occidente con attentati sanguinari messi a punto da lupi solitari mimetizzati nella società dei consumi e arruolati su Call of Duty. Quindi, aggiungiamo per la terza volta noi, un videogioco. E questo dà un po' il termine di quello che avviene. È un anno contraddittorio e surreale, perché nel 2016, ricordava nella prima parte di questo articolo Giovanni Padua, il Merriam-Webster nomina surreale parola dell'anno. E surreale effettivamente è quello che avviene, un terreno di sogni e di incubi, come è scritto sul tascabile, in cui le conquiste civili, quello è l'anno in cui in Italia viene approvata la legge Cirinnà sulle unioni civili, si contrappongono alle violazioni brutali dei diritti umani. E poi, 2016-2019, va avanti il racconto di Padua, il mondo arriva sulla soglia, scrive di una crisi di fede, l'idea di realtà vacilla, sono gli anni in cui inizia il MeToo, riassumiamo, ma l'articolo è molto lungo, lo potrete leggere in dettaglio, sono gli anni in cui la Marvel costruisce una mitologia condivisa che tiene insieme il pubblico più disparato, sono gli anni in cui inizia la sua corsa TikTok, che è un'app concentrata soltanto sui video, e sono anni, siamo al 2018, in cui scoppia lo scandalo Facebook, il furto dei dati personali di oltre 80 milioni di utenti e la loro profilazione attraverso lo studio delle interazioni sui social al fine di influenzare elezioni politiche e referendum cruciali come quello che aveva portato alla Brexit. È un mondo complesso, è un rovesciamento, scrive Padua, che riguarda prima ancora del lavoro e dell'identità, la percezione stessa, il crollo della realtà conduce a uno sfaldamento dell'esperienza intesa come la capacità di dare un senso a ciò che accade e al suo posto avviene una semplice registrazione. È una frattura dunque che si propaga dal terreno tecnico a quello politico. Se ciascuno abita un mondo confezionato su misura, la premessa stessa della vita democratica, un terreno di fatti condivisi, smette di reggere. Ed è interessante leggere come siamo cambiati dal punto di vista dell'immaginario, come avviene in questo articolo, perché siamo cambiati moltissimo. E a volte è utile ricordare come eravamo 10 anni fa, appunto, per spiegare l'oggi. Prosegue Giovanni Padua. Mentre la politica, in particolare le nuove destre, cavalca questa frattura muovendosi in avanti in direzione del sospetto, della contraffazione, della propaganda più smaliziata, il mondo culturale sceglie la direzione opposta, conducendo una battaglia dalle retrovie che lo porta a indietreggiare nel tempo. Già 2 anni prima, la serie Netflix Stranger Things fa del citazionismo al decennio dell'opulenza, agli anni Ottanta, un genere a sé. E questo tornerà, perché improvvisamente quegli anni, aggiungiamo, quegli anni Ottanta, che erano stati fortemente criticati, gli anni in cui il piano inclinato cominciava a scivolare, come scrisse un tempo Marco Revelli, vengono invece immaginati come un luogo di incanto. E ovviamente non è finita, perché siamo arrivati al biennio cerniera, come lo chiama Giovanni Padua, 2020-2021. Nessuno, scrive, poteva immaginare cosa sarebbe successo, o meglio sì, perché la comunità scientifica non era all'oscuro. A più riprese aveva tentato di avvertire i governi di una possibile catastrofe epidemiologica. E non era all'oscuro neanche David Quammen, il divulgatore statunitense che nel 2012, in Spillover, finì per predire la pandemia e la quarantena globale. Quello che forse non era prevedibile, aggiunge più avanti Padua, è il linguaggio militare che viene usato e che trasforma i medici in soldati da mandare al fronte e i malati in vittime collaterali o in combattenti a cui si chiede di vincere la loro battaglia. La metafora della guerra impedisce di concepire le malattie infettive nell'ambito delle relazioni ecologiche in cui gli agenti patogeni emergono e si diffondono. Così l'altro, il virus, il complottista, lo straniero, il deviato diventano frammenti dello stesso fuori, emanano un'aura minacciosa in quanto simboli di un tremendo da cui ci separa un fronte, una trincea. E in chiusura di un articolo, ripeto, molto lungo, complesso e importante, cosa fa la letteratura? Abdica, scrive Giovanni Padua, davvero, perché La prima persona letteraria e l'uso della terza persona distaccata dominano lo spazio del romanzo, così come il genere di successo dell'autofiction, e si rivelano come trampolini per indebite generalizzazioni. In questo doppio vuoto, esplicativo e narrativo, trova spiegazione l'ossessione escapista per lo spazio domestico borghese, dominante nelle narrazioni contemporanee. Del resto, finché la fuga dalla realtà resta l'unica via, dal momento che abbiamo perduto il mondo, non possiamo cercare rifugio tra le mura domestiche, l'unico luogo a rimanere familiare. E questo era davvero un estratto da Divenire Flusso di Giovanni Padua. Lo trovate su Il Tascabile online gratuitamente e va a incorniciare un viaggio all'indietro, ma anche in avanti, che faremo nel corso di questa mattinata.

0: Ad accompagnarci oggi è The Gathering di Gary Allen, figura di spicco della scena jazz newyorkese, nonché pianista versatile, qui in compagnia di Wallace Rooney alla tromba e Robin Eubanks al trombone. Abbiamo citato The Stranger Things e comunque l'immaginario filmico della Marvel, naturalmente da partire da questa sera alla Festa del Cinema di Roma. Sarà raccontato molto altro dal vivo, da Hollywood Party, se volete andarli a salutare potete, sono al foyer Sinopoli per tutta la settimana, per tutta la durata della festa. Invece si parlava di come siamo cambiati in 10 anni, chissà Rosa Polacco che cosa prepara per tutta la città, ne parla. Ciao.
1: Ciao Loredana. Ciao Loredana, buongiorno. Chissà come siamo cambiati anche dal punto di vista economico, industriale, una trasformazione forse più lunga di 10 anni, quella che ha subito su questo piano il nostro paese, l'economia europea. C'è stato un filo diretto praticamente monocolore questa mattina, tutte telefonate sull'economia o quasi a prima pagina, complice il fatto che ieri si sono svolte le audizioni in Parlamento sulla manovra e poi ci sono state le dichiarazioni di Giorgia Meloni alla platea di Assolombarda, dove ha detto che chiederà più flessibilità all'Europa sulle regole di bilancio e una corsia preferenziale per gli investimenti in energia e digitalizzazione. E quindi politica industriale, economia delle armi, transizione ecologica, piccole e medie imprese, cerchiamo di raccogliere tutti gli spunti arrivati nelle telefonate di questa mattina, ne parliamo alle 10.
0: Grazie Rosa Polacco, ne parliamo velocemente da Avvenire, un articolo di Eugenio Giannetta dall'ultima fiera del libro di Francoporte. In questo caso l'articolo, dal testo all'audio, le storie prendono nuove strade, parla di dati secondo i quali, sempre forniti dall'Associazione Italiana Editori, c'è stata nei primi 9 mesi del 2026 un aumento delle vendite di narrativa e di saggistica. Stiamo parlando comunque di 84.737 titoli pubblicati a stampa più 33.224 ebook, abbastanza impressionante considerando anche i dati sostanzialmente sulla lettura in Italia. E ricorda anche Giannetta che nella selezione del libraio dedicata a settembre 2026 in Italia figuravano oltre 290 novità consigliate fra romanzi, memoir, saggi, poesie, fumetti e libri per bambini e ragazzi. C'è un'altra rilevazione presentata a Francoforte, interessante, nell'indagine I cittadini e il tempo libero di Istat, dove ci dice che nel 2024 2.075.000 persone, il 5,1% della popolazione dagli 11 anni in su, ha provato almeno una volta nella vita a scrivere un libro. Ultimo dato interessante è che sta aumentando invece l'interesse per quelli che vengono chiamati mercati collaterali, perché le storie circolano attraverso diversi linguaggi e quindi cresce, secondo la ricerca Nielsen per Audible, l'ascolto dei podcast e delle letture ad alta voce. Dal testo all'audio le storie prendono nuove strade, ma ci sono anche strade di ieri che tornano interessanti proprio in questi giorni, ne parliamo fra pochissimo.

Sono arrivati molti messaggi al 335-5634-296. Su alcuni occorre precisare, c'è un'ascoltatrice, Francesca Rocchi da Venezia Mestre, che parla di delfini a Venezia sostenendo che non è una bufala e poi era un delfino solo, scrive che è stato visto e fotografato e filmato. Poi c'è qualcuno che ricorda il clima ghiacciato che si era, giustamente lo ricorda nei confronti dei perplessi, ricordando di Agamben, quello che ha scritto Agamben in tempi di pandemia. Ora però l'articolo che ho letto, che è tratto dal Tascabile, non va nel dettaglio sul branco di delfini o su quello che è accaduto nella pandemia, cerca di dare una carrellata su quello che è accaduto in 10 anni nel nostro immaginario, quindi l'invito è a leggerlo per intero e quindi dico anche ad Arnaldo, che ovviamente insulta gli intellettuali serbi del potere oscuro e criminale quando si racconta la pandemia, invito Arnaldo a leggerlo quell'articolo, perché a volte leggere e riflettere aiuta a leggere il mondo. Per esempio, andando sul Domani, andando sui classici, c'è un invito di Walter City. Vado subito alle ultime righe dell'articolo che si intitola Il baule miniera di leopardi, una biblioteca mai scritta. Scrive Siti: si è molto parlato di Manzoni nelle scuole. Io propongo la lettura obbligatoria nei licei di questi 2,5 kg di Zibaldone, non per gli studenti naturalmente, ma per gli insegnanti, perché vedano come è fatto un intellettuale solitario. Che cosa fa Siti? Anzitutto dà conto dell'ultima edizione uscita dello Zibaldone di Leopardi, è uscita a cura di Franco Dintino e Luca Maccioni per Quadribet, con, sottolinea Siti, oltre 700 pagine di utile apparato. Perché parlare dello Zibaldone? La prende da lontano, Walter Siti. La prende da lontano perché dice, cominciato a 19 anni, nel 1817, lo Zibaldone è uno scartafaccione confuso, concepito come un diario strettamente privato in cui annotare osservazioni disparate, letture recenti, escursioni nei vocabolari di varie lingue, abbozzi diversi, pensieri stralunati. Un sistema filosofico in fieri, frasi colte per strada, pure semplici espressioni di strazio. In alcuni anni scrivendoci molte pagine a settimana, in altri periodi quasi abbandonato. Quello che non mi posso levare dalla testa, scrive Siti in questo lungo e interessante articolo, è il terzo libro, che sta nascosto nel baule miniera, un romanzo autobiografico, tante volte meditato, e che forse avrebbe realizzato davvero Leopardi se fosse davvero andato a Parigi e fosse entrato in contatto col coetaneo Balzac, solo di un anno più giovane. È curiosa l'insistenza con la quale si sostiene che nello Zibaldone e i protagonisti dei poemi e dei romanzi debbano essere belli fisicamente, come se fosse Leopardi alla ricerca di un alibi. 3 libri di quella biblioteca mai scritta, i 3 libri dello Zibaldone, che sarebbe un capitolo divertente di storia letteraria, come il secondo volume dei Fratelli Karamazov con Alyosha protagonista. Ma per noi, dal palato rotto a tutte le ibridazioni, lo Zibaldone si può godere anche così, con i suoi cambi di tono e di colore, nell'accostamento stridente di materiali eterogenei, in carotaggi più o meno casuali. L'articolo è Il baule miniera di Leopardi, una biblioteca mai scritta di Walter Siti, esce sul Domani, e così pone l'occasione per chiedere a chi ci ascolta: vi piacerebbe la lettura obbligatoria nei licei dello Zibaldone di Leopardi?

Se ricordate, ieri abbiamo letto vari articoli sul tempo. Beh, ce n'è un altro. Andiamo a questo punto sul Manifesto, sugli itinerari critici, in questo caso di Marco Dotti. La misura vitale dell'esitazione è un percorso di saggi, in particolare su i saggi di Ugo Morelli e Massimo Carboni, sul rapporto fra il tempo, ancora una volta, e l'atto creativo. In particolare Dotti si conserva su quello di Carboni. Il libro è Elogio dell'esitazione, le forme filosofiche dell'indugio, che esce per Mimesis, dove l'autore legge il segno di un'epoca in cui la tecnica ha reso indisponibile il dimorare dinanzi alle cose e prende spunto da una poesia di Rilke davanti alla statua mutilata di Apollo. L'occhio, scrive Dotti, indugia e non transita verso un significato pronto ad attenderlo. Poi l'indugio finisce, ma inaspettata rifiorisce ancora e ancora la vita. Devi cambiare la tua vita, si sente dire il poeta, ed è una voce che proviene dal marmo. Prosegue Dotti, chi si ferma davanti al torso di Apollo non ne esce pacificato, ne esce con questa ingiunzione radicale. Questo è il punto che separa una filosofia dell'indugio da un qualsiasi obbrobrioso dispensario di lezioni di lentezza. In effetti, tanto per pensando ai dati AIE e alle classifiche, in classifica ce ne sono parecchi di dispensari di lezioni di lentezza, chiusa la parentesi. Massimo Carboni azzarda, scrive Marco Dotti, una mossa decisiva di questo percorso, alluggio da un qualsiasi obbrobrioso dispensario di lezioni di lentezza. In effetti, tanto per pensando ai dati AIE e alle classifiche, in classifica ce ne sono parecchi di dispensari di lezioni di lentezza, chiusa la parentesi. Massimo Carboni azzarda, scrive Marco Dotti, una mossa decisiva di questo percorso.

è accettare che sia essa a misurare il nostro tempo. E ancora, vado alla conclusione, nelle ultime pagine Carboni ricorda che Mosè, che condusse un popolo fuori dall'Egitto, era tardo di parola e tardo di lingua, e Batto, fondatore di Cirene, era balbuziente. Erodoto ricorda che quest'ultimo, recatosi a Delfi per interrogare la Pizia sulla propria voce, si sentì rispondere tutt'altro, ossia di andare a fondare una città in Libia. L'Esodo, la via d'uscita per antonomasia, è stato guidato da un uomo che inciampava in ciò che aveva di più proprio, la parola. Non malgrado l'inciampo, ma inciappando e balbettando al luogo l'esodo, la vita che indugia, è già oltre il senso, dimorando nell'essenziale dell'opera. Proprio per questo ha ancora e sempre qualcosa da dire. E io devo dire che questo indugiare davanti a un'opera d'arte non solo può essere il perfetto controcanto per quell'accelerazione dei tempi di cui abbiamo parlato all'inizio, ma c'è ancora qualcosa che ci aspetta.

Ci congediamo da The Gathering di Gary Allen, che ci ha accompagnato oggi. Non ci congediamo da Dario Fo, se ne stamattina in una pillola di Wiki all'interno di Qui Comincia. Ne avete già ascoltato alcuni ricordi, sapete che oggi è il decennale della sua morte. Vi ricordo che l'approfondimento completo di Wikiradio è su Rai Play Sound. E passo infine all'articolo che occupa la maggior parte delle pagine culturali di Repubblica. Lo ha scritto Roberto Saviano. Il titolo è: Caro Dario, la censura oggi non è più silenzio. E comincia così. Nel giugno del 2016 i medici gli danno meno di una settimana di vita. Due settimane dopo Dario Fo è su un palco a Roma davanti a 3.000 persone a recitare Mistero Buffo. Comincia quasi senza voce, finisce lo spettacolo cantando. Voleva morire in scena come Molière, non ci riuscì. Morì il 13 ottobre in un letto d'ospedale, mentre gli preparavano i muri della stanza per dipingerci sopra le allucinazioni del cortisone. Sono passati 10 anni. Io, scrive Saviano, l'ho conosciuto a Brera il 10 dicembre del 2009. Mi disse che l'arte è questo: organizzare la fantasia e il sapere contro ogni potere, contro qualsiasi forma di controllo sui corpi, non per sentirsi migliori, ma per non sentirsi soli, per stringere alleanze fra chi si sente sbagliato e, venendo a teatro, scopre di non essere l'unico a vedere quello che vede. Poi mi prese sotto braccio, Brera era a casa sua, ci si era iscritto a 14 anni, e mi regalò un giro della Pinacoteca. Si fermò davanti al Cristo morto di Mantegna, il suo quadro. Lo vedi? Ha imbrogliato. I piedi sono troppo piccoli. Se li avesse dipinti giusti, gli avrebbero coperto la faccia. Ha mentito sulle proporzioni per dirti la verità sul dolore. Non ti fa vedere un Dio. Ti mette davanti un morto, uno dei nostri, con le donne che piangono in un angolo come le vedove dei pescatori. Il giullare fa lo stesso, sbaglia di proposito, così vedi quello che non volevi vedere. Quel modo di guardare, aggiunge Saviano, l'aveva imparato da bambino sul Lago Maggiore, ascoltando i fabulatori, soffiatori di vetro, pescatori, mezzi matti per la silicosi, che in osteria raccontavano mondi capovolti dove i contadini prendevano a calci i padroni. E da lì viene la sua idea dell'attore: rappresentare sempre, recitare mai. Recitare per lui era fingere, e fingere gli faceva schifo. Odiava la quarta parete, il buio in sala che trasforma lo spettatore in un guardone nascosto dietro una tenda. Lui il pubblico lo voleva dentro, complice, chiamato a fare l'amore con la scena, a entrare in quell'orgia di piacere e verità che può essere il teatro. Raccontava spesso dei giullari di Berna che nel 500 sui trampoli a cavallo dei maiali sbeffeggiavano l'esercito nemico fino a fargli rompere le file. Ma aggiungeva sempre che il giullare non vuol dire ribelle.

0: Ci sono stati anche giullari al servizio del potere. Il giullare deve scegliere da che parte stare, lui aveva scelto e l'aveva pagata cara. E qui Saviano ripercorre tutta la vicenda di Dario Fo, di Franca Rame, che conducono Canzonissima nel 1962, vengono cacciati dalla RAI, c'è la terribile vicenda dello stupro di Franca, e arriva alla parte finale. È sulla censura che misurò la distanza fra il suo tempo e il nostro. Quella che colpì Fo aveva un volto, spesso un nome, era un funzionario, un prefetto, un giudice. Poteva tagliare uno sketch, non cancellare Dario e Franca. Li avevano tolti dalla televisione e non dal mondo. Se li cercavi, sapevi dove trovarli. In un teatro, in un capannone, ogni sera il censore poteva spegnere lo schermo e non la sala. Oggi, scrive Saviano, nessuno ti vieta niente. La censura non ha più bisogno di proibire, le basta seppellire. Non ti tolgono la parola, ti affogano nel rumore. Non c'è un funzionario da additare, c'è un algoritmo che decide chi viene visto senza spiegarlo a nessuno. Non c'è un senatore che protesta in Parlamento, ci sono migliaia di voci senza volto che ti aggrediscono per un giorno e il giorno dopo hanno già dimenticato. Se tutti dicono tutto è come se nessuno parlasse. E i giullari al servizio del potere ci sono ancora, sono la maggioranza. Solo che il potere oggi si chiama visibilità e ti porta a dire quello che l'algoritmo premia, una tragedia o un pettegolezzo. Non importa, purché si possa cavalcare e capitalizzare. E questo è parte dell'articolo di Roberto Saviano sulle pagine culturali di Repubblica. Caro Dario, la censura oggi non è più il silenzio, a 10 anni dalla morte di Dario Fo, che potete riascoltare su Wikiradio, su RaiPlay Sound. Noi adesso lasciamo l'ascolto vostro alle parole e alla musica di Arturo Stalteri con il primo movimento. Grazie a Cristina Santi, la nostra tecnica, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia. A domani da Loredana Lipperini.
1: Da questa sera e fino al 23 ottobre, Hollywood Party sarà in diretta dalla Festa del Cinema di Roma, con Alberto Crespi e Dario Zonta in conduzione. Ogni giorno saremo in compagnia di ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e i momenti più interessanti di questa 21esima edizione. Le puntate sono aperte al pubblico. Venite a trovarci al foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Vi aspettiamo! Tutte le sere alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Allora, da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 7 secondi. Martedì 13 ottobre, caratterizzato da flussi intensi di traffico condizionati dalla pioggia in A14, e peraltro la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo su ben 5 regioni del sud. Andiamo subito sulla 9, Lenate Como Chiasso, per segnalarvi code per 5 km tra Como Centro e Chiasso verso il territorio elvetico. In primo piano, però, in area toscana, si registrano delle code sviluppate a seguito di un incidente nel tratto tra Arezzo e Valdarno, e al momento quantificata in 6 km verso Firenze, e in carreggiata opposta 4 km tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Anche in A8 code per un incidente tra Busto Arsizio e Gallarate, e molto trafficata l'area bolognese, e al momento ci sono code per 3 km in A14 tra l'Autosole e il ramo Casalecchio, e peraltro è avvenuto un incidente in A14 tra il ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. In Autosole un incidente indicato a Reggio Emilia, e raggiungiamo la 30, la Caserta Salerno, per segnalarvi code tra Mercato San Severino e Salerno. E attenzione, sulla 2, autostrada del Mediterraneo, c'è una manifestazione in atto e ci sono delle code tra San Mango d'Aquino e l'area di servizio di Lamezia Terme, in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Che lo vogliamo o no, tutti stiamo percorrendo un cammino e non ci si può fermare, non si può dire fermate il mondo, voglio scendere. Allora l'importante è fare i passi giusti, per quanto noi possiamo decidere quali siano. Qualcuno li fa anche in musica, e ne parliamo a Primo Movimento oggi alle 9.32 minuti e 30 secondi. Arturo Staltri a questi microfoni, un programma curato da Giorgia Franceschi, che salutiamo in regia accanto a Cristina Santi alla console. Dunque il vostro cammino vi porterà anche a comporre 355634296 per comunicare con noi e per commentare anche insieme questo nuovo CD che esce per la Toccata, ed è il primo volume di un progetto che ci porterà ad ascoltare la completo catalogo di sinfonie dell'artista Ivan Stankovic. È un artista ucraino nato nel 1942. Scrive opere teatrali, orchestrali, da camera, corali, e ha studiato al Conservatorio di Leopoli, e è stato editore musicale, presidente dell'Unione Compositori Ucraini, e dal 98 lavora anche come docente di composizione al Conservatorio di Kiev. È un artista lontano dalle tendenze moderniste, tra virgolette, un artista che tra l'altro che ha composto molto, ma pensate, molta della sua musica è poco conosciuta anche nella sua terra. Quindi questo CD ci porta delle prime incisioni, tra l'altro per quanto riguarda la Sinfonia da Camera, lui stesso era in studio ed ha assistito a questa registrazione. Una musica, dicevo, che è un po' lontana dalle tendenze più moderne, quindi non vi aspettate Berg, Britten, Shostakovich. Lui rimane sempre molto ottimista, con una musica assertiva, elegiaca, una musica che viene espressa con un linguaggio molto diretto, molto vero, però attraverso un caleidoscopio di sensazioni e di ispirazioni che ne fanno comunque un artista molto originale. Dicevo appunto che il disco che esce per la Toccata fa parte di questo progetto ed è il primo delle sinfonie da camera, e sono affidate alla Kyiv Chamber Orchestra con il flauto di Natalia Kosushko Maximiff e Eva Rabjevska al violino, Luba Tunnikliff alla viola, Dimitro Tavanets e alle tastiere. Significa in qualche modo, attraverso così appunto gli strumenti che vi ho citato, significa raccontare una musica che si basa soprattutto su pochi strumenti, pochi, molto ben però sfruttati da Stankovic, anche grazie all'abilità dei musicisti che sono veramente, e si nota nel disco, immersi completamente in quello che è il mondo dell'artista ucraino. Dunque vediamo esempio la Sinfonia da Camera numero 7, questa si chiama proprio Path and Steps, appunto il cammino, il percorso, il sentiero e i passi, quello di cui parlavo in apertura, quindi anche un incedere extra musicale. È per violino e orchestra da camera, Stankovic l'ha scritta nel 1996, e guarda caso, come dicevo appunto, lui si rifà molto una musica tonale, qui addirittura c'è Vivaldi, perché il terzo movimento si chiama Once Upon a Time Visiting Great Vivaldi, ovvero c'era una volta quando abbiamo visitato il grande Vivaldi.

Curioso omaggio a Vivaldi, citato moltissimo in questo Once Upon a Time, Visiting Great Vivaldi, da parte di Ivan Stankovic, e questa è la sua sinfonia da camera numero 7, Path and Steps, del 1996, in cui lui ripercorre attraverso appunto il suo cammino anche la tappa legata a Vivaldi. Il violino ne è protagonista con Eva Rabshevska, e siamo con la Kyiv Chamber Orchestra, Natalia Ponomarchuk alla direzione. È un CD che esce per toccata, come dicevo, ed è il primo volume di un progetto che ci porterà ad ascoltare le sinfonie da camera di questo artista ucraino. Mentre invece ora io voglio ricordarvi quello che accade stasera alle 20 per Radio 3 Suite, per il cartellone in diretta Auditorium di Bolzano, orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Clelia Caffiero alla direzione e il violino di Marco Mandolini, il violoncello di Luca Pasquale. Infatti abbiamo intanto una musica contemporanea, la prima italiana di Within Her Arms di Anna Klein, e poi il doppio concerto per violino, violoncello e orchestra, opera 102 di Brahms, accanto alla sinfonietta in fa maggiore di Francis Poulenc. Questo stasera alle 20:30 in diretta qui su Radio 3. Mentre invece noi andiamo avanti con Da Vinci Classics, questa etichetta che ci propone la musica per pianoforte di Muzio Clementi, grazie alla trentenne pluripremiata Giulia Toniolo, che affronta intanto le 12 Monferrino per la 49, una pagina singolare di Clementi fatta proprio per i grandi salotti, e poi due sonate importanti, le due dell'opera 34, la numero 1 e la numero 2. E Clementi ha scritto circa un centinaio di sonate per pianoforte, e lui è realmente, come si è detto spesso, il vero passaggio tra Mozart e Beethoven, e il romanticismo in un certo senso, perché amava molto la musica, diciamo, della tradizione, ma era portato, proprio per la sua indole, per il suo carattere, anche a un senso di forte così spirito drammatico, e questo quindi appare in maniera molto evidente nella sua musica, nelle sue sonate per pianoforte soprattutto, che sono veramente una spinta verso questo nuovo strumento sfruttato al massimo. L'opera 34 numero 1 è la prima appunto di questa serie. Noi ascoltiamo il finale, un allegro.

Continui sbalzi d'umore in questo finale allegro della sonata in do maggiore opera 34 numero 1 di Muzio Clementi, molto ben eseguita da Giulia Toniolo al pianoforte, con un suono esempio più levigato all'inizio, in questo incedere un po' popolaresco, poi più drammatico quando è necessario, anche interessante i suoi respiri rubati, i momenti di sospensione, insomma è ben entrata dentro al mondo del grande artista. Piano Works si chiama questo disco che esce per Da Vinci Classics, sono alcune musiche pianistiche di Muzio Clementi. Mentre invece il CD allegato alla rivista Classic Voice ci porta al cospetto di Beatrice Smetana, grazie ad un importante quartetto, il quartetto Zemlinsky, e quello di Petr Ullmann, che lo ha fondato, il violista, con Vladimir Fortin al violoncello, Petr Strizek e František Susek ai violini. Nell'intervista all'interno della rivista proprio lo stesso violista ci racconta come sia importante il primo quartetto di Smetana, quello cosiddetto Dalla mia vita, con questo senso di grande dramma, e dice: è un quartetto molto più di un semplice capolavoro per il quartetto d'archi, una delle opere più importanti della nostra tradizione, un brano con cui quasi ogni musicista da camera cresce. E Smetana lo scrive in un momento difficile, la sordità che lo sta attanagliando, lui stesso infatti diceva: riconosco la coscienza nazionale in questa arte e il successo di questo cammino. Ahimè, un fischio nel mio orecchio è un molito del mio crudele destino, la sordità attuale che mi ha precluso per sempre la gioia di udire e godere delle bellezze della nostra arte. Mi sottomento al irrevocabile destino. Ecco il quarto movimento, ricchissimo nella scrittura, un quarto movimento che sembra comunque in qualche modo fare così una sorta di sberleffo alla sorte, dire: io sono comunque più forte, riesco a dare un suono sempre molto ricco, anche se c'è all'interno del movimento stesso un suono quasi fisicamente fastidioso di un armonico acuto, come leggiamo, del primo violino, che descrive evidentemente il momento in cui l'autore perse definitivamente l'udito. Un quartetto importante non solo dal punto di vista musicale, ma anche per quanto riguarda proprio lo sviluppo della musica ceca. Il CD contiene anche il quartetto in re minore, il secondo, e poi Dalla sposa venduta, La danza dei commedianti, per quartetto d'archi. Ma rimaniamo sul quartetto numero uno in mi minore, Dalla mia vita. Il movimento finale, come vi dicevo, è il vivace, lo esegue lo Zemlinsky Quartet dal CD che esce per Classic Voice.

0: Così si conclude il quartetto per archi numero 1 in mi minore di Bedřich Smetana con questo vivace, il quartetto cosiddetto Dalla mia vita, affidato allo Zemlinsky Quartet in questo CD Classic Voice, che contiene anche il secondo quartetto del grande artista, e grazie al appunto all'ensemble che è anche riportato all'interno della rivista con una interessante intervista con il violista, colui che li ha fondati, ovvero Peter Ullmann, quindi un lavoro sicuramente da consigliare. Mentre vi ricordo che noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda primo movimento, sono le 9:58 minuti e 30 secondi qui a Radio 3 e dunque tra poco la linea passerà a tutta la città ne parla. Dunque Arturo Stalteri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Giorgia Franceschi oggi con noi in regia alla cura del programma, Cristina Santi alla console, e ci sentiamo alle 12 per il concerto del mattino. Abbiamo proprio un artista che abbiamo ascoltato poco fa.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
2: RAI Radio 3. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Napoli. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe fare il conto di quanto del sistema economico complessivo sia rimasto di italiano tra cessazioni di attività e partecipazioni e acquisizioni straniere. Allora la domanda è questa: qual è il progetto della politica economica, della politica industriale di questo governo? Dice nell'Unione Europea, non per dire sempre sì, ma cosa il governo ha fatto o sta facendo per essere in condizione di poter dire no o formulare delle proposte se ancora una volta si presenta nell'Unione Europea nella condizione di dover chiedere?
8: Buongiorno, grazie, sono Andrea, telefono da Bologna. Senta, a proposito dell'economia, volevo chiederle riguardo a quello che sta accadendo di fronte a casa mia, dove 10 anni fa c'era un autosalone che vendeva auto di marca europea. Nel 2015 questo salone si è sostituito come marca in una marca coreana, che nel 2022 ha acquistato un altro capannone di fronte, iniziando una ristrutturazione e coprendolo completamente di pannelli fotovoltaici per la ricarica dei suoi modelli ibridi o completamente elettrici. La nostra industria, non tutta, vive di incentivi per assumere persone sotto i 35 anni. Chiudo la domanda: la nostra economia che futuro può avere quando si compara con un'economia che fonda molto sulla sua sostenibilità ecologica e sostenibilità energetica?
9: Buongiorno, mi chiamo Michele, sono un ex insegnante di Brescia e volevo intervenire anch'io sugli aspetti di programmazione e visione strategica che possono avere i governi. E a me sembra che la stampa nazionale si interessi poco alle piccole e medie imprese che fanno investimenti da qualche centinaio di milioni di euro. Quindi quello che io noto è, ho l'impressione che le piccole e medie imprese sfuggano dai radar della stampa nazionale, perché la strategia anche di lungo periodo la media impresa ce l'ha.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Martedì 13 ottobre, nonostante le notizie di politica estera siano sempre le più importanti, ne abbiamo parlato anche ieri, oggi ci spostiamo sul piano economico, indissolubilmente legato però alla situazione internazionale. Un filo diretto di prima pagina quasi monocolore stamattina sui temi economici, perché oltre alle telefonate di Paola, Andrea e Michele che avete appena riascoltato sulla nostra sigla, ne sono arrivate altre da una seconda Paola sull'economia del riarmo. Ne avevamo parlato anche ieri con Mario Pianta, potete riascoltare quella e tutte le puntate su Rai Play Sound. La telefonata di Claudio sulla salute dei nostri conti, complici forse di tanta attenzione le diverse notizie che oggi troviamo sui giornali. Ieri ci sono state in Parlamento le audizioni sulla legge di bilancio, oggi il Consiglio dei Ministri approverà il documento programmatico di bilancio, l'ossatura cioè della legge finanziaria, e Giorgia Meloni è intervenuta ieri all'assemblea di Assolombarda dove ha detto che chiederà più flessibilità all'Europa sulle regole di bilancio e una corsia preferenziale per gli investimenti in energia e digitalizzazione. Allora questa mattina cerchiamo di tenere insieme tutti questi spunti, tutti questi sguardi con una domanda bussola che torna con prepotenza da ormai troppo tempo. Quale politica industriale è possibile? Che ne è della transizione green? Come impostare e mantenere una visione di lungo periodo? 335-5634-296 il numero per rispondere a queste domande o per porcene altre che poi gireremo ai nostri ospiti, ed è il numero dove potete mandarci sms, whatsapp e messaggi vocali, dopo li ascoltiamo e commentiamo nella nostra piazza. Saluto il primo ospite collegato con noi stamattina, Gianni Trovati, Sole 24 Ore, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
0: Grazie a lei. Vorrei iniziare dalla giornata di ieri. Trovati, ricostruiamo questo rimbalzo tra le audizioni in Parlamento e le dichiarazioni di Meloni a Assolombarda. Iniziamo dalla manovra e da cosa prevede. Intanto le novità più appariscenti, in bilico l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% per i redditi a 60.000 euro, l'innalzamento della flat tax per i redditi fino a 100.000, bonus per i fragili, e lei tra l'altro, se non sbaglio, sta seguendo anche ora i lavori.
1: Ahimè,
0: anzi,
1: sì,
0: la stiamo
1: buongiorno.
0: Disturbando per l'appunto.
1: No, assolutamente, anzi è utile fare il punto perché poi le notizie si susseguono, ma bisogna, come correttamente avete detto, trovare il filo. E il filo al momento mostra più che altro quello che non c'è o rischia di non esserci nella manovra più di quello che c'è, per una ragione semplice, che è il vero punto che tiene insieme tutto. I conti pubblici per il 2027, quindi per l'anno prossimo, il primo anno della manovra che è formalmente triennale, ma in realtà si occupa sempre dell'anno immediatamente successivo, non offrono alcun margine per misure aggiuntive di spesa che non siano coperte o da aumenti di entrate equivalenti o da tagli di spesa equivalenti. Questo naturalmente complica enormemente il lavoro della manovra e spiega anche perché ieri sia la Premier Meloni sia il Ministro dell'Economia Giorgetti si siano rivolti essenzialmente all'Europa per dire questa clausola di flessibilità, che tradotto significa questo deficit aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio pubblico, sia usato anche per aiuti diretti alle famiglie. Ora, al momento, le regole europee e la clausola concordata con Bruxelles non lo prevedono, perché prevedono che il deficit aggiuntivo sia impiegato esclusivamente per misure di investimento che abbiano impatto a medio-lungo termine, quindi investimenti nelle energie rinnovabili, nella sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel risparmio energetico degli edifici, eccetera. Cioè tu investi dei soldi oggi per avere un beneficio stabile, in modo tale che domani, dopodomani, fra 3 anni e così via, tu sia meno esposto alle crisi che nascono nel Medio Oriente, negli altri luoghi del mondo dove purtroppo il caso ha sparso gli idrocarburi, perché sei meno dipendente dagli idrocarburi. Questa regola è una sorta di regola aurea, però diciamo l'urgenza di oggi sono le bollette di questo mese, del prossimo, le bollette del riscaldamento, i prezzi dei carburanti, e quindi il governo chiede di poter usare anche per misure in questo in questa direzione l'extra deficit, perché soldi a bilancio, nel bilancio nazionale, non ce ne sono. Questo è il punto ed è anche la ragione per cui la legge di bilancio verosimilmente arriverà dopo il 20 ottobre, che è il termine formale, diciamo così, di approvazione e di trasmissione al Parlamento, perché c'è prima da tentare di negoziare con l'Europa un allargamento non della clausola nel senso di maggior deficit rispetto al previsto, è 7 miliardi quest'anno e 7 il prossimo per l'energia e tale rimane, ma per dedicarlo anche a spesa corrente per aiuti diretti alle famiglie. La trattativa non è facile e la manovra nemmeno.
0: E tra l'altro ieri Giorgetti l'ha detto, quasi uno sfogo in una risposta data alle audizioni: è impossibile maneggiare i conti in una situazione internazionale che cambia improvvisamente e continuamente.
1: Sì, e ha aggiunto su questa base, che dice: se l'Europa, cito testualmente, dice no, le famiglie si arrangino, secondo me dà una risposta sbagliata, chiuse le virgolette, punto. Il che vuol dire che, come dire, è in atto un tentativo, non dico di scaricare, ma quantomeno di condividere le responsabilità di eventuali mancati interventi con l'Europa, con la Commissione europea, i vincoli, le regole, eccetera, che è una cosa che si porta molto, ma che poi all'atto pratico non cambia nulla, della situazione che è, come dire, dominata da una ristrettezza tale per cui anche il taglio IRPEF al ceto medio, cioè l'innalzamento della soglia di reddito per la seconda aliquota da 50.000 euro a 60.000 euro, che è stata più volte annunciata, promessa, ventilata e così via, è molto a rischio, perché in questo momento il governo sta essenzialmente cercando coperture per 6-7 miliardi fuori dai 14 di clausola, cioè 7 per l'energia e 7 per la difesa. Ora 7 miliardi, 7, 8, 6, quelli che saranno, sono una cifra veramente minima. La manovra dell'anno scorso, che era già una delle manovre più leggere degli ultimi 10 anni, era partita da 18 miliardi. Ora, se è vero, se si troveranno 7 miliardi di coperture aggiuntive più 14 di clausola, fa 21, e meno, tolta la clausola, vuol dire la manovra più leggera degli ultimi decenni.
0: Ecco, tra l'altro, trovati rispetto all'Europa ancora, appunto, un film che conosciamo bene, non è una novità, non è una novità di questo governo, questa relazione tormentata rispetto ai conti. Giovedì, venerdì il Consiglio europeo sarà incentrato sull'Ucraina, così era stato anche annunciato, lo dicevamo ieri, però Meloni, in una lettera firmata anche dal cancelliere tedesco Merz e dal primo ministro belga De Wever al presidente Costa, chiede appunto corsia preferenziale per accelerare investimenti in energia e digitalizzazione e appunto più flessibilità. I costi dell'energia pesano su tutte le economie. Le risposte però sono diverse. Dipende sempre dall'ordine dei nostri conti disordinati, mi conceda il gioco di parole, o c'è dell'altro che rientra appunto in una visione di lungo periodo, in scelte strategiche, o risiede in quei vincoli che comunque l'Europa pone alle economie, in primis la nostra, Trovati?
1: Allora, dipende essenzialmente da due fattori. Il primo è quello che diceva lei, cioè chi ha un debito PIL al 136, 137, 138% come noi ha una visione diversa da chi ha un debito PIL della metà o poco più della metà, ha priorità diverse, eccetera. La Germania, partiva da un debito del 65% del PIL, si è fatta la flessibilità in casa, ha fatto un maxi programma di spesa, di investimenti per la difesa, per le industrie, eccetera, eccetera, senza più di tanto negoziare in Europa, perché aveva i margini di bilancio per farlo, noi no. Però c'è anche un altro tema, tant'è vero che, come giustamente veniva ricordato adesso, alcune di queste lettere in questo intenso scambio epistolare con l'Europa sono firmate da Meloni insieme alla Germania. Lo stesso è accaduto alla lettera mandata qualche mese fa da Giorgetti sulla richiesta di tassazione europea degli extraprofitti, firmata con Germania, Austria, oltre che Spagna, Portogallo e Polonia. Qual è l'altro discrimine? L'economia industriale, manifatturiera, cioè l'Italia, la Germania e così via hanno un'economia molto ancora, occupata dall'industria, dall'industria manifatturiera, quindi per loro il tema dei costi dell'energia è un tema vitale di competitività. Se io sono invece l'Irlanda, l'Olanda, eccetera, paesi più piccoli con un'economia essenzialmente concentrata sul terziario, questo tema me lo pongo in modo meno, diciamo così, pressante e vitale, e quindi ho un'altra categoria e un altro ordine di priorità. Anche in questo, come in tutti i dibattiti sui conti pubblici e così via, l'Europa conferma, diciamo così, un club rissoso abitato da componenti, da membri, da iscritti al club che però hanno interessi divergenti e quindi è impegnata in una complessa e non sempre, diciamo, lineare e non sempre efficace composizione di interessi divergenti.
0: E ieri, tra l'altro, queste divergenze con Beda Romano le abbiamo riassunte in una parola: attendismo, che è il compromesso, il punto di compromesso tra appunto le diverse istanze dei membri di questo club rissoso. E voglio salutare un altro ospite che ci ha raggiunti, Enrico Giovannini. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a voi.
0: Giovannini, economista, statistico, direttore scientifico di ASVIS, è stato ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ex presidente dell'Istat. Ricorriamo a lei spesso per parlare di un punto che anche oggi è emerso e che è cruciale, è stato cruciale in questi anni per le nostre economie e poi in parte anche decisamente accantonato, quello della transizione energetica. E Giovannini, allora, intanto le voglio leggere un messaggio che è appena arrivato da Mariella, che dice: transizione energetica, 2 anni a dicembre che 5.000 famiglie sarde hanno presentato progetti per fotovoltaico sui tetti, progetti finanziati e accolti ma arenati nei meandri della burocrazia e della politica regionale. I soldi ci sono, i progetti pure, cosa impedisce la realizzazione e dare autonomia energetica a migliaia delle nostre case? Ma Giovannini, questo messaggio lo voglio unire alla telefonata di questa mattina, in prima pagina, di uno dei nostri ascoltatori, Andrea da Bologna. Non credo che l'abbia sentita, quindi la riassumo per lei e per chi non ha ascoltato prima pagina. Andrea dice: davanti a casa mia c'era un concessionario di auto che vendeva marchi europei. Nel 2015 è stato sostituito da una casa di auto coreana. In 10 anni questa casa di auto coreane ha costruito 3 grandi capannoni, tutti ricoperti da pannelli fotovoltaici per le ricariche delle auto e non solo. E si chiede: la nostra economia che futuro può avere quando si compara con un'economia che fonda molto sulla sua sostenibilità ecologica ed energetica? Giovannini.
2: Sì, direi che sono 4 problemi diversi, provo a affrontarli molto rapidamente.
0: Le ho messo troppi spunti sul tavolo.
2: No, ma sono tutti connessi. Il primo: il mondo va verso l'energia rinnovabile. L'Europa va verso l'energia rinnovabile, che vuol dire fotovoltaico, idroelettrico, eolico. L'Italia con il PNRR ha fatto un salto importante, ma le nuove autorizzazioni stanno rallentando e in ogni caso, come mostra anche un rapporto dell'Enea che viene presentato in questi giorni a Bruxelles, dovevamo essere al 25% di rinnovabili sulla generazione elettrica, siamo al 20%, quindi siamo in ritardo. Il costo di tutto questo vuol dire che il prezzo del gas fa il prezzo anche dell'elettricità per gran parte della giornata, quindi costi maggiori per le imprese, costi maggiori per le famiglie. Bisogna accelerare in tutti i modi, ci torno tra un attimo. Secondo punto: la transizione ecologica o energetica non riguarda semplicemente appunto le rinnovabili, ma molti altri aspetti. La buona notizia è che le imprese italiane, anche manifatturiere, che hanno scelto questa strada, contrariamente a quello che dicono in tanti, guadagnano competitività, guadagnano produttività. Lo dice l'Istat, le imprese manifatturiere con oltre 10 addetti che hanno investito nel periodo 2017-2019, nei 3 anni successivi, a parità di altre condizioni, sono cresciute di quasi il 17% in più rispetto alle imprese che non hanno fatto investimenti. E le do un ultimo dato dell'Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio: le imprese che hanno un orientamento forte verso il cosiddetto ESG, cioè ambiente, società e governance, tra il 2017 e il 2024 sono aumentate in termini di occupazione del 40%, le altre del 28%, e hanno fatto investimenti molto più forti. Tutto questo cosa ci dimostra? Che la transizione energetica ed ecologica, pensiamo anche all'economia circolare, conviene al nostro paese. E se noi andiamo piano, gli altri corrono di più. E arrivo all'ultimo punto che lei citava. Perché andiamo piano? Ci sono una serie, in parte, di scelte politiche. Si ricorda quando dovevamo diventare l'hub del gas?
0: Certo.
2: Non è che qualcuno ha detto vogliamo diventare l'hub delle rinnovabili per l'Europa, no? Ma per fortuna l'Europa ci spinge in questa direzione, adesso ci dà anche dei fondi in più, ma vanno orientati appunto nella transizione il più rapida possibile e vanno cambiate le regole di definizione. Presso la Presidenza del Consiglio ci sono decine e decine di gigawatt, cioè di potenza di elettricità rinnovabile, che sono ferme per conflitti tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Cultura, tra le regioni, anche quelle a guida centrosinistra e lo Stato. Quindi è proprio il sistema di governance che rallenta e dunque impedisce anche a quei cittadini, come è stato indicato, di farsi degli impianti. Ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale e di altri tribunali che vanno in questa direzione. Le faccio un esempio: a Roma, il Ministero dell'Economia e delle Finanze per anni ha provato a mettere i pannelli sul proprio tetto e per un periodo la risposta della sovrintendenza è stata: si vedono. Ma come si vedono? Dalla strada non si vedono. Sì, ma con i droni si possono vedere. Allora forse è un caso limite, credo sia stato superato, ma noi abbiamo bisogno da questo punto di vista di correre, altrimenti la competitività e anche la qualità della vita di tante famiglie è a rischio.
0: E tra l'altro c'era anche una proposta, stavo leggendo questa mattina Giovannini un'intervista che ha fatto pochi giorni fa, una decina di giorni fa, a Repubblica, potete leggerla online, un'intervista di Luca Fraioli, sull'energia, dice: restituiamo potere allo Stato anche perché c'è in ballo la sicurezza, e propone una riforma del titolo quinto della Costituzione per sbloccare appunto le rinnovabili. Questa è una strada, Giovannini?
2: È una possibile strada, non per il brevissimo, siamo alla fine della legislatura, quindi figuriamoci se si riesce a cambiare la Costituzione, tra l'altro in modo unanime come è stato fatto nel 2022, quando proprio ASVIS riuscì a spingere il Parlamento.
0: Fare appunto le rinnovabili, questa è una strada, Giovannini?
2: È una possibile strada, non per il brevissimo, siamo alla fine della legislatura, quindi figuriamoci se si riesce a cambiare la Costituzione, tra l'altro in modo unanime come è stato fatto nel 2022, quando proprio ASVIS riuscì a spingere il Parlamento a riconoscere la tutela dell'ambiente e la tutela dell'interesse delle future generazioni.

0: in questa direzione, mi spiego. Nel 2001, quando fu fatta la riforma, si pensava soprattutto alla distribuzione dell'energia, non alla produzione. Perché? Perché le rinnovabili avevano un ruolo trascurabile. Oggi la situazione è radicalmente diversa e se una regione non fa quello che deve fare e quindi il paese nel suo complesso non ha le quote di rinnovabili che crescono, il costo lo paga tutto il resto del paese. Quindi bisogna andare, credo, in questa direzione. Noi come ASVIS creeremo un gruppo di lavoro con i costituzionalisti, con le associazioni di categoria, eccetera, per riflettere su questo, magari da avviare all'inizio della prossima legislatura.
1: Ma anche perché,
0: Ovviamente
1: prego, prego, concluda.
0: ci sono ottime pratiche a livello locale che nel frattempo si sono sviluppate. Penso a imprese, diciamo così, controllate da alcune regioni. Tutto questo va valorizzato perché è un patrimonio che non può essere perduto.
1: Certo, tra l'altro, se il filo conduttore delle telefonate e degli spunti offerti dagli ascoltatori questa mattina a prima pagina è quello della necessità di uno sguardo lungo nel tempo, appunto si capisce come proposte, tavoli, studi vadano pensati, strutturati e poi per l'appunto proposti, se no è difficile avere una visione a lungo periodo. Su questo vorrei sentire anche un'altra voce che ci ha raggiunti. Innocenzo Cipolletta, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Economista, presidente dell'AIE e anche nel comitato scientifico del Festival Internazionale dell'Economia di Torino che si terrà dal 22 al 25 ottobre, che noi come sempre seguiremo con una serie di dirette speciali di Tutta la città ne parla. Il festival quest'anno tra l'altro ha un tema molto importante proprio in questi giorni in cui tra l'altro appunto discutiamo di manovra e legge di bilancio ed è salvare lo stato sociale. Però Cipolletta, vorrei partire da questo nodo sul quale la interpelliamo, ahimè, troppo spesso, quello appunto di una visione lungo periodo di politica industriale. Ora basta fare un giro sui siti di informazione, per esempio, per avere davanti ancora le notizie che riguardano l'Ilva, tanto per citare un nome simbolo della nostra politica industriale, Innocenzo Cipolletta.
2: Sì, la politica industriale è il grande assente di molti paesi perché si è pensato per lungo tempo che bastasse far funzionare bene il mercato perché le imprese poi decidessero dove investire in modo da essere più performanti, più competitive e dare i prodotti a quelli che servono alle famiglie. Questa visione del mercato che da solo è capace di indirizzare le imprese urta però con quelle che sono le tendenze ultime dell'ultimo periodo, dove si vede benissimo che se si lascia libero il mercato di agire, si formano dei grandissimi monopoli e questi monopoli poi sono delle strozzature e dei problemi di colpi alla democrazia. Quello che sta succedendo in questo momento con l'affermarsi di queste grandi big tech che controllano praticamente le piattaforme che consentono oggi come oggi di agire, di vivere, di produrre e sono concentrate ed hanno un grandissimo potere, questi sono dei limiti, diventano dei limiti e diventano anche degli strumenti di politica internazionale, quindi esulano dall'economia e vanno a incidere sui problemi di carattere democratico. Quindi da questo punto è necessario riprendere una capacità di controllo dell'evoluzione economica e soprattutto evitare che si formino dei monopoli. E questa è, credo, la strada che dobbiamo intraprendere per far sì che paesi come quelli europei siano capaci di poter agire e vivere. Faccio un esempio molto banale. In questo momento si sta discutendo in maniera forte di sovranità di carattere nazionale, uno Stato come gli Stati Uniti d'America che controlla i sistemi dei pagamenti internazionali può decidere che un cittadino italiano, inglese o francese non ha più diritto di accedere al sistema dei pagamenti, ai sistemi bancari, perché magari viene considerato un nemico.

0: da parte di questo Stato, e gli si sottrae la possibilità, perché i sistemi di pagamenti di fatto sono in mano a o dei monopoli di carattere americano. Adesso l'Europa cercherà di avere il suo monopolio, ma la strada non è quella di costruire tanti monopoli di carattere nazionale, la strada è piuttosto quella di ritornare a del diritto internazionale nel quale gli stati non hanno la possibilità di interferire sulle attività degli altri paesi.
1: Ecco, tra l'altro, Nocenzo Cipolletta, dopo questa analisi voglio introdurre un altro elemento, perché questa mattina, questa è un'associazione di idee anche che ci è venuta costruendo questa puntata, sapete bene che appunto la prepariamo la mattina stessa, poche decine di minuti prima di andare in onda, e l'ascoltatrice Paola, prima pagina stamattina, diceva: a fronte della notizia della previsione di crescita del Fondo Monetario Internazionale, che rivede in positivo le stime di crescita, Paola si chiedeva: ma dipende dalla corsa al riarmo questa crescita? E glielo chiedo anche perché ricordo un libro che lei ha scritto ormai diversi anni fa, nel 2010, mi pare, Banchieri politici e militari, passato e futuro delle crisi globali. Era un momento diverso da quello di oggi, ma questo intreccio nella nostra storia, nella storia economica e politica, aveva avuto un significato. Allora le chiedo di tenere insieme questi due piani, la situazione di oggi, la corsa al riarmo e questo legame che torna ciclicamente, mi sembra, Enzo Cipolletta.
0: Sì. No, io credo che la revisione al rialzo delle stime di crescita dell'Italia sia fatta dal Fondo Monetario, ma anche dal governo italiano e da tutti i previsori, soprattutto con riferimento al 2026, la cui crescita probabilmente sarà prossima all'1%, non è una crescita eccezionale, ma comunque più di quello che si immaginava prima. Prima si immaginava una crescita dello 0,4-0,5, adesso siamo all'1%, è dovuta soprattutto agli investimenti del PNRR, che sono stati in parte sottostimati e che hanno invece consentito al nostro paese di avere una crescita maggiore di quella che avevamo immaginato. In questo momento, diciamo, il riarmo non tocca, se non forse marginalmente con qualche esportazione, ma non mi sembra. Il riarmo è ancora annunciato più che definito. In realtà noi non abbiamo ancora avviato una procedura di aumento della spesa e dell'attività di produzione. Il riarmo sarà probabilmente un elemento di crescita per il futuro, diciamo purtroppo, perché non è sicuramente la fonte principale di cui noi immagineremo dovrebbe crescere un paese, tuttavia probabilmente consentirà a quelle crescite. Pensiamo che la Germania ha preventivato 100 miliardi di euro di spesa, l'Italia segue un pochettino, ma ricordiamoci anche che una buona parte di questo riarmo purtroppo sono soldi che daremo agli Stati Uniti d'America, perché poi alla fine siamo legati a dei sistemi d'arma americani, pensiamo a tutta l'aviazione con la quale l'Italia è impegnata a acquistare aerei americani, e comprare aerei americani significa non solo comprare un aereo punto e basta, ma significa legarsi a tutto il sistema di manutenzione e di ammodernamento necessario, e quindi è un legame che va là nel tempo. Quindi temo e penso che la corsa al riarmo non ci porterà grandi vantaggi economici.
1: E tra l'altro rientra, appunto, come ci stava spiegando Innocenzo Cipolletta, comunque nel bene o nel male, in una visione più lunga di politica industriale che al momento sembra appunto avere questo segno, e che però dialoga poco forse con il territorio, con il tessuto economico del nostro paese, e soprattutto con le realtà da cui vengono le spinte più interessanti, più innovative. Saluto un'altra ospite che ci ha raggiunti, Maria Fusilli, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno Rosa, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei e a tutti voi per averlo accettato. Fusilia è vice direttrice di Italy Post, il quotidiano che racconta il futuro di imprese e territori. Abbiamo pensato a voi questa mattina, Fusilli, perché c'era una domanda di un ascoltatore. Veramente questa mattina il filo diretto di Prima Pagina era ricchissimo e non voglio perdere nessuno degli spunti che sono arrivati da chi ci ascolta. Era un ascoltatore di Brescia e diceva, per esempio, che raccontava la realtà di una piccola e media impresa nel suo territorio. Diceva è una realtà economica importante che sfugge spesso ai radar della stampa nazionale, ma invece le piccole e medie imprese una strategia ce l'hanno. Volevamo sapere da lei, Fusilli, che ha il polso di questa realtà sul territorio e che è anche molto raccontata con Italy Post.
2: Sì, in effetti giusto ieri abbiamo incontrato alcune imprese, ci hanno raccontato una cosa che secondo me è molto importante, cioè che hanno bisogno di continuità, di stabilità e soprattutto che vedono degli investimenti che in qualche modo fanno fatica, nel senso che loro dai loro clienti in questa fase vedono sostanzialmente attendismo. Attendismo, gli chiediamo ovviamente perché, che cosa secondo loro potrebbe a questo punto smuovere un po' di ordini e loro sostanzialmente fanno riferimento un po' al contesto internazionale evidentemente, un po' anche però alla nostra situazione nazionale. Nel senso che tutti gli interventi spot che anche ieri Meloni ha citato, voi facevate riferimento all'assemblea di Asso Lombarda e allora approfitto per ricordare che la Meloni ieri ha ricordato come anche in manovra vogliano entrare delle misure che possono aiutare il mondo delle imprese. Ad esempio il software in cloud, questo è un tema che comunque dialogando con le imprese torna spesso, quello degli investimenti in digitalizzazione e in intelligenza artificiale, potrebbe essere sicuramente un punto interessante, così come la proroga di transizione 5.0, quindi dell'iperammortamento, sono cose a cui evidentemente le imprese guardano con positività, nel senso che poi sono molto pragmatiche, per cui tutto quello che c'è tendenzialmente cercano di utilizzarlo, però la cosa che dicono è noi abbiamo bisogno che ci sia continuità. Facevate riferimento prima alla politica industriale e al fatto che forse si debba guardare al medio-lungo periodo. Ecco, gli interventi spot tendenzialmente sono negativi per le imprese, perché loro dicono io posso anche farci riferimento, farci conto oggi, però se il prossimo anno già il quadro potrebbe cambiare, allora non posso fare evidentemente progetti di lungo periodo. Forse è difficile fare progetti di lungo periodo anche per un governo che appunto sappiamo poi ha sempre il limite del tema del voto e quindi del consenso più a breve, però le imprese sostanzialmente vorrebbero degli interventi un po' più di base. Penso ad esempio al tema delle competenze, questo emerge molto spesso, ce l'hanno raccontato anche ieri, le persone sono forse il bene che manca di più in questo momento alle imprese, che si lamentano del fatto che oggi tutti cercano di prendere una laurea e ci sono pochi ITS, pochi quindi lavoratori specializzati che sono quelli che forse a loro servirebbero. Certo, questo è un ragionamento di nuovo che richiederebbe di andare un po' oltre l'immediato.
1: Tra l'altro mi viene in mente, c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera a Scholz che dice chi serve un caffè in un bar non vale meno di un laureato, la sinistra deve tenerne conto, mi sarebbe piaciuto parlare anche di questo, magari capiterà nei prossimi giorni. Io vi ringrazio intanto per averci portati fin qua in questa prima parte della discussione, grazie a Maria Fusilli, vice direttrice di Italy Post, grazie a Innocenzo Cipolletta, con lui ci vediamo presto a Torino per il Festival Economia, grazie a Enrico Giovannini e a Gianni Trovati. E noi continuiamo in musica con un brano del 2009, L'imprenditore si intitola, pubblicato in volume Humo, che era l'album d'esordio di Brunori Sassa, che attraverso questa canzone restituisce un ritratto amaro, anche ironico, dell'imprenditore medio con le sue fatiche, la sua vita fatta fatta di ansia da prestazione, formalità e tante, tante ore di lavoro. Ascoltiamo l'imprenditore Bruno Risas.

0: Il mondo gira su se stesso, io faccio lo stesso, cambio le lenzuola, non ci penso più.
1: Buongiorno, mi chiamo Salvatore, telefono da Torino. Ho appena sentito i dati citati da Enrico Giovannini, e che sono che nel 2025 l'attuale governo ha investito il 20% in fonti rinnovabili anziché il 25% previsto. Le conseguenze di queste scelte hanno determinato lo scorso anno, ho sentito da altra fonte questa cosa, che Stellantis abbia prodotto in Italia 400.000 vetture e sempre Stellantis in Spagna ne ha prodotte 1 milione.
2: Grazie al messaggio che ha aperto la nostra piazza di Radio 3. Buongiorno anche da me, Cristina Faloci, e faccio eco al tenore di questo messaggio con quello che ci ha scritto Palmira nella nostra pagina Facebook La Città di Radio 3. Siamo in piena miopia politica ed economica. Il Green Deal non era un capriccio ambientalista, ma l'unica strategia industriale seria che l'Europa si era data: trasformare la transizione energetica in volano per l'economia, creando filiere europee su batterie, rinnovabili, efficienza energetica, economia circolare, investimenti che riducono la dipendenza da gas russo e tecnologia cinese, abbassano i costi energetici per le imprese e generano occupazione qualificata. Ridimensionarlo oggi per inseguire il riarmo è un errore doppio. Le spese militari hanno un moltiplicatore economico bassissimo, non creano produttività duratura e pesano sui bilanci già fragili, come ricorda lo stesso Fondo Monetario Internazionale. L'industria italiana, che su meccanica, automazione e componentistica verde poteva giocare un ruolo da protagonista, viene così lasciata senza una cornice stabile. Meloni ad Asso Lombarda parla di crescita, ma senza una politica industriale verde la crescita resta dipendente da importazioni energetiche e da commesse belliche. L'Europa prima esalta il Green Deal e poi lo smonta. Non è pragmatismo, è assenza di visione.
3: Buongiorno. Riguardo la transizione energetica, 2 anni a dicembre 5.000 famiglie sarde hanno presentato progetti per fotovoltaico sui tetti. Questi progetti, finanziati e accolti ma arenati nei meandri della burocrazia e della politica regionale, i soldi ci sono, i progetti pure. Cos'è che impedisce la realizzazione di questi impianti e dare finalmente autonomia energetica a migliaia delle nostre case? Buona giornata, Mariella.
2: Grazie a Mariella, e vi segnalo, come spesso ci è capitato, la newsletter su Substack di Lorenzo Ruffino, che con Elia Bidut ha iniziato un approfondimento da qualche mese che si intitola Capire 30 anni senza crescita. Crescita zero, un nuovo progetto che esce appunto ogni 2 settimane per capire il perché il paese si è fermato. L'ultimo di questi è uscito ieri, si intitola L'Italia è nuova, ma per crescere realmente serve sviluppare nuova tecnologia, e potete trovare molti dati utili e interessanti per capire perché il nostro paese è ancora inevitabilmente fermo al palo.
4: Quello di cui state parlando oggi è il tema dei temi. Venendo allo specifico dell'Europa, è incredibile che dentro l'Europa paesi che fanno economia reale e paesi che fanno economia virtuale, come appunto l'Olanda, l'Irlanda, possano convivere senza che siano state studiate e poste delle limitazioni, dei compensativi, no? È incredibile. Meno male che si comincia a parlarne. Massimo da Roma, arrivederci.
2: Brevemente sulla stampa di Fabrizio Goria c'è un approfondimento sul motivo che ha portato al Nobel per l'economia Hall e Woodford. Uno di questi elementi rivoluzionari è stato capire che le decisioni microeconomiche di milioni di imprese contano in misura maggiore rispetto alle vecchie leve calate dall'alto. Noi ci fermiamo qui per ascoltare il GRT, torniamo tra pochissimo.
5: Ore 10:45.
6: RAI GR3.
7: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Papa Leone sarà operato, forse già nel pomeriggio, al Policlinico Gemelli per rimuovere un nodulo al polmone. L'inviata Francesca Paltracca.
8: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio di questa difficoltà e che quindi si possa al più presto risolvere il problema. A margine di un evento alla Gregoriana, il segretario di Stato Cardinale Parolin parla con i giornalisti. L'arrivo di Leone XIV qui al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata e il ricovero per sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha spiegato la sala stampa vaticana. Il pontefice potrebbe essere operato oggi pomeriggio, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. L'intervento dovrebbe essere effettuato in chirurgia non invasiva. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza. Si prega per la salute del Papa.
9: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
8: Con Daniele Antelmi, dal Gemelli, linea allo studio.
10: L'esercito israeliano ha annunciato che 5 terroristi sono rimasti uccisi in attacchi israeliani nella striscia di Gaza negli ultimi giorni, lo riporta il Times of Israel.
7: Atteso per oggi il decreto legge che prevede la cassa integrazione per migliaia di lavoratori dell'ex Ilva. Dopo le manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese con blocchi sulle statali anche questa mattina. Sentiamo il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti.
11: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificare, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
10: Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per la necessaria conoscenza del territorio, l'ISPRA ha elaborato la carta d'identità geologica delle città italiane.
12: La sua sigla è UGF, varia da 0 a 500 ed è l'indicatore che misura la fragilità del sottosuolo delle città e i pericoli legati all'impatto di fenomeni geologici e climatici sul tessuto urbano, come spiega Francesco Lavigna, geologo dell'ISPRA.
13: È una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili.
12: L'indice più alto a Napoli, seguita da Genova, Palermo, Bari e Catanzaro, quello più basso a Trento.
13: Napoli ha un valore di questo indice di 359 per la coesistenza di diverse problematiche, l'effetto dei vulcani, l'effetto dei terremoti.
12: Questa sorta di carta d'identità geologica delle città quali vantaggi potrà portare?
13: Sicuramente uno strumento di consapevolezza. Tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche, di successo, quando hanno affrontato un determinato problema.
12: Daniele Morgera, GR3.
7: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Tutta la città ne parla.
14: Buongiorno, sono Vittorio. Buongiorno, chiamo Vittorio. Dalla Croazia. Io mi rifacevo a quanto da lei accennato ieri rispondendo a un ascoltatore, dove lei lamentava la differenza che c'è fra gli intellettuali e i politici, no? E diciamo sulla diversa caratura che hanno gli uni rispetto agli altri. Allora la sollecitavo su questo, forse nel senso che forse è proprio questo che manca all'Europa per fare un passo, diciamo, verso un'unione più unita, appunto, che io spiegherei degli statisti, cioè dei politici che siano anche in qualche modo anche degli intellettuali che sappiano fare un passo oltre l'ostacolo, guardare a lungo periodo, oltre l'immediato.
15: Era la voce di un ascoltatore, andata in onda questa mattina, il filo diretto di Prima Pagina, Vittorio che chiamava dalla Croazia. Ve l'ho detto, questa mattina era molto ricco di spunti il filo diretto di Prima Pagina. In questo modo recuperiamo anche questo intervento di Vittorio, che ci riporta in parte alla puntata di ieri. Lo facciamo con l'ultimo ospite di questa mattina, che saluto, Riccardo Perisic. Buongiorno, bentornato.
16: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
15: Perisic ha lavorato nell'ambito delle istituzioni europee fin dal 1966, chiamato proprio da Altiero Spinelli. E spesso ricorriamo a lei per interpretare, per rispondere alle domande che ci poniamo appunto sulla natura, sulla tenuta, sulla salute dell'Europa. Perisic in parte è un tema che appunto abbiamo affrontato ieri guardando alla guerra in Ucraina, soprattutto al rapporto dell'Europa con la Russia e con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma se dobbiamo guardare alla proiezione in avanti dell'Europa in un futuro prossimo, stretto e schiacciato appunto dalle potenze di Stati Uniti, di Russia e di Cina, e partiamo da quello che diceva Vittorio: l'Europa ha bisogno di statisti, cioè di politici che siano anche intellettuali, come Spinelli, come Schuman, come De Gasperi. Lei è d'accordo? È questo che manca all'Europa, o il tempo di quel modo di vedere, di interpretare la politica è fuori dal tempo? Perisic.
16: Ma guardi, per carità, chi non può desiderare di essere accompagnato, guidato da grandi statisti, da persone di grande visione? Ma certo, questo è sicuramente una cosa auspicabile. Tuttavia, vede, io non sono convinto che in questo momento il principale problema sia proprio quello, perché le grandi visioni hanno bisogno certamente di grandi visionari, ma hanno anche bisogno di circostanze molto particolari, altrimenti rimangono visioni, rimangono idee generali. E quando questa avventura cominciò, bisogna ricordare che si usciva da una delle più grandi tragedie che i popoli europei abbiano mai vissuto, un trauma terribile, e quindi questo dette una scossa molto forte, che permise quindi a queste visioni iniziali di cominciare ad attecchire. E poi c'è un'altra considerazione, quella che riguarda soprattutto il pubblico italiano. Noi italiani, e per ragioni che sono molto buone, siamo stati fin dall'inizio educati che questa avventura europea doveva finire in una federazione. Per carità, io sono molto d'accordo, anch'io sono nato federalista, però questa è una visione dell'Europa che in fondo non è mai stata condivisa largamente dagli altri paesi europei. Ci siamo avviati invece su un'altra visione altrettanto ambiziosa, quella di Monnet, giustamente di Schuman, che è una visione più gradualista, più pragmatica, dove però gli stati mantengono fortemente la loro individualità e la loro sovranità. Questa è la strada che abbiamo intrapreso in tutti questi anni, gli ultimi 70 anni. I risultati non sono banali, perché abbiamo fatto il mercato, l'euro, la libera circolazione, moltissime cose. Quello che se io guardo in giro è questo, che prima cosa siamo oggi confrontati a delle difficoltà che quando io mi occupavo professionalmente di queste cose non erano così forti. L'immigrazione, la guerra in Ucraina, le difficoltà con gli Stati Uniti, la concorrenza cinese, la rivoluzione tecnologica, tutte queste cose insieme. Quindi sono sfide che l'Europa, diciamo, dei miei tempi non aveva conosciuto, ne abbiamo conosciute altre, però così difficile credo che non è mai stato. La mia sensazione è che i cittadini, quelli che poi votano, più che una nuova visione, perché di visione ce ne sono parecchie, chiedono che i governi e le istituzioni facciano concretamente quello che hanno promesso di fare. Quello che disorienta l'opinione pubblica è che si fanno degli annunci e poi non succede niente, o perlomeno succede poco. Quindi questa mi sembra la sfida più grande, più che invocare visioni è invocare risultati. Ci siamo detti per esempio che di fronte alla guerra in Ucraina, di fronte alla minaccia russa, bisogna e di fronte alle difficoltà che abbiamo con gli Stati Uniti, con Trump, ma in generale comunque le abbiamo con gli Stati Uniti, che dobbiamo organizzarci per essere più autonomi nel campo della difesa. Bene, i cittadini chiedono che gradualmente, perché la cosa non è facile, l'Europa acquisisca i paesi europei acquisiscano delle capacità di reazione autonoma. In parte ci stiamo riuscendo e in parte si stanno facendo, mi sembra di capire, grandi, notevoli progressi. In fondo ormai 2/3 degli aiuti all'Ucraina vengono dall'Europa, sia finanziari che militari. Quindi queste sono le cose che possono rafforzare il consenso dell'opinione pubblica. Risultati concreti. I grandi discorsi ho paura che lasciano il tempo che trovano.
15: Tra l'altro, Perisic, ieri Beda Romano diceva che l'attendismo dell'Europa, e parlavamo appunto di Ucraina, di Russia, di Stati Uniti, è la chiave di compromesso tra le diverse istanze dei 27. Oggi Gianni Trovati l'ha definita l'Europa un club rissoso tra i suoi membri. Qualcuno pensa che occorra tornare a un'Europa più ristretta per partire, per esempio, dal punto più importante, quello di una politica estera unitaria. Lei che ne pensa?
16: Penso che questa è una visione sbagliata ed è una scusa che gli italiani si trovano, perché noi siamo divisi, perché è divisa la maggioranza di governo, perché è divisa l'opposizione, e quindi l'Italia è fondamentalmente incapace di fare le cose che dovrebbe fare. L'Europa si sta organizzando, si sta già organizzando a meno di 27. Il baricentro dell'Europa ormai non sta più fra i 6 originari, per carità, ma non sta più neanche nel cosiddetto asse franco-tedesco. Il baricentro dell'Europa sulle questioni di politica estera e di sicurezza, cioè quelle che contano, è ormai un insieme che comprende la Germania, il Regno Unito, i paesi scandinavi, la Polonia e, finché ce la fa, la Francia. E se l'Italia riesce a essere agganciata. Ma un crescente consenso su quello che bisogna fare, e anche in fondo un consenso che si sta facendo, in quella parte dell'Europa del nord, del nord-est, già c'è, molto meno rissoso di quello che pretendono i nostri media. La rissa è una scusa che ci prendiamo noi italiani per non fare niente.
15: Senta, Riccardo Perisic, se dovesse fare una scommessa, una previsione, come vede l'Europa da qui a 10 anni?
16: Non lo so. Io credo, perché non sono pessimista, credo che questa nuova sfida, questa doppia nuova sfida, perché da una parte c'è quella militare strategica della minaccia russa e del disimpegno americano, e nell'altro c'è la sfida della rivoluzione tecnologica, digitale, dell'intelligenza artificiale, della competitività. Io credo che abbiamo le possibilità di reagire e penso che ci riusciremo. Penso che alla fine verrà fuori un'Europa un po' diversa, cioè un'Europa che forse anche avrà perso dei pezzi. Moltissimo dipende dall'evoluzione, evidentemente, in Germania, evoluzione su cui c'è ragione di esprimere qualche preoccupazione, ma non sono affatto pessimista. Molto dipende invece dall'evoluzione della Francia, e lì sono molto più preoccupato, evidentemente.
15: Tornate lì appuntamenti che seguiremo, chiaramente quello del voto in Germania e in Francia. Grazie intanto a Riccardo Perisic per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Luigi Spinola per Radio Tremondo. Rosa Polacco e Cristina Faloci erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console. Piero Sorrentino, Sonia Kurzel, Michele Bisceglia, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Torniamo domattina, come sempre, alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Buongiorno, Radio Gestino e bentornati a Radio Tremondo. Questa mattina la nostra apertura sarà dedicata all'Arabia Saudita, scossa sabato dall'attacco più letale subito da oltre 10 anni. Il bombardamento Houthi ha ucciso 13 persone all'aeroporto della capitale Riyadh, aeroporto che è stato poi chiuso perché gli attacchi continuano. L'Arabia Saudita si ritrova così più vulnerabile e isolata che mai e vede vacillare anche la visione per un futuro diverso che è stata disegnata dal principe Mohammed bin Salman. Intanto deve decidere come rispondere al nemico, forse questa volta senza il sostegno dell'alleata americana. Poi andremo in Sudan. In Sudan una strage di cercatori d'oro uccisi presumibilmente da un bombardamento dell'aviazione egiziana ha richiamato l'attenzione del mondo su quella che è la peggior crisi umanitaria del nostro tempo, anche quella più trascurata. Dopo oltre 3 anni e mezzo, 150.000 morti e forse più, 13 milioni di persone sfollate o rifugiate, la guerra rischia adesso di sconfinare anche a sud-est e magari unirsi, confluirsi al conflitto in corso in Etiopia. Oggi proveremo a capirlo su questi temi. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre riflessioni con un sms o un whatsapp al 335 56 34 296.
1: The governor of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, comforts people who were injured in a missile attack on Saudi Arabia's King Khalid International Airport.
2: You are in safe hands, God willing. The king, the crown prince and all the officials regard you with appreciation and pride. These injuries are marks of honor.
3: The event of recent weeks are serious.
0: A Radio Tremondo abbiamo ascoltato, registrati da Al Jazeera, prima la voce del governatore di Riyadh, il principe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, che conforta un uomo ferito nell'attacco missilistico all'aeroporto internazionale della capitale, l'attacco che, ricordo, ha ucciso 13 persone nella giornata di sabato. Il governatore dice: siete in buone mani, se Dio vuole, il re, il principe ereditario e tutti i funzionari vi guardano con gratitudine e orgoglio, queste ferite sono segni d'onore. Devo dire che l'uomo non sembra molto convinto. Poi la voce del ministro dell'energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, che dice, parlando a un mega congresso dell'energia, gli eventi delle ultime settimane sono gravi, la nostra risposta deve essere altrettanto seria, e poi assicura la visione 2030 deve proseguire, non ci faremo piegare. Con noi queste voci in provenienza dall'Arabia Saudita, le ascoltate anche Emily Tasinato, ricercatrice e analista indipendente con un focus sulle questioni politiche di sicurezza della penisola arabica e della regione del Golfo. Emily Tasinato è attualmente visiting fellow presso la Fondazione Compagnia di San Paolo ed è ospite qui per la prima volta tra noi a Radio Tremondo. Benvenuta, Emily.
4: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Emily Tasinato, l'abbiamo sentito, il principe e ministro dell'energia ha garantito riguardo alla resilienza del regno scossa da questi attacchi senza precedenti degli Houthi, e però parlava a un mega evento che in parte è stato disertato dagli ospiti più attesi, in una città che è stata costretta a chiudere il suo aeroporto e anche le scuole passate ieri in modalità remota. Come sta vivendo l'Arabia Saudita questa crisi, credo senza precedenti, di sicurezza? Che notizie ci arrivano dal regno?
4: L'attuale escalation con gli Houthi assume una dimensione psicologica e di profondo danno d'immagine per il regno. Nello stesso intervento al World Petroleum Congress, il ministro dell'energia saudita ha anche sottolineato come la paura non deve esistere nel dizionario saudita. Questo ci fa capire appunto come le autorità saudite stiano cercando di continuare a veicolare l'immagine del regno come un paese che può ancora garantire la sicurezza e che si può ancora definire come un'isola di stabilità. È dall'inizio della guerra, iniziata appunto lo scorso febbraio, che l'Arabia Saudita, come tutti gli altri paesi arabi del Golfo, sono appunto diventati ostaggio dei droni, dei missili iraniani, nel caso saudita, dei droni e dei missili Houthi. Ad essere colpite sono appunto infrastrutture civili, critiche nazionali, e questo sta arrecando a tutti i paesi arabi del Golfo, e l'abbiamo visto appunto recentemente soprattutto all'Arabia Saudita, un ingente danno ad attori che attorno a questo brand di rifugio sicuro in un contesto regionale altamente volatile hanno costruito la propria fortuna economica e di soft power. Nel caso specifico, ad essere minacciato è proprio questo modello politico-economico e di sicurezza. La stessa spinta delle autorità saudite, nello specifico ad attrarre per esempio i capitali stranieri, verrà fortemente ostacolata, messa alla prova, per non menzionare per esempio il turismo, che è un settore di punta negli sforzi sauditi di diversificazione delle proprie economie dalle entrate petrolifere. E come sottolineava lei, abbiamo visto che nonostante il regno abbia dato la conferma che molti eventi di punta all'interno di Vision 2030 verranno fatti, già al World Petroleum Congress diversi amministratori appunto delegati di importanti compagnie petrolifere non hanno presenziato in persona. Centinaia di voli diretti verso l'Arabia Saudita sono stati cancellati, e questo ci fa intendere appunto come il regno si debba, al di là del oltre agli sforzi per difendere i propri confini e la propria stabilità e sicurezza, debba appunto fare i conti anche con un forte danno reputazionale e una forte pressione psicologica.
0: Ecco, Emily Tasinato, ricordo anche agli ascoltatori, la cosiddetta visione 2030 di Mohammed bin Salman è quella di un paese che riesce, un po' come tutta la regione, a diversificare la sua economia, non concentrarla tutta sul petrolio, a diventare un grande hub per gli investimenti e per il turismo, ed è chiaramente una visione, un progetto che potrebbe essere compromesso da quanto sta accadendo in questo ultimo periodo, da quando è iniziata la guerra con l'Iran. Ricordo anche i tanti bombardamenti che non a caso hanno messo nel mirino anche i data center, in particolare negli Emirati Arabi Uniti. Emily Tasinato, il principe il ministro dell'energia ha voluto rassicurare sul fatto che questo progetto è ancora in piedi, e però guardando anche a quelle che sono, penso, le preoccupazioni più immediate della comunità internazionale, ha dovuto riconoscere che in questo momento non si può dare per certa, per garantita la sicurezza energetica.
4: Assolutamente, proprio per il discorso che la geografia è la geografia, quindi comunque l'Arabia Saudita ha come vicino il vicino iraniano, ha come vicino il vicino yemenita, e questo ovviamente porterà sempre il regno ad essere nel mirino, soprattutto quando vediamo situazioni di escalation come quella che sta vivendo attualmente il regno, appunto un'escalation che si inserisce già in un preesistente quadro di pressione che dopo yemenita ha esercitato sulla navigazione saudita nel Mar Rosso attraverso il blocco marittimo nei confronti di Riyadh annunciato lo scorso luglio. Ed è interessante perché la stessa scelta degli UFI di definire le proprie azioni militari sul piano regionale anche come esclusivamente rivolte contro l'Arabia Saudita risponde a una logica strategica di mantenere elevata la pressione su Riyadh.
0: Allora, Emily Tasinato, il principe, l'abbiamo sentito, ha anche assicurato che l'Arabia Saudita risponderà, l'Arabia Saudita in qualche misura deve rispondere a questo attacco, altrimenti si troverebbe di fronte a una sorta di resa de facto. Arabia Saudita che solitamente punta o conta su alleati per poter garantire la propria sicurezza, innanzitutto sul più grande alleato, quello statunitense. La dichiarazione di Trump è in risposta a questi attacchi all'aeroporto e all'infrastruttura energetica, è diciamo perlomeno minimalista. Trump ha detto che gli Houthi are misbehaving, che è un'espressione che in inglese si usa per dei ragazzi, degli studenti che si stanno comportando male, e quindi credo che presumibilmente almeno fino alle elezioni di medio termine, ma poi ce lo dirà meglio lei, un sostegno vero, forte, rafforzato degli Stati Uniti sembra essere escluso. Ma la novità la scorsa settimana è arrivata da un altro versante, quello che riguarda la collaborazione regionale siglata col cosiddetto patto della Mecca, una collaborazione che prevede un sistema di mutua difesa con due giganti della sicurezza come Turchia e Pakistan. E proprio la scorsa settimana, appunto, era arrivata la notizia da Riyadh che era stato deciso di attivare questo patto. Allora, che opzioni ha in questo momento l'Arabia Saudita? Che opzioni offrono magari gli alleati turco e quello pakistano?
4: Cercando di rispondere in maniera concisa a tutti i punti da lei sollevati, il L'Arabia Saudita si trova dinanzi a un profondo dilemma strategico, cioè da un lato l'esigenza di reagire agli attacchi e quella comunque di calibrare la natura e l'intensità dell'attacco. Questo perché appunto la gestione dell'escalation per Riyadh risponde a un duplice, potremmo definirlo imperativo strategico, quindi preservare la credibilità della propria deterrenza, dimostrando la capacità di proteggere il territorio, le infrastrutture strategiche del regno e al contempo contenere il rischio che la risposta innesca una spirale di escalation difficilmente controllabile. Quindi la postura di Riyadh è sicuramente cambiata, perché se prima comunque c'era l'intenzione di portare avanti anche un percorso diplomatico negoziale con gli UFI, attualmente non c'è fiducia in un processo di negoziazione. E gli UFI soprattutto dinanzi a un'escalation saudita risponderanno intensificando ulteriormente l'escalation, e questo a sua volta rende estremamente difficile al regno stabilire un'equazione di deterrenza stabile. Come poi l'hai sottolineato, accanto al sostegno militare, logistico, alle forze yemenite formalmente affiliate al governo con sede ad Aden, il regno sta cercando di consolidare la propria postura di sicurezza anche attraverso la costruzione di un più ampio consenso politico, diplomatico, operativo, quindi anche mobilitando il sostegno di partner regionali e internazionali. In riferimento agli Stati Uniti c'è una riluttanza dovute alle pressioni che gravano sulle capacità e sulle priorità militari statunitensi e calcoli politici specifici legati alle elezioni di metà mandato. Washington sì, ha annunciato un rafforzamento della cooperazione in materia di intelligence e difesa, ma la questione è che non siamo ancora arrivati al punto per cui l'amministrazione Trump ritiene che il costo del non intervento sia superiore a quello dell'intervento, quindi sostanzialmente sì, sarebbero interessati a un coinvolgimento diretto dell'aeronautica militare statunitense, ma all'ora attuale appunto non sembra entrare nell'agenda di Donald Trump. In riferimento al patto della Mecca, sia Islamabad che Ankara hanno reagito con cautela, hanno dimostrato appunto sostegno inequivocabile a Riyadh, ma qui c'è in gioco anche quelle che sono le diverse percezioni della minaccia, gli interessi specifici dei tre paesi firmatari della Mecca. Quindi allo stato attuale è improbabile dal mio punto di vista che ci sia un coinvolgimento militare diretto in Yemen. Sicuramente l'invio di consiglieri, armi, supporto di intelligence per rafforzare la difesa aerea saudita, ma non un intervento militare diretto. Questo perché comunque parliamo di paesi che appunto Pakistan e Turchia, che comunque vogliono preservare la flessibilità e quelli che sono gli interessi specifici nazionali.
0: Emilia Tasinato, lei considera poco probabile, anche perché è una delle ipotesi in campo, un maggior coinvolgimento dell'Arabia Saudita nel conflitto yemenita, l'ipotesi che l'Arabia Saudita possa mettere boots on the ground e quindi diciamo far salire anche la posta politica del conflitto, peraltro in un momento, ma su questo chiedo lumi a lei, in cui mi sembra che il conflitto sul terreno sia arrivato all'ennesimo punto di svolta con l'assedio di una grande città come Taiz, che se non ricordo male fu anche la culla della cosiddetta primavera yemenita ed è anche uno snodo strategico fondamentale sul territorio.
4: Io credo che in questo momento il coinvolgimento di Riyadh continuerà ad articolarsi su vari livelli operativi, quindi supporto aereo alle forze yemenite, attacchi mirati contro obiettivi UFI, dispiegamento di consulenti militari in Yemen a sostegno del coordinamento, della pianificazione appunto dell'offensiva terrestre condotta dal fronte anti-UFI, ma ritengo all'ora attuale abbastanza improbabile che ci sia un intervento diretto e saudita in territorio yemenita per le ragioni appunto che menzionavo precedentemente. Cercare comunque di mantenere entro certi limiti l'escalation. La sfida di Riyadh, appunto come sottolineavo prima, è che una maggiore pressione militare, come un intervento militare appunto diretto sul campo, non garantisce concessioni da parte degli UFI. E questo è il motivo per cui fino a questo momento appunto il paese si è limitato a fornire copertura aerea alla coalizione yemenita anti-UFI e senza schierare le proprie truppe sul terreno.
0: Grazie, grazie davvero a Emily Tasinato, ricercatrice, analista indipendente, esperta, l'abbiamo sentito anche senza doverlo sottolineare io, sulle questioni politiche e di sicurezza della penisola arabica e della regione del Golfo. Emily Tasinato attualmente visiting fellow presso la Fondazione Compagnia di San Paolo. A questo punto noi lasciamo il conflitto yemenita, un conflitto che è decisamente sotto gli occhi dei riflettori dei media, e andiamo invece a raccontarvi uno dei conflitti più dimenticati, quello più grave dal punto di vista del suo impatto umanitario in questa fase, il conflitto del Sudan.
5: Doctors Network, the organization, said it's also reporting dozens of casualties, but they also mentioned that the figures remained preliminary. Some workers and eyewitnesses have accused the Egyptian military of carrying out the reported strikes, but that has not been independently verified yet. Neither the Sudanese nor the Egyptian military has publicly committed.
0: Allora, Tremondo, stiamo ascoltando un servizio di TRT World che racconta la strage di cercatori d'oro che si è verificata sabato in Sudan al confine con l'Egitto. Il giornalista cita le fonti più importanti, quella di Doctors Network e quella in particolare di Emergency Lawyer, che accusano l'aviazione egiziana per la strage che avrebbe portato alla morte di circa 72 persone uccise appunto durante un bombardamento. Di questo parliamo oggi con Irene Panozzo, ex consigliere politico dell'Unione Europea sul Corno d'Africa, tra i soci fondatori di Lettera 22 e anche e soprattutto direi grande esperta dei conflitti, ahimè, nel Sudan. Panozzo, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
6: Buongiorno Luigi, a te e agli ascoltatori.
0: Allora Irene, ti vorrei chiedere innanzitutto dove ci troviamo, chi sono quei cercatori d'oro e perché sono presumibilmente entrati nel mirino dell'Egitto, peraltro non credo sia la prima volta.
6: No, non è la prima volta, ci sono stati dei raid simili a metà giugno scorso, sempre nella zona di confine tra l'Egitto e il Sudan, che è una zona contesa, e quindi per il Sudan e Sudan, per l'Egitto e Egitto. E si tratta del cosiddetto triangolo di Aleib, che appunto è al confine tra i due paesi a ridosso della costa del Mar Rosso, ed è una delle tante aree del Sudan ricche di oro. Il Sudan fino al 2011, fino a quando c'è stata l'indipendenza del Sud Sudan, la secessione che ha portato di fatto il governo del Sudan a perdere tutti gli introiti petroliferi che avevano retto anche il suo budget fino a quel momento, ha avuto, diciamo, tra virgolette, la fortuna quasi in contemporanea di scoprire una serie di aree del paese ricche di oro. E da quel momento in poi quindi si è sviluppata una industria che in parte è un'industria come la possiamo pensare noi, quindi con grandi aziende e minerarie che hanno delle attività, ma in larghissima parte è fatta e composta da minatori che usano tecniche tradizionali, quindi da un settore molto molto informale. E pare che quest'area che è stata presa di mira sabato sia appunto una dove operavano centinaia se non migliaia di minatori informali usando metodi e strumenti tradizionali. Minatori in larga parte sudanesi, perché uno degli effetti della guerra in questi anni è stato anche di far spostare molte persone che magari prima si dedicavano ad attività più agricole nel centro-sud del paese verso il settore minerario, non soltanto nell'estremo nord del Sudan, ma in varie altre parti del paese, dal Darfur al Kordofan, allo stato del Nilo Azzurro, al confine con il Sud Sudan e l'Etiopia, proprio perché in realtà il conflitto da un lato ha interrotto e non permette attività agricole continuative come era la situazione prima, naturalmente, e dall'altro si regge anche molto sugli introiti legali e illegali del commercio e dell'estrazione di oro, per entrambi i gruppi che si stanno combattendo, quindi sia le forze di supporto rapido paramilitari che controllano la parte più occidentale del paese e hanno il diretto controllo di alcune miniere d'oro, sia però anche l'esercito regolare, e la zona dell'attacco di sabato è in una delle zone controllate dall'esercito regolare.
0: Irene Parozzo, perché l'Egitto attacca? Sono questioni di sicurezza, tra virgolette, il controllo della frontiera, i principali moventi, o come dicono alcune voci sudanesi, l'Egitto in realtà si vuole accaparrare queste ricchezze del Sudan in una regione, come ci ricordavi tu, che è ancora contesa?
6: Ufficialmente la linea del Cairo è che si è trattato sabato come a giugno di operazioni per il mantenimento della sicurezza e anche del controllo delle attività legali e della sovranità dei propri confini, proprio in riferimento appunto a questa contesa, in realtà che è anche una contesa territoriale. Bisognerà un po' vedere come reagirà il governo di Khartoum, guidato dall'esercito regolare sudanese e dal generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha annunciato una commissione d'inchiesta su questo incidente, come aveva già annunciato una commissione d'inchiesta a giugno, ma non pare che in realtà questa commissione d'inchiesta di giugno abbia poi avuto luogo, perché di fatto al-Burhan si appoggia moltissimo dal punto di vista politico ma anche militare sul sostegno egiziano, come anche su quello saudita e di una serie di altri paesi, e quindi c'è un legame, c'è un'alleanza forte dal punto di vista politico e militare tra SAF, le forze armate sudanesi, e l'Egitto. C'era già prima, ma in questi anni di guerra naturalmente si è rafforzata. Non mi stupirebbe, diciamo così, non abbiamo evidenze per confermarlo, però non mi stupirebbe se in una situazione grande frammentazione del paese come quella che il Sudan sta vivendo ormai da 3 anni e mezzo, l'Egitto cerchi anche di creare dei fatti sul terreno e in vista appunto poi di una contesa, che è una contesa che c'è fin dall'indipendenza del Sudan nel 1956 su un territorio che appunto entrambi i paesi ritengono proprio, ma che non è ancora stato deciso a quale realmente appartenga.
0: Irene Parozzo, questa strage è accaduta sabato, il giorno prima, venerdì, all'altro capo del paese, nella regione del Blue Nile, del fiume Azzurro, un drone ha ucciso 30 persone nei pressi di un accampamento di sfollati, nei pressi, dicono i cronisti, anche in questo caso di una miniera d'oro. Il drone sarebbe decollato dall'Etiopia, nella regione del Blue Nile, del fiume Azzurro, un drone ha ucciso 30 persone nei pressi di un accampamento di sfollati, nei pressi, dicono i cronisti, anche in questo caso di una miniera d'oro. Il drone sarebbe decollato dall'Etiopia, oltre confine. Ci troviamo di fronte a una dinamica simile a quella che ci sta raccontando?

0: con responsabilità quindi del governo di Addis Abeba, come invece nel caso pare quantomeno dell'attacco di sabato nel nord del paese. In questo caso molto probabilmente si tratta di un drone delle forze di supporto rapido, che sono sì una forza militare che ha la propria origine soprattutto nel Darfur, quindi nell'estremo ovest del Sudan, ma che in realtà hanno un fronte attivo anche in quella regione sudorientale del paese al confine con l'Etiopia e che pare da varie indagini e report anche giornalistici dei mesi scorsi possa contare su alcune basi fornite dal governo etiope immediatamente oltre confine. Quindi in questo caso si tratterebbe di una dinamica leggermente diversa, che però rimane molto pericolosa perché se già c'erano dei punti di contatto tra la crisi e la guerra sudanese e i vicini, sia Etiopia e Eritrea, con l'inizio a cui facevi riferimento prima della guerra in Etiopia, la guerra che è ricominciata in Tigray nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, che sembra rischiare di coinvolgere sempre di più in maniera diretta anche l'Eritrea, e ovviamente c'è un rischio che i due conflitti, che sono in origine due conflitti separati, in realtà possano, come dire, quasi fondersi e creare un sistema di vasi comunicanti che poi rende i due conflitti molto interdipendenti. Non sarebbe purtroppo la prima volta in Corno d'Africa, storicamente, questa è una delle
1: Irene
0: caratteristiche dei
1: Parozzo, è
0: conflitti della regione.
1: un'ipotesi questa dell'intreccio, della confluenza tra i due conflitti che mi sembra interessa e preoccupi molto anche i nostri ascoltatori, ad esempio Biagio da Roma che ci scrive, ha per noi una domanda, la guerra tra Etiopia e Eritrea appunto praticamente già ripartita e chiede oltre allo scacchiere di alleanza dall'altro lato dello stretto, Yemen, Arabia Saudita, Iran, alleanza della Mecca, c'è anche uno scacchiere africano molto preoccupante, in particolare penso alla pressione egiziana contro la diga sul Nilo, il memorandum militare fatto con la Cina e chiede se è possibile vedere una specie di scoppio in stile addirittura 1914, dove tutte queste alleanze creano intrecci su scala, non so se globale, ma almeno regionale più grande, fino al Medio Oriente, Irene Penozzo.
0: Sì, di fatto sì, di fatto la situazione è già questa. Ascoltando la tua ospite precedente, non potevo non pensare al fatto che serve forse sottolineare come Sudan e Eritrea, ma di fatto anche l'Egitto, siano la costa occidentale di quello stesso Mar Rosso che è così strategico e così importante, ma anche così caldo in questo momento per gli scontri e i raid degli Houthi sull'Arabia Saudita. Nel conflitto in Sudan in maniera molto netta, forse per il momento in maniera meno evidente nella questione etiope, che appunto rischia di coinvolgere sempre più direttamente anche l'Eritrea, i paesi del Golfo sono già pesantemente coinvolti. Lo accennavo prima, dal lato delle forze armate sudanese non c'è soltanto l'Egitto, c'è anche l'Arabia Saudita, c'è la Turchia, c'è il Qatar, mentre anche se continuano a negarlo, dal lato delle forze di supporto rapido ormai insomma è piuttosto risaputo e conclamato che ci siano soprattutto gli Emirati Arabi Uniti. Quindi c'è già una dimensione regionale ampia, che non è solo riguardante la regione del Corno d'Africa, quindi il lato africano del Mar Rosso e di Bab el-Mandeb, ma anche di tutta questa macro regione che diciamo va dalla Libia, dall'Egitto e la parte più occidentale del Sudan fino al Golfo Persico. E di fatto ci sono già tutta una serie di interdipendenze e di interazioni tra questa serie di conflitti e di aree calde. Non dimentichiamoci veramente come postilla finale che in tutto ciò il Somaliland indipendente di fatto dal 91 è stato riconosciuto formalmente

0: solo ed esclusivamente da Israele alla fine dell'anno scorso, e il Somaliland, la costa del Somaliland si trova proprio di fronte allo Yemen. Quindi c'è una dimensione che non è soltanto locale, nazionale, non è neanche soltanto africana di Corno d'Africa, ma è molto più alta. Sono conflitti a vari livelli, dai conflitti più anche intertribali, ce ne sono stati vari scontri, ad esempio, all'interno del Darfur tra gruppi che stanno tutti dalla parte dell'RSF, ma che poi combattono tra di loro. Quindi da quel livello lì si sale poi al nazionale,
1: Al regionale e
0: al
1: forse
0: regionale e infine
1: addirittura al globale.
0: all'internazionale.
1: Grazie,
0: Esatto.
1: grazie davvero a Irene Panozzo. Si chiude così la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, in regia da Marco Pompi, alla console da Cristina Santi, al microfono da Luigi Spino, al microfono che passa adesso ai colleghi di Radio 3 Scienze. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Votare sembra il gesto più semplice della democrazia, ma basta cambiare il modo di contare i voti perché l'esito sia diverso. Dai collegi americani ridisegnati prima delle elezioni di novembre alla nuova legge elettorale italiana, dietro ogni urna c'è una scelta matematica. Secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienza e non da oggi dagli studi RAI di Bologna. Oggi è martedì 13 ottobre, salutiamo anche le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app RAI Play Sound e apriamo oggi con voi un libro appena uscito ieri in libreria, il titolo è Matematica elettorale, l'edizione Scienza Express. L'autore è il matematico bosniaco-americano Ismar Volic e il traduttore, che salutiamo, è Alberto Saracco, matematico all'Università degli Studi di Parma. Buongiorno Alberto Saracco.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E benvenuto a Radio 3 Scienza. Allora, 335-5634-296 è il numero per contattarci via sms e via whatsapp e vi chiediamo di raccontarci quali sono i vostri sistemi elettorali preferiti, quali ritenete sia, diciamo così, più rispondente a un criterio, per esempio, di rappresentanza. Vedremo e capiremo da subito con Alberto Saracco che la risposta è tutt'altro che semplice. Parto dalla pagina 355 del libro che abbiamo citato per leggere un brevissimo estratto e poi commentarlo col nostro ospite. La democrazia nel suo complesso è una vasta impresa umana che richiede un'ampia infrastruttura civica, di cui i sistemi di voto e di rappresentanza costituiscono una parte importante. Per funzionare bene, questi sistemi devono avere solide basi matematiche, ma la matematica non opera in modo isolato. Come parte di un'infrastruttura più ampia, la matematica è intrecciata con diversi sistemi sovrapposti, politici, sociali e giuridici, che limitano le scelte, amplificano e moltiplicano effetti positivi e negativi. Partirei da qui, Alberto Saracco, perché fino alle prime pagine l'autore, che appunto ricordiamo a sua volta un matematico, dichiara, questo è un libro che parla molto del sistema elettorale americano e diciamo della matematica, o meglio di una lettura matematica di quelli che sono i sistemi appunto sviluppati soprattutto negli Stati Uniti, però ci aiuta a capire questo particolare punto di vista, e cioè l'infrastruttura democratica si basa tutto sommato molto sulla matematica, anche sulle altre dimensioni che abbiamo citato, ma la conoscenza matematica ci aiuta ed è fondamentale. Partiamo da questo punto qui, Alberto Saracco.
1: Esatto, molto spesso noi facciamo pochissima attenzione a come funzionano i sistemi elettorali, sembra qualcosa di molto molto astratto e alla fine pensiamo che l'esito delle elezioni sia determinato dalla volontà popolare, ma andare a scardinare qual è la matematica dietro ai vari sistemi elettorali, a vedere come funzionano davvero e soprattutto fare l'esperienza che fa il matematico, che è quella di testare le cose con esempi e controesempi per portare a vedere cosa potrebbe succedere. Non è interessante solo quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere. Un sistema elettorale in cui possono succedere delle cose paradossali, delle cose che non ci piacciono, delle cose che sembrano andare contro il nostro senso comune di democrazia, vanno bene o non vanno bene? Qual è un sistema elettorale che effettivamente risponde alle richieste che noi vorremmo un sistema elettorale, cioè che rappresenti davvero quello che vuole l'elettorato? Queste sono le domande che vengono poste nel libro e che i matematici in realtà si pongono da tantissimo tempo, fin dalla nascita della democrazia greca, potremmo dire. Matematici e filosofi si sono interrogati su queste cose.
0: Ecco, quindi questo, diciamo, è proprio lo sguardo, la lente che adotteremo anche oggi in questa conversazione con Alberto Saracco. C'è già un messaggio al 335-5634-296 e lo leggo perché in un certo senso lo prendiamo come uno spunto che è ovviamente provocatorio, ma che in qualche modo è trattato nel libro. E cioè Diego da Udine ci dice: la monarchia assoluta con possibilità di decapitazione. Abbiamo chiesto quali sono, diciamo, i sistemi elettorali o i sistemi di gestione che preferite o che in qualche modo vi sembrano più consoni. E quindi partiamo da questo, Alberto Saracco, perché in realtà nel libro in effetti si parte da qui, anche dal mettere a confronto il ragionamento sulla rappresentanza, sul criterio di rappresentanza rispetto poi al modo in cui le scelte vengono operate. E qui la matematica c'entra molto, ma c'entra molto naturalmente il sistema prescelto.
1: Sì, è molto simpatico ed è uno spunto davvero interessante, perché c'è un teorema matematico dimostrato da Kenneth Arrow, che l'ha dimostrato nel 1951 e per questo nel 1971 o 72, mi pare 71, ma sulle date non sono certissimo, ha vinto il premio Nobel per l'economia. Detto in maniera molto banale, questo teorema dice che l'unico sistema elettorale buono è la dittatura, che non è molto diverso da quello che propone il nostro ascoltatore. Che cosa vuol dire? Ovviamente detto così sembra una battuta. Il punto è che se uno va a formalizzare esattamente cos'è un sistema elettorale, che è un modo per ottenere dalle preferenze dei singoli cittadini, dei singoli elettori, una preferenza collettiva, cioè un ordinamento di cos'è meglio, cos'è peggio, eccetera, poi ci possono essere tanti punti di vista, allora ci sono tanti modi per farlo. Uno deve chiedersi, sì, però voglio un modo che abbia delle proprietà interessanti. Se uno fa un certo numero di richieste molto molto naturali, ovvero che qualunque cosa pensano i cittadini la legge elettorale fornisca un risultato, questo sembra proprio il minimo indispensabile, che se in una certa situazione vinceva A e poi in un'altra situazione A ottiene un numero ancora maggiore di voti rispetto a B, migliori tutte le persone o mantengano la propria opinione tra A e B o migliorino l'opinione di A rispetto a B, allora B non possa vincere, sembra ragionevole, continuerà a far peggio di A, quindi in particolare non vincerà. E un'ultima cosa, che è se io ti chiedo se sono meglio le pere o le mele da mangiare, non importa cosa tu pensi delle banane. Bene, se valgono queste tre cose, allora l'unico sistema elettorale che le soddisfa è la dittatura, che ovvero decide semplicemente uno degli elettori, si fa come decide quell'elettore. Questo chiaramente è un problema.
0: Certo, è un problema, e anche perché stiamo cercando di utilizzare questo libro e questo spunto per ragionare sui sistemi che invece facilitino, per così dire, o difendano il più possibile la democrazia, anche se il libro dichiara: noi ragioniamo sui sistemi da un punto di vista matematico e non intendiamo fare un ragionamento, il libro non tratta di politica. Allora, stanno arrivando e si stanno un po' scatenando i nostri ascoltatrici e ascoltatori al 335-5634-296, tutta una serie di spunti, ne leggo alcuni, ci sono diversi sostenitori dei sistemi proporzionali, solo proporzionale sempre per le donne è l'unica vera possibilità, questa è Alida, doppio turno. Ci sono c'è chi ci dice buongiorno, questo dimostra che la matematica è proprio dappertutto. Poi Francesca da Siena: il sistema che garantisce la maggiore rappresentatività sia il proporzionale alla tedesca. E poi c'è Marco da Viterbo che ci dice: il sorteggio casuale tra la popolazione, di nuovo forse una provocazione, Alberto Saracco, però in realtà anche qui nel libro si toccano tutta una serie di ragionamenti, si porta, diciamo così, il lettore o la lettrice a capire che comprendere bene le regole della matematica ci aiuta anche a capire quanto la rappresentanza sia realmente il frutto poi di una certa scelta o no.
1: Esatto, partendo da quest'ultimo del sorteggio, in realtà può sembrare assurdo, ma è un metodo che è stato usato nella storia. Se non vado ricordando male, il gioco del lotto è nato proprio quando a Genova si doveva scegliere chi erano i governanti della città e venivano estratti tra un certo numero di notabili della città quelli che avrebbero governato per un certo periodo. Poi si è iniziato a scommettere su quelli che sarebbero stati eletti, erano 90 questi possibili candidati dati ne venivano estratti 5 e quindi si è iniziato a scommettere su chi sarebbe stato eletto, poi questi sono stati sostituiti dai numeri e ne vengono estratti adesso 5 per, da 1 a 90 per il gioco del lotto. Quindi è un metodo che in realtà è stato usato e non è neanche un metodo così malvagio. Se uno vuole una rappresentatività, sfruttando la probabilità, la teoria dei grandi numeri, l'estrazione a sorte funziona abbastanza bene. È chiaro che ci possono essere dei problemi, ci possono essere cose che non funzionano e poi noi non vogliamo estrarre semplicemente a sorte tra la popolazione certo. italiana per avere una rappresentatività, vorremmo che i nostri governanti fossero migliori di noi e non selezionati semplicemente a caso, quindi ovviamente ci sono altri problemi sotto. E inoltre molti hanno detto che preferiscono il proporzionale e questa è una cosa che mi fa ridere sempre, perché io per prepararmi alla puntata di oggi sono andato a cercare di leggermi cosa dice la nuova legge elettorale e la nuova legge elettorale ovunque viene venduta con è un metodo proporzionale puro. E io, dato che appunto su queste cose ci ho lavorato un po' già da anni, ma poi per tradurre il libro di nuovo, mi sono chiesto, sì, ma quale proporzionale? Questo non viene mai detto, bisogna andare a scavare per scoprire qual è il metodo proporzionale che viene usato. E non è una domanda ovvio banale, perché ce ne sono tantissimi di tipologie diverse. E già solo in Italia, per la legge elettorale con cui votiamo alla Camera e adesso anche al Senato, e la legge elettorale con cui votiamo per le leggi europee, per le elezioni europee, vengono usati due metodi proporzionali diversi. E qui danno risultati diversi.
0: E questo ci fa capire quanto, diciamo, la definizione pure semplice non sia poi rappresentativa realmente, scusate il gioco di parole, della capacità di rappresentanza o di governabilità. Allora, veramente molti messaggi, anche qui qualcuno un po' più provocatorio di altro, la democrazia diffusa con internet. Poi Vittorio da Bologna ci dice una delle cose che non si dice perché non sta bene, che i politici sono molto felici che sempre meno gente vada a votare perché diventa sempre più facile per loro condizionare gli elettori, convincere a votare, addirittura sembra più facile controllarne il voto. Ecco, Vittorio è particolarmente pessimista e negativo, però ecco, l'equilibrio, ce ne sono molti altri messaggi, cercherò di leggerne anche degli altri, Alberto Saracco, ma l'equilibrio fra rappresentanza e governabilità, anche questo è il frutto naturalmente del modo in cui andiamo a comporre il sistema di voto.
1: Sì, indubbiamente ci sono tantissime cose da tenere conto, ci sono tantissime pulsioni. Il vero problema è che non c'è un faro giusto che ci deve guidare, che deve essere la via da seguire. Faccio giusto un esempio, questo dalla politica americana, per distaccarci un po' dalla nostra e evitare di venire arrestato, come era preoccupata mia moglie quando ha sentito che venivo a parlare di questi temi. Quando nella politica americana all'inizio si è dovuto decidere quanti deputati sarebbero spettati ad ogni singolo stato in rappresentanza nella Camera, e non è molto diverso dal decidere quanti deputati deve avere il partito A, il partito B, il partito C nella nostra Camera sulla base dei voti, lì è sulla base della popolazione dei vari stati, e c'è stato un grandissimo dibattito, ci sono stati metodi diversi, metodi che e andavano molto di più sulla proporzionalità, metodi che andavano di più sul favorire la rappresentanza comunque di stati piccoli per evitare che scompaiano delle voci, perché semplicemente sono delle minoranze. Ci sono delle voci che vanno a favorire la governabilità, il premio di maggioranza che si introduce a volte, appunto, che c'è anche nella nuova legge, ovviamente favorisce la governabilità, ovviamente va contro la proporzionalità. Le soglie che si introducono, il bisogna raggiungere almeno il 3%, il 10% dei voti, una certa quantità di voti, favorisce la governabilità, ovviamente toglie rappresentanza ad altre voci. E inoltre tutte queste cose che vengono aggiunte causano anche dei paradossi, ovvero dei casi in cui un partito può ottenere più voti a un'elezione successiva rispetto alla precedente, o meglio, il suo consenso può crescere percentualmente in modo maggiore rispetto a un altro partito, e ciò nonostante può perdere dei seggi a favore dell'altro partito, che è una cosa che sembra assurda, ma che succede in alcuni di questi metodi elettorali. Precisamente succede nella ripartizione di AR, o detto all'americana, metodo di Hamilton, che è quello che usiamo attualmente nel Rosatellum e useremo anche nello Stabilicum o Milonellum, che dir si voglia.
0: Qua capiamo quanto bisognerebbe veramente andare a fondo nei dettagli per comprendere anche le conseguenze. E c'è un altro fattore che nel libro viene trattato più punti, anche perché in effetti si occupa molto di sistema americano, e abbiamo citato proprio in apertura il ridisegno dei collegi elettorali americani prima delle elezioni di midterm di novembre, la discussione su questo riandare a organizzare i collegi anche forse per favorire poi, no? un candidato rispetto
1: togliamo
0: a un altro,
1: comunque,
0: un partito rispetto a, ecco, va bene. E in effetti, Alberto Saracco, il punto è proprio questo, cioè oltre al come si vota, poi dipende chi vota e come sono organizzati i collegi elettorali. Anche questa è una decisione geometrica, matematica, poi naturalmente è molto sociale, politica ed economica.
1: Sì, su questo fenomeno si chiama gerrymandering, il ritagliare sì. distretti elettorali in modo da far ottenere un vantaggio al proprio partito. Ci sono dei fenomeni davvero alquanto preoccupanti. In un sistema con solo due partiti, come quello americano, in cui si ritagliano i distretti e poi in ogni distretto si vota col maggioritario, può capitare che in un'elezione un partito che abbia soltanto poco più del 25% del supporto popolare riesca a vincere l'elezione contro l'altro che ha quasi il 75% del supporto popolare. Ovviamente per fare questo bisognerebbe avere conoscenza perfetta di come la gente vota, eccetera, eccetera, ma non è una cosa così improbabile. Al giorno d'oggi, con le spese che facciamo, i siti che visitiamo, i commenti che facciamo sui social, eccetera, eccetera, ma anche solo il lavoro che facciamo, dove abitiamo, dove andiamo in giro, che vacanze facciamo, molto spesso Google ha delle idee più chiare di noi su cosa voteremo alla prossima elezione. E quindi chiaramente i politici possono sfruttare questa cosa e ritagliare bene il tutto. Negli Stati Uniti, dato che il metodo è maggioritario e questo è fondamentale, viene usato tantissimo. Questo metodo è andato alla luce della ribalta nel 1811, mi pare, poi magari sbaglio, anno più anno meno, quando Elbridge Gerry, governatore del Massachusetts, si è accorso che avrebbe perso la rielezione. Allora ha modificato i confini dei vari distretti elettorali ed è riuscito a vincere le elezioni nonostante avesse solo circa il 40% dei voti contro il 60% dell'altro partito. E quindi vuol dire che questi metodi funzionano, e funzionano e come. Attualmente negli Stati Uniti i distretti in bilico sono pochissimi, sono attorno al 9-11%. Negli altri si sa già cosa succede, quindi in quegli altri fondamentalmente se è inutile votare. Ecco, una democrazia che si regge soltanto su cosa pensano il 9-11% della popolazione ovviamente è un po' problematica, e quindi su questo per fortuna negli Stati Uniti i matematici sono stati molto sentiti dalla politica e hanno contribuito e stanno contribuendo a ragionare su queste cose. Però ovviamente i partiti sono molto contrari a questo fenomeno quando viene attuato contro di loro e molto più propensi a difenderlo quando invece sono loro ad attuarlo.
0: Allora, diversi messaggi, davvero molti quest'oggi al 335-5634-296, con diverse domande e preferenze, ma molti messaggi dicono anche l'unico modo di rendere, diciamo, le elezioni corrette, cioè, sarebbe quello di dare un patentino per votare agli elettori. Ora, il patentino poi qui si declina in vari modi, c'è chi sostiene che andrebbe dato un patentino in base alla conoscenza delle istituzioni, della Costituzione e via dicendo. E prendo però di nuovo un po' la provocazione, questo suggerimento, Alberto Saracco, per invece andare su quello che è uno dei fili portanti del libro, cioè non certo un patentino, ma una conoscenza matematica aiuterebbe a renderci conto in maniera più trasparente di come votiamo e quindi anche a capire meglio che peso abbiamo come elettori.
1: Sì, questo secondo me è il messaggio principale che vuole passare dal libro, ed è il motivo per cui il libro è stato scritto, ed è il motivo per cui io il libro l'ho tradotto e per cui io sono appassionato di questo argomento. Se non conosciamo come funzionano la democrazia, è difficile essere cittadini attivi. E per capire come funziona serve un po' di matematica, non tantissimo. In realtà la matematica del libro è abbastanza elementare, non serve sapere cose complicatissime, basta sapere un po' di aritmetica elementare e poco più. Ogni tanto ci sarà qualcosa di extra, ma davvero per capire la maggior parte delle cose non è necessario molto. Però è importante conoscere queste cose, è importante sapere come le cose funzionano per comportarsi come cittadini. Per fare un esempio, io quando ero uno studente di quinta superiore mi sono candidato a rappresentante d'istituto nel mio liceo, ho fatto la cosa che non bisogna fare, cioè non mi sono minimamente informato di come funzionasse il sistema elettorale, e poi sono rimasto molto stupito quando, essendo il quarto più votato, venivano eletto quattro persone e sono risultato non eletto, mentre al mio posto è stato eletto il sesto più votato, ovvero l'ultimo, eravamo sei candidati. Questo perché? Perché non sapevo come funzionava il sistema elettorale. Avessi magari saputo prima come funzionava il sistema elettorale, avrei anche potuto fare delle scelte diverse.
0: Di tipo
1: e
0: diverso.
1: Mentre ovviamente i nostri politici non saranno ingenui come me quando avevo 18 anni, è bene che non siano ingenui come me anche gli elettori, perché anche noi elettori abbiamo in testa qualcosa che vorremmo, e se non sappiamo come funziona il sistema elettorale potremmo non comportarci correttamente.
0: E allora, su questo auspicio, su questo elemento di riflessione che ci condivide Alberto Saraccolo, ricordiamo matematico all'Università degli Studi di Parma, esperto di sistemi di voto e di matematica applicata alle scienze sociali, ci fermiamo ringraziando Alberto Saraccolo per essere stato con noi e avere sfogliato con noi questo saggio che si intitola, lo ricordo, Matematica elettorale. L'autore è il matematico bosniaco-americano Ismar Volic, il saggio è uscito proprio ieri in libreria per Scienza Express. Grazie ancora ad Alberto Saracco, e noi continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Cambiamo decisamente pagina, lo facciamo immergendoci nella natura, però con un approccio, uno sguardo artistico. E allora subito do il buongiorno a Roberto Ghezzi, che è un artista visuale e autore della mostra Racconto Bianco, diario di un cambiamento, che è in esposizione al Festival della Scienza Cautamente, che si tiene a Cortona da domani 14 fino al 17 di ottobre. Buongiorno Roberto Ghezzi e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, Roberto Ghezzi, l'abbiamo detto appunto, artista visuale, sarà protagonista di un evento che è venerdì 16 ottobre, alla mattina alle ore 11.30, lo ripeto, siamo a Cortona, al Festival Cautamente, assieme alla ricercatrice in scienze polari del CRN, Fabiana Corami. Roberto Ghezzi, però, parla e racconta il cambiamento climatico, gli effetti, diciamo, della crisi climatica attraverso un linguaggio che è quello dell'arte, in particolare di quelle che lei ha definito naturografie. Cosa sono, Roberto Ghezzi?
1: Le naturografie sono un modo, più che una tecnica, un'idea di approcciarsi al paesaggio o all'ambiente. Letteralmente naturografia è un neologismo che significa scrittura della natura. A livello concettuale l'artista, ma io direi più l'uomo, fa un passo indietro per lasciare che sia l'ambiente a parlare di sé. Sono degli autoritratti fatti proprio dal paesaggio. Ovviamente l'artista, io metto le condizioni, predispongo le condizioni affinché l'ambiente possa parlare. Nella fattispecie a Cortona verranno esposte gli esiti di una residenza artistica che ho realizzato alcuni anni fa in Groenlandia, proprio interagendo col ghiaccio durante la fusione del ghiaccio stesso, quindi opere realizzate dal ghiaccio durante la fusione in delle carte preparate opportunamente con dei reagenti che fanno vedere questo stato, cambiamento di stato drammatico, ovviamente incrementato dalla crisi climatica che ci interessa.
0: Certo. Noi vediamo dal suo sito, e quindi anche mando gli ascoltatori e le ascoltatrici a vedere il sito di Roberto Ghezzi, perché ci sono delle fotografie molto belle in cui si vede proprio lei appunto immerso no, nelle acque, nei ghiacci. E ci stava dicendo, però ecco, le chiedo di portarci proprio dentro il suo processo, cioè lei utilizza alcuni materiali, ma nei fatti ecco, lascia molto all'interazione tra lei e la natura anche. Prego.
1: Esatto, in questo tipo di ricerca l'artista agisce un po' da regista, da architetto e quindi realizza il progetto, sceglie il luogo, prepara il supporto che può essere tessuto naturale come cotone, lino, seta, oppure come nel caso delle opere realizzate in Groenlandia, anche delle carte fotosensibilizzate, in questo caso con dei reagenti che reagivano alla luce e che lasciavano le impronte del ghiaccio durante la fusione. E quindi in qualche modo, in questo modo di approcciarsi al paesaggio che è anche una, come dire, una presa di posizione politica, cioè quella di lasciare che sia l'ambiente stesso a dichiarare nel bene e nel male il suo stato, la sua crisi, la sua essenza, e quindi una volontà in primis di conoscere un luogo e in seconda istanza di fare tutto quello che è possibile per salvare quel luogo, che non sarebbe possibile se prima quel luogo non viene conosciuto. E quindi una pratica, quella mia proprio, che mi porta anche per mesi ad accompagnare la creazione di queste opere, che sono degli autoritratti viventi, perché sono tessuti da me preparati, ma che poi sono lasciati totalmente in balia degli elementi, e quindi acqua, ghiaccio, ma anche animali, sedimenti, alghe, tutto ciò che quell'ambiente è abitato, in qualche modo lascia traccia nel tempo e quindi valore anche all'attesa, la natura si dichiara con i suoi tempi e quindi è necessario saper aspettare per saperla ascoltare.
0: Una sorta di diario, anche se uso forse in maniera scorretta questa parola, perché qui appunto parliamo di naturografia, quindi usiamo un po' tutti gli elementi del linguaggio visivo, esatto. No? E anche, però ci incuriosisce anche capire il dialogo che lei ha con poi invece chi ha la competenza, diciamo, di tipo scientifico. Farete anche questo dialogo a Cortona proprio venerdì mattina con Fabiana Corami, che è una ricercatrice in scienze polari. Due modi diversi di conoscere, che però si intrecciano. Lei lavora moltissimo con gli scienziati, Roberto Ghezzi.
1: Sì, esatto. Le naturografie sono delle matrici, alla fine, viste dal punto di vista del ricercatore scientifico, di raccolta. Raccolgono dati perché sono dei supporti artificiali, perché fabbricati ovviamente dall'uomo, anche se sono con elementi naturali, ovviamente, perché li immergo nell'ambiente, che ricevono dati nel tempo di come reagisce un certo luogo. È per quello che fin dall'inizio, quindi da diversi anni, 15 anni fa, ho iniziato le prime collaborazioni, che via via si sono più strutturate. Nel caso della Groenlandia ci sarà questo dialogo. Ho fatto spesso questa presentazione a doppia voce, sia mia che quella di ricercatori del CNR, proprio perché quel progetto nacque con un ricercatore del CNR, l'Istituto di Scienze Polari, e quindi una sorta di interpretazione della realtà da due punti di vista, che sì, spesso possono apparire divergenti, l'arte e la scienza, ma nel mio caso e in quello di tanti altri artisti che fanno ricerche simili alle mie, noi cerchiamo sempre questa convergenza perché comunque spesso si danno forza a vicenda e quindi sia dal punto di vista della divulgazione, che sappiamo quanto oggi è importante la divulgazione scientifica attraverso anche l'arte che arriva magari a più diretta rispetto magari a una divulgazione
0: Certo.
1: effettuata per dati, un'immagine parla sempre più di mille parole, di mille numeri, noi possiamo, crediamo che possa essere molto efficace. E poi anche dal punto di vista della ricerca stessa, anche in Groenlandia, come racconterà Fabiana, le mie opere, queste naturografie del ghiaccio, sono state proprio analizzate dai ricercatori. In quel caso il focus era su un'alga, la Chlamydomonas nivalis, che cresce nel ghiaccio e che ora qui non è, magari non ho tempo, ma che approfondirò durante il talk. I ricercatori hanno visto in quelle opere degli effetti diversi rispetto a quello che si poteva vedere da una semplice fotografia oppure da una semplice raccolta di dati. E quindi l'arte non
0: Quindi.
1: solo che divulga, ma che in qualche modo aiuta anche il ricercatore nella sua ricerca, quindi uno scambio
0: Certo.
1: bionivoco.
0: Comprende, diciamo, integra quella che è la conoscenza, se vogliamo, solamente anche così quantitativa e di dato che viene dalla
1: Esatto.
0: scienza. Grazie. Grazie
1: Grazie
0: Roberto
1: a voi.
0: Ghezzi, artista visuale, e ricordiamo assieme a Fabiana Corami dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, venerdì mattina alle ore 11:30 a Cortona, nel contesto del Festival della Scienza Cautamente, che apre domani. Noi siamo invece giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa. Gli aiuti tecnici in studio sono Cristina Santi a Roma e Luca Fabbri a Bologna. Ora il microfono, passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: ore 12.
1: Il concerto del mattino.
2: Vi sentite un po' giù? Nessun problema, ascoltate Radio 3. Un amico o un'amica vi ha deluso? Nessun problema, c'è Radio 3. La vita vi sembra complessa? Nessun problema, c'è Radio 3. Perché? Perché Radio 3 vi dà parole e musica, e la musica e le parole, quando sono rassicuranti, aiutano. 12:37 secondi, questo è il concerto del mattino, un programma curato da Giovanna Natalini, Arturo Stalteri al microfono, Giorgia Franceschi in regia, e ora Fabio Zampa alla console con un telefono 355634296 che non vi deluderà sicuramente. Antonio Vivaldi, oggi un programma tutto dedicato al grande artista veneziano, grazie alla direttrice d'orchestra Alfia Bakieva, nata in Russia ma vive a Salisburgo, con in alcuni momenti anche il flauto di Annie Laflamme, che usa soprattutto muoversi attraverso la musica barocca. E dunque ecco un concerto con la Styria Art Festival Orchestra, diretta dalla stessa Alfia Bakieva, dedicata a Vivaldi, al prete rosso, così come veniva definito, ad esempio con i concerti per flauto. Questi concerti, che vengono pubblicati a Amsterdam 1728, sono 6 concerti per flauto ed archi, alcuni flauto traverso, alcuni sono arrangiamenti per altri strumenti precedenti o a flauto a becco, in cui uno dei più noti è proprio questo, il Gardellino. Il Gardellino è un concerto che appare nella tarda produzione vivaldiana. Qualcuno ha detto Vivaldi rifà Vivaldi, nel senso che recupera alcuni stilemi, alcune movenze, alcuni tratti della sua produzione, dando anche allo strumento però questo aspetto onomatopeico, no? Proprio dell'idea del cardellino che si muove, che canta attraverso le sue evoluzioni. C'è ovviamente sempre l'originalità, il genio di Vivaldi nel saper trattare la materia e il modo in cui fa interagire lo strumento con la compagine che lo accompagna. Fa parte appunto dell'opera 10 ed è il numero 3. I movimenti sono un allegro, un cantabile, ancora un allegro. Dura circa 10 minuti, lo ascoltiamo da Annie Laflamme al flauto con Alfia Bakieva, che dirige la Styria Art Festival Orchestra.

Antonio Vivaldi e il suo concerto per flauto in re maggiore, opera 10, numero 3, detto il Gardellino, flauto traverso, archi e basso continuo, Alfia Bachieva, violino e direzione, con la Styriarte Festival Orchestra e Annie Laflamme al flauto. E dunque Vivaldi ancora invece con il concerto madrigalesco, l'opera 129, questo titolo, appunto questo nome, probabilmente proprio legato all'idea del madrigale, quindi a Monteverdi, a Sigismondo d'India. Siamo nel 1720 quando Vivaldi probabilmente scrive questo concerto. È vero che ai tempi di Vivaldi il madrigale era considerato un genere antico, anche se personaggi come Alessandro Scarlatti ancora lo coltivavano, e alcuni critici hanno ritrovato in questo concerto qualche riferimento all'ouverture di un musicista precedente a Vivaldi, Marco Antonio Ziani, e c'è anche molto all'interno di questa composizione del carattere più sacro di Vivaldi. I movimenti sono un adagio, un allegro, ancora un adagio, ancora un allegro, con un contrappunto interessante negli allegri e alcune innovazioni anche armoniche negli adagi. La ascoltiamo dall'ensemble Styriarte con Alfia Bachieva alla direzione, dura circa 4 minuti.

Antonio Vivaldi, il concerto in re minore, detto madrigalesco, molto interessante nella scrittura, adagio, allegro, Alfia Bakieva con il suo ensemble Stiriarte, Festival Orchestra, in un concerto che si è tenuto nella sala Helmut Liszt a Graz lo scorso 23 luglio, tutto dedicato ad Antonio Vivaldi, e infatti ora il concerto in sol maggiore RV 312, con una scrittura molto raffinata in questo concerto vivaldiano, e segue la classica struttura tripartita che in un certo senso Vivaldi ha poi dato consegnato alla storia, quindi un movimento veloce all'inizio, un movimento lento e poi di nuovo un movimento veloce come conclusione. Il primo movimento si apre con temi molto vivaci, pieno di energia, è gioioso, è allegro, così come invece il movimento centrale è più lento, il movimento cantabile, con questa melodia un po' malinconica che permette però, essendo un concerto per il violino, allo strumento di esprimersi con grande eleganza. L'orchestra, l'ensemble che lo accompagna, si muove in un modo molto sobrio, molto rilassato. Poi abbiamo di nuovo il movimento finale che torna in questo modo così brillante, ritmicamente incalzante, ricco anche di scambi vivaci tra il solista e l'orchestra, quella che è l'atmosfera iniziale. Insomma, in tutto il concerto Vivaldi usa tra l'altro molto le ornamentazioni, degli slanci ritmici, delle particolari progressioni armoniche molto chiare, e quindi costruisce un discorso musicale che possiamo dire è assolutamente perfetto, un equilibrio veramente quasi implacabile in certi momenti, non c'è un cedimento nella tessitura. Dunque ricordiamolo questo concerto RV 312 per violino e archi, allegro molto, larghetto ancora allegro, dura circa 9 minuti, con Alfia Bakieva, in questo caso al violino oltre che alla direzione, e l'ensemble Stiriarte.

Il concerto in sol maggiore RV 312 per violino e archi di Antonio Vivaldi con Alfia Bachieva e lo Styriate Festival Orchestra in questo concerto a Graz, che prosegue ancora con il concerto invece RV 114, concerto ripieno, cioè concerto senza solisti, quindi per orchestra a quattro parti, i violini, la viola e il basso continuo, quindi il cosiddetto pieno. Questo permette a Vivaldi, non avendo la schiavitù del solista che deve in qualche modo imporsi anche virtuosisticamente, di giocare molto invece sul suono dell'orchestra vera e propria, di questi strumenti che sono molto liberi nella scrittura, e quindi Vivaldi si può permettere anche delle arditezze ancora superiori a quelle che di solito in effetti già proponeva negli altri concerti. Il primo movimento è un allegro iniziale con figure a ritmo puntato, poi un secondo movimento che in effetti è più un adagio, una preparazione a quello che sarà poi l'acciaccone, il movimento finale, quindi un tema con variazioni, con interessantissime concatenazioni armoniche, e in cui Vivaldi spesso chiude con la frase che poi aprirà la versione successiva, tutto questo giocato su una grande fantasia creativa e costruttiva. L'ascoltiamo, il concerto RV 114, allegro adagio ciaccona, dura 5 minuti, Alfia Bachieva in Styriarte Festival Orchestra.

Un magico Vivaldi per una magica Radio 3 alle 12.37 minuti con questo concerto in Do maggiore, Revue 114, questa meravigliosa ciaccona finale, molto ben eseguiti da Alfia Bakieva col suo Styriart Festival Orchestra. Ed ora il pezzo forse più famoso, perché siamo con il cimento dell'armonia e dell'invenzione, che si apriva con Le quattro stagioni, ed ecco dunque L'estate, pagina che ebbe un enorme successo in Francia e venne eseguita per tanti anni ancora. Poi, dopo la morte di Vivaldi, tutto cadde nell'oblio. Ecco il Vivaldi che gioca molto con il programma, anche con un sonetto che apre ogni momento di questa sua scrittura musicale, e poi con questi suoni onomatopeici, con il dipingere realmente attraverso un quadro sonoro le nostre quattro stagioni. E qui siamo proprio con l'estate e questo suono a volte un po' così, un po' tenue. I movimenti sono un allegro non molto, un largo e piano, presto e forte, e poi un presto, dura circa 9 minuti, Alfia Bakieva e l'orchestra della Styriart Festival.

Signore, siamo di fronte a un genio e pensare che morì povero e dimenticato in Austria senza un soldo. Vivaldi, questo è il suo concerto L'estate con Alfia Bakieva al violino e alla direzione del City Art Festival Orchestra. E chiudiamo con un'altra pagina, in questo caso per flauto, e torna a Nilla Flamme, il concerto in sol minore detto La notte. Singolare della scrittura, qui Vivaldi alterna movimenti veloci, movimenti lenti, anche con un titolo, ad esempio un largo iniziale che descrive un po' l'inizio della notte, e poi l'allegro che si chiama Fantasmi, poi ancora un largo, poi ancora un allegro, di nuovo i fantasmi, poi largo il sonno e l'allegro finale, una scrittura originalissima, con un concerto insomma che conferma la capacità di Vivaldi anche di raccontare la vita al di là del suono stesso. Nilla Flamme con Alfia Bakieva dura circa 8 minuti e 30 secondi.

0: Antonio Vivaldi e il concerto detto La Notte per flauto traverso, archi e basso continuo, con Anila Flam al flauto e Alfia Bakieva alla guida della Stiriarte Festival Orchestra. Qualcuno ha scritto Vivaldi inconfondibile, forse perché come malignava Stravinsky ha scritto 600 volte lo stesso concerto. Stravinsky disse che invece di scrivere 400 concerti aveva scritto 400 volte lo stesso, evidentemente l'aveva ascoltato piuttosto poco o non molto bene. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino. Un saluto a tutti da Arturo Stalteri, con Giorgia Franceschi regia, Fabio Zampa la console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Vi lascio tra poco con Giovanni Sollima e Valentina Losurdo, Suona Luna, la musica è contemporanea temporaneamente, e ci troveremo di nuovo domattina alle 9.30 con Primo Movimento. Buon proseguimento su Radio 3.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
2: I grandi libri ad alta voce su Radio 3.
3: Devo dire che la vostra Miss Brody mi sembra un tipo un po' stravagante. Quanti anni ha?
2: Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark.
3: Jean Brody, disse Teddy, è una donna magnifica nel suo pieno fulgore. Dopodiché si alzò in piedi e, gettandosi indietro il ciuffo, uscì dalla stanza.
2: Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Rai Radio 3.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
9: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
10: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
11: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
13: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
14: Suona Luna.

0: La musica è contemporanea, temporaneamente, con Giovanni Sollima e Valentina Lo Surdo. A cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
1: Puntata andata in onda il 29 ottobre 2019.
2: Galoppa, la musica di Giovanni Sollima in The Family Tree, il brano che abbiamo scelto come sigla. La musica è contemporanea, ben trovati all'ascolto, seconda puntata. Valentina Lo Surdo vi saluta insieme ad Alessandro Davac dall'altra parte del vetro e il nostro ospite, il nostro protagonista Giovanni Sollima, voluto per il titolo La musica è contemporanea, il sottotitolo
3: Temporaneamente.
2: Perché Giovanni? Ricordiamolo agli ascoltatori.
3: Ma perché? Perché è temporaneo, perché cammina con te, è un po' come un'ombra.
2: E quindi non dobbiamo dimenticarci che è solo una questione di questo momento.
3: Esatto,
2: e domani
3: sì,
2: l'ascolto,
3: sì, esatto.
2: Fra un minuto l'ascolto sarebbe comunque diverso.
3: Esatto. Già appartiene al passato.
2: In fondo la musica nasce e sorge proprio nelle orecchie. Dobbiamo ricordarci, esatto, che siamo, esatto, noi i protagonisti della musica, gli ascoltatori. Quindi con Giovanni Sollima oggi iniziamo questa seconda puntata veramente in maniera preziosa. Abbiamo la possibilità di entrare nel tuo mondo creativo, perché The Family Tree, questo brano, la nostra sigla del 2008, è dall'album We Were Trees, da cui è preso anche il brano che ora vi proponiamo. Ma prima di proporvelo, approfittando del suo violoncello Ruggeri, che è qui con noi, lo vogliamo conoscere meglio, comporre, scomporre e ricomporre poi nell'ascolto. Cosa ci vuoi dire prima di mettere le mani sullo strumento?
3: Ma intanto tutto il progetto nasce anche da un gioco, in fondo, forse da un ragionamento che si è innescato in modo abbastanza semplice e naturale. Suonando il violoncello ti rendi conto che suoni un albero, un ex albero, un organismo vivente. E all'epoca ero a Palermo, stavo a Piazza Marina, c'è questo grande famoso ficus magnolae in casa praticamente. Sì, mi entrava quasi in casa e lo guardavo, guarda, roba da bambino, ci andavo a giocare dentro perché è un ambiente
2: enorme.
3: Mettevo in vibrazione le liane o ciò che era, andavo con l'archetto, le suonavo e c'era uno strano stridio. Però in realtà, riflettendo, ho detto: ma è bella questa cosa, mi piace. Quindi comincio a giocare con questa storia dell'albero. E quindi questo brano, The Architect, è una mia ricerca di allora, che è andata in realtà buca, cioè non ha avuto successo. Cercavo una persona con cui ero in contatto qualche anno prima, un architetto africano che aveva vinto anche un premio in Inghilterra, che costruiva case sugli alberi. Tu dovevi trovare l'albero, piantarlo, lui ti faceva la casa lì, sull'albero. E io non so che fine abbia fatto lui. Io però ho scritto questo pezzo pensando a lui, The Architect. E quindi un pezzo costruito con dei moduli, ovviamente è un po' una specie di giocattolo, quindi uso anche degli intervalli, insomma si sente molto ovviamente l'Africa, ma si sente tutto ciò che è anche naturale al violoncello, le corde vuote, il ritmo e via di seguito. E quindi adesso
2: passiamo quindi a scomporlo, a vedere,
3: esatto,
2: di che cosa si compone. Perfetto. Questo albero un po' africano, un po' siciliano. Allora, Giovanni si è seduto davanti al suo Ruggeri, questo strumento cremonese meraviglioso che ha compiuto 340 anni.
3: Esatto. Non so in quale mese, comunque, nel 2019. Intendere. Sì, ma bisogna capire un po' si può analizzare questa cosa, capire il legno, un po' l'età, un po' quando, ma potrebbe essere anche primavera, sì, quindi insomma.
2: Acero rosso e abete.
3: Sì.
2: Abete, acero rosso.
3: Sì, lui usava anche il legno di pego e pioppo per il fondo, era abbastanza
2: specifico,
3: sì.
2: Allora, vogliamo cercare di capire come si compone. Ci hai raccontato molto bene l'ambientazione di questo scenario musicale, ma come si compone in termini musicali?
3: Ma questo in realtà sono delle figure come dei patterns, cioè delle figure individuali, ma anche molto brevi, sono delle cellule, proprio dei frammenti di temi o di linee di basso. Ovviamente mi sono ispirato molto all'intervallistica, alla musica africana, che più o meno non è per gradi congiunti, voglio dire, adesso un linguaggio nostro, una scala è...
2: questi sono i gradi congiunti.
3: Ma loro... questo più in quei paesi. Questo è il loro modo, soprattutto in certe aree, Centro Africa o comunque... e sicuramente queste più hanno costruito dei brani per centinaia d'anni tramandandoseli. È interessante vedere anche il lavoro che ha fatto Steve Reich in passato studiandolo sul campo. E quello che ho fatto io in realtà parte sempre dall'idea di evocare delle voci e dei suoni, degli strumenti, anche quello col violoncello e con l'orchestra d'archi. Quindi uso dei rumori, dei suoni, ma cerco di individuare un tema che possa condurre tutto il gioco di queste parti, che sono tutte generate in fondo dallo stesso tema, che... Quindi il primo frammento del basso... Questo è il primo, che sviluppa... Si va, come dire, sporcando il suono, ci sono diverse contrazioni muscolari. Gli archi cominciano con un ritmo che dà... Perché il ritmo è asimmetrico graficamente, ma non nella percezione, perché una pulsazione è abbastanza continua. Allora va... il tema continua a emergere per il risultato della la somma di questi due elementi. E quindi non è altro che un pezzo che si autogenera. Ovviamente poi esplode in maniera forse più occidentale, più... forse non neanche afroamericana, però sicuramente si assesta in una sezione che un po' è la chiusura di questo brano, che poi in realtà è ripetuto due volte, con dei cambiamenti. Ah, c'è anche il pizzicato. E poi... tutte sovrapposte. E a un certo punto c'è un... questo è il momento in cui il pezzo esplode per ripartire da zero.
2: Chitarra elettrica.
3: Ma in realtà c'è tutto il range degli strumenti ad arco, un violoncello può cantare, se va sopra una linea, diciamo, di dinamica, ovviamente comincia a gridare, e lì forse può stabilire una sorta di parentela con la chitarra elettrica. Ma è più il concetto della costruzione di un pezzo fatto su un elemento che ne genera un altro, e più un altro, e più un altro, e da lì, dall'insieme, dalla somma di questi elementi, viene fuori il tema.
2: Bene, allora siamo pronti ora a ricomporre tutti questi pezzi in The Architect. Cosa ci vuoi dire sull'insieme che ascolteremo dopo questo lavoro di scomposizione?
3: Ma che credo e spero sia tutto udibile e visibile, è tutto in trasparenza, però c'è una interazione di ritmi tra gli archi, di colori, ma io l'ho visto sempre molto per la danza. Ma io ho questa passione, quindi in realtà c'è di tutto, ci sono melodie, ci sono colori, è tutto su un tessuto, su una struttura che non cambia. Il tessuto è cangiante, la struttura no, in qualche modo, però evoca la costruzione di qualcosa sicuramente.
2: Quindi è veramente
3: una grande attività.
2: Musica tridimensionale, sì. In nome dell'architetto, The Architect.

0: Il lessico musicale di Giovanni Sollima, musicista contemporaneo, consapevole di esserlo però solo temporaneamente. Est e ovest in questo brano, i glissati sì. che ci ricordano la media Europa, sì. l'ovest sì. del minimalismo, sì. ma il minimalismo sì. viene dal barocco sì. e quindi ecco, questo è l'orecchio di oggi che ascolta tutto insieme.
1: Ascolta, ed elabora poi anche
0: istantaneamente. Sì. Allora, era questo The Architect, da un brano, da un disco del 2008, We Were Trees, capitale nella tua discografia, Giovanni, perché contiene Violoncelle Vibré, che forse è il tuo pezzo più eseguito, più amato, non so, ma insomma è davvero un pezzo straordinario. Tra l'altro c'è quella esecuzione stupenda che avete fatto per tutti i grandi del violoncello internazionale, gli otto solisti, con l'omaggio al vostro maestro.
1: Ianigro, vuol dire, sì.
0: A Ianigro, e con Mario Brunello, con Enrico Dindo, con chi c'era, Meneses, con
1: Gary,
0: insomma. Allora, adesso che abbiamo reinstallato qualche ricordo di questo pezzo, possiamo dimenticarlo e passare a un altro momento di contemporaneità istantanea.
1: Sì.
0: Con l'ascolto di Schubert, che per noi è...
1: Noi rimaniamo in ambito archi, mi piaceva questa cosa, rimanere, vedere un po' cosa succede agli strumenti d'arco, anche loro, come degli esseri umani spostati da un'epoca all'altra, da un luogo all'altro.
0: E questo è un grande quintetto dell'ultimo anno di Schubert, di 956.
1: Eh sì, questo lui non ha fatto in tempo a sentirlo, non l'ha mai sentito.
0: Come tanta
1: altra sua musica. Poi è stato pubblicato, penso, oltre 20 anni dopo la sua morte. Ma è un brano, veramente un brano famosissimo. Io sono fortemente legato a questo pezzo perché è un quintetto con due violoncelli, forma che ha inventato Boccherini in qualche modo. E quindi col doppio violoncello è sempre una bellissima, ogni volta che mi chiedono di suonarlo io non guardo neanche dov'è il concerto, a che ora, con chi, io mi fiondo, ma da sempre è,
0: Beh, d'altronde anche Violoncelle Vibré, hai scritto varie musiche tu per due violoncelli, infatti.
1: Sì, è questo dialogo di due strumenti in simbiosi in qualche modo, e ovviamente Schubert è un questo lavoro è lascia sgomenti, perché di una tale, non si può dire, sarebbe banale dire meraviglioso, bello, è veramente straordinaria la capacità di lasciarti questo vuoto, o forse una serie di stati emotivi, a tutti, non soltanto, adesso non è così dark quello che dico, non vuole essere, però in realtà ti dà una luce incredibile, tu cominci a seguire, e se cerchi, non trovi, non c'è una melodia, non c'è un tema che puoi cantare. Il tema è nascosto dentro, tra gli archi interni, il secondo violino, la viola, ma scorre come un piccolo corale. Uno strumento estremo come il primo violino e lo strumento, il violoncello 2, in realtà dialogano su una nota sola o un pizzicato. È un gesto, è siderale, sembrano stalattiti, non lo so, è un'immagine incredibile, profonda, ampia, entri lì, siderale come dicevo prima. A un certo punto c'è una parte B, ovviamente adesso sto semplificando, invece è assolutamente carnale, violenta anche, no, passionale, no, è tragica. E lì c'è un tema, però non è il tema a colpirti. Il tema in Schubert esiste perché esiste tutto il resto. Il tema in Schubert spesso è la superficie di una struttura forte, densa, profonda, fatta di armonia e ritmo, soprattutto armonia. Capito? Lì in questo assolutamente non è...
0: convenzionale,
1: no,
0: banale.
1: No, ma non voglio dire anche banale. Non è, per esempio, non è italiano, capito? Noi partiamo dalla melodia, componiamo la melodia e poi mettiamo tutto il resto. No, lui parte da quel dispositivo forte che è tutto il resto, l'armonia. E quindi sopra cosa succede? Questa comincia a galleggiare qualcosa. E cos'è qualcosa? Questa melodia, che non è una melodia, è un, cos'è? È un segno. È quella cosa che ti lascia sgomento. La terza parte, diciamo, abbiamo
0: ribilancia,
1: però in realtà
0: trasforma sempre.
1: Li chiamano i serpentoni, una parte difficilissima perché da leggere, siccome entri in questa dimensione, devi stare concentratissimo. Hai queste note, questo serpente sotto.
0: Questi serpentoni, anche il pianista alla mano sinistra, se li trovano con Schubert sono insidiosissimi.
1: E però lì cosa c'è dall'altra parte? Poi sopra c'è questa cosa sublime, ferma, vitrea, però si muove anche, insomma, incredibile. Quindi lo si può seguire, adesso è un brano molto lungo, questo
0: proviamo.
1: È soltanto il secondo movimento. La cosa bella, Schubert utilizza la forma, la amplia, cioè comincia a creare dei spazi interni in cui innestare delle altre idee, ma pur mantenendo la forma. Quindi la forma poi continua da lui, viene presa dagli altri, già ingigantita da Schubert, no? Successivamente. Quindi poi Gustav Mahler ancora più grande. Poi, e poi ovviamente oggi usiamo la forma. Io la uso spesso, ma la uso più come relitto. Mi piace questa idea del relitto, mi piace prenderlo, tac, vediamo cosa c'è dentro, cosa rimane. E questo quintetto è pazzesco perché dura 50 minuti.
0: Sospeso.
1: Suonarlo è un'esperienza sempre incredibile, non è mai uguale e non lo so.
0: È sempre musica contemporanea, temporaneamente. Allora iniziamo ad ascoltare questo adagio, secondo movimento dal quintetto per archi D956, Anner Bilsma con il quartetto Archibudelli.

0: Beh, qua io mi sento molto in colpa a sovrapporre la mia voce.
1: Ma tu sei dentro questa musica però, Giovanni,
0: sì,
1: Schubert lo sa.
0: Sì. Allora entrate tutti in questa musica, entriamo tutti, perché no, perché in realtà poi mi allargo troppo e ho scelto dei brani anche lunghi, ma questo è un brano bellissimo, cioè un brano, no, Dio, è bellissimo, è banale.
1: Prova a farci ascoltare adesso, come quando tu suoni, ecco, quello che c'è.
0: Ma a me è capitato di suonarlo sia suonare entrambe le parti,
1: da primo e da secondo.
0: Da primo e da secondo, e sono due
1: viaggi paralleli ma diversi.
0: Beh, completamente diversi, sì, perché in realtà mentre Boccherini nei quintetti mi inventa la forma del doppio violoncello nei quintetti, altrimenti era con la doppia viola di Mozart. Boccherini in realtà usa uno dei violoncelli per dare uno strumento intermedio tra la viola e il violoncello. Schubert in realtà va nella direzione dei bassi, della profondità, ecco perché questi pizzicati.

0: E quindi qui non c'è da fare nient'altro che ascoltare, che stare dentro, che buttare l'orecchio.
1: Sì, qua non ci sono forme di scatti o rilassamenti, è tutto, come dicevo prima, siderale, non mi viene un altro aggettivo. Però in realtà è lì che succede qualcosa, la parte centrale sarà molto più carnale, molto drammatica.
0: Proviamo a passare alla seconda parte, adesso chiediamo in regia se ci danno una mano,
1: cioè,
0: ad andare un po' avanti.
1: Per dirla forse è una cosa un po' troppo tecnica, però voglio dire, lui alza di un siderale, non mi viene un altro aggettivo, però in realtà è lì che succede qualcosa, la parte centrale sarà molto più carnale, molto drammatica.
0: Proviamo a passare alla seconda parte, adesso chiediamo in regia se ci danno una mano,
1: cioè,
0: ad andare un po' avanti.
1: Per dirla forse è una cosa un po' troppo tecnica, però voglio dire, lui alza di un semitono, cioè, per chi non suona, lo dico, è la distanza tra

0: Questo è Schubert.
1: Sì.
0: Quello che succede nel secondo movimento della D959, suonata per pianoforte.
1: Sì, esattamente. E, qui ovviamente con gli archi questa cosa è a nervi scoperti, eh? Cioè proprio tutta questa passione, questo fuoco, questo dramma.
0: Questa è la morte della fanciulla in una versione un po' edulcorata, ma dal doppio violoncello forse.
1: Sì. Poi volevo dire un'altra cosa, qui tra i due violoncelli c'è il grande Arnold Plesma, che è una persona che ho adorato, adoro, non c'è più da qualche mese, e che ho incontrato diverse volte. L'ultima volta l'ho visto al Concertgebouw, suonavo lì e lui era in carrozzella, veniva a sentirmi. E lui è un musicista straordinario, ha suonato tutta la musica antica, tutto il resto, con una grande personalità e, come dire, con una differenza. È un'integrità intellettuale, un'onestà intellettuale straordinaria e una libertà, perché lui ha una coscienza strepitosa, straordinaria.
0: Questa è una frase che ricorre nel tuo vocabolario. Libertà è conoscenza. Arnold Plesma, vogliamo ricordarlo, è nato nel 1934, nacque a L'Aia il 17 febbraio 1934 ed è morto il 25 luglio scorso ad Amsterdam.
1: Sì. Io tra l'altro ho ricevuto il premio ad Amsterdam, la Cello Biennale a ottobre, intitolato a lui. Siamo visti, sentiti.
0: Questa è una dedica anche a lui, questo
1: ascolto. È una dedica.
0: Ascolto.
1: E poi sono le sue mail, ce l'ho ancora conservate di qualche mese fa, in cui mi dice... lui che in un momento suo mi dice: Giovanni, ricordati che le arcate, le sarabande di Bach iniziano in su. Sì, e poi parla di Spinoza, ovviamente, e mi manda un sacco di messaggi, di parole bellissime, insomma. E quindi Schubert qua viene visto anche in questa parte più drammatica, viene visto sempre con una sorta di fragilità,
0: nervi scoperti, dicevi, coraggio di mettersi a nudo.
1: Sì. Adesso ho parlato anche troppo, scusate.
0: Ricordiamo Arnold Plesma con il quartetto Archi Budelli, secondo movimento Adagio di Franz Schubert di 956. Lasciamo agli ascoltatori il piacere di gustarlo per intero. Questo movimento di circa 14 minuti di ascolto in questa registrazione. In questa puntata, questa seconda puntata della musica è contemporanea. Temporaneamente di Giovanni Sollima, c'è questo passaggio tutto a fil di arco che Giovanni ha voluto disegnare anche con un approdo al quartetto celeberrimo di Maurice Ravel.
1: Certo, a fil di crine.
0: A fil
1: però
0: di crine.
1: Ravel inizia con il pizzicato, questo scherzo, perché partiamo dal... ascoltiamo lo scherzo.

0: Che cosa ti ha spinto a suggerire questo ascolto?
1: Ma forse era soltanto un meccanismo, un collegamento molto semplice. Parlavo di archi e quindi ovviamente parlando degli strumenti d'arco ho pensato, beh, togliamo gli archi, cosa resta? Il pizzicato. E allora va a evocare altri suoni.
0: Qui leggo tante trovate che ti sono care, anche nella musica che ti piace scrivere e ripensare.
1: Io sono cresciuto tantissimo con Ravel, papà lo amava tantissimo e c'era tutto a casa. Cioè proprio risuonava la musica di Ravel in quella casa.
0: Ma forse possiamo fare una piccola parentesi sul babbo, compositore, sì. Eliodoro, e la sorella, pianista.
1: Sì.
0: Donatella,
1: sì.
0: Ma chissà quanti altri solli ma ci
1: quanti
0: sono.
1: Quanti altri fratelli e sorelle? Beh, siamo cinque.
0: E quanta musica tutti quanti insieme.
1: Sì, è quasi incalcolabile.
0: Però questo era un suono che ti era familiare?
1: Sì, sì, era proprio in casa questo suono, questo quartetto, la partitura.

0: anche la gioia che esprime, la leggerezza e al tempo stesso la perfezione.
1: A me faceva stare bene, no? Ero piccolo, quindi andavo a letto, volevo sentire questa cosa, mi faceva stare bene, non mi creava ansia, non mi creava un incubi.
0: Quartetto Eben, tra l'altro, grandi interpreti francesi per un pezzo di storia della musica francese, quartetto di Maurice Ravel. Quindi abbiamo detto, in questo gergo raveliano c'è il pizzicato, ci sono delle trovate strumentali che abbiamo sentito.
1: No, lui è pieno di trovate, Ravel. Lui riesce a rimappare gli strumenti, ma l'orchestra, la partitura, la
0: riesce a essere orchestratore anche con un quartetto.
1: Sì, sì, è straordinario, evoca anche altri suoni, ovviamente era di moda anche un certo esotismo, però in realtà è tutto eseguibilissimo, è proprio conosce l'anatomia dello strumento, conosce tutto ciò che può venire al meglio e lo esalta, quindi è difficile da suonare, ma al tempo stesso naturalissimo, quindi questa è una cosa strutturale, poi così espressivo.

0: Maurice Ravel, il quartetto Eben Scherzo, così pieno di fantasia che ha influenzato la creatività del giovane Giovanni Solli, ma con una partitura che mette letteralmente il buon umore. Questo è anche un ruolo importante che la musica deve ricordare.
1: Sì,
0: il far star bene.
1: Sì.
0: E a proposito di musicisti del secolo scorso giganteschi, ne abbiamo uno. Torniamo all'Inghilterra, chiudiamo con l'Inghilterra che ha un legame così forte tra passato anche remoto e presente,
1: sì, certo,
0: contemporaneo.
1: Certo.
0: Benjamin Britten, che recupera un inno della tradizione inglese e ne fa nel 1961 una sua personale versione per voce e pianoforte con lo stesso Britten. Al pianoforte. Che cos'è questo pezzo?
1: Ma in realtà la versione che presento qua è ancora più
0: sconvolgente
1: perché è cantata Jeff Buckley. Immagina che il pubblico all'epoca immaginava fosse un suo pezzo, non aveva più paria di chi fosse Britten, ed è una versione pazzesca, secondo me bellissima, commovente, lui ha una voce incredibile. La trovo commovente e quindi questi ultimi ascolti in realtà sono depistanti, ve lo faccio apposta.
0: Perché
1: abbiamo una musica, un brano del Novecento cantato da un musicista incredibile, purtroppo scomparso, giovane.
0: Anche questo, ricordiamolo, Jeff Buckley pure non aveva ancora compiuto 31 anni, la stessa età di Schubert, nacque nel 1966,
1: talento
0: pazzesco, morto a Memphis nel 1997,
1: sì.
0: Qui siamo al 94, 3 anni prima della morte, quindi momento d'oro di Buckley. E quindi sì, questo pezzo che Britten aveva raccolto dall'eredità anglicana diventa nel 94 questa versione cantata da Jeff Buckley.

0: Questo brano, come Giovanni Solima mi ricordava durante l'ascolto, fu incluso in un album dedicato a brani per l'infanzia di Benjamin Britten. Jeff Buckley straordinariamente riesce a rievocare un suono di una purezza da voce bianca.
1: Sì, sì.
0: In un inno anglicano, Corpus Christi Carol, recuperato da Britten e trasformato letteralmente nel 1994 dal grande Jeff Buckley. Anche qui una essenzialità di mezzi. La musica sì. È dentro, la musica non sono solo note, è suono puro.
1: Sì, è respiro.
0: Una capacità di esprimere con totale naturalezza la musica che trova proprio il suo terreno nel respiro. Adesso finiamo questa seconda puntata della musica contemporanea. Temporaneamente
1: mi piace creare confusione.
0: Ecco, esatto, è male dispettoso perché Giovanni Solli, ma che cosa ha pensato in questo finale britannico?
1: Beh, io ho pensato che ci potesse stare un brano di John Dowland, brano bellissimo, in una versione non conosciutissima forse, una versione di Nora Fisher, Marnix Dorenstein, che è un chitarrista olandese, e lei invece è la cantante, tra l'altro figlia del grande direttore d'orchestra ungherese Ivan Fischer. Lei sta ad Amsterdam e questo progetto Hush, che consiste nella rilettura di brani, arie, brani del 500-600, quindi anche Scarlatti, Monteverdi e via di seguito, con voce e chitarra elettrica. E devo dire che però è di una tale bellezza quello che fanno, che il chitarrista sembra un tiorbista da altri tempi, un tiorbista del futuro, non suona, sviluppa armonicamente come fa, però usa anche i pedali, gli effetti, molto forte. Mi chiedo come mai in Italia, loro hanno fatto un grande tour, come mai in Italia non li abbiano ancora chiamati, comunque si fa sempre in tempo.
0: Ecco, Giovanni Solima, poi come collaborazioni particolari ne hai avute tantissime.
1: È un progetto molto forte, molto bello.
0: Progetto molto forte, molto bello. Vedo che l'Olanda torna nelle tue selezioni, nella tua playlist, quindi
1: anche io ci vado spesso.
0: Esatto,
1: sì.
0: È un paese molto speciale per quello che riguarda la libertà che viene dalla conoscenza, e quindi questa espressione davvero di una contemporaneità che sa rinnovarsi costantemente. In questo caso fa impressione vedere che la data di pubblicazione di questo Can She Excuse My Wrongs è 1597. John Dowland, che nell'album Hush con Nora Fisher e Marnix Dorenstein diventa così.

0: Una delizia assoluta, questa veramente ci colpisce, un brano molto noto di John Dowland, Can She Excuse My Wrongs, che diventa un prodromo di Martha My Dear, Martha My Dear Beatles, sì. Insomma si sente tanta mamma Britannia veramente in questo pezzo interpretato, reinventato, trasformato da Nora Fisher, voce Marnix Dorenstein, chitarre e tanto altro. Con Giovanni Sollima, il protagonista della musica è contemporanea.
1: Temporaneamente
0: sempre. A domani dunque.
2: Rai Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: Ore 13:45.
2: RAI GR3.
3: L'abbraccio dei fedeli a Papa Leone, arrivato poco fa al Gemelli, sarà operato nel pomeriggio per rimuovere il nodulo al polmone, poi almeno una settimana di riposo, udienze annullate fino al 20 ottobre.
4: Verso la manovra, in Parlamento l'esame del documento di finanza pubblica, il ministro Giorgetti, scostamento di bilancio in linea con la prudenza, l'FMI alza le stime di crescita dell'Italia.
3: Il Teatro Valle riparte da Pirandello. Dopo 16 anni riapre a Roma la storica sala settecentesca. Al GR Francesco Piccolo, che riporterà il pubblico alla sera della prima di Sei personaggi in cerca d'autore.
4: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca, che si trova proprio al Policlinico.
5: Leone XIV è arrivato al Gemelli, è sceso dall'auto sorridente e sereno. Tra gli applausi della folla, la potete sentire, sentite che si prolunga. Con lui c'era il medico curante, Luigi Carbone. Prima di entrare nella struttura è stato accolto dai vertici dell'ospedale. È dunque iniziato il ricovero. Nel pomeriggio Prevost sarà operato per il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Ad attenderlo c'erano, appunto, come vi ho detto, due ali di folla che lo stava aspettando dalle prime ore del mattino per esprimergli vicinanza e affetto.
6: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
7: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
5: Leone non occuperà il mini appartamento al decimo piano utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e da Francesco nei ricoveri negli anni scorsi. Gli ambienti sono in ristrutturazione, trascorrerà la settimana di degenza e convalescenza post-operatoria in altri spazi, sempre però al decimo piano. Imponenti le misure di sicurezza che sono state affidate ovviamente alla Gendarmeria Vaticana, alla Polizia e poi alla vigilanza dell'ospedale. Il piano è stato isolato dal resto della struttura. Con Daniele Antelmi dal Gemelli è tutto, lì nello studio.
4: Grazie a Francesca Paltracca. Naturalmente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni sull'intervento a Papa Leone. Ora le altre notizie, a partire da quelle economiche.
3: In Parlamento l'esame del documento programmatico di finanza pubblica in vista della manovra, intervento alla Camera del ministro Giorgetti, che ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento.
8: In aula il ministro dell'economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra, fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
9: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
8: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio, che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese e per le famiglie che hanno maggior bisogno. Il ministro ha commentato anche la scarsa presenza di deputati durante il suo intervento e, scherzando, ha detto: io però c'ero. Francesca Capannolo, GR3.
4: Ancora economia, con l'assemblea annuale di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale a Bangkok. Positive le previsioni di crescita a livello globale, riviste al rialzo anche le stime per l'Italia.
10: La guerra in corso e l'impennata dei costi energetici non affossano la crescita italiana, lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo le stime per il nostro paese, sia per il 2026 che per il 2027. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8% e dello 0,6% nel 2027. Si tratta in entrambi i casi di un progresso di 0,5 punto percentuale. Nelle precedenti stime, sia di luglio che di aprile, la crescita italiana nel biennio giugno era stimata nell'ordine dello 0,3 e dello 0,1%, rivisto all'insù anche il PIL mondiale, al più 3,1% dal 3% del rapporto di luglio. La resilienza dimostrata dall'economia italiana da quando è deflagrata la guerra in Iran, tuttavia è in parte appannata dai rendimenti dei titoli di Stato, si legge nel report del Dipartimento Ricerca del Fondo. I costi di indebitamento sono nettamente cresciuti nelle principali economie più avanzate a causa delle pressioni sui prezzi insieme ai rischi fiscali.
0: Gelsomina Testa, GR3.
3: E l'economia è tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
11: Il centrodestra tira dritto sulla manovra, pensata, dicono, per le esigenze di famiglie e imprese. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, assicura la stabilità del governo, garantisce una strategia fiscale coerente e poi ribadisce: ci assumiamo le responsabilità di uno scostamento di bilancio di 14 miliardi. Per Forza Italia bisogna proseguire nel taglio delle imposte con uno sguardo ai giovani. Dal vicepremier Tajani poi la rassicurazione: voteremo fra 12 mesi, quindi sul futuro del partito la do io la linea, sono il garante. L'opposizione presenta due risoluzioni unitarie su scostamento e documento di finanza pubblica. Il Partito Democratico accusa un governo che ha solo galleggiato e che dopo 4 anni ci consegna un'Italia che non cresce, una sanità in crisi e famiglie che perdono potere d'acquisto. Ora rincara Chiara Braga, indebito nell'Italia per acquistare più armi. Fallimento su tutta la linea, andata a casa l'invito dei 5 Stelle. AVS insiste, paese sempre più povero, poi sul tema alleanze, troveremo un accordo. E Renzi, Italia Viva, attacca Giorgetti, si lamenta del passato, ma pure con Draghi c'era lui. Alessandra Allegra, GR3.
4: Ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi. Nuove manifestazioni dopo quelle di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Le parti sociali ritengono insufficiente il decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori.
3: La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi russi nonostante le insistenze di Trump su una tregua energetica con Mosca.
12: Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nessuno stop agli attacchi russi. Droni anche sul Mar Nero, colpite 2 navi commerciali in navigazione in acque bulgare, una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio, è la seconda incursione in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia e incassa il sostegno di Bruxelles. Per la presidente della commissione von der Leyen, il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina. Quanto avviene sul terreno offusca le dichiarazioni del presidente americano sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da lui stesso. Il cessate il fuoco c'è perché lo dico io, ha ribadito Trump. Zelensky fa sapere che fino ad ora le forze ucraine hanno risparmiato gli impianti energetici russi, ma se Mosca continuerà a colpire, Kiev si difenderà. E sulla tregua il portavoce di Putin, Peskov, riferisce che ci sono contatti in corso, ma nessun passo decisivo. Il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel, avverte ancora Peskov, un accordo che, chiarisce ancora il portavoce, non muta la posizione di Mosca sull'Ucraina. Claudia Stamerra, GR3.
4: Medio Oriente, nuovo raid israeliano su Gaza City, colpito da 2 missili un veicolo che trasportava alcuni membri di Hamas, uno dei quali è stato ucciso.
3: In Ungheria il Parlamento approva la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBT introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban, fra queste l'esclusione del tema della diversità di genere nei libri per i minori. Approvato con 139 voti e 51 contrari, il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti LGBT del premier filoeuropeo Magyar, salito al potere a maggio.
4: In Francia nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, segnata anche da scontri con la polizia. Si temono altri disordini. Linea in diretta al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
13: Sì, mi trovo in questo momento in Place d'Italie, da cui sta per partire il corteo verso gli Invalides, poi passerà accanto alla sede del governo a Matignon. La richiesta degli studenti è quella di incontrare il primo ministro Le Cornu sul tavolo. La richiesta non solo di studenti liceali, ma anche degli universitari e dei sindacati della scuola di avere i docenti necessari ad andare avanti per l'anno scolastico. Il governo su questo si è impegnato a trovare 3.000 professori entro la fine di ottobre e poi 10 miliardi per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica. Momenti di tensione si sono registrati poco fa a Lione, sono stati lanciati dei lacrimogeni per disperdere degli studenti, tra loro dei black bloc che avevano attaccato la polizia. Il corteo a Parigi invece al momento è tranquillo per ora. Dalla capitale della Francia è tutto. Gavino Moretti per il GR3.
3: La Corte d'Appello di Milano ha annullato per un vizio di procedura la sentenza di primo grado con cui Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, era stata condannata a risarcire con circa 300.000 euro due collaboratori. L'avevano accusata di essere stati licenziati senza giusta causa e il processo dovrà quindi ricominciare da capo.
4: È la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, un tema sul quale è cruciale lo sviluppo della scienza, soprattutto di previsione. A Darmstadt, in Germania, è in corso la conferenza stampa di presentazione di un satellite innovativo europeo, l'inviata.
14: Il satellite lavora già da un anno, ma da oggi si chiama ufficialmente Meteosat 13 e nella costellazione gestita da EUMETSAT, rete di una trentina di paesi, Italia compresa, europei e non solo. Il satellite non ruota attorno alla Terra, ma è fisso e quello di cui tra poco avremo più dettagli è uno strumento altamente innovativo che ha a bordo un radiometro meteorologico a infrarossi. In quattro dimensioni precisano qui nella sede di EUMETSAT il tempo e la possibilità di anticipare quanto prima l'evoluzione meteo. Uno strumento molto sofisticato nasce grazie a una forte cooperazione europea sempre più importante in un momento in cui il riscaldamento globale aumenta sia l'intensità dei fenomeni estremi sia la loro variabilità a breve. Italia particolarmente vulnerabili per rischio frane, alluvioni, erosione costiera, siccità. La tecnologia fornisce dunque importanti passi avanti che però richiedono politiche ad oggi inadeguate per taglio di emissioni e difesa dall'impatto dei cambiamenti climatici. Da Darmstadt, Germania, Sonia Filippi Pazzi, GR3.
3: Al via stasera la Festa del Cinema di Roma, fino al 25 ottobre, tanti film divi sul tappeto rosso. Film d'apertura, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. E anche il giorno di Susan Sarandon, ospite di Alice nella città, riceverà un premio alla carriera. Via Veneto poi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set sulla strada, sinonimo della dolce vita.
4: Venerdì prossimo riapre a Roma il Teatro Valle, chiuso dal 2010. Si riparte dalla sua storia. Francesco Piccolo riporta il pubblico alla sera della prima di Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello del 1921. L'abbiamo intervistato.
15: Siamo qui in cerca di un autore.
16: Ricostruisce sul palco proprio quelle ore, quei momenti.
17: Sì, racconterò la storia di quella serata e ovviamente anche la storia di come è stato concepito ed è nato Sei personaggi in cerca d'autore.
16: Che cosa accade quando un'opera porta un cambiamento così grande?
17: Quasi nessuno la capisce. Ci vuole tempo per capirla. E a Sei personaggi è successo lo stesso.
18: Fregati di viverla quella scena perché c'è...
16: Come si sentirà sul palco?
17: Sicuramente è un'emozione molto grande il fatto che quella sera il Teatro Valle riaprirà. Però poi quando uno deve fare un racconto deve anche pensare soltanto al racconto e quindi non sentire troppe emozioni.
16: E porta nuove domande sulla scena?
17: Io penso che siano i sei personaggi a continuare a portare nuove domande. Infatti si rappresenta ancora tantissimo perché come tutti i classici fa fare altre domande.
15: A parer vero quello che non è.
16: Francesca Cosentino, GR3.
3: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto con Simona Petracca in regia Jacopo Teodoro Giannitola. Prossimo GR3 alle 16.45. La linea va ora a Sancho. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti in questo momento in A4. Traffico intenso, code tra Sanstino e Cesalto verso Venezia. Sempre in A4, code a tratti tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Ci spostiamo in A9, troviamo delle code per operazioni doganali tra Montelimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Andiamo poi in A26. qui il ripristino di un incidente, code tra Masone e Ovada verso Gravellona. In A7 code per 5 km un cantiere tra Isola e Busalla verso Genova. Ci spostiamo in A14, un incidente crea delle code tra Raccordo, Fossombrone e Pesaro Urbino verso Bologna. Mentre in A1 Firenze-Roma viene segnalato un incidente allo svincolo Guidonia-Montecelio e riguarda entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI Radio 3.
4: I suoi amici chiamarono il dottore, che gli prese il polso e non ne fu molto contento. Disse che in un modo o nell'altro avrebbe dovuto prendersi cura della salute della sua anima, perché il suo corpo era in pericolo. Il dottore era dell'opinione che la malinconia e lo sconforto lo stessero distruggendo. Don Chisciotte implorò di essere lasciato solo perché voleva dormire un po'. Lo fecero ed egli dormì profondamente, come si suol dire, per più di 6 ore. Don Chisciotte della Mancia, parte seconda, capitolo 74.
5: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
6: Sancho!
4: Benvenute e benvenuti, 14:02 minuti, questa è Sancho in diretta su Radio 3 fino alle 14:30 e oggi parliamo di chi si prende cura, ovvero parliamo del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto di quei luoghi e quelle situazioni in cui esso non arriva.

0: Sancho!
1: Un'introduzione un po' zoppicante, ma per portarvi al tema di oggi parleremo come sempre di chi si attiva dal basso e di chi si sta attivando. Sono sempre di più le realtà di medici, mediche che mettono a disposizione un po' del proprio tempo a livello volontario di fatto curare fasce di popolazione che non riescono più ad accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete molto bene, Radio 3 ve lo sta raccontando anche in un programma dedicato che sta spiegando via via tutti gli articoli della Costituzione. L'articolo 32 della nostra Costituzione vuole che la salute sia un diritto fondamentale dell'individuo, ma anche un interesse della collettività. E allora dal 1978 abbiamo uno splendido Servizio Sanitario Nazionale Universale che prevede l'accesso alle cure a tutte e a tutti, ma tutto questo va in qualche modo supportato e non sempre la coperta arriva, come dire, a coprire tutte e tutti. E quindi noi proviamo in questa puntata a raccontarvi alcune di queste realtà di ambulatori popolari. Se ne avete altri da segnalare, il nostro numero è 335 56 34 296, numero di SMS e WhatsApp, o anche la nostra mail sancho@rai.it. Di tutto questo cominciato a occuparsi ed è tornato ad occuparsi il programma di Riccardo Iacona con un'inchiesta presa diretta questa domenica. Il titolo che firma questa inchiesta collettiva di presa diretta è "I soldi della sanità". Partiamo da una clip di questo per poi andare a dare il benvenuto alle nostre ospiti.
2: Questa è la mia tenda, sto qui dal 26 dicembre ogni notte e questo è dove dormo. Ho passato anche Capodanno qui. Questi sono disegni che mi hanno regalati, fatti dai bambini. Di questo c'è scritto proprio "io sono nato qui".
3: Pietro Castrataro è il sindaco di Isernia. Fino a giugno ha dormito per 6 mesi in questa tenda davanti all'ospedale della sua città per difendere il punto nascita a rischio chiusura.
2: Questa probabilmente sarà la prima provincia senza punto nascita, però non ci possiamo permettere che su 80.000 persone nessuno possa nascere qui.
3: A gennaio, accanto al sindaco, migliaia di molisani sono scesi in piazza a difesa della sanità pubblica. I tagli previsti dal programma operativo, infatti, non riguardano solo il punto nascita di Isernia, ma anche l'ospedale di Agnone e l'emodinamica di Termoli.
1: La puntata di presa diretta la potete rivedere integralmente su Rai Play. La storia del sindaco Castrataro di Isernia è molto conosciuto. Il Molise è una delle tante regioni che sta fronteggiando un'avanzata della sanità privata e una difficoltà a garantire i servizi della sanità pubblica. Noi andremo ad ascoltare le voci di alcuni ambulatori popolari, ma intanto diamo il benvenuto a Nicoletta Dentico, che ci aiuterà qui a Sancho da oggi ma anche nelle prossime settimane a costruire un racconto dello stato della sanità pubblica in Italia. Lei dirige il programma di salute globale di Society for International Development. Bentornata a Radio 3, Nicoletta Dentico.
4: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: E partiamo con chiederti, Nicoletta Dentico, perché c'è bisogno di ambulatori popolari? Perché sempre più medici e mediche si mettono a disposizione su base volontaria per un servizio di cura che evidentemente non riesce a raggiungere più tutti e tutte?
4: Il volontariato popolare in ambito sanitario nasce in un contesto di sanità pubblica italiana che, malgrado un sistema sanitario, un sistema di salute pubblica che è stato considerato negli anni passati dall'OMS il secondo migliore al mondo, in un certo senso sta in grandissima e penosissima sofferenza. Sta in sofferenza per tanti motivi che qui non possiamo spiegare, ne elenchiamo alcuni. È sottofinanziato sostanzialmente e c'è una quantità incredibile di fondi che vengono erogati dal pubblico per il privato che è convenzionato. Ci sono sistemi di assicurazioni cosiddette integrative, ma che in realtà sostituiscono e che portano portano via, sottraggono fondi pubblici perché queste assicurativi, il welfare aziendale si mangia una certa quantità di soldi ed è anche detassato. Quindi c'è una questione finanziaria, c'è una questione del personale che è trattato male da un punto di vista della qualità del lavoro, degli stipendi, condizioni di lavoro molto difficili, e pertanto molte persone lasciano il pubblico per lanciarsi nel privato, per andare nel privato, e quindi c'è quei valori dei principi dell'universalismo, dell'uguaglianza, della prestazione diciamo di buona qualità che doveva essere erogata in tutte le parti del paese, si è andata molto erodendo anche per la eccessiva regionalizzazione del sistema sanitario, che ha in molti modi esasperato le disuguaglianze, e questo fa sì che ci sono poi delle sacche di popolazione che non usufruiscono più dell'universalismo del sistema sanitario, non ne hanno più accesso, e la risposta è quella del laboratorio, dell'ambulatorio popolare.
1: Gli ultimi dati proprio comunicati pochissime giornate fa alla Camera dei Deputati il 7 di ottobre, il GIMB, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, raccontava come ci sono sempre più persone che rinunciano alle cure per motivi economici che tu citavi, anche per i tempi lunghi di attesa, quasi un 10% della popolazione. In che modo, diciamo, questi presidi che adesso ascolteremo sono anche, diciamo, un presidio un po' sociale, in questo c'è un'idea della salute che non è semplicemente prestazionale, cioè mi dai la ricetta che tra l'altro ti chiedo io perché so già cosa voglio, come spesso facciamo, ma è un'idea un po' di presidio appunto sociale, di salute più ampia.
4: Ma dunque, evidentemente appunto il sottofinanziamento fa sì che poi l'Italia sia il paese in Europa con il più alto debito bancario che i cittadini e cittadine italiane contraggono per potersi curare. Non ci dimentichiamo che abbiamo 6 milioni di persone che hanno deciso di rinunciare alla cura perché non se la possono più permettere. Per cui sicuramente questi luoghi di salute popolare sono presidi sociali, sono luoghi dove in un certo senso i cittadini e le cittadine che non possono permettersi il servizio, diciamo, strutturato pubblico accedono e comprendono l'importanza anche che la salute ha per la vita delle persone, e questi luoghi, ovviamente questi presidi che esistono offrono sicuramente un servizio sanitario, lo vediamo in molte realtà italiane, insomma sono veramente importanti, ma in realtà fanno un servizio che è più che sanitario, cioè come dicevi tu non è prestazionistico, perché in realtà quelli sono i luoghi dove si stabiliscono le connettività relazionali, si intercettano i bisogni sociali ben oltre la prestazione sanitaria, si riescono a creare anche quelle reti di accoglienza che magari spesso il servizio sanitario non sempre riesce a garantire. Pertanto sono dei luoghi di salute in quanto tali, sono delle case di comunità in un certo senso, ante litteram, che fra l'altro in alcuni casi che ho avuto occasione di sperimentare personalmente sono dei meravigliosi centri di elaborazione politica, perché nessuno di questi ambulatori popolari si vuole, come dire, sostituire al servizio pubblico, vuole tuttavia colmare dei vuoti che nella realtà delle cose esistono, soprattutto nelle realtà urbane.
1: Grazie Nicoletta Dentico, andremo a scoprirne un paio e grazie a te continueremo a raccontare un po' lo stato della sanità pubblica in questo paese. Grazie di essere stata con noi a Sancio, e cominciamo da una realtà che si chiama Naga. Loro sono un'associazione totalmente di volontari, sono più di 400 tra volontari e volontarie, esistono dal 1987, da quel giorno si autofinanziano, si trovano a Milano, hanno sportelli legali, hanno un camper che fa presidio medico in giro vicino alla stazione centrale di Milano, e hanno un ambulatorio. A questo ambulatorio presta servizio volontario una medica che ha il telefono con noi, si chiama Maura Marcucci, benvenuta.
0: Ciao, ciao Sara, ciao a tutti, mi sentite bene?
1: Benissimo, benissimo, grazie, grazie in questo caso diciamo dottoressa. Maura Marcucci,
0: grazie a voi.
1: Che cosa fate al Naga? Voi diciamo aprite l'ambulatorio medico a chi non avrebbe neanche accesso al medico di base?
0: Esatto, è proprio così. Allora, io sono una dei 40 medici o mediche volontarie del Naga. In particolar modo io presto servizio sia all'ambulatorio che al gruppo di medicina di strada. Tu hai parlato del campo dove troviamo diciamo popolazioni diverse. Partendo dall'ambulatorio, l'ambulatorio offre assistenza sanitaria di tipo che possiamo far rientrare nelle cure primarie a cittadini stranieri, irregolari, anche se questa parola non ci piace molto, ma privi di documenti che non hanno accesso, secondo le leggi attuali, secondo il nostro testo unico dell'immigrazione, a quelle che sono le cure primarie. Ci sono sicuramente motivi per cui possiamo essere orgogliosi del nostro sistema sanitario nazionale. C'è un accesso universale alle cure, ma solo per alcune cure. Tutti quanti voi sapete bene, o forse non lo sapete, tutti quanti, chiunque si presenti in pronto soccorso può ricevere cure d'urgenza in maniera gratuita. Quello che cittadini stranieri che sono sul territorio senza documenti, senza un lavoro, senza permesso di soggiorno, quello a cui non hanno accesso è proprio un medico di famiglia. Quindi questo è quello che si propone l'ambulatorio Naga, di offrire questo tipo di assistenza. Poi in la medicina di strada, che è il nostro camper che esce in centrale, ha un po', se vuoi, lo stesso scopo, anche se spesso con una popolazione di utenti un po' diversa.
1: Siamo venuti a trovarvi, abbiamo visto questo camper posizionato vicino alla stazione centrale. Siete lì di sera quando le persone transitanti magari hanno semplicemente un raffreddore, una febbre, una tosse, e non si può, il pronto soccorso è già molto carico di utenza, e quindi magari non viene anche in mente di recarsi in pronto soccorso, e lì trovano il Naga e trovano la dottoressa Marcucci, che dà anche del tè caldo e dice vestiti bene, e magari riesce a somministrare anche un antibiotico se ce n'è bisogno. Il tema un po' di questa trasmissione è raccontare l'attivazione della società civile, che però non vuole essere una deresponsabilizzazione di quello che dovrebbe fare il pubblico. Voi su questo come vi ponete come Naga, che siete volontari da più di 30 anni?
0: Grazie Sara, ci tengo molto perché veramente la nostra attività non si ferma lì nel momento in cui diamo assistenza all'individuo. Un momento bellissimo di scambio, di cura, di accoglienza, penso che sia veramente la parola magica qui. Ma io 3 anni fa ho scelto il Naga nell'idea di prendermi cura delle persone, dei migranti stranieri irregolari, in un modo, se vuoi, anche diverso, che va oltre quell'atto, quello scambio in quei 5 minuti, in che modo di interagire con l'individuo. Il Naga ha sempre avuto questo mantra, quello di estinguersi quando gli organismi pubblici preposti assumeranno concretamente la gestione dell'immigrazione, della salute dei migranti. Ci poniamo, diciamo, cerchiamo di, come diceva prima Nicoletta, sicuramente di in qualche modo fornire quell'assistenza per cui al momento esiste anche un vuoto istituzionale, come le cure primarie, però nell'idea di lottare perché quel vuoto istituzionale venga coperto. Questo è un primo luogo di dibattito, di denuncia, di formazione anche. Ma l'altro aspetto è anche il fatto che il nostro testo unico dell'immigrazione in realtà è molto meglio di quello che noi possiamo fare.
1: Certo.
0: Per esempio, esatto, quello che noi mettiamo in pratica. Per cui alla fine quello che succede è che ci sono alcune possibilità di cura anche coperte dalla legge che noi noi, e parlo noi di medici, non mettiamo in pratica perché magari non lo sappiamo che certe strade possono essere percorse. Quindi questa è anche la nostra attività del NAGA, quello di fare un po' di formazione, di far capire, di smuovere un po' le cose là dove possono essere smosse, rimanendo nell'ambito di quello che dice la nostra legislazione.
1: Grazie mille. Se arrivando in stazione centrale vedete un camper, probabilmente quello del NAGA. Grazie a Maura Marcucci, sono le 14:18 minuti, continuiamo questo viaggio nella sanità, quella un po' volontaria in Italia.

0: Sancho ci guarda le spalle per vedere se abbiamo ancora le ali.
1: E questa è la musica segnalata da Battiti questa settimana, l'album dei Family Business. L'album si chiama proprio The Family Business e questa era Armageddon. Battiti torna in onda Radio 3 a mezzanotte e noi continuiamo a raccontarvi gli ambulatori popolari in Italia. Ne esiste uno a Napoli presso il centro, l'ex ospedale psichiatrico è adesso diventato centro Ieso Pazzo, ne esiste uno, anzi più di uno a Bologna e adesso andiamo a Roma, andiamo con una voce della Caritas. Loro sono un poliambulatorio, esistono da più di 40 anni, sono stati anche insigniti della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica dal presidente della Repubblica Napolitano e ci ha mandato un messaggio. Giulia Civitelli, eccola qui.
2: Il poliambulatorio della Caritas diocesana di Roma è un ambulatorio a bassa soglia di accesso e ad alto impatto relazionale che si rivolge a persone in condizioni di estrema marginalità sociale. È un ambulatorio che ha iniziato la sua attività nel 1983, si trova all'interno del complesso della stazione Termini, mentre all'inizio della sua attività vedeva soprattutto patologie acute legate alle condizioni di vita di mancata accoglienza, no? Delle persone straniere presenti sul territorio italiano, attualmente si trova a fronteggiare soprattutto patologie croniche, quindi vediamo molto problematiche cardiovascolari, diabete, ipertensione ed altre patologie croniche. È un ambulatorio che lavora in stretta connessione col Servizio Sanitario Nazionale, che non si vuole sostituire all'attività del Servizio Sanitario Nazionale, ma il primo grande lavoro, la prima grande attività che viene svolta è proprio quella dell'orientamento sanitario, capire la situazione della persona e orientarla, darle informazioni, darle anche il potere, no? Si parla di empowerment per accedere al Servizio Sanitario Nazionale e accompagnarle in questo. E questo diventa ancora più importante quando ci si trova a lavorare con problematiche croniche che richiedono quindi una presa in carico continua.
1: Grazie allora anche alla Caritas e ai molti presidi sul territorio. Restiamo a Roma, ci spostiamo in un'altra zona della capitale. Intanto vi ricordiamo i nostri numeri 335 56 34 296. Un racconto stiamo facendo dal basso di realtà volontarie che, come abbiamo visto, non si sostituiscono al Servizio Sanitario Nazionale in questo momento in grossa sofferenza, ma cercano di dare accesso a chi non riesce più ad accedere alle cure pubbliche. E quindi per tutto questo è nato un altro ambulatorio popolare. Siamo al Quarticciolo, siamo nella zona est della capitale. Lì presta servizio volontario una medica, si chiama Annalisa Villa e le diciamo benvenuta a Sancho. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a voi, dottoressa. Che cosa fate, per chi avete aperto l'ambulatorio popolare Roma Est e le persone vengono con quale bisogno in particolare?
3: Allora, l'ambulatorio popolare di Roma Est è nato inizialmente nel periodo del lockdown del Covid come supporto telefonico psicologico per le persone che vivevano in dei contesti di fragilità abitativa, in dei contesti non adatti a vivere quell'esperienza traumatica del Covid e del lockdown. In quel contesto ci siamo resi conto che non bastava ovviamente il solo ascolto psicologico, che c'era bisogno di un supporto sociosanitario più globale. E appena è stato possibile abbiamo aperto dei veri e propri sportelli. Da almeno 2 anni siamo un vero e proprio ambulatorio popolare nato dal basso, tutto gestito in maniera auto-organizzata sulla base di donazioni delle persone che ci sostengono tutti i giorni, e attualmente esiste, e la nostra casa è a Quarticciolo, che è un quartiere periferico della capitale dove i servizi sanitari sono ancora più carenti che nel resto della città. Dove almeno 2 anni siamo un vero e proprio ambulatorio popolare nato dal basso, tutto gestito in maniera auto-organizzata sulla base di donazioni delle persone che ci sostengono tutti i giorni, e attualmente esiste, e la nostra casa è a Quarticciolo, che è un quartiere periferico della capitale dove i servizi sanitari sono ancora più carenti che nel resto della città, dove le cittadine e i cittadini vivono ancora di più questa perdita dei servizi sanitari di base.

0: psichiche e psicologiche. L'ambulatorio ha un ambulatorio di medicina generale tutti i mercoledì e tutti i sabati mattina, dove facciamo visite gratuite di medicina generale, uno sportello di ascolto psicologico, dove si fa anche qui un supporto attivo con una serie di incontri ad offerta libera, e uno sportello di ascolto nutrizionale. Noi appunto non ci sostituiamo al sistema sanitario, ma il sistema sanitario è sempre più in crisi, quindi diamo delle soluzioni reali ai bisogni delle persone, e poi sulla base dei bisogni che ritroviamo in questo quadrante di Roma facciamo delle vere e proprie inchieste sanitarie e delle vertenze per far sì che ad esempio il consultorio familiare di via Manfredonia, che è l'unico presidio sanitario nel quartiere di Quarticciolo, non sia continuamente a minaccia di chiusura con i servizi sempre più ridotti, e facciamo sì che le persone tornino a curarsi, perché sappiamo che in questo contesto di estrema crisi del sistema sanitario, le persone, non avendo il denaro e l'educazione sanitaria adatta, smettono di curarsi semplicemente.
1: Questo
0: Quindi è proprio
1: dicono i
0: questo che
1: dati.
0: facciamo a Quarticciolo, esatto, ogni giorno.
1: Questo dicono i dati in una battuta, dottoressa Villa, lei dalla voce si capisce, è molto giovane, molti suoi coetanei decidono a un certo punto di lasciare la sanità pubblica per andare verso quella privata, banalmente per questioni di costi. Come lo vede il suo futuro? Me lo deve dire in 40 secondi, tra l'altro, ancora più difficile.
0: No, la cosa importante è ripartire proprio da queste esperienze, cioè lo vedo nel ritorno dalle esperienze dal basso e nel ritorno di una salute dal basso come quella dell'Ambulatorio Popolare Roma Est. Quindi sosteneteci, perché abbiamo un crowdfunding attivo che scadrà il 24 ottobre sulla piattaforma Eppela, che si chiama Anziani in Borgata, Quarticciolo si prende cura, e abbiamo proprio bisogno di tutte e tutti, perché un progetto fondamentale come l'Ambulatorio Popolare di Roma Est continui a crescere. È un crowdfunding che è tutto o nulla, quindi se non raggiungiamo l'obiettivo dei 5.000 euro entro il 24 ottobre non avremo il nostro finanziamento. Quindi facciamo proprio un appello, perché un progetto come questo è proprio un modo per far sì che il sistema, che le persone si continuino a curare con una salute pubblica, gratuita, universale, che arrivi a tutte e tutti nello stesso modo.
1: Grazie mille, Eppela è la piattaforma dove questo crowdfunding è attivo. Avete qualche sportello aperto anche nel pomeriggio, nel caso in cui qualcuno avesse bisogno, che in ascolto?
0: Abbiamo il giovedì pomeriggio lo sportello di ascolto nutrizionale, e comunque il nostro spazio in via Ostuni 4 è aperto durante le attività dell'ambulatorio tutte e tutti i giorni. Ci potete scrivere e contattarci sui nostri social, sulla pagina Instagram dell'Ambulatorio Popolare Roma Est, per altre informazioni.
1: Grazie mille, grazie anche ad Annalisa
0: Grazie.
1: Villa, Ambulatorio Popolare Roma Est sui social per chi volesse saperne di più. Noi continueremo, grazie anche alle segnalazioni che state mandando alla mail sancio@rai.it, a provare a raccontare il mondo della sanità anche da questa prospettiva. Ci piacerebbe capire anche se avete, cambiando completamente argomento, segnalazioni da farci su storie di biblioteche come presidi territoriali, perché vorremmo anche raccontare questo, magari con una puntata dedicata alla settimana prossima. E quindi, se voi organizzate biblioteche, se avete un punto di riferimento di una biblioteca particolarmente significativa per voi, lo racconteremo e riceviamo volentieri le vostre segnalazioni a sancio@rai.it. E tutto qui per questa puntata. Ne approfitto per ringraziare tutta la redazione di Sancio: Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Bucelli, Sonia Kurzel, Luca Bagnariol. È qui con noi Alberto Gramegna, il nostro tecnico. Noi diamo la linea a L'Idealista, che è condotto da Valerio Corzani, e vi aspettiamo domani per un'altra puntata di Sancio, in cui sembra che addirittura arriveranno dei rugbisti in questo studio e parleremo di sport, anche qui da un punto di vista un poco più sociale. Ci sentiamo domani.
2: Rai Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.

0: www.teatroallascala.org.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Pino Zingarelli in regia e a Domenico Ganci in console. C'è anche Luca Marchese che si occupa dei social e naturalmente mi gira appunto anche i vostri sms al 335-56-34296 anche attraverso WhatsApp. Dunque, oggi facciamo gli auguri di compleanno a Paul Simon, che compie 85 anni, è nato infatti il 13 ottobre 1941. Negli ultimi 20 anni Simon ha licenziato 5 album di inediti e sembra già così un tracciato perfetto per una puntata dell'Idealista, che infatti quest'oggi, per celebrarne il compleanno, vi farà ascoltare 5 brani dai suoi ultimi 5 album. Considerando che appunto Paul Simon da inizio carriera, includendo anche il periodo Simon Garfunkel, ne ha pubblicati una ventina, si tratta comunque, quello di cui ci occuperemo oggi, di un segmento importante che fotografa l'itinerario discografico più recente di un musicista che peraltro non ha mai perso la sua inconfondibile vena. Andremo dunque a ritroso, partendo dall'ultimo lavoro di Paul Simon, che è del 2023, e arriveremo fino a un ascolto da Surprise del 2006. Il 15 gennaio del 2019 Paul Simon ha fatto un sogno, ha sognato di lavorare a un disco intitolato Seven Psalms. Al risveglio si è subito appuntato quelle due parole su un blocco. Non ero nemmeno sicuro di sapere che cosa fosse un salmo, così sono andato a prendere una Bibbia, ho dato un'occhiata ai salmi e mi sono detto, beh, visto che non so di che cosa si tratti e che non è una mia idea, qualcosa o qualcuno in un sogno mi ha detto di fare così, allora facciamolo. Dunque, decifrare un sogno in fondo è proprio questo, lasciarsi accompagnare oltre la soglia, non affannarsi troppo nelle analisi. E quasi ogni giorno da lì in poi, tra le 3 e le 5 del mattino, Paul Simon ha cominciato a svegliarsi all'improvviso con l'eco di nuove parole. I sogni che arrivano prima dell'alba, diceva Pavel Florensky, sono quelli connaturati da un'essenza mistica, puro senso racchiuso in un involucro sottilissimo. E così quei sogni hanno cominciato a diventare una forma molto particolare di canzoni. Seven Psalms si presenta subito come un capitolo a parte della discografia di Simon, un'unica traccia divisa in 7 movimenti, diciamo così. Una suite acustica di poco più di mezz'ora in cui si condensa lo spirito del più contemplativo della, appunto, zona musicale della sua creatività. La ricerca musicale si intreccia con quella esistenziale, ne è prova ad esempio Love is Like a Braid, dove Simon racconta la sofferenza che sembra togliere il respiro. Ho vissuto una vita di dolci dolori finché non è arrivato quello vero, spezzandomi come un ramoscello in una tempesta invernale. E poi Simon racconta la discesa nella notte oscura dell'anima, in quel tempo di preghiera e di attesa dove dimorano il dubbio e la ragione, e infine il confronto con la grande alternativa tra la disperazione e il senso: tutto è perduto o tutto va bene. Insomma, non ci sono mai facili scorciatoie nelle sue canzoni, e nemmeno in questa non c'è benevolenza cosmica nelle sue parole. Ascoltiamola.

Dunque oggi a Radio 3 festeggiamo il compleanno di Paul Simon mettendo in fila 5 brani dagli ultimi 5 album e arriviamo al 2016 in The Blue Light, è un album di remake di canzoni pubblicate in precedenza, selezionate con cura dal cantautore statunitense tra quelle che secondo lui non avevano ottenuto giustizia. L'obiettivo dichiarato è stato quello di dare una nuova mano di vernice, sono parole sue, sui muri di una vecchia casa di famiglia. Fatta questa premessa, sarebbe facile ascoltare appunto In the Blue Light come una sorta di rivisitazione pura con l'orecchio teso al confronto verso le copie originali, ma Paul Simon, che non è proprio l'ultimo arrivato, decide di assemblare un puzzle di canzoni che si intrecciano in maniera narrativa per formare un'opera inedita dedicata a temi sempiterni come l'intolleranza, l'amore, la violenza e persino l'ecologia. In Can't Run But le percussioni africane spariscono del tutto e vengono sostituite dal sestetto da camera dell'High Music guidato da Bryce Dresner, una scelta che in realtà si rivela azzeccatissima. Ascoltiamola.

Abbiamo detto che In the Blue Light era del 2016, in realtà c'è un'imprecisione perché era del 2018, mentre al 2016, arriviamo ora, in quell'anno Paul Simon faceva uscire un altro, l'ennesimo lavoro originalissimo e spiazzante, un album Stranger to Stranger, a cui hanno collaborato Roy Hale, amico di vecchia data, con lui fin dall'esordio con Simon Garfunkel, e il producer toscano Cristiano Crisci, ovvero Clap Clap, un musicista consigliato a Paul Simon dal figlio, che ne è fan accanito. Come guida spirituale dietro quell'album c'era poi Harry Parch, compositore statunitense al quale si devono diverse sperimentazioni, come le composizioni su scale microtonali usando intervalli più piccoli di un semitono. Ebbene, c'era dunque una bella miscela di intuizioni in questo tredicesimo lavoro in studio di uno degli artisti più longevi e sicuramente originali del panorama internazionale. Paul Simon riesce infatti anche in quel caso a produrre qualcosa di estremamente interessante e diverso rispetto ai lavori precedenti e rispetto anche alla maggior parte dei dischi che si trovano in giro. Molteplici sono i ricorsi, ad esempio, agli strumenti musicali anche poco noti, come l'indiano Gopi Chand, il Cromlodion e altri strumenti a fiato, spesso africani, percussioni peruviane, quartetti gospel, corni, sintetizzatori. E poi ci sono naturalmente i testi che virano dal bizzarro al tragico, e in altri c'è la gioia, in altri ancora un romanticismo struggente, come nella title track Stranger to Stranger, che è appunto una ballata romantica con chitarra e strumenti a fiato a disegnare un'atmosfera davvero molto dolce.

Paul Simon, ci scrive Maggie, grazie, sono felice di ascoltarlo, per me è un genio. E Michele un po' caustico, riferendosi al brano col sestetto classico, dice: questo pezzo bellissimo dimostra l'inutilità della batteria. Vabbè, opinabile, ma è vero che quel pezzo era bellissimo. Passiamo a So Beautiful or So What del 2011, che raccoglieva 10 nuove canzoni e usciva a 5 anni di distanza da Surprise, con cui chiuderemo questa nostra escursione nella discografia di Paul Simon. È un album che si distingueva dal suo predecessore sia per le scelte in termini di produzione, e questa volta c'era Phil Ramone, che di Paul Simon già supervisionò Still Crazy After All These Years, e sia nella scrittura, che qui era più tradizionale. Il cantautore infatti aveva dichiarato di essere tornato a comporre con la penna e la chitarra dopo le brillanti contaminazioni con la world music e gli elaborati soundscapes di Brian Eno, ma questo non significava tuttavia che quanto di buono, se non di ottimo, era stato fatto negli anni precedenti fosse stato azzerato. Anzi, quell'album era semmai una sorta di compendio di quello che Paul Simon era ancora capace di fare con estrema naturalezza, senza dover dimostrare alcunché e senza ricorrere a tutti i costi a dei giochini che rincorrono appunto le mode. Questa volta nel carnet degli argomenti entravano richiami religiosi, riflessioni sulla vita e sulla morte, laddove le ambizioni erano maggiori sul versante dei testi, la trama sonora però si rivelava più scarna ed essenziale. Il basso, ad esempio, qui era pressoché assente e la musica respirava disadorna per accompagnare al suo meglio la voce di Paul Simon. Noi ascoltiamo adesso Rewrite, una canzone che racconta di un veterano dal Vietnam che lavora come lavapiatti e immagina di poter riscrivere la propria vita e cambiarne il finale. Il tentativo di riscrivere il manoscritto diventa il simbolo del desiderio umano di correggere gli errori del passato e trovare un nuovo senso alla propria esistenza.

Se un bambino spalancasse per la prima volta gli occhi uscendo dal ventre materno, quale sarebbe la sua immediata reazione di fronte al mondo? Il suo sguardo sarebbe dominato dallo stupore per la presenza della realtà, proprio come suggeriva l'immagine di copertina di Surprise, l'undicesimo album solista di Paul Simon, uscito nel 2006. Anche quel disco di Paul Simon andava in cerca di nuove strade da percorrere. Stavolta non si trattava delle fascinazioni world music esplorate ai tempi d'oro di Graceland, ma dell'incontro con il maestro dell'elettronica Brian Eno, una coppiata capace di dare adito a grandi attese, anche se alla resa dei conti qualcuno rimane un po' deluso dal risultato. Il problema forse era proprio una sottile

Simon e gli arrangiamenti e il mixing affidato a Brian Eno. È come se i due non fossero riusciti a raggiungere una piena alchimia. Noi ascoltiamo da quel disco la spigliata autobiografia di That's Me. Beh, salterò le parti noiose, capitoli 1, 2, 3, arriverò al punto in cui puoi leggere il mio volto e la mia biografia. Così canta Paul Simon. Quanto alla musica, per certificare la nobiltà del portato sonoro basta leggere la formazione che suona in questo pezzo: Pino Palladino al basso, Steve Gadd alla batteria, Brian Eno all'elettronica e Paul Simon alla chitarra.

strano come le voci dei due Paul, ci scrive Max e si riferisce l'altro a McCartney e uno naturalmente Paul Simon, mi sembrano sempre più simili nei loro ultimi anni, una sorta di percorso parallelo e convergente, un percorso che abbiamo seguito per quanto riguarda Paul Simon con 5 brani dagli ultimi 5 album. Adesso la linea va a Fahrenheit. A domani. Yeah.

0: produzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: In questi giorni stanno circolando molti video in cui si vede la recentissima premio Nobel per la letteratura Anne Carson, la poetessa canadese, e in uno di essi Carson osserva che il cogito ergo sum è stato formulato da Cartesio anche in una forma un po' diversa: dubito ergo sum. Insomma, noi pensiamo grazie al fatto che dubitiamo. Ecco, la verità sarà un tema che attraverserà questo pomeriggio di Fahrenheit. Parleremo tra l'altro con Luigi Marinelli a partire da un bel saggio che ha scritto, che si intitola Rapporto sulla verità assediata. È veramente sotto assedio la verità, ma forse il modo per consolidare la verità è nutrire appunto il dubbio. Allora partiamo da questa domanda oggi: come insegnare il dubbio? Come si fa? Molti di voi sono insegnanti, docenti, tutti sono stati studenti in un modo o nell'altro, in un luogo o nell'altro. Come si impara a dubitare, a non dare per scontato ciò che credevamo fosse assolutamente vero? Raccontatecelo, scriveteci al 335-56-34296, che è il numero che raccoglie tutti i messaggi, WhatsApp, SMS rivolti a Radio 3 e in questo momento dunque quelli rivolti a Fahrenheit. E vi ricordo che Fahrenheit esiste grazie al lavoro della nostra redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, la cura è di Susanna Tartaro, in regia c'è Marianna Soccodato, alla console Simone D'Arrigo e più tardi Fiore Liguori, mentre a parlarvi è Tommaso Giartosio. Vi do il benvenuto. Dunque, raccontateci come si impara il dubbio, come si insegna il dubbio al 335-56-34296. E cominciamo subito questa giornata molto fitta di appuntamenti andando a Torino, dove sta per partire la 12ª edizione di Torino Spiritualità. Inizia domani, prosegue fino a domenica. Il tema di quest'anno è un tema che ha, parlavamo poco fa del cogito ergo sum, ma anche qui abbiamo il latino, perché è intitolato Memento Amoris, ricordati dell'amore. Abbiamo con noi il curatore Armando Buonaiuto. Buongiorno Buonaiuto.
4: Buongiorno, grazie.
3: Come mai la scelta di parlare di amore, ma soprattutto di memoria dell'amore? Non era scontato.
4: No, noi arriviamo da un trittico di Torino Spiritualità un po' gotico, nel senso che in questi ultimi anni ci siamo occupati di morte, di errore, di vuoto. E allora non era male l'idea di dedicarsi anche a qualcosa di segno un po' diverso. In realtà a me interessava molto esplorare l'idea dell'amore come una sorta di architettura, qualcosa di che tenacemente tiene anche quando tutto, come insomma accade, sembra mirare alla dispersione, no? Sembra che tutto stia fuggendo in frammenti. Invece questa memoria dell'amore, fare memoria dell'amore, cioè ricordarsi che c'è qualcosa che ci precede e che ci attraversa, vuol dire anche da un punto di vista etico ed esistenziale pensare: se qualcosa mi precede e mi attraversa, posso anche restituirlo al mondo e contribuire a questa tessitura in modo tale che il mondo tenga. Ecco, l'idea è che fare in modo che ricordare l'amore ci aiuti a far sì che il mondo regga.
3: E con noi c'è Annalisa Ambrosio, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Ambrosio partecipa a uno degli eventi del festival, ha pubblicato con Einaudi l'anno scorso L'amore è cambiato, è filosofa, direttrice didattica di Academy della scuola Holden. Ecco, parliamo di amore e parliamo di questa trama di connessioni che costituisce l'amore. È una trama, ma al tempo stesso questa catena non è consapevole, forse non può essere consapevole di ciascuno dei suoi anelli. L'amore non è sempre comunque un sentimento personale?
5: C'è proprio un po' questo, diciamo, dibattito in corso. Adesso è il libro di un anno e mezzo fa, ma questo dibattito è molto forte ancora, cioè quello sul cambiamento delle forme dell'amore, no? È uno dei temi all'interno di questo dibattito è amore.

0: esperienza originaria che è essere, diciamo, decidere di spostare la propria vita seguendo un amore. Penso a un'immagine in particolare di cui ho parlato nel libro, a questo racconto bellissimo di Conrad che si intitola Amy Foster, dove c'è una donna che viene considerata, diciamo, dal medico del suo villaggio. Siamo in Nord America all'inizio del Novecento, una donna, diciamo, molto povera spiritualmente, no? E quando questa donna si innamora dell'ultimo uomo di cui si pensava potesse innamorarsi, cioè l'ultimo superstite di un naufragio, di una nave che si è appunto è caduta a picco di fianco alle coste del suo paese, tutti dicono: non pensavamo che Amy Foster avesse abbastanza immaginazione per innamorarsi di questa persona. A me interessa moltissimo questo aspetto, al di là di quello che è ipercontemporaneo e importantissimo, il cambiamento delle leggi e appunto l'amore come una scelta. Mi interessa anche molto esplorare questa libertà
1: Viene in mente la teoria degli
0: psicologica.
1: affetti, che è un ramo filosofico che è stato molto sviluppato soprattutto in questi anni. Però in fondo, Armando Bonaiuto, stiamo tornando alla domanda che ponevamo prima. Annalisa Ambrosio ci parla di un amore che riguarda appunto l'affetto per una persona specifica, non per una patria o per una fede religiosa, per esempio. Ecco, in che modo allora può costruirsi questa trama? Oppure la trama di cui vi interessa parlare a Torino Spirituale riguarda solamente quell'amore che fa convergere verso un ideale di qualche tipo.
2: No, non è tanto un amore di tipo individuale o un amore di tipo romantico, ma è più un amore come una sorta di, come possiamo dire, come una sorta di forza che ci distingue un po' anche nella devastazione che a volte uno ha l'impressione di doverne essere necessariamente lo spettatore silente. Come la intendevamo noi, ha molto a che fare anche, prima voi parlavate del dubbio.
1: Sì. E
2: Che secondo me è un tema interessante che entra anche qui trasversalmente, perché
1: tra
2: il
1: l'altro
2: nostro
1: ci stanno
2: sottotitolo
1: arrivando messaggi proprio di ascoltatrici e ascoltatori
2: è. Ah,
1: che ci dicono come si
2: immagino.
1: impara a dubitare, come si insegna a dubitare. Poi li leggeremo, prego.
2: Ecco, noi abbiamo come sottotitolo al Memento Moris: Nessuno comincia da sé, cioè vuol dire che nessuno è padrone della propria origine, e quindi bisognerebbe anche imparare a dubitare di questa illusione di autosufficienza che fa sì che questa trama di cui io dicevo prima tenda invece a indebolirsi. Quindi non è soltanto un amore come sentimento individuale quello che ci interessa, non è il romanticismo, tant'è che il Memento Moris, come giustamente ha detto lei, non è, è ricordati dell'amore, non ricordati di amare, come verrebbe magari così di primo acchito da tradurlo, richiamandosi però un po' a una sorta di esortazione morale, no? A questo imperativo sentimentale. No, è qualcos'altro, è proprio l'idea di rimuovere questa illusione di stare in piedi da soli, di essere autonomi, ricordandosi che proveniamo da qualcosa, che può essere qualcosa di buono, può essere chiaramente qualcosa di amorevole, no? Mani che ci hanno sostenuto, qualcuno che ci ha insegnato a parlare, sorrisi che ci hanno illuminati. Può essere anche qualcosa di negativo. Fatto sta, insomma, è necessario ricordarsi, fare memoria di una condizione era già lì prima che noi anche solo potessimo immaginare che ci fosse. E dunque ricordarsi che un legame persiste, ed è un legame assoluto, un legame ampio, un legame che si può continuamente ricamare. Quindi l'intenzione è di fare una riflessione che sia anche di tipo etico e sociale, rispetto a invece a una dissoluzione costante.
1: E ci parla Buonaiuto di un amore che costituisce una sorta di radice collettiva. Noi siamo in
2: Esattamente.
1: tempi di guerra e viene da chiedersi se il patriottismo e il nazionalismo siano forme di amore, oppure no.
2: Io non credo che siano forme di amore, perché penso ogni forma di amore come una forma comunque di apertura, appunto di continua possibilità di tessitura, mentre ci sono delle forme che trovo un po' deteriori, che invece sono una forma, diciamo, più di natura difensiva, ecco, cioè stringere a sé i propri fili e tenerli il più stretto possibile tra le mani. Il senso, secondo me, è ricordarsi che quel filo non appartiene a noi, non è nato dalle nostre mani, ci scorre attraverso e dovremmo farlo proseguire oltre. E questo significa, secondo me, che forme di eccessiva radicalizzazione nell'identità di sé non remano a favore di un discorso d'amore.
1: Ecco, Annalisa Ambrosio, Il Tuffo, che è un pezzo del pomeriggio di Rai Radio 3, inserito nel cuore di Fahrenheit, ieri ci parlava di una forma di co-housing, parlo in modo un po' approssimativo, comunque persone che decidono

0: decidono di convivere con una particolare formula e che poi ovviamente da questo vedono nascere anche delle occasioni di incontro. Ci sono delle situazioni di utilità economica che poi possono generare invece delle relazioni affettive. Come si inserisce questo nella sua riflessione sull'amore? È qualcosa che impoverisce la nostra idea d'amore, la rende più laica, più materialista, la cambia, la fa crescere?
1: Io spero che questo sia esattamente un paradigma del futuro prossimo, cioè la possibilità, facendo, diciamo, saltare, forzando in qualche modo l'istituto della coppia come la possibilità prevalente, predominante di vivere l'amore, che dietro la coppia non ci sia, diciamo, la solitudine, che è una delle paure che circolano in questo discorso, soprattutto pensando alle persone più giovani, ma al contrario ci sia una collettività. Per esempio una riscoperta dell'amicizia, delle altre persone più significative della vita intorno a noi, e quindi perché no condividere, diciamo, lo spazio, il tempo e anche il denaro è uno dei motivi per cui storicamente è nato il contratto del matrimonio, no? Spero che questa possibilità diventi, diciamo, più concreta e cambi le vite di tante persone, aggiungendo in un senso molto simile a quello di cui parlava Armando, sì, questo dell'amore in circolazione.
0: Ma fra la coppia e la collettività ci sono, secondo lei, altre possibilità come il poliamore, oppure simbolicamente le dimensioni della coppia e della comunità sono talmente più robuste di qualsiasi altra ipotesi, diciamo, geometrica riguardo alle relazioni d'amore, che nella pratica non ne fanno un modello che possa essere realmente diffuso?
1: Io credo che sia un po' pericoloso il fatto di voler, diciamo, etichettare, segmentare, perimetrare delle forme, no? Mi interessa di più, cioè, rilevare questo cambio di paradigma da uno a molti, che poi in una parola sola è quella che lei usava all'inizio, cioè libertà. Non credo che sia semplice in questo momento, diciamo, stare all'interno del vivere un paradigma poliamoroso in una società che comunque ancora propende moltissimo per il modello della coppia, quindi non penso che sia facilissimo, ma è possibile per molte persone che desiderano stare in quella modalità, però appunto al di là delle singole possibilità a cui possiamo dare un nome, quello che è più importante è non pensare che esista un modo solo possibile di vedere realizzato un amore e che quindi di conseguenza poi tutti gli altri siano sgangherati, imperfetti oppure addirittura sbagliati.
0: Cercare un pensiero plurale dell'amore, forse va in questo senso, Armando Buonaiuto, la vostra scelta non solo di identificare un tema per questa 22ª edizione di Torino Spiritualità, ma addirittura di darvi uno stemma araldico, un po' come nelle grandi famiglie nobiliari. Com'è questo stemma?
2: Allora, sì, abbiamo chiesto a Sara Zollo, un'artista, di provare a interpretare alcune cose che noi le abbiamo raccontato sul tema, e ciò che lei ha colto e che insomma ci ha convinti quando abbiamo visto l'immagine è questo continuo essere legati gli uni agli altri, nel senso che in questo stemma araldico c'è una figura umana al centro ed è sormontata però da una serie di rami sottili che sembrano emergere da lei o finire in lei e la collegano a un fiore, a un melograno poi tra l'altro è già simbolo di unità e molteplice insieme, no? Perché il melograno anche nel Cantico dei Cantici viene evocato e se ne evoca anche il fatto che contenga tanti semi, no? Sia un'unica sfera ma contiene tanti semi, e poi ci sono due uccelli che si diramano anche loro da lì, ed è un'immagine tra l'altro, diciamo, molto simmetrica, a dire che non puoi toglierle nulla, cioè tutte quelle cose che si intrecciano lì ne mantengono una tessitura armoniosa, e quindi c'è un'idea di un reciproco appartenersi, di un derivare tutti l'uno dall'altro. Questo mi ha convinto molto, perché volevamo un'immagine che prima ancora che di sentimento parlasse di generazione e prima ancora che di identità amorosa parlasse di appartenenza reciproca. Quindi secondo me funziona molto bene, mi piace molto.
0: Vedremo se si diffonderà questa abitudine dei festival culturali di darsi uno stemma. Sembra, come dire, anticipare uno scontro fra casate rinascimentali. Potremmo dire, vabbè, questo sto scherzando naturalmente. Invece,
2: noi torinesi siamo così.
0: Annalisa Ambrosio, le chiederei ancora, visto che nel festival sono presenti delle voci poetiche, voci per esempio di Vivian Lamarco, di Chandra Livia Candiani. Ecco, la poesia ha un ruolo importante nel ripensare quello che l'amore può essere?
1: Sicuramente sì, di recente ho per ovvi motivi riletto Anne Carson, Eros, il dolce amaro, e è una cosa che ho trovato, insomma, la sua tesi poi fondante del libro, è che nel momento in cui si è passati dalla poesia, dall'oralità, dalla poesia orale a quella scritta, qualcosa è cambiato nel modo degli esseri umani, diciamo, scrittori e scrittrici. Staffo è citatissima nelle sue pagine, nel modo di amare e di percepire, di concepire l'eros. La sua tesi interessante, che ha a che fare con la risposta a questa domanda, è che per chi scrive, l'eros, il desiderio, quello che manca, sia improvvisamente diventato una minaccia. E quindi pongo una domanda così a chi ci ascolta. Se in questo momento ci troviamo in una cultura orale o in una cultura scritta, perché apparentemente scriviamo moltissimo, più di chiunque ci abbia preceduto, però questa scrittura è spesso in tempo reale, e quindi forse dovremmo anche interrogarci su questo per poi capire, seguendo lo stimolo di Anne Carson, come sta cambiando il nostro rapporto con l'innamoramento.
0: Posso confermarle, Annalisa Ambrosio, che in effetti ci stanno arrivando appunto tanti messaggi in risposta a questa sollecitazione, come imparare a dubitare, come insegnare a dubitare, e sono messaggi in cui la scrittura e l'oralità in qualche modo si mescolano, si incontrano. Bene, io vi ringrazio molto per queste suggestioni. Ricordo che l'intervento di Annalisa Ambrosio insieme a Emanuele Coccia si intitola Amore, una questione privata, e si terrà sabato 17 ottobre alle 16 presso il Museo Nazionale del Risorgimento a Torino, nel contesto di Torino Spiritualità, giunto alla 22ª edizione, inizia domani, prosegue fino a domenica. E ringrazio anche Armando Buonaiuto per essere stato con noi. Grazie, Buonaiuto.
2: Grazie mille per il tempo.
0: A proposito di Torino, voglio ricordarvi che c'è un importante, interessante appuntamento che sarà il 17 ottobre, quindi nello stesso giorno della conferenza di Annalisa Ambrosio con Emanuele Coccia. Si tratta di una giornata di studi per Augusto Blotto. Blotto è stata una figura di poeta molto appartato, è nato nel 1933, scomparso nel 2024, ha pubblicato molto, poi ha avuto un percorso invece lavorativo e anche imprenditoriale distinto dalla poesia, ma ha continuato a scrivere e si incomincia a parlare molto della sua opera, a studiarlo. La giornata di studi si intitola Assente come un procreatore, la scrittura inesauribile di Augusto Blotto. È introdotta e moderata da Giovanni Tesio, ci saranno Paolo Valesio, Isabella Tomei, Lorenzo Mari, Antonio Belfiore e Daniele Poletti, che sta pubblicando con la casa editrice Diaforia le opere di Blotto. Cito tra l'altro Augusto Blotto, Ragioni a piene mani per l'enfant, pubblicato da Diaforia, e poi una antologia poetica con saggi critici sull'opera che si intitola anch'essa Assente come un precreatore, ed è sempre Diaforia. Quindi potrebbe essere un'occasione per conoscere una voce poetica non nota ai più, questo va detto, ma proprio per questo motivo degna di essere scoperta e avvicinata, e tra l'altro estremamente produttiva, perché Blotto ha scritto molti volumi con diverse fasi nella sua produzione, che corrispondono a momenti differenti, dalla passione politica iniziale a riflessioni di carattere piuttosto filosofiche. Lo ripeto quindi, il 17 ottobre all'Hotel NH in Piazza Carlina a Torino, giornata di studi per Augusto Blotto. In realtà è una mattinata di studi dalle 9:30 alle 13. E passiamo adesso al nostro percorso musicale. Miles Davis, Birth of the Cool, 1957. Cominciamo con Jeru.

E questo è appunto Miles Davis, il suo Birth of the Cool, che continueremo ad avere con noi nel corso del pomeriggio. Intanto ci sono arrivati messaggi, molti hanno a che fare appunto con la proposta che abbiamo fatto all'inizio, come si impara a dubitare, come si insegna a dubitare. Jerry per esempio ci scrive: ho insegnato fisica per 42 anni, esordivo parlando dell'importanza dell'errore come leva del progresso scientifico. Nella prima lezione ricordavo come per Galilei il dubbio fosse fondamento della ricerca scientifica e strumento primario per demolire il principio di autorità.

0: Toki Asako firma la cover di My Favorite Things, una delle innumerevoli cover che da tanti anni presentano questa parte del nostro pomeriggio, in cui, vi ricordo, aiutiamo a ritrovare dei libri fuori commercio. Basta richiederli e poi aspettare che qualche ascoltatrice e ascoltatore possa donare il libro richiesto. Da ieri abbiamo un nuovo numero per la caccia al libro, quindi mi raccomando, segnatelo, è questo: 345 114 2700. È un numero che accoglie solamente messaggi, questo probabilmente semplifica le cose, quindi potete inviare sms, messaggi WhatsApp, anche messaggi vocali. Non ci sarà quindi una risposta, l'importante è che lasciate naturalmente i dati necessari per ricontattarvi per l'offerta che state facendo o per la richiesta che state facendo naturalmente. Quindi ripeto, il numero è 345 114 2700. E passiamo alla nostra prima richiesta di oggi con Anna Laura. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Benvenuta.
1: Grazie,
0: Anna Laura,
1: per avermi chiamato.
0: Allora, cosa cerca?
1: Allora, io sto cercando un libro di Giancarlo De Cataldo, e Il combattente, come si diventa Pertini, edizione Rizzoli del 2014. Dalle mie ricerche risulta che è disponibile attualmente solo l'edizione online. Io, a me piacerebbe avere quella cartacea.
0: Infatti è possibile recuperare solamente l'ebook, invece come mai il cartaceo in particolare? È per lei? È per qualcun altro?
1: No, è per me. E, diciamo che leggo anche degli ebook, però continuo a preferire il cartaceo. E, io tra l'altro amo molto i podcast, e proprio di recente ho ascoltato un podcast dedicato a Sandro Pertini, e Sandro Pertini Il tempo vissuto di Luca Bizzarri, e tra le altre cose c'erano anche degli interventi di De Cataldo e si faceva cenno a questo libro, e quindi volevo approfondire ancora di più questa figura di combattente antifascista che poi è diventato anche il nostro Presidente della Repubblica, una figura che mi ha sempre affascinato sia per la sua personalità

0: ha vissuto quasi tutta la sua giovinezza tra confino e reclusione, è stato anche esule a Parigi durante il periodo fascista. E quindi penso che in questo tempo storico in cui c'è tanta disaffezione per la politica, in cui tante persone forse non sentono proprio il bisogno neanche di recarsi alle urne, dovremmo avere sempre ben presente figure come quella di Pertini, che
1: Certo.
0: hanno dato tutto per ridarci la libertà e la democrazia.
1: Bene, Anna Laura, allora cerchiamo di recuperarlo questo Il
0: Speriamo.
1: combattente, come si diventa Pertini di Giancarlo De Cataldo, Rizzoli 2014, è un libro in cui ci sono diverse componenti. De Cataldo deve scrivere una sceneggiatura su Pertini, ma cerca anche di spiegare a suo figlio tredicenne la figura del presidente. Insomma, è un libro complesso o perlomeno composto da diverse parti. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Grazie Anna Laura.
0: Lo spero, grazie a voi. Buon pomeriggio.
1: I libri saltano fuori. Daniela, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie, siete stati bravissimi, formidabili.
1: No,
2: Vi ringrazio
1: il
2: molto. Non
1: merito
2: ci
1: non è
2: contavo in
1: nostro.
2: realtà perché ho detto ma è un libro tecnico, forse non si trova.
1: Di che si tratta? Intanto ce lo ricordi subito. Che libro è?
2: Anatomia esperienziale, è un bellissimo libro che dà degli spunti proprio di esercizi anche per aiutare le persone a sentirsi da dentro e soprattutto a sentire lo scheletro, che nel vivente non è una cosa morta, è qualcosa che lavora con noi quando ci muoviamo e ci serve anche sapere, riuscire a sentirlo, avere una postura migliore, usare meno la forza muscolare, insomma interessante. Io insegno questo. Avevo questo libro, poi mi è scomparso da casa e non si ritrova più. L'ho trovato solo in inglese, in America, insomma, complicatissimo. Ho detto ma. E quindi voi mi sono rivolta a voi, ma da poco, mi sembra 3 settimane fa, quindi veramente un successo averlo trovato così presto.
1: Beh, appunto, il merito non è nostro, ma di Franco. Buongiorno Franco, grazie per averci raggiunti.
3: Franco. Buongiorno.
1: Franco, come è finito
2: Buongiorno.
1: in casa sua questo libro?
3: No, questo libro io l'ho comprato, credo, 30 anni fa. In realtà non l'ho mai aperto, cioè l'ho aperto, l'ho sfogliato, ma non l'ho mai letto. Per cui diciamo che so poco o niente del libro. Quello che ha detto la signora è, penso...

0: lì, adesso sento che c'è qualcuno interessato e mi fa molto piacere donarlo.
1: Daniela, la stava aspettando questo libro, credo.
2: Sì, grazie davvero. Anche al signor Franco, che è di dov'è lui? Io sono di Roma.
1: Signor Franco?
0: Io sono di Cortina d'Ampezzo.
2: Ah, che meraviglia!
1: Il libro farà un viaggio abbastanza lungo, allora. Bene, bene.
2: Infatti.
1: Ottimamente. Allora, io vi ringrazio, Daniela Franco, avete costituito anche un esempio concreto di come funziona la caccia al libro in questa giornata in cui stiamo partendo col nuovo numero, quindi è importante.
0: Posso avere un
1: prego,
0: minuto
1: prego, dica.
0: Per dire una cosa. No, io volevo una cosa che non c'entra con questa donazione. Io venerdì scorso ho partecipato alla vostra trasmissione perché cercavo un libro. Questo libro era un libro di geologia e la puntata ha coinciso con la mia partecipazione a un gruppo di lettura di Cortina. Durante il gruppo di lettura i partecipanti hanno sentito che io cercavo questo libro. Mm. Morale della favola, il giorno dopo
1: è arrivato.
0: Una signora ce l'ho. Il giorno dopo ancora un'altra signora del gruppo mi ha detto ce l'ho anch'io. Allora avrei avuto due libri io. Ho controllato i due libri. Uno è un'edizione aggiornata del primo, diciamo, di quello più vecchio. Allora io naturalmente ho scelto la versione più aggiornata e ho ringraziato la signora. La prima signora che mi ha telefonato, che mi ha regalato questa edizione aggiornata, è la figlia del proprietario del libro, che era suo papà.
2: Ah, e che bello.
0: Questo suo papà si chiamava Sergio Lepri. Era un famosissimo giornalista di Roma che viveva anche qua a Cortina, era appassionatissimo di montagna, anche lui collezionava fossili
1: e quindi
0: questa signora me l'ha regalato volentieri perché ha sentito che io ero molto appassionato di questi argomenti.
1: Insomma, Franco ha scavalcato la caccia al libro e mi sembra un'ottima cosa, naturalmente, anche perché dalla storia che lei ci racconta sembra che i gruppi di lettura abbiano un'ulteriore funzione, oltre a far leggere i libri, a far riflettere su ciò che si legge, servono anche a volte a ritrovare quelli che stiamo cercando. La ringrazio anche per questo aneddoto, per questa esperienza che ha condiviso con noi. Allora ringrazio sia Daniela che Franco, questo è stato un ritrovamento. Vi ricordo a tutti coloro che ci ascoltano ancora una volta il numero della caccia: 345 114 2700. Potete lasciare messaggi SMS, WhatsApp, messaggi vocali per indicare i libri che cercate o che potete offrire. Qualcuno dei libri che stiamo cercando tra quelli più recenti, ma la lista è molto lunga, la trovate nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound, che però è organizzata alfabeticamente, quindi vi facilita la ricerca se c'è qualcosa che pensate di poter donare. Allora, per esempio, stiamo cercando Ogni scelta che fai di Valerio Caprari, pubblicato da Mondadori nel 2022, stessa casa editrice, stesso anno, per Una dote di sangue di Saint Gibson. Oppure ancora La strage continua di Raffaella Fanelli, Ponte alle Grazie. Stiamo cercando un volume curato da Paolo Inglese, Massimo Tagliavini e Alessandra Gentile, si intitola Arboricoltura Speciale, è uscito per Calderini, anche questo pochissimi anni fa, il catalogo della Biennale di Venezia 2022, Il latte dei sogni. Forse qualcuno può offrirlo, oppure, rimanendo in ambito artistico, qualcuno può offrire Medardo Rosso o La creazione dello spazio moderno di Iole De San, pubblicato anche questo nel 22 da Mursia. Aiutateci a recuperare qualcuno di questi libri, date un'occhiata anche utilizzando parole chiave alle liste che trovate appunto nella sezione, nel sito di Fire, nello spazio dedicato alla caccia al libro, e continuiamo ad ascoltare Miles Davis con Moon Dreams.

0: Sono incisioni del 49-50 in realtà quelle che stiamo ascoltando e che poi sono raccolte e confluite in Birth of the Cool, pubblicato nel 1957 da Miles Davis, una delle pietre miliari del suo percorso musicale. Passiamo adesso a un libro che in realtà abbiamo annunciato fin dall'inizio con la riflessione sul dubbio che ha attraversato il pomeriggio di Fahrenheit e che tra l'altro ha generato moltissimi messaggi che ci sono arrivati e di cui daremo via via lettura. Si tratta di una raccolta di saggi che si intitola Rapporto sulla verità assediata, l'ha pubblicata Luigi Marinelli per la casa editrice della LUIS. Buon pomeriggio Marinelli, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Marinelli insegna slavistica alla Sapienza di Roma, si occupa soprattutto di letteratura polacca e in effetti Rapporto sulla verità assediata, il titolo potrebbe portare in diverse direzioni, ma è una lettura della riflessione sulla verità come chiave della cultura polacca, in primo luogo letteraria e filosofica, poi anche con aspetti, per esempio, musicali o legati al teatro. Ma ecco, la verità come elemento centrale e il titolo stesso di Rapporto sulla verità assediata si rifà a una raccolta di Zbigniew Herbert.
1: Beh, credo. Si rifà a una famosa, importantissima, centrale raccolta di Herbert degli anni Ottanta. Anni 80 sono stati gli anni peggiori probabilmente nel tutto il blocco socialista e in Polonia, e questo rapporto dalla città assediata, la città assediata poteva essere Troia, poteva essere Varsavia, poteva essere la sua Leopoli di nascita, poteva essere tutta la civiltà umana, era sentito come un momento di grandissima crisi. Quindi questo poeta che scrive: faccio un rapporto, registro i fatti, non voglio andare oltre i fatti, insomma, qui, da qui anche una visione proprio della funzione.

0: del poeta, della funzione della letteratura e della poesia in modo particolare, che ha dato poi spazio in generale a questa raccolta. Nella mia intenzione è anche un po' un libro abbastanza unitario, cioè ci sono dei motivi che ritornano, per esempio il motivo della paura, se vuoi ne riparliamo dopo, il rapporto fra verità, paura, coraggio. Mi ha molto colpito per esempio quello che ha detto la giudice della Corte Internazionale giorni fa, no?
1: Quella che ha ricevuto il
0: Il
1: premio
0: premio
1: Nobel per
0: Nobel
1: la
0: per la
1: pace.
0: pace, Navi Pillay, insomma, ha detto: per dire la verità su certi crimini non c'è bisogno di molto coraggio. Sì, ma quando funzionano le strutture democratiche, quando c'è un qualche cosa intorno che appunto ti protegge, ti dà addirittura dei premi così prestigiosi, eccetera, sotto dittatura ci vuole molto coraggio e bisogna vincere la paura. Questo è un po' un filone che ritorna lungo tutto il mio libro.
1: Verità e paura è il titolo di una delle opere che lei analizza in questo volume.
0: Verità e paura è in realtà l'opera da cui è un articolo del 1931, da cui è partita proprio l'idea del libro. All'inizio, parlandone con l'allora direttore della casa editrice, Daniele Rosa, e parlando di intellettuali, cioè qual è il ruolo degli intellettuali in momenti di crisi come gli anni 30?
1: Ci ricordi chi firma l'articolo?
0: Stanisław Ignacy
1: Ok.
0: Witkiewicz, detto Witkacy, suicida, guarda caso, il 18 settembre, il 19 settembre 1939, uno dei geni assoluti, chiamato pazzo disperato da Gombrowicz, ma chiamato eretico assoluto da Cantor, un
1: Scrittore,
0: uomo,
1: poeta,
0: scrittore,
1: pittore.
0: poeta, pittore, fotografo, viaggiatore, suo il viaggio nel 1914 con Malinowski in Oceania, quindi insomma un uomo dai mille volti, tanto è vero che si fotografava ripetendo mo molte volte il suo proprio volto. Lì c'è il problema dell'identità, il rapporto dell'identità individuale
1: E anche
0: con la
1: Gombrowicz
0: verità.
1: faceva la stessa cosa, no?
0: Facevano
1: Dice.
0: la stessa cosa, erano anche
1: Fotografare
0: amici,
1: le proprie smorfie.
0: si fotografavano e si facevano smorfie, come dire che il volto, la faccia, come dice Gombrowicz, è qualcosa che in realtà è una maschera, no? E qui anche ci possiamo anche riferire al nostro Pirandello, insomma, questa maschera che ha bisogno di denudarsi in realtà per essere riportata alla verità. Quindi c'è un problema di identità personale, c'è un problema comunque di rapporto della verità con la nostra vita e poi anche con la
1: La
0: storia,
1: questione della
0: naturalmente.
1: verità è abbastanza intricata perché Luigi Marinelli naturalmente giustamente parte dalla questione del rapporto con la verità in un regime assolutista, totalitario, che sembra lineare, no? Il regime mente, io invece dico la verità. Però poi per esempio c'è tutto un versante filosofico della riflessione sulla verità che è molto più complesso. Lei per esempio si sofferma su un filosofo come Alfred Tarski, che
0: Allora,
1: parla della verità dicendo: attenzione, la verità si può stabilire solamente al di fuori della verità, al di fuori di quel sistema.
0: la riflessione, oltre che da Witkiewicz, è partita proprio da Tarski. Sono coetanei, erano amici. Witkiewicz, che è anche pittore, ha dipinto almeno due volte, ma comunque uno bellissimo, un ritratto di Alfred Tarski. Alfred Tarski è il logico che si è occupato di verità negli anni 30, appunto suo il trattato appunto sul problema della verità del 1934, poi tradotto in tedesco, poi tradotto in inglese, in tutte le lingue, e poi fondatore quando emigrò fortunosamente, anche lui nel 39, verso l'America, fondatore della scuola logica americana. Sì, la verità si può dire, se vogliamo riassumere in soldoni il teorema di Tarski, che occupa circa 40, i due teoremi sulla verità che occupano circa 400 pagine, si può dire soltanto all'interno di linguaggi formalizzati. Quindi all'interno della matematica, per esempio, si può dire la verità. All'interno dei linguaggi naturali, no, come il nostro, come l'italiano, come qualunque lingua, è molto difficile perché lì entrano in gioco i paradossi, dice Tarski, e quindi c'è bisogno di un linguaggio superiore, che lui chiama metalinguaggio, per precisare il senso di quello che si sta dicendo, se è vero o non è vero.
2: Un esempio di paradosso?
0: Ma l'esempio, il paradosso principe è il paradosso del mentitore, no? Che poi si sono inventati i greci, come sempre, che erano italiani in realtà, perché la Magna Grecia e l'Elea insomma erano qua in Campania. E Zenone dice io quando parlo mento. Ecco, questo è un paradosso, no? Perché se mento, allora mento anche nel momento stesso in cui dico che mento. Quindi qual è dove sta la verità, insomma, no? In tutto questo. Tarski voleva evitare proprio questo tipo di paradossi e di contraddizioni all'interno di un linguaggio, cercare una verità, per così dire, assoluta, e la trova nella logica, la trova nei numeri, la trova nella matematica, che è appunto un linguaggio formalizzato.
1: Sì, dice, l'alternativa sarebbe eliminare la parola vero.
0: Lui dice di eliminare la parola vero, che è una frase bellissima, perché effettivamente questo io lo rimarco più volte nel libro, insomma, quanto sarebbe bello che non si abusasse della parola vero, no? Questa parola verità che ricorre molto spesso anche nella propaganda più aggressiva e più turpe, insomma, no? Faccio degli esempi molto concreti, insomma, basti pensare a come si chiama il social del nostro amico presidente degli Stati Uniti, insomma. Si chiama
1: Truth, esattamente come la Pravda.
0: Come la Pravda sovietica, che diventò nel 22 l'organo ufficiale del partito.
1: Perché lei scrive, Marinelli, che la verità è indefinibile dal punto di vista logico, così come l'identità è indefinibile. Questo mi colpisce, lo spiego subito, perché parla di una realtà come quella polacca, ma forse il discorso varrebbe per altri paesi dell'Est, in cui c'è fortissimo il senso dell'identità nazionale. E tanto che una parte del suo libro è dedicato proprio al tema del messianismo, cioè dell'idea di una missione storica, metafisica di un popolo in particolare, quello polacco. Ecco, stanno insieme queste cose. Chi ha una convinzione messianica può arrivare a una buona teoria della verità?
0: E non a caso ci sono arrivati nel Novecento. Attenzione che il messianismo è un fatto ottocentesco, quando proprio la Polonia non esisteva, era sparita dalle carte geografiche, non era stata cancellata dagli imperi, insomma, no? Divisa in tre parti, eccetera. Quindi il messianismo è una forma di riconciliazione con la realtà, insomma, cioè di compromesso.

0: di compromesso con una realtà orrenda, quella della sparizione di uno Stato che precedentemente era stato fra i più potenti e più vasti d'Europa, se non addirittura il più vasto nel Cinquecento. Quindi io mi chiedo, dopo che fine fa questa idea? Il messianismo viene messo accantonato, tant'è vero che i logici polacchi parlano di ritorno a una forma di razionalismo, insomma. E questo è Hajdukiewicz, oltre che Tarski, ma anche tutti gli altri, insomma. E il messianismo, appunto, poteva essere la filosofia che, come dice Tatarkiewicz, aiuta a salvare la verità, oppure la nazione, insomma. Questa forma di nazionalismo ottocentesco nel Novecento è stata recuperata soltanto dalle destre, ovviamente, anche in Polonia, ma tutti i personaggi, tutti i miei eroi, tutti i miei diciamo, protagonisti di questi saggi, no? I poeti, i musicisti, Tadeusz Kantor, il teatro, Kapuscinski, reporter, eccetera, in realtà sono, per così dire, antimessianici, insomma, cioè vanno alla ricerca di un qualche cosa che lega, che unisce. Se vogliamo, da questo punto di vista, e lo dico in senso etimologico e sottolineo soltanto in senso etimologico, la cultura polacca del Novecento è una cultura profondamente religiosa, nel senso proprio dell'etimologia della parola, cioè si cerca ciò che lega gli uomini fra di loro, l'umanità, insomma, no?
1: E arriva fino a parlare di Karol Wojtyła e della Veritatis Splendor.
0: Ho deciso di parlarne proprio per quella enciclica e perché non potevo trascurare una figura così importante nella storia anche della cultura polacca, naturalmente, ma della cultura mondiale, nella storia mondiale. Insomma, è stato il primo papa dopo 450 e passa anni straniero, insomma, ha avuto un pontificato molto lungo, eccetera, e ha scritto questa enciclica Veritatis Splendor, lo splendore della verità. Naturalmente, il Papa Wojtyła, che tra l'altro era anche letterato, si serve molto di certe idee, idee correnti nella sua cultura, eccetera. Io lì alla fine non mi sono peritato da parlare della contraddizione, appunto, perché la verità poi è qualcosa che agisce anche nella pratica, e quindi quello splendore della verità di cui parlava il Papa polacco, che si scontrava anche nella sua stessa vita di vecchio Papa con alcune questioni molto poco lusinghiere nella vita della Chiesa
1: Però,
0: cattolica.
1: come dire, questa tensione è ancora presente nella cultura polacca, se c'è stato un periodo lungo in cui il Partito Diritto e Giustizia è stato al potere e
0: Purtroppo
1: certamente
0: sì.
1: ha esercitato un controllo profondo sulla possibilità di dire la verità.
0: La società polacca, credo, io naturalmente non arrivo a quel punto, mi fermo con la Szymborska che è morta nel 2012, ma la società polacca è fortemente spaccata da questo punto di vista. Però mi chiedo qual è la società europea e la cultura europea che non è spaccata da questo punto di vista, e qual è la cultura, la nazione e la società dove purtroppo quelle idee nazionaliste, xenofobe, razziste, anche omofobe, eccetera, non tornano in auge. I polacchi anche da questo punto di vista sono stati un po' avanguardia, mi dispiace dirlo in questo caso.
1: E adesso noi abbiamo inventato il fascismo, quindi non possiamo neanche
0: Non c'è dubbio.
1: dire, parlare troppo di questo. Lei accennava a Wisława Szymborska e nel libro Rapporto sulla verità assediata di Luigi Marinelli, pubblicato da LUISS, ricorda il suo discorso per il premio Nobel in cui Szymborska parla del valore delle parole non so. Noi appunto affrontiamo il dubbio fin dall'inizio di questo pomeriggio. Ecco, che cosa ci dice Wisława Szymborska sul rapporto tra verità e dubbio? Perché il dubbio può anche essere paralizzante, può bloccare l'azione.
0: È l'ironia socratica. Le domande non bisogna smettere di porsele, ma forse la migliore risposta che può dare oggi uno scrittore, nel suo caso una scrittrice, è fare altre

0: scrittori moralisti di tutti i tempi. E Szymborska non a caso chiude il mio libro proprio perché a un certo punto scrive come fa lei, insomma, dei versi fulminanti. E un verso fulminante che mi ha molto colpito è questo: verità, non prestarmi troppo attenzione. Meditando sul senso di questa cosa, mi sono chiesto, ho cercato di interpretarla pensando, beh, forse davvero ha ragione lei, perché noi possiamo trascurare la verità, ma tanto la verità c'è, la verità esiste, e prima o poi, come dice anche il proverbio, viene a galla, insomma. Quindi non prestarmi troppa attenzione, perché magari io sto anche un po' giocando. La logica della Szymborska è una logica, lì la chiamo fuzzi, ma insomma una logica soffusa, non è una logica in senso stretto. Al tempo stesso, proprio come
1: Tarski
0: donna,
1: sarebbe contento in questo senso.
0: Tarski sarebbe contento perché penso che lei, perché Szymborska volesse in fondo dire proprio quello, che per cercare queste grandi verità e per rifarsi ai grandi valori, in certi casi il silenzio è più significativo che lo strombazzamento, insomma, no? Come si fa in politica, per esempio, sempre, ma ai giorni nostri in modo particolare.
1: Il silenzio, oppure forse anche l'abbassare lo sguardo verso una dimensione di concretezza. C'è un capitolo del suo libro, Marinelli, che è dedicato a figure di autobiografi o giornalisti come Alexander Watt, Gustav Herling, Josef Chapsky.
0: E quello è il capitolo forse più doloroso e anche il più è abbastanza centrale nella storia del rapporto fra gli intellettuali, gli scrittori polacchi e la verità, perché si tratta di tre opere, una più importante dell'altra: La terra inumana di Chapsky, Il mio secolo di Watt e Un mondo a parte di Herling, che trattano del rapporto con il male, con in questo caso il male incarnato con il totalitarismo russo, con il gulag, eccetera. Si tratta di un tema che ovviamente è molto più ampio di queste tre grandi opere, ma che in realtà io sento molto attuale. Sento molto attuale per lo stesso motivo per cui Gustav Herling diceva: il male, citando naturalmente Hannah Arendt, ma il male non finisce con la Seconda Guerra Mondiale, è una cosa strisciante che continua, e quindi nelle mie opere e anche nelle opere successive è sempre presente. A una domanda di un'intervista rispose così. Ma la cosa interessante è che c'è una introduzione di Bertrand Russell allo scritto di Herling, in cui Russell parlava del contagio proprio, no? Il contagio del male, in questo caso della non democrazia. Ci sono studi molto importanti oggi su questo contagio che sta arrivando a forse da quella parte. Timothy Snyder ha scritto opere fondamentali su questo, ma che sta contagiando un po' tutto il mondo.
1: Beh, le stesse opere di questi scrittori ovviamente non sono state pubblicate e pubblicabili a volte nei loro paesi, ma sono state ostacolate anche in Occidente.
0: Naturalmente, perché dire la verità è qualche cosa che fa male, e quindi sono state ostacolate molto dalla sinistra occidentale, che in quegli anni, stiamo parlando degli anni 50, insomma dell'immediato dopoguerra del secolo scorso, e subendo forme di ostracismo, come gli autori stessi, che sono stati tutti e tre esiliati e hanno dovuto subire anche questo ulteriore affronto, oltre quello dell'esilio, quello di non essere creduti. C'è una lettera bellissima di Alexander Watt a Gustav Herling, in cui dice: una delle cose che mi fa più male è che quello che noi sappiamo non serve a nulla, perché nessuno ci crede, insomma, no?
1: Senta, c'è ancora una questione, Luigi Marinelli, cioè che il creatore artistico inevitabilmente ha un rapporto con la verità che è molto particolare. Una figura che viene citata molte volte in questo libro,

0: Bruno, anche se non ha un capitolo dedicato, è Bruno Schulz, naturalmente. E viviamo in anni che sono gli anni, per esempio, dell'autofiction, in cui molti scrittori con risultati eccellenti raccontano le loro vite trasformandole, no? Modificandole rispetto a quella che è stata la verità storica e biografica. Allora, come fa un artista, uno scrittore, a rimanere fedele alla verità nel momento in cui respinge qualsiasi, come dire, fedeltà anagrafica o realismo socialista e inventa, crea, a volte crea in modo assolutamente no, bizzarro, ecco, come ci
1: Ah,
0: stanno le cose?
1: io credo che esista una verità superiore, cioè senza scadere in una retorica così accademica, mi sembra che una delle risposte possa essere trovata proprio nella teoria di Ingarden, di cui parlo anche in questo libro, sul fatto che la letteratura è tutta finzione, cioè i giudizi della letteratura non sono veri, però sono veri in altro modo. Lui li chiama quasi giudizi, e quella verità nasce da una verità interiore e dal rapporto che lo scrittore agisce con il lettore e il lettore agisce con lo scrittore. In lì sta la verità, in questo rapporto che Ingarden chiama la concretizzazione, no? C'è qualcosa di vero in quello. Se non c'è quella verità nell'opera d'arte, qualunque opera d'arte, anche quella della musica, qui appunto parlo di Lutosławski, che era il grande, uno dei più grandi musicisti del Novecento, che parlava di verità interiore della musica, insomma, no? Anche lui, sì, condizionato dal potere sociale, dal potere comunista, ma fino a un certo punto. La musica è un'arte asemantica, quindi subisce per forza di cose meno censure e meno problematiche.
0: C'è chi ci scrive chiedendoci di ripetere il nome di Witkiewicz, credo, il viaggiatore poeta scrittore.
1: Stanisław Ignacy Witkiewicz
0: Witkiewicz,
1: è
0: mi perdoni.
1: tradottissimo, purtroppo è tradotto tanti anni fa. C'è stata un'ondata di traduzioni di Witkiewicz, anche della sua teoria della forma pura, dei romanzi, del teatro. Andava in voga, diciamo, negli anni 70, ma ora va ripreso perché è di un'attualità sconvolgente, insomma.
0: Ma com'è che in questo libro Marinelli, che è una celebrazione del superamento dell'identitarismo stretto, dell'incontro, della relazione, dell'intersezionalità, eccetera, lei pone a modello di tutto questo la città di Leopoli e non c'è mai stato?
1: Proprio per lo stesso motivo per cui esiste una verità interiore, e quindi continuo rispondendo alla domanda di prima. Esiste una verità interiore, esistono delle città in cui non si è mai stati, ma che si sentono particolarmente proprio. Leopoli è una città di confine. Io mi sento una persona per tanti motivi biografici, esistenziali, psicologici, un uomo di confine. Non a caso mi occupo da 50 anni di una cultura con la quale non mi lega niente, assolutamente niente. L'ho scelta da giovane, o forse mi ha scelto lei, non lo so, e sento Leopoli come qualche cosa che rappresenterebbe. A parte che è una città bellissima, mi dicono.
0: Quindi non è il prossimo viaggio, cercherà di non andarci per mantenerla in
1: Vorrei
0: questa sua.
1: tanto andarci e naturalmente vorrei tanto poterci andare a guerra finita, perché Leopoli in questo momento
0: Certo.
1: è una città ucraina e vorrei per tutti i miei amici ucraini, vorrei per quella grande nazione, per questa bellissima terra che arrivasse la pace, insomma.
0: Certo, anzi la ringrazio per aver concluso con queste parole. Luigi Marinelli, Rapporto sulla verità assediata, pubblicato da Luis.

0: E questo era naturalmente ancora Miles Davis, il Miles Davis di Birth of the Cool del 1957, Venus de Milo, pronunciandolo all'americana, la Venere di Milo, insomma. E abbiamo con noi per il nostro libro del giorno Federico Febbo, benvenuto.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Febbo ha firmato un romanzo intitolato Ignoti, nascosti, tragici, quotidiani, è pubblicato da Castelvecchi, ha già esordito con un libro del 2018, un altro romanzo, Opera iniqua, pubblicata da El Dr. Sachs. Questo è il secondo romanzo, quindi?
1: Sì, al netto di tutto è il secondo.
0: Perché poi ci sono stati dei tentativi in mezzo?
1: Beh, ci sono stati dei tentativi innanzitutto personali d'opera, cioè per vedere se effettivamente riuscivo. Il primo fu quello di un vero tentativo d'opera, di vedere se ero capace di scrivere un romanzo. Partivo come lettore, poi io arrivo alla letteratura comunque abbastanza tardi, molto tardi. E quindi dopo aver fagocitato tantissimi libri, come accade a tutti quanti, ho detto ma proviamo probabilmente, ho assorbito naturalmente, ho detto proviamo a scrivere qualcosa. E però ad ogni buon conto direi uno inedito, poi Opera iniqua e adesso questo.
0: Ecco, Ignoti e nascosti, tragici quotidiani, racconta la storia di Federico, un personaggio di uomo 40 anni, qualcosa del genere, che ha una passione per il gioco d'azzardo che viene menzionata diverse volte, lavora in una casa d'aste che in fondo è un altro gioco, potremmo dire, no? Perché anche lì si tratta di puntare, alzare la puntata o meno. Il tema del gioco sembra molto presente in questo romanzo, anche perché lo stesso narratore in prima persona, Federico, ha una voce giocosa, è molto ironico, spesso sarcastico. Come mai il gioco è così centrale?
1: Ma è veramente un'osservazione pertinente, perché in effetti, allora, Federico prima di tutto in effetti è un giocatore d'azzardo, anzi più...
0: La interrompo, mi perdoni, voglio subito chiarire che uso l'espressione gioco d'azzardo sapendo che chi si occupa di ludopatia critica questa espressione, perché non è un gioco, non dovremmo descriverlo come un gioco.
1: Ma infatti poi mi sarebbe...
0: è per capirci,
1: corretto,
0: però.
1: Dai, comunque è un giocatore, però ecco adesso arriviamo al punto, magari è più uno scommettitore forse, c'è una leggera differenza tra le due cose, però non è uno scommettitore come ha detto lei solo sul gioco d'azzardo, ma anche per il mestiere appunto che fa, che è quello del mercante d'arte. Allora, diciamo molto genericamente nell'accezione del mercante d'arte si pensa sempre che si facciano degli affari e l'affare ha un'accezione di per sé positiva. Ma io che posso dirlo, perché è il mio mestiere, quindi ne so qualcosa, non sempre quando si acquista una collezione, un'opera, e quindi si fa un investimento nel mercato dell'arte, si riesce vincitori. E quindi anche lì si scommette molto, si può perdere, ovviamente parliamo di denaro, come esattamente si può vincere. È una scommessa anche quella, decisamente.
0: E il suo personaggio, Federico, intende investire, puntare su qualche cosa? Adesso non sto parlando di quadri, ma della sua vita relazionale, anche sentimentale, oppure ha paura di puntare?
1: Ma allora, Federico è appunto un giocatore, o comunque un ludopatico. Dopodiché però è anche una persona molto razionale, troppo razionale. Infatti la sua razionalità in qualche modo va a confliggere, no, con questa parte più nera, che è quella dello scommettitore. Però io credo che sia anche un sognatore, un Parsifal in qualche modo, ed è proprio poi il sogno che lo trascinerà un po' nella trama del libro e soprattutto nel mondo di Delia e Martina, di queste due giovani ragazze, anzi di Delia è sua coetanea, è una vecchia amica che non vede da tempo, mentre Martina è decisamente una ragazza.
0: Che cosa incarnano, scusate, queste due donne, che sono naturalmente diverse ma al tempo stesso sembrano una sorta di coppia d'attacco nei confronti di Federico?
1: Beh sì, difatti a rigor di termine mi verrebbe da dire che sono due furie, no, senza esagerazioni, però sono due baccanti, quantomeno sono le sue baccanti, no? Perché entrambi hanno questo carattere volatile, inafferrabile, irrazionale appunto, e Federico si trova di volta in volta di fronte a queste due donne completamente, come di fronte a un sentimento di completa assenza di volontà molto spesso. Ecco, Martina, ad esempio, è veramente una di quelle tipiche persone che se ne esce come i dolori, no? Ne
0: Martina è
1: incontriamo.
0: una ventenne più
1: È
0: o
1: una
0: meno, sì.
1: ventenne più o meno, ne incontriamo tante di queste persone che non riescono ad essere insincere, dicono quello che pensano e pensano quello che dicono. Una volta si sarebbe detto che compensa con l'est tutto quello che le manca di superio, no? Non ha freni. E invece Delia, che è irrazionale decisamente quanto Martina, però ha dei momenti in cui torna alla sanità. No? Dei momenti di lucidità, infatti Federico riesce in qualche modo a comunicare di più con Delia, forse perché Delia sa, magari non sa, ma percepisce di essere non una condannata, però c'è un termine inglese che si dice fei, che significa destinato alla morte. Poi adesso non voglio anticipare troppo, naturalmente.
0: Però Delia è stata in una relazione con Federico quando erano due ragazzi, come dice lui stesso.
1: Sì, una relazione diciamo appena accennata,
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: rimane
0: E
1: sempre nell'ambito dell'ambiguità.
0: Martina invece potrebbe essere il suo oggetto di desiderio, ma per Federico stesso sembra molto difficile riconoscere e nominare esattamente i suoi sentimenti nei confronti di Martina. Come mai? Nella seconda pagina mi ha colpito il fatto che venga ripetuta due volte la parola debolezza.
1: Eh beh, perché è comunque per lui sono due novità questi due ragazzi, l'atteggiamento di questi due ragazzi, appunto irrazionale. Sono inaccessibili, lui tenta in tutti i modi, è affascinato. Diciamo che siamo nell'ordine del desiderio, però un desiderio interpretato per tutti e tre i personaggi in un modo diverso, perché non è il desiderio così come lo conosciamo. Io penso che il rapporto in particolare tra Delia e Martina sia più un desiderio mimetico, cioè ci hanno sempre insegnato che il desiderio era qualcosa che nasceva dentro di noi, dal nostro interno, no? Dalla nostra anima. Invece il desiderio mimetico è qualcosa che nasce per imitazione, cioè desiderare quello che hanno desiderato gli altri. Ecco, Martina e Delia sono, non voglio dire un doppelganger l'una dell'altra, ma neanche un simulacro, neanche un surrogato. Però è come se si guardassero in uno specchio, desiderassero le stesse cose, cioè essere una l'altra, ma in uno specchio, ecco qui esce fuori un po' il mercante d'arte. Non so se avete presente quegli specchi antichi velati al mercurio, no? Dove erano puntellati ed erano molto nebbiosi, quindi l'immagine non restituisce interamente tutta la figura, rimane un po' adombrata. Però ecco il desiderio in tal senso,
0: Nel
1: un
0: senso
1: modo
0: di
1: di
0: René
1: dire.
0: Girard, quindi.
1: Esatto, di Girard. Ha scomodato Girard adesso,
0: No,
1: credo.
0: penso che sia nella sua tomba e quindi sia molto lieto che qualcuno venga a scomodarlo, ma c'è poi una terza figura femminile che sembra, no, una sorta di dominatrix che tra l'altro è menzionata nelle prime righe di questo romanzo. Stiamo parlando con Federico Febbo di Ignoti nascosti, tragici quotidiani, pubblicato da Castelvecchi, che inizia così: ho appena accettato l'invito della signora Di Carlo, della noiosissima signora Di Carlo, e inizio a vestirmi. Questa signora Di Carlo, che sembrerebbe una macchietta da queste prime due righe, poi in realtà diventa appunto una figura quasi inquietante nella sua volontà di dominio, tanto che i personaggi hanno paura di finire sotto la sua ombra.
1: Assolutamente sono tutti terrorizzati di finire
0: Ma
1: sotto la sua
0: perché?
1: egida. Beh, perché rappresenta quello che, diciamo, io sono di Roma, quindi in certi ambienti ci sono delle persone che si spacciano anche per mecenati o comunque, ma in realtà hanno una sete di potere infinita, a cui piace decisamente comandare. E, diciamo, quelli che fanno parte del cosiddetto generone, adesso non so se questo termine è comprensibile a tutti, cioè un tipo di borghesia, poi si potrebbe anche discutere sul concetto di borghesia oggi, che cos'è, se esiste ancora, che però cerca in qualche modo di innalzarsi a un tipo di livello anche culturale senza averne però le possibilità, insomma, senza aver studiato, ecco, tra virgolette. E allora usa tutti i mezzi che sono quelli propri, cioè quasi, quasi illeciti, quelli del potere anche più bassi, no? Per soggiogare gli altri, né più né meno. E lo fa soprattutto con le persone più giovani, che è una cosa tipica.
0: Federico dice: questa gente è coesa in un modo che può fare anche invidia e paura.
1: Esatto, allora in tutto questo si denota che c'è una sorta di, almeno io ho operato una sorta di vendetta nei confronti evidentemente di alcuni ambienti che conosco e che frequento. Mi piaceva però rappresentare, io lo dico veramente fuori dai denti, molte di queste persone che effettivamente esistono, conosco.
0: Poi compaiono Arbasino, Letta, Bortolotto.
1: Infatti, insomma, esatto, si sentirà anche
0: diverse figure. Questo tra l'altro ci aiuta a collocare nel tempo l'azione del romanzo, che si svolge parecchi anni fa. Poi c'è un finale che non voglio dire, che però, come dire, mette in prospettiva tutto quanto. Rispetto a questo mondo, lei giustamente diceva, Federico Febbo, mi sembra il generone romano colto, però molto colto in alcune sue parti, perlomeno.
1: In alcune sue parti, sì.
0: Che ruolo ha questo episodio che c'è a un certo punto della visita al mostra dei reperti della morte di Pasolini?
1: Ah beh, quello...
0: Intanto le chiederei se è vero che sia stato fatto.
1: Assolutamente, questo
0: mostra
1: è un episodio autobiografico, magari non tutti lo conoscono perché fu un evento, io non sono molto bravo con gli anni, credo fosse all'incirca 10 anni fa, al Museo di Criminologia di Roma, venne fatta per solo i 2 giorni, questa piccolissima mostra dove furono riportati alla luce i reperti che furono trovati ovviamente all'idroscalo dall'omicidio di Pasolini. E
0: trovo un po' morboso personalmente,
1: lo so, però ovviamente per chi è interessato al caso e chi ama Pasolini, in qualche modo era come un po' andare a fare una sorta di pellegrinaggio. Le garantisco che c'erano molte persone, certo. Non tutti erano riusciti a saperlo perché era appunto una mostra, certo, non pubblicizzata, certo. È una roba da poco.
0: Mi chiedevo il rapporto con queste aspirazioni culturali invece dell'ambiente in cui si svolge il grosso del romanzo. Cioè Pasolini è una sorta di, come dire, di virus che metterebbe in discussione tutto questo, oppure è invece qualcuno che è stato neutralizzato dallo sguardo dei personaggi? Mi sembra che Martina faccia dell'ironia sulla mostra.
1: Sì, si fa molto spesso dell'ironia su Pasolini. Allora, diciamo che la mia intenzione, appunto, il libro, lei avrà notato che è molto ironico ma anche cinico, quindi insomma l'ironia si accompagna al cinismo.
0: Molto brillante anche.
1: Questo mi fa piacere. E era in qualche modo anche lì scherzare un po', prendere per il naso tutti gli evangelisti di Pasolini, cioè tutti quelli che in qualche modo si mettono troppo spesso e troppo facilmente in bocca a Pasolini per legittimare una serie di argomenti o argomentare.
0: Lei diceva, stiamo parlando con Federico Febbo, che ha visto personalmente questa mostra. C'è una dimensione autobiografica nel romanzo, e lo chiedo non perché mi interessi in particolare frugare nella sua vita, ma perché mi chiedo come scrittore come si è posto rispetto al fatto di raccontare una storia con un personaggio che porta il suo stesso nome.
1: Beh, assolutamente, nel senso è innegabile che questa sia un'autofiction, perché mi conosce, molte delle persone si riconosceranno quando lo leggeranno, forse l'hanno già letto e si sono riconosciute. Le posso dire senza colpo ferire che effettivamente l'80% di quello che c'è in quel libro è vero. Da lì poi c'è stato anche un po' questo piccolo trucco che ho operato di usare il mio nome. Era un po' una bassezza, questo lo riconosco, forse per creare un po' più di curiosità, ma anche perché mi serviva da principio per la scrittura, per lasciarmi andare. Io siccome ci tengo molto all'effetto di realtà come scrittore, avevo bisogno di trascinarmi dietro una vita vera vissuta. In quel caso l'ovvietà era che fosse la mia, era la più semplice da prendere.
0: E anche la rappresentazione di un determinato quartiere?
1: Assolutamente, è il mio quartiere.
0: Qual è?
1: Allora, diciamo un quadrilatero che comprende Nomentano, Trieste, Piazza Fiume. Non c'è un vero nome perché lì in quel si divide, si potrebbe dire, non è del tutto quartiere Trieste, è un po' Nomentano, un po' Piazza Fiume, è quel mondo lì. Assolutamente tutto, anche gli stessi appartamenti, è tutto lì. Adesso non vorrei stuzzicare troppo perché poi sembrerebbe che voglia, non lo so, lodare la cosa.
0: E qui si muove questo personaggio di Federico, e questo romanzo è una sorta di tour de force della prima persona, perché non solo come tanti altri è tutto in prima persona, ma è come se non potessimo mai dimenticare per un attimo lo sguardo di questo narratore, perché appunto è ironico, come abbiamo detto più volte, ma al tempo stesso profondamente sofferente. A un certo punto Federico dice tutti avrebbero bisogno di un po' di umiliazione.
1: Sì, è molto realista, è sicuramente un pessimista per elezione, anche proprio per estrazione. È probabilmente un verista, e anche per questo è molto... Ci sono degli aspetti di Federico che mi danno sinceramente anche molto fastidio, questo suo continuo disperare. ad esempio, è qualcosa che lo accompagna per tutto il libro, e a questa ricerca di qualcosa che poi effettivamente non trova, no? Soprattutto quando fa questo tentativo anche ridicolo di inseguire queste due ragazze tentando di aiutarle, sebbene siano anche loro in qualche modo a coinvolgerlo, no? Con questa storia che è il déclic un po' del romanzo, questo evento iniziale che adesso non so.
0: Possiamo anche dirlo, perché
1: possiamo anticipare, dove c'è Martina, questa giovane ragazza, che si ritrova ad avere un appuntamento con Federico, e Federico è completamente all'oscuro nella notte di San Silvestro, però alla festa in cui si ritrovano lei, prima di venire, ha investito un cane, e questa è la parte da cui poi nascerà ovviamente tutta la storia. Infatti poi c'è in realtà anche un sottotema che è tutt'altro, che è quello che non so quanto poi si possa cogliere nel romanzo, ma che è una riflessione appunto sugli animali, su una serie di concetti che poi oggi sono molto di moda, grazie a Dio giustamente c'è una sensibilità, quella sensibilità che non c'era una volta.
0: Beh, per Martina il fatto di avere colpito il cane, ucciso, se ben
1: sì,
0: ricordo,
1: ucciso.
0: Il cane, diventa un vero e proprio dramma profondo, psichico.
1: Molto profondo, sì.
0: Ci aiuta a capire questo, perché lo stesso Federico è sorpreso da questa reazione. Ovviamente nessuno ha piacere di qualcosa del genere, ma per lei l'evento si trascina nel corso del tempo, si ingigantisce. Come mai?
1: Ma allora, spostiamoci da Martina a me, perché ovviamente io mi sono pensato di volta in volta a Martina, Delia, Federico e gli altri personaggi. Nel libro c'è una domanda, e la domanda è la seguente: esattamente cosa ci fa credere che la vita di un uomo valga più della vita di un animale? Ora, questa è una domanda che tutti quanti noi, forse almeno una volta nella vita, ci siamo posti, credo. Ed è quello che io considero un tabù. Io sono molto affascinato dei tabù. Mi piace scrivere di quello che sono i tabù. I tabù poi non sono tantissimi, si contano su due mani. E quindi questo potrei dire che è l'altro tema del libro, no? Ovviamente, che è un po' sotto una sorta di substrato del libro. E io volevo affrontare questo tema, non l'ho voluto affrontare, diciamo, in modo superficiale, ma un po' nascosto, perché era un tema per me caro, molto caro, la questione degli animali. Mi ricordo, molto probabilmente la cosa è nata da una bellissima riflessione che ha fatto George Steiner, il critico letterario, adesso non ricordo in quale testo, in cui diceva questa cosa, che se lui fosse stato ad esempio catturato con la sua famiglia, lui ovviamente faceva l'esempio dei nazisti, fosse stato preso e sua moglie fosse stata messa sdraiata su un letto di contenzione e torturata, lui dice: io in quel caso potrei forse dire a mia moglie: ti prego, resisti durante la tortura. E lui dice: però se nello stesso letto di contenzione avessero sdraiato il mio cane, io avrei tradito chiunque subito, avrei subito parlato, no? Perché i motivi ovviamente sono molteplici, ma anche insomma abbastanza prevedibili, perché gli animali sono innocenti, non hanno coscienza. E poi forse anche da ultimo la cosa più veramente un obbrobrio è il fatto che far soffrire qualcuno che conosce il dolore ma non sa perché soffre, penso sia una delle cose più brutte del mondo.
0: E viene in mente anche i libri che Cozia, lo scrittore sudafricano,
1: sì,
0: ha dedicato proprio al tema dei diritti degli animali, trasformato in romanzo anche, quindi sì, non semplicemente.
1: Ma sai, c'è anche una piccola, la questione è anche molto equivoca, attenzione, perché c'è una piccola lista di personaggi che hanno amato i loro animali di compagnia o il loro cane più delle persone. In questa lista è compreso Nietzsche, Wagner, Heidegger, Hitler, quindi insomma non sempre, diciamo, la poesia investe nelle relazioni.
0: Non ci si trova in buona compagnia, insomma.
1: È un argomento molto, molto scivoloso.
0: Federico Febbo, c'è una colonna sonora molto consistente in questo romanzo.
1: Sì.
0: La musica è continuamente presente, musica classica sostanzialmente.
1: Sì.
0: Come entra in gioco? Che ruolo ha secondo lei? Caratterizza i singoli personaggi?
1: Ma non ne potevo fare a meno. Lì è veramente una questione autobiografica, perché, mi ripeto, la maggior parte delle cose accadute sono accadute nel libro, sono accadute nella realtà. E quindi non c'è stata una particolare volontà di creare un cosiddetto, quello che, un ambiente, ma forse anche qualcosa di più, quello che i francesi chiamano il décor, no?

0: Santa Cecilia
1: Esatto,
0: e
1: Santa
0: via dicendo.
1: Cecilia.
0: Ma
1: Io
0: se
1: sono ovviamente purtroppo un abbonato a Santa Cecilia
0: suona
1: da
0: anche
1: quasi
0: qualcosa?
1: 20 anni. No, no, non, sì, ma non sono all'altezza.
0: E se questo romanzo diventasse un film, che musica?
1: Ne sarei primo ben felice per il copyright, probabilmente anche il mio editore, prima di
0: Ma
1: tutto.
0: questo non c'è dubbio, ma poi bisogna vedere che film viene fuori, eh? Non è detto,
1: Certo,
0: non è
1: ma
0: detto.
1: quella è un'altra
0: Ma
1: cosa.
0: che musica lo accompagnerebbe?
1: Questa è una bella domanda. Io mi augurerei quella cosiddetta musica classica, insomma, musica da camera in
0: No, questo lo
1: particolare.
0: davo un po' per scontato, ma quale compositore?
1: Ah, tra i tanti? Beh, allora io devo parlare dei miei preferiti, sicuramente Ravel, ne dico solo
0: Certo, meglio.
1: uno. Non posso fare a meno di
0: Un'ultima
1: Ravel.
0: domanda, perché questo titolo, Ignoti, nascosti, tragici, quotidiani? Sono aggettivi che vanno riferiti ai personaggi, immagino, ma forse no, ci dica.
1: Ma quello è un titolo che è sempre stato lì, ma non era programmatico, cioè esisteva prima del romanzo e arriva da un libro che io ho molto amato, pubblicato nel 1962, che è Introduzione al libro romantico di Mario Bortolotto. E, mi piacevano queste quattro parole messe assieme, le ho proprio prese come un frammento, un estratto, come un prelievo di sangue quasi, ho fatto da questo piccolo saggio di Mario Bortolotto, e mi piacevano da principio come suonavano il ritmo. E poi anche questo senso, questo significato un po' anticartesiano di mettere questi quattro aggettivi assieme che diventano sostantivi, sostantivizzati.
0: A quale sostantivo si accompagnavano nel testo di Bortolotto?
1: Esattamente quelli. Ignoti, nascosti, tragici, quotidiani. Siccome Bortolotto è molto barocco nella sua scrittura, non so quanti conoscano Introduzione al libro romantico, che tra l'altro è un testo che si studia ancora al Conservatorio Storia della Musica. Era esattamente il finale di un periodo, di una frase, sicuramente di un capitolo, esattamente così, ignoti, nascosti, tragici, quotidiani. Adesso non ricordo esattamente la frase dall'inizio alla fine.
0: Federico Febbo, Ignoti, nascosti, tragici, quotidiani, Castelvecchi Editore, è il nostro libro del giorno di oggi. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: E questo era Godchild dall'album che stiamo seguendo oggi, Birth of the Cool di Miles Davis, uno dei suoi album chiave, l'abbiamo detto. Siamo intanto giunti al momento in cui ascoltiamo Fare Scuola. Il libro antirazzista è il titolo di un volume scritto da Tiffany Jewell e Aurélia Durand, sottotitolo Un percorso in 20 tappe per agire contro il razzismo, è pubblicato da 7-9 nella traduzione di Mariam Camilla Reshad. Buon pomeriggio Reshad, grazie per averci raggiunti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Reshad non ha solamente tradotto questo libro, ma lo ha anche adattato a lettrici e lettori italiani. Ecco, quali forme di adattamento si sono rese necessarie per questo volume che, lo dico rapidamente, è coloratissimo, semplice, avvicinabile alla lettura ed è una sorta di guida che ha a che fare con tutte le questioni legate al razzismo, tra l'altro il razzismo che colpisce le persone razzializzate, ma anche il razzismo per esempio nei confronti delle minoranze sessuali, e la stessa parola minoranza è posta in discussione proprio all'inizio di questo volume. Ma insomma, che cosa avete fatto per proporlo meglio a chi lo legge nel nostro paese?
1: La ringrazio per questa domanda perché penso sia un ottimo punto per iniziare a raccontare questo libro, che è un libro che parte già con una sua grandissima reputazione perché è stato pubblicato prima negli Stati Uniti appunto da l'autrice e insegnante Tiffany Jewell e sin da subito raggiunge le prime classifiche del New York Times. Ed è poi stato tradotto in varie altre lingue, ma la nostra traduzione, e dico nostra perché è stato un lavoro collettivo a più mani, è la prima edizione ad avere un adattamento al contesto, in questo caso italiano, proprio perché ritenevamo importantissimo per un libro di questo genere, che parla di parole, di significati, di storie così importanti, poterlo rendere ancora più vicino ai lettori e le lettrici e quindi portare qualcosa che possa aiutare ad avvicinare questi temi proprio alla realtà dei ragazzi e delle ragazze che sono i destinatari di questo libro. E quindi è partito tutto da un desiderio di andare un po' contro la retorica anche che purtroppo c'è molto in Italia, ovvero che l'antirazzismo, i movimenti contro le discriminazioni un po' si basano su concetti che hanno una rilevanza storica altrove, ma non qui. Invece noi volevamo dimostrare quanto questi concetti, queste lotte, siano radicate proprio nel nostro tessuto nazionale e fanno parte della nostra storia. E infatti c'è proprio un capitolo, diversi capitoli che parlano di storia, ma uno in particolare che parla della nostra storia e della storia che appartiene a tutti e tutte noi in quanto cittadini o non di questo paese.
0: Prima parlavo della parola minoranza e di come in effetti non sia la più adatta, se non altro perché una delle categorie più colpite dai pregiudizi è una categoria maggioritaria come quella delle donne, tanto per fare un rapido esempio. Ma per esempio qui in il libro antirazzista si parla anche di minoranza modello. Che cos'è?
1: Allora, sì, la minoranza modello è un termine che anche qui viene e nasce da un contesto al di fuori dell'Italia, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, in cui all'interno di questa macchina della società si creano poi una certa di scaletta, ovvero ci sono certi immigrati e immigrate, certe comunità che riescono a salire di livello nella scala di privilegio e di discriminazione cercando di avvicinarsi di più a o la cultura dominante, ovvero la cultura del paese che in quel caso risiedono, oppure nell'immaginario di quell'altra maggioranza. E quindi si parla di minoranze che cercano di emulare delle caratteristiche che li possono aiutare a salire questa scala valoriale di persone. E possiamo pensare per esempio a stereotipi che pur essendo tra virgolette positivi in realtà sono molto danneggianti. Lo stereotipo che i ragazzi e le ragazze cinesi siano fortissime in matematica e in scienze ma non abbiano spirito critico, o che gli studenti indiani siano più portati alla tecnologia Questo finisce per contraddisporre alcune comunità contro altre. E allora poi, questo possiamo vedere come nel contesto scolastico, può molto influenzare l'apprendimento e l'approccio dell'insegnante verso uno studente, una studentessa.
0: Un'altra categoria che viene tematizzata è quella dell'appropriazione culturale. E come lei sa benissimo, Mariam Camilla Rechad, questo è un tema che è oggetto di un acceso dibattito anche nel nostro paese. C'è chi dice che è un problema reale, concreto, e chi invece ritiene che quando si limita la possibilità di trattare temi che sono legati alla cultura di un gruppo oggetto di persecuzione, ecco, si pratica l'appropriazione, che è qualcosa che non va bene. Il libro riporta, come dire, entrambi i lati di queste, entrambe le posizioni, oppure ne sposa una?
1: Ma questo libro tocca veramente molto brevemente il tema di appropriazione culturale, perché un altro asset, direi, del libro è proprio il fatto che ci siamo allargati creando un glossario che poteva essere interessante per lettori e lettrici per approfondire certi temi che invece nei contenuti vengono solo menzionati. E in questo caso direi che nella definizione si propone un concetto di appropriazione culturale che va proprio alle origini di come nasce questo concetto, di come viene usato per marcare quanto, per esempio, alcune caratteristiche come quelle dei capelli, delle acconciature, possono essere da un lato legiferate e oppresse e dall'altro poi invece prese come spunti per la moda, per ecco, lo stile, la cultura, quando sono portati da persone, ecco, con un altro tipo di privilegio. Quindi l'accento è sempre sul fatto che i nostri corpi, le nostre storie, le nostre identità hanno un peso diverso in questa società, e le stesse cose fatte da un certo tipo di persona possono avere una reazione molto diversa dalla società, mentre altre persone hanno il privilegio e il beneficio anche di arricchirsi, per esempio, o sia a livello monetario che culturale, di altri costumi. Quindi era questa un po' l'attenzione su fare attenzione alla differenza tra appropriazione culturale e quello che anche si può dire apprezzare la cultura altrui.
0: Cioè, un tema molto presente è quello del rapporto con la propria storia, e qui l'aggettivo propria, come dire, si sfaccetta, perché da una parte evidentemente ognuno di noi possiede una propria storia, e anzi l'invito del libro antirazzista è a farsene carico, a raccontarsela, e al tempo stesso però abbiamo una storia più ampia, più vasta, che ci contraddistingue, per esempio, come italiani, come bianchi, come neri, come appartenenti a una determinata categoria sessuale o di genere, e via dicendo. Fino a che punto la nostra storia non inizia con noi? Possiamo veramente rivendicare e sentire come nostro un passato anche remoto?
1: Secondo me questa è una domanda importantissima da chiedere proprio alle persone che diventeranno la storia, e quindi il libro, presentando la storia con la S maiuscola e la storia con la S minuscola, chiede proprio a ragazzi e ragazzi di immaginarsi come parte di questo treno che si muove costantemente e che non si ferma mai, ma di cui spesso non abbiamo il controllo della direzione. E in questo caso è molto potente in quanto gruppo studentesco, per esempio, o gruppo di amici e amiche, riflettere su quali elementi della nostra storia, della storia del nostro paese, della storia della nostra comunità ci appartengono, quali meno, di quali noi siamo frutto, per proprio potersi posizionare all'interno di questi processi che sono molto più grandi di noi, ma sono composte da persone come noi. E quindi qui penso che sia stato molto importante il nostro lavoro di adattamento proprio sulla storia coloniale italiana, perché il libro ovviamente faceva riferimento ad altre storie di colonizzazione, ma non aveva il focus sulla nostra storia. E dico nostra storia perché noi oggi, in quanto società, siamo frutto anche di quella storia lì, e in qualche modo ne traiamo sia le conseguenze che i benefici. Un'altra storia, se posso permettermi,
0: Certo.
1: che trovo molto attuale, è la storia della generazione rubata, che noi abbiamo aggiunto all'edizione italiana, ed è proprio la generazione rubata della comunità Rom e Sinti, che tramite processi di scolarizzazione forzata e di segregazione all'interno delle scuole viene proibito e viene sistematicamente impedito di poter gioire e poter vivere la propria cultura, la propria lingua, i propri costumi. E penso che oggi un tema come questo sia più importante che mai, perché la storia purtroppo si ripete.
0: Non è possibile che si combatta, è possibile combattere la segregazione che purtroppo accade nelle scuole, purtroppo anche nel nostro paese, per quanto riguarda la comunità Rom e Sinti, e però al tempo stesso mantenere l'obbligo scolastico.
1: Ma in questo caso in realtà si parlava di politiche proprio statali che segregavano giovani Rom e Sinti per cercare di innescare quella che si chiamava un'evoluzione culturale. Quindi in questa ideologia si intravede proprio, no, l'intento fascista e razzista.
0: Sì.
1: Ma quello che vediamo ad oggi, per esempio, con il decreto scuola, non dovrebbe, ecco, farci pensare di meno, perché l'idea alla fine di dividere è sempre quella di classificare, gerarchizzare, creare divisioni e odio, e lo si fa, in questo libro se ne parla, lo si fa anche nei gesti più piccoli, ma poi lo si costruisce piano piano nelle istituzioni, e noi penso in questo momento stiamo osservando proprio l'istituzionalizzazione di questa segregazione.
0: Questo è un tema che andrebbe approfondito, ma intanto è molto interessante confrontarsi con questo Il libro antirazzista di Tiffany Jewell e Aurélia Durand, tradotto da Mariam Camila Rechad per 7-9. Io la ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E tra poco, dopo il GR3, le informazioni sul traffico e quelle sul tempo, ci saranno le poesie, una poesia di Danilo Poggiogalli dalla raccolta Postumi pubblicata da Pequod, poi ad alta voce con Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark letto da Yaya Forte, e poi Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione, oggi l'articolo 3 con Marta Cartabia e Nadia Urbinati e Ilaria Sotis.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Papa Leone è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in ospedale sorridente, accompagnato dal suo medico. Il Vaticano annuncia aggiornamenti per questa sera.
3: Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli tra gli applausi della folla. Degenti, fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole.
4: Ah, spero che sarà bene per lui.
5: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
3: Prevost è sceso dall'auto bianca targata SCV, Stato della Città del Vaticano, a piedi. Il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il suo medico personale Luigi Carbone ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone è ricoverato nella suite papale al 10° piano, ma non nella stanza che fu di Francesco e San Giovanni Paolo II per lavori di ristrutturazione in corso. L'intervento fa sapere la sala stampa vaticana nel pomeriggio, quando gli sarà asportato il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Ilaria Menta, GR3.
2: Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio, approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, atteso nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri.
6: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal Governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il Ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
7: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
6: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa. Ancora Giorgetti.
7: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
6: Francesca Capannolo, GR3.
2: In 25 anni i prezzi al consumo in Italia sono aumentati del 63%, lo rileva l'Istat, che ha analizzato il periodo dal 2000 al 2025. A pesare soprattutto i costi legati all'abitazione, cresciuti di oltre il 100%, trainati dalle bollette dell'elettricità e dei combustibili. Aumenti inferiori al 30% invece per istruzione e sanità. In Francia, nuova giornata di proteste studentesche, cortei e manifestazioni sono in corso in diverse città del paese, a cominciare da Parigi, da dove ci aggiorna il nostro corrispondente Gavino Moretti.
8: Sì, a Parigi un lungo corteo tiene insieme per 5 chilometri da Place d'Italie agli Invalides, migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti dei sindacati della scuola e genitori un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per l'incolumità appunto dei propri ragazzi dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. 214 i licei chiusi in tutta la Francia, risultano bloccate il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono da tempo un incontro col primo ministro Le Cornu e tra le loro richieste c'è quella di uno stanziamento straordinario di 10 miliardi per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica. Il governo ripete di voler dialogare con chi protesta e garantisce che entro il mese di ottobre verranno individuati i 3.000 professori da inviare nelle scuole dove la situazione è più critica. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti per il GR3.
2: Restiamo in Francia, dove un attacco hacker ha colpito i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati.
9: hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
10: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
9: Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Tra le piste possibili, l'azione di un gruppo legato a uno Stato o un attacco a scopo di estorsione.
10: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
9: Pochi giorni fa altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici, sempre in alcune catene di supermercati nei Paesi Bassi e in Belgio.
10: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dalla Unione Europea direttiva NIS2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi, non tanto per proteggere se stesso, ma per proteggere tutti.
9: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Jacopo Teodoro. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Bentrovati, 16.50, gli aggiornamenti sul traffico e la viabilità. Partiamo dalla statale 9, la via Emilia. Un incidente si segnala a tratto chiuso all'altezza di Sant'Ilario d'Enza. Siamo in località Calerno. Andiamo sulla statale del Lago d'Orta, anche qui un incidente tratto chiuso tra Gozzano e Orta San Giulio. Tutte le deviazioni sul posto. Andiamo poi in A12, un veicolo in panne code. Siamo tra lo svincolo di Genova Nervi all'allacciamento A7 verso il capoluogo ligure in A26. Un incidente trovato in Masone verso Genova Volti e un tamponamento tra due mezzi pesanti Prudenza in galleria. In A11 un incidente tra allacciamento A12 Lucca e allacciamento A12 Pisa, proprio in direzione di quest'ultima. Incidente anche in A1 tra Fabbro e Orvieto verso Roma e poi rallentamenti tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze. Chiudiamo con la A29, siamo in Sicilia, code un incidente allo svincolo Terrasini in direzione di Mazara del Vallo. È tutto, mi fermo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
14: Acqua in bocca.
13: Ah, non me lo vuoi dire?
14: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Meteoradio.
15: Il tempo in Europa. Sul nord Atlantico domina un'imponente e profonda struttura depressionaria con minima sull'Islanda, i cui fronti associati interessano le isole britanniche e la Scandinavia nord-occidentale. Contestualmente, un vasto e robusto campo di alta pressione si estende su gran parte dell'Europa continentale e sul Mediterraneo, garantendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Un'area di bassa pressione persiste solo sul settore orientale del Mediterraneo. Entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Madrid, dove l'alta pressione regalerà una giornata ampiamente soleggiata e stabile, temperature comprese tra 13 e 22 gradi. Tempo stabile anche su Parigi, pur con il passaggio di innocue velature nella seconda parte della giornata, temperature con valori tra 9 e 18 gradi. Aumento della nuvolosità a Londra, accompagnato da piogge e rovesci a causa del fronte atlantico, temperature tra 12 e 16 gradi. A Berlino prevarrà un tempo stabile e asciutto, con ampie schiarite prevalenti nel corso della giornata. Temperature che oscilleranno tra 7 e 15 gradi. Maltempo a Stoccolma, interessata da piogge diffuse e temporali con venti sostenuti, temperature tra 6 e 11 gradi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso a Praga, con clima decisamente stabile, temperature con valori compresi tra 6 e 15 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove il cielo si manterrà sereno per l'intera giornata grazie all'alta pressione, temperature che oscilleranno tra 8 e 16 gradi. Rai, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
16: Questa sera in diretta dall'Auditorium di Bolzano, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Al violino Marco Mandolini, al violoncello Luca Pasqual, direttore Clelia Cafiero. Nella prima italiana di Within Her Arms di Anna Klein, nel doppio concerto di Johannes Brahms e la sinfonietta di Francis Poulenc. Questa sera in diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.

0: Manco da tanto alla tua casa di marmo accanto al tempietto egizio. Da quanto non percorro l'umido vialetto floreale spiato da ogni interstizio del bianco alveare. Un casermone popolare in miniatura, esempio perfetto di architettura razionalista, in cui la densità abitativa non frastorna la pace condominiale. A turbarla ci pensano invece la mazzetta del muratore, le cesoie del giardiniere o il singhiozzo di un genitore. Ormai sarà più di un mese che manco dalla tua casa di marmo rosa del Portogallo. Un giorno verrà tuo fratello a cantarti di nuovo: amore dolce, dolce, dolce, amore dolce, più dolce del miele. Quell'ultima canzoncina l'avevamo composta insieme e perché la sentissi all'oblò della tua casa di vetro, un'infermiera mi sgridò. Sarà più di un mese ormai che manco dal tuo silenzio, ma io non so, proprio non so se mi stai aspettando, se venire o non venire a trovarti per te fa lo stesso. Piuttosto ti porto addosso, nascosto da un'invisibile fascia. A Flavio da lì piaceva, come da una finestra, interrogare il mondo, ma il tuo peso è troppo lieve, la tua ombra assente. L'illusione è vita breve e la tua casa non è cambiata nel cerchio del distacco. È la pietra di un monumento fatto di tante pietre ferme, mentre vigliacco il tempo batte veloce in ritirata.
1: Sono versi di Danilo Poggiogalli dalla raccolta Postumi pubblicata da Pequod. Ne parleremo con l'autore in questi giorni. Si tratta di una raccolta che fa seguito a un'altra, Il prigioniero della luce, pubblicata da Controluna, e che ha a che fare con il sopravvivere alla perdita di un figlio, un bambino nato e morto circa un mese dopo. Quindi un'esperienza terribile che Poggiogalli consegna ai suoi versi. Nella prima raccolta spiegava: il fatto è che, per parafrasare una celebre lettera, quando c'è il lutto ci siamo noi. È per questo che del lutto, assurdo a dirsi, non ci vorremmo mai liberare. E il lutto ci tiene attaccati alla vita della persona che abbiamo perso. E allora la poesia serve proprio a elaborare questo passaggio, questa inevitabile transizione che serve a superare il lutto. Intanto ci sono arrivati tanti messaggi alle domande che abbiamo lanciato in apertura, se si possa insegnare o imparare il dubbio. E come? Henry dice, per esempio, il dubbio primordiale è quello riguardo all'esistenza di Babbo Natale, e questa è la scuola dove impariamo a dubitare o meno. Oppure un altro messaggio: l'intelligenza artificiale non sa dubitare. Questo è un altro ascoltatore o ascoltatrice. Continuate a scriverci, noi continuiamo a raccogliere ciò che ci scrivete. Solamente un'altra osservazione, questa è Carla da Trieste, che parla invece del cogito ergo sum, perché citavamo il dubito ergo sum sempre di Cartesio, e Carla dice: per me non mi ha mai convinto, per me è cogitor ergo sum, usa il passivo, sono pensato, quindi esisto.
2: Ad alta voce, Iaia Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brodie di Muriel Spark. Seconda puntata.

Fino all'ultimo, ed era ormai nel 24esimo anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente resa conto che Miss Brodie non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jim Brodie e mai comunque con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi, non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brodie, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brodie. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro front e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro front urtò contro qualcuno, perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brodie. «Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu!» «Non lo so, Miss Brodie. Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto. E se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata.» Quelli, dunque, erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità, posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido, poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco, di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate. «Bambine, voi diventerete la crème della crème», disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto. «Sai», proseguì Sandy, «questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita». «Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti», disse Jenny. «Goditi gli anni di scuola più che puoi perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brodie dice che più belli ancora sono gli anni del fulgore». «Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori». «I genitori non ce l'hanno il fulgore», disse Sandy. «No, loro hanno il coito». Qui le due bambine tacquero, perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco.
La parola stessa e il suo significato rappresentavano una novità. Difficile perfino crederci. Sandy disse allora: «La settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie». Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori. «Ma tu riesci a vedertela? La cosa?» disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo. «Lui sarà stato in pigiama», rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse: «Ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede». Jenny era una fonte attendibile, perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta, era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto La ricerca, fatta di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi. «Basta un attimo ed è fatta, disse Jenny. «Sì, è successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo. Poi si sono dovuti sposare. Strano però. L'impulso doveva esserle passato già da un pezzo, dopo che si era tolta i vestiti». Per vestiti intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico. «Già, è questo che non riesco a capire», disse Jenny. La madre di Sandy si affacciò alla porta. «Vi divertite, piccole?» Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny. «Acci picchia!» disse indicando il tavolino della merenda. «Hanno proprio fatto piazza pulita!» Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta. «E adesso che cosa volete fare?» domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava: «Mi avevi promesso di lasciarci da sole, le promesse sono promesse, è molto grave non mantenere le promesse che si fanno ai bambini, lo sai, e se non mantieni la tua potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno!» La madre di Sandy batté ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny. «Lasciamole sole», disse. «Divertitevi, tesori!» A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre, la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe, come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paltò di tweed che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia, perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto fra due fasce di spartiti. Sulla prima pagina c'era scritto: «Il rifugio sulla montagna di Sandy Stranger e Jenny Gray». Era la storia, ancora in corso di composizione, di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brody. Hugh non era rimasto ucciso in guerra, come erroneamente diceva il telegramma. Tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brody
e la prima persona in cui si era imbattuto era stata Miss McKay, la direttrice. Miss McKay lo aveva informato che Miss Brody non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hugh si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hugh stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle. Hugh si preparava ad inseguirla. Sandy prese una matita da un cassetto della credenza e scrisse: «Hugh!» lo implorò Sandy. «Giuro su quanto di più sacro che Miss Brody non ha mai amato altri che te e ti aspetta a valle, pregando e sperando nel suo fulgore. Se la lasci andare, Jenny ti riporterà la tua amata Jean Brody e tu, dopo questi lunghi 12 anni e un giorno, potrai vederla coi tuoi occhi e stringerla tra le tue braccia». Gli occhi neri del giovane scintillarono alla luce della lanterna. «Indietro, ragazza!» esclamò. «Non ostacolare il mio cammino. So bene che la giovane Jenny riferirà dove dimoro la mia beffarda fidanzata di un tempo. So bene che siete due spie inviate da lei per farsi beffe di me. Via da quella porta! È un ordine!» «Giammai!» disse Sandy, piazzando il suo giovane corpo flessuoso davanti al chiavistello, il braccio nella maniglia. Nei suoi grandi occhi si accese un'azzurrina luce di supplica. Sandy passò la matita a Jenny. «Tocca a te!» Jenny scrisse. Con un solo movimento egli la scaraventò in fondo al capanno e uscì deciso nel chiarore lunare, incurante della neve che gli turbinava intorno. «Mettici qualcosa sugli stivali», disse Sandy. Jenny scrisse: «Gli alti stivali scintillarono nel chiarore lunare». «Ci sono troppi chiarori lunari», osservò Sandy. «Ma possiamo sistemarli dopo, quando lo pubblichiamo». «Ma Sandy, è un segreto!» «Lo so», rispose Sandy. «Stai tranquilla, lo pubblicheremo solo negli anni del nostro fulgore». «Secondo te, Miss Brody ha mai avuto un coito con Hugh?» chiese Jenny. «In quel caso le sarebbe nato un figlio, no?» «Non sono sicura». No, non credo che abbiano mai fatto niente del genere», disse Sandy. «Il loro amore era superiore a certe cose». «Miss Brody ha detto che durante l'ultima licenza di Hugh si sono abbracciati stretti, con appassionato abbandono». «Sì, ma non credo che si siano tolti i vestiti», commentò Sandy. «Tu che ne dici?» «Mi sa che hai ragione. Non me li vedo proprio». «A me non piacerebbe avere un coito», disse Sandy. «Neanche a me. Sposerò un uomo casto». «Vuoi una mu?» Mangiarono le caramelle sedute sul tappeto. Sandy aggiunse un po' di carbone alle braci nel camino. Si levò una fiammata che accese di riflessi i riccioli di Jenny. «Facciamo che eravamo due streghe accanto al fuoco come ad Halloween?» Rimasero sedute così, nel crepuscolo, a mangiare caramelle e a cantilenare incantesimi. Poi Jenny disse: «Lo sai che al museo c'è un dio greco senza niente addosso?» «Sì, l'ho visto domenica pomeriggio, ma ero con mia zia Kate e non ho potuto esaminarlo bene». «Andiamoci domenica prossima», propose Sandy. «Per la ricerca». «E ti lascerebbero venirci da sola con me?» Sandy, che era nota per non avere mai il permesso di andare in un posto senza la presenza di un adulto, rispose: «Non credo. Forse potremmo chiedere a qualcuno di accompagnarci. Magari a Miss Brody». Sembrava una soluzione attuabile.
Miss Brody portava spesso la classe a visitare musei e gallerie. «Ma se poi non ci lascia esaminare la statua, visto che è nuda?» chiese Sandy. «Secondo me non lo nota che è nuda», disse Jenny. «Non lo vedrà nemmeno il coso». «È vero», disse Sandy. «Miss Brody è superiore a certa roba». Per Jenny venne l'ora di tornare a casa con sua madre. Una lunga traversata in tram oltre il Dean Bridge nell'arcano crepuscolo novembrino di Edimburgo. Sandy la salutò dalla finestra, chiedendosi se anche lei aveva quella sensazione di vivere una doppia vita irta di problemi, peggio di un milionario. Lo sanno tutti che i milionari conducono una doppia vita. Si sentì il fruscio del giornale della sera che scivolava nella buca delle lettere e di colpo la casa fu pervasa dall'atmosfera delle sei. Erano le 4:15 e Miss Brody stava recitando versi alle sue allieve per elevare le loro menti prima del ritorno a casa. Aveva gli occhi socchiusi e la testa rovesciata all'indietro. Nel vento dell'est che forte ululava e il bosco giallastro che impallidiva, l'ampio torrente fra le rive piangeva e dal cielo grave la pioggia cadeva sulla turrita Camelot. Sandy la fissava strizzando ancor più gli occhietti slavati e serrando forte le labbra. Rose Stanley stava sfilacciando il bordo della sua maglia da ginnastica. Jenny ascoltava rapita, le labbra dischiuse. Lei non si annoiava mai. Nemmeno Sandy si annoiava mai, ma per non annoiarsi doveva vivere una doppia vita. Scese alla proda e trovò un navicello sotto di un salice legato e snello, e sulla prora vergò del battello la signora di Shalott. «Con quale strumento ha scritto queste parole, sua signoria?» domandò Sandy dentro di sé a labbra serrate. «Ho trovato per caso un barattolo di vernice bianca e un pennello sul ciglio erboso», rispose graziosamente la signora di Shalott, «abbandonati senza dubbio da qualche incurante membro dei disoccupati». «Ahimè, con tutta quella pioggia», disse Sandy in mancanza di una risposta migliore, mentre la voce di Miss Brody saliva al soffitto e si avvolgeva intorno ai piedi delle ragazze grandi al piano di sopra. La signora di Shalott le posò una mano nivea sulla spalla e rimase un buon tratto a guardarla. «Che una fanciulla così giovane e bella debba essere tanto sfortunata in amore», mormorò infine con voce bassa e triste. «Cosa possono mai significare queste parole?» gridò Sandy allarmata, con gli occhietti semichiusi fissi su Miss Brody e le labbra serrate. «Sandy, ti senti male?» disse Miss Brody. Sandy aveva un'aria attonita. «Bambine», disse Miss Brody, «dovete imparare a coltivare un'espressione di compostezza. È uno dei maggiori pregi della donna, un'espressione di compostezza nella buona e nella cattiva sorte. Guardatela la Gioconda». Tutte le teste si girarono a guardare la riproduzione che Miss Brody aveva portato da uno dei suoi viaggi e che aveva attaccato alla parete con le puntine da disegno. «La Gioconda è più antica delle rocce su cui siede. Come vorrei che mi fosse state affidate a 7 anni, bambine. A volte temo che sia già troppo tardi. Se fosse state mie all'età di 7 anni, ora sareste la crème della crème. Sandy, vieni a leggerci qualche strofa, deliziaci con le tue vocali». Sandy, essendo per metà inglese, sapeva approfittare delle vocali, unico motivo della sua fama. All'epoca Rose Stanley non andava ancora famosa per il sesso, e infatti non era stata lei, bensì
Eunice Gardiner ad avvicinarsi a Sandy e Jenny indicando loro sulla Bibbia la frase «Il bambino le sussultò nel grembo». Sandy e Jenny le dissero che era una sporcacciona e minacciarono di fare la spia. Jenny era già famosa per la sua bellezza e aveva una bella vocina, tanto che il maestro Luther, che faceva loro lezione di canto, la guardò pieno di ammirazione mentre intonava «Vien primavera col suo corteggio d'oro» e le tirò i riccioli, cosa ancora più temeraria perché alle lezioni di musica era sempre presente Miss Brody. Le tirò i riccioli e intanto guardò Miss Brody come un ragazzino che ostenti le sue birichinate, quasi per saggiare se fosse disposta a essergli complice in quella condotta così poco edimburghese. Il maestro Luther era basso, aveva il busto lungo e le gambe corte e i capelli e baffi di un rosso dorato. Si mise la mano a coppa dietro l'orecchio e, inclinando la testa verso ogni bambina, a turno ne giudicò l'intonazione. «Canta! Ah! Ah!» intonò Jenny con voce pura e argentina come la sirenetta delle Ebridi di cui parlava Sandy. Ma i suoi occhi cercavano quelli dell'amica. Miss Brody fece uscire le bambine dall'aula di musica, le radunò intorno a sé e disse «Voi siete la mia missione. Dovesse presentarsi domani l'araldo del re a chiedere la mia mano, rifiuterei. Gli anni del mio fulgore sono dedicati interamente a voi. Svelte adesso, in fila per una, in alto la testa, su!» come Sibyl Thorndike, che è una donna dal portamento nobile. Sandy allungò il collo più che poté, levò in aria il naso lentiginoso e, puntando gli occhi porcini al soffitto, si mise in marcia. «Che cosa stai facendo, Sandy?» «Cammino come Sibyl Thorndike, signora maestra!» «Un giorno, Sandy, farai un passo di troppo!» Il commento offese lasciò perplessa Sandy. «Sì!» proseguì Miss Brody. «Ti tengo d'occhio, Sandy, e noto un'indole frivola. Temo che non farai mai parte dell'élite della vita o, se così vogliamo chiamarla, della crème della crème».

0: Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: E a proposito degli anni fulgenti di Miss Brody, di Muriel Spark, che stiamo ascoltando in questa settimana e nelle prossime, Gianni si chiede se il film L'attimo fuggente abbia tratto ispirazione da questo romanzo, forse anche suggestionato dalla somiglianza fra i due aggettivi, fulgenti, fuggente, ma anche naturalmente in primo luogo dal tema, il tema dell'influenza che un insegnante può avere sui suoi allievi. E può darsi che ci sia stato un legame di questo tipo, anche se non sbaglio L'attimo fuggente era il titolo italiano del film, quello inglese era abbastanza diverso, ma comunque tematicamente c'è una continuità, sono due tra i film sulla scuola di cui si è più parlato. Altri messaggi che ci arrivano qui a Fahrenheit, per esempio c'è una lettrice appassionata di Sophie Lewis. Lewis sostiene che la famiglia nucleare tradizionale sia una struttura basata su proprietà e sfruttamento e propone di sostituirla con forme di cura collettive, comunitarie e universali. Questa è una riflessione a partire dalla nostra conversazione su amore e famiglia in apertura oggi in occasione di Torino Spiritualità, che inizia domani e che è dedicato al tema dell'amore e degli amori. Il libro a cui si fa riferimento è Abolish the Family, abolire la famiglia, di Sophie Lewis, che per questa persona è stato assolutamente illuminante. E poi ci sono riflessioni sul ruolo di Jerry Mulligan nell'album che stiamo ascoltando oggi, in Birth of the Cool di Miles Davis. In effetti Mulligan firma diversi dei pezzi dell'album, non saprei dirvi ora come ora se firmi anche quello che stiamo per ascoltare, che si intitola Rouge. Illuminante. E poi ci sono riflessioni sul ruolo di Jerry Mulligan nell'album che stiamo ascoltando oggi, in Birth of the Cool di Miles Davis. In effetti Mulligan firma diversi dei pezzi dell'album, non saprei dirvi ora come ora se firmi anche quello che stiamo per ascoltare, che si intitola Rouge.

0: E no, non è di Jerry Mulligan il Rouge che abbiamo appena ascoltato, ma di John Lewis, fondatore del Modern Jazz Quartet, e siamo sempre però, lo ricordo, nell'album Birth of the Cool, un fondamento del cool jazz 1957, anche se i brani erano stati incisi nel 49-50, la firma quella di Miles Davis. Intanto è arrivato il momento di ascoltare quello che è un nuovo programma qui a Rai Radio 3, Nessuno Escluso, dedicato agli articoli della Costituzione, oggi l'articolo 3.
1: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
2: Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
3: Abbiamo ascoltato l'articolo 3, letto da Michele Riondino, lo abbiamo ascoltato assieme alla professoressa Marta Cartapia. Buon pomeriggio a lei.
4: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a chi ci ascolta da Ilaria Sotis. Marta Cartapia, prima donna a diventare presidente della Corte Costituzionale, e con lei entreremo nei due commi di cui questo articolo è composto. L'articolo che guarda alla persona umana nelle concrete condizioni sociali che vive, non si limita a vietare le discriminazioni, chiede alla

0: Repubblica di misurarsi con le disuguaglianze esistenti e lei impone di rimuovere gli ostacoli. Per anni è stato spiegato distinguendo eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale. Questa distinzione, professoressa Cartabia, aiuta ancora a comprenderlo o rischia di separare ciò che i due commi uniscono, ai quali lavorarono molto, e ci tengo a dirlo subito, Giorgio La Pira e Lelio Basso?
1: L'eguaglianza di cui parla il nostro articolo 3 effettivamente è articolata in due parti e c'è una ragione storica per questo. L'eguaglianza formale, cioè la non discriminazione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, ha una storia più antica. Viene dalle prime costituzioni dell'epoca liberale, dell'epoca moderna, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia, ma anche la dichiarazione di indipendenza americana, che affermano l'eguaglianza per rimuovere delle distinzioni sociali, delle distinzioni di classe che all'epoca condizionavano pesantemente la struttura della società. È comunque un principio che non è superato dalla storia, è sempre necessario ribadire quel divieto di discriminazione sulla base del sesso, della razza, della lingua, delle condizioni personali, sociali, della religione, delle opinioni politiche, ma la novità vera di questo articolo 3, che viene completato e corredato dal principio di eguaglianza sostanziale, è proprio la seconda parte. Questa non è solo un'acquisizione storicamente più recente, ma è anche proprio un tratto originale della nostra Costituzione. Questa consapevolezza che i costituenti hanno voluto esprimere, che non basta che la legge non discrimini, questo è indispensabile e va ribadito anche oggi, ma non è sufficiente che la legge non imponga delle distinzioni ingiuste, occorre che la Repubblica si faccia carico di rimuovere gli ostacoli per poter fruire pienamente di quell'eguaglianza. Quindi un compito negativo, se si vuole, nel primo comma che dice non discriminare, ma anche un compito positivo rivolto a tutta la Repubblica di farsi carico di quelle diversità di fatto che ci sono, perché permangono e forse per certi aspetti nella nostra epoca si accentuano anche, per poter rendere effettivo quel principio di uguaglianza che altrimenti resterebbe un proclama quasi retorico, che non corrisponde alla realtà.
2: Ci fu un contributo mio originale, che fu proprio elaborato da me, presentato da me e su cui ottenni l'approvazione dopo qualche resistenza, che fu quello di sintetizzare in una formula generale questo insieme di diritti dei cittadini e di doveri dello Stato. Ed è la seconda parte dell'articolo 3 che vorrei proprio leggere. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo era un concetto interamente nuovo nel diritto costituzionale italiano e straniero e in sostanza afferma questo, che finché la Repubblica non avrà assicurato un'eguaglianza di fatto, rimuovendo anche le disuguaglianze economiche e sociali, la democrazia non sarà realizzata.
0: Abbiamo citato Lelio Basso e adesso l'abbiamo sentito, e utilizzava Lelio Basso, padre costituente, alcune delle parole proprio che ha utilizzato anche lei, professoressa Cartabia. Con questo programma, lo ricordiamo, Radio 3 vuole articolo dopo articolo entrare nel dettato costituzionale che porta la firma di 556 persone impegnate a costruire il futuro, consapevoli degli errori del passato. E la prima esigenza che avevano era impedire che il nuovo ordinamento democratico potesse dividere i cittadini in categorie dotate di diversa dignità, la parola qui dignità sociale è forte, poi ci soffermeremo anche su questa, perché questo era accaduto con le leggi razziali, con l'oppressione degli oppositori, con la discriminazione delle donne, ma qui, lo diceva lei, lo accennava prima, si fa un passo ulteriore, si dice i pubblici poteri devono rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, senza che questo significhi che hanno autorità illimitata. Il diritto è sempre limite anche, ricordiamolo. Parlano anche al legislatore? voglio ricordare anche Stefano Rodotà, perché ha definito questo articolo un capolavoro.
1: Lo è un capolavoro. Questo compito che viene suggerito, che diventa anche una promessa di una realtà, di una società più equa, più uguale, è rivolto alla Repubblica. Io vorrei soffermarmi un attimo su questa parola, perché la Repubblica è un nome collettivo. La Repubblica certo è il legislatore che deve intervenire a, in questo caso, guardare la situazione delle discriminazioni del passato per ricreare delle condizioni di partenza che rendano effettiva questa eguaglianza. Per esempio, la storica esclusione delle donne dagli incarichi pubblici ha fatto sì che in molti casi, non ultimo le leggi elettorali, si prevedano delle forme per riportare a una reale uguaglianza di punti di partenza, non a dei uguali risultati, ma uguali punti di partenza una categoria importante, metà della popolazione italiana, che storicamente era esclusa. Ma non è solo il legislatore la Repubblica è sicuramente tutte le istituzioni pubbliche, ma è anche la società civile, è anche l'insieme dei cittadini. Questo compito è un compito corale, rimuovere gli ostacoli. Pensate per esempio a, non so, io lavoro nell'ambito educativo e dell'istruzione, sempre più abbiamo condizioni di ragazzi che studiano, hanno talenti, ma si portano anche dietro delle disabilità di qualunque genere. Essere trattati in modo uguale, nel senso di un appiattimento, non serve a nulla in quel caso. Devo poter costruire degli strumenti che permettano anche persone che hanno delle difficoltà veramente di esprimere i loro talenti, oppure di rimuovere altre barriere che gli permettano di effettivamente essere pienamente se stessi. Questo rimuovere gli ostacoli ha una direzione, e dice questo articolo della Costituzione, per il pieno sviluppo della persona umana, sì, e per la piena partecipazione alla vita pubblica di tutti.
0: Infatti mette insieme eguaglianza, libertà e partecipazione. Allora soffermiamoci su qualche parola, no? Lo faremo anche per gli articoli più complessi dal punto di vista del linguaggio, andando avanti ne incontreremo, perché questa è anche un po' l'occasione per provare a capire cosa dice esattamente la Carta e conoscere anche quelle culture politiche e sociali che stavano appunto dietro quelle 556 persone. Dignità sociale.
1: La dignità è il fondamento di tutta la prima parte della Costituzione, è un riconoscimento del valore della persona che è innato. C'è un collegamento evidente qui con l'articolo 2, quell'articolo che riconosce e garantisce i diritti della persona, sottolineando il fatto che quei diritti e quel valore della persona non è qualcosa che viene attribuito dallo Stato alla persona, ma che lo Stato solo può riconoscere perché già esiste. Questa inversione del ruolo delle istituzioni pubbliche e della persona umana è un'altra caratteristica della nostra Costituzione, che dà una forza di intangibilità a certi valori. Ma qui non è soltanto riconoscere la dignità della persona, che è un valore che nessuno può togliere nell'intimo del singolo. Qui è una chiamata a riconoscere la dignità sociale. Ciascuno ha un valore che deve essere riconosciuto anche socialmente. Quel valore gli è dato dalla sua natura, ma quello che è il compito delle istituzioni è che la struttura della vita sociale sempre rispetti questa dignità. Dietro questi articoli c'è la storia italiana, certo, che noi abbiamo alle spalle. Non possiamo dimenticarci che venivamo da un'epoca storica in cui la dignità non soltanto era stata dimenticata, ma gravemente e brutalmente calpestata.
0: Senta, il suo maestro Valerio Onida ha ben spiegato che le parole "tutti i cittadini" non confinano la garanzia dell'uguaglianza ai soli cittadini italiani, e la Corte, leggendo appunto questo articolo, l'ha estesa questa garanzia anche allo straniero quando si tratti di diritti inviolabili e fondamentali. L'articolo poi contiene un elenco di distinzioni più volte rivisto. Perché questo elenco? Perché ci fu anche una discussione, perché quello che era nell'elenco finiva lì, era un elenco aperto, cioè ci fu una grande discussione, interessantissima naturalmente.
1: No, l'elenco è sicuramente significativo, ma direi esemplificativo.
0: Esatto.
1: Rimane sempre la possibilità di leggere questi articoli, la necessità di leggerli alla luce delle evoluzioni storiche. Il fatto che la Costituzione si soffermi sull'eguaglianza e sul divieto di discriminazione sulla base del sesso, della razza, la lingua, la religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali è riflesso di una storia. Noi non possiamo capire la Costituzione se non guardiamo alla storia, e quelle erano le forme di categorizzazione dei cittadini che storicamente avevano dato adito alle maggiori forme, le più gravi forme di discriminazione. Ma già la conclusione di questo elenco, condizioni personali e sociali, è una categorizzazione aperta ed è un invito a leggere questo elenco come a un elenco aperto in cui è implicito che nessuna forma di discriminazione sarebbe tollerabile da parte dell'ordinamento.
0: Allora, ho citato prima Teresa Mattei. Le parole "di fatto" in questo articolo sono decisive per comprendere il rapporto fra i due commi. Entrarono e uscirono dal testo. Si parlò anche a un certo punto dei lavori di un errore manuale che ne aveva prodotto l'omissione. Teresa Mattei, più giovane eletta alla Costituente, si dedicò intensamente all'articolo 3. Vorrei leggere un passaggio perché non abbiamo trovato il sonoro, ma sono straordinarie le parole che utilizzò. "Questo", diceva, riferendosi all'articolo 3 con le parole "di fatto", "basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione, perché proprio in queste cose fondamentali il fascismo ha tradito l'Italia, facendo una politica che sopprimeva ogni possibilità della persona umana di vedere rispettate le proprie libertà, la propria dignità, facendo in modo di togliere la possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro paese di affacciarsi alla vita sociale, alla vita nazionale, e togliendo quindi anche alle donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una società migliore". E sempre nello stesso discorso del 18 marzo del 47 propone di, apro virgolette, "migliorare la forma del secondo comma dell'articolo 7, perché era l'articolo 7 in quel momento, nel seguente modo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che di fatto", Teresa Mattei dice, "noi vogliamo che sia aggiunto, limitano la libertà e l'uguaglianza". "Voi direte che questo è un pleonasmo", dice Teresa Mattei. "Noi però riteniamo che occorra specificare di fatto".
1: Questo
0: quanta
1: è
0: forza.
1: Una forza enorme, ed è la caratteristica di quel dibattito in Assemblea Costituente su tutta la parte che riguarda i diritti umani. Ed è questo sguardo concreto sulla persona. Questo è un tratto potentissimo, che è proprio frutto di un'esperienza storica maturata in quell'epoca. Cioè, non basta guardare l'individuo in astratto, non siamo tutti uguali. Se noi usiamo la parola individuo, non c'è distinzione tra uomo, donna, piccolo, grande, ricco, povero, eccetera. Qui invece si è voluto portare dentro la Costituzione, in parte grazie a Teresa Mattei e alla cultura di cui era portatrice, ma c'era anche tutto il personalismo cattolico, l'idea che bisogna guardare l'uomo, la donna, la persona nella sua condizione in cui è situata storicamente. Se non si guarda questo, la proclamazione dei diritti diventa pura retorica che non riesce ad incidere invece nelle condizioni reali di vita delle persone. Vedete quanta concretezza c'è: condizioni personali, sociali, di fatto, ostacoli. Non è soltanto uno uguale all'altro, bisogna andare concretamente dentro le pieghe delle condizioni di vita delle persone. E questo è un programma, una promessa di eguaglianza che ha un tempo storico di attuazione che continua tuttora. Lì c'è,
0: certo,
1: una chiara divieto di discriminazione. Il tema femminile che sottolineava la Mattei è un grande tema che poi ricorre anche in altri articoli della Costituzione, per esempio il 51 sull'accesso ai pubblici uffici, quello sulla famiglia, l'eguaglianza tra i coniugi, nell'educazione dei figli, eccetera, nei lavoratori. l'eguaglianza delle donne e degli uomini. Possiamo dire che siano una promessa definitivamente compiuta? No, è una strada da svolgere. Ci sono alcune tappe storiche che hanno portato all'attuazione di questi articoli con moltissimo ritardo. La riforma del diritto di famiglia degli anni 70 e del 75, prima di allora la donna e l'uomo non avevano neanche gli stessi diritti sulla gestione economica, che oggi ci sembrerebbe quasi l'elemento imprescindibile perché ci possa essere una vera eguaglianza.
0: E dunque, proprio con queste ultime parole di Marta Cartabia, ci avviamo a ragionare sull'attuazione della Costituzione.
3: Ciao, sono Carlotta, vi contatto da Roma e volevo chiedere come mai, se la Costituzione dice che siamo tutti uguali, senza distinzione di sesso, in realtà nel mondo del lavoro è ancora così importante il gender pay gap, e quindi per le donne, a parità di istruzione, di conoscenze, di competenze, di abilità, è ancora così difficile fare carriera. E in quanto giovane donna che si sta immettendo nel mondo del lavoro, volevo capire lo Stato che cosa sta facendo per risolvere questa problematica. Grazie.
4: Salve, sono Giulia e vorrei porvi questa domanda. Potrebbero esserci delle conseguenze nel caso in cui un governo o un partito politico non garantisse i principi di uguaglianza previsti dall'articolo 3?
0: E dunque adesso proviamo a capire un po' la messa a terra di questo principio dell'articolo 3. Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York, collaboratrice di diversi quotidiani nazionali. Ben arrivata, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, rispondiamo ai ragazzi.
5: Se non avessimo quell'articolo 3, il problema non si vedrebbe. Noi lo vediamo e lo sentiamo e siamo legittimati a operare con mezzi ovviamente civili e pacifici affinché vengano modificate le condizioni per cui quell'articolo 3 non è attualizzato completamente. Non lo sarà mai completamente, però il fatto che ci sia dà voce a tutte queste critiche. Immaginiamo che non ci fosse quell'articolo, possiamo immaginare che non ci sarebbero queste domande. Quindi queste domande rivelano la consapevolezza dell'importanza di questo articolo.
0: E dunque ha già seminato l'articolo.
5: È già seminato in qualche modo, nel senso che quando noi lo leggiamo e ci rendiamo conto che la realtà va in maniera ben diversa, come reagiamo a questo? Dicendo, vabbè, la realtà vince e l'articolo 3 è da buttare via, la Costituzione è lì come un pezzo di carta e quindi che ci serve? No, il contrario, è proprio ci richiama al bisogno di criticare la realtà fattuale.
0: Seconda domanda, appunto quella sul cammino delle pari opportunità delle donne.
5: Questo è un segno della storia che la democrazia ha. La democrazia non è un sistema statico, ha storia. Sarebbe giusto chiamare processo di democratizzazione all'interno di norme, di regole che definiamo democrazie democratiche, ma è un processo, non è un'entità che si realizza, che si è davanti a noi, è un processo che noi contribuiamo a fare. E quindi il fatto delle donne è che abbiano dopo 10 anni e più avuto accesso alle magistrature, per esempio, combattendo contro la visione degli uomini magistrati, alcuni dei quali ancora ritennero, è famosissima questa aneddoto che voglio raccontare se c'è tempo, certo. Ovvero in Assemblea Costituente, quando si pose il problema dell'uguaglianza delle donne all'accesso alle alle magistrature dello Stato, alcuni uomini misero in questione la possibilità che le donne siano in grado di essere imparziali, fossero in grado di essere imparziali, perché come disse uno di loro, il mestro mensile le rende incapaci di intendere, di volere, completamente libere e di razionalità pura per 3 giorni o 4 al mese. E la Mattei, una grandissima
0: costituzionalista, l'abbiamo citata anche con la Presidente Cartabia.
5: Certo, lei disse bene, io conosco che sono incapace di intendere, di volere ragionevolmente tutti i giorni dell'anno. Quindi, capisce, la battaglia cominciò già dalla Costituente, non e fu forte.
0: Senta, nel rivendicare l'uguaglianza dei sessi, i costituenti indicavano appunto una strada ineludibile, vorrei dire, per costruire la democrazia di massa. Quali sono stati, a suo avviso, i passaggi più fecondi? Perché poi noi vogliamo anche raccontare appunto quello che si è fatto, no? E invece ci dica anche dove è mancata la realizzazione.
5: Ma la mancanza è senz'altro l'articolo 3, secondo comma. Perché il primo comma ci parla dell'uguaglianza formale e in qualche modo le leggi, quando sono scritte e poi sono passate al vaglio delle corti costituzionali, in qualche modo si deve rimanere dentro a quell'uguaglianza formale. Ma quell'altra, la seconda parte, quella che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli, beh, quella parte lì, secondo me, è molto, molto irrealizzata. Ci sono momenti in cui è stata espansa la sua realizzazione. Negli anni 70 sono stati importanti con alcuni diritti fondamentali e poi la costruzione del sistema sanitario nazionale. Però oggi noi sentiamo e vediamo chiaramente come quel secondo comma dell'articolo 3 sia un flatus voces, che parla ad alcuni ma non a tutti, e non viene interpretato in questo modo da tutti, e che addirittura la prima comma viene accettato generalmente, un comma liberale di uguaglianza formale, ma il secondo comma è un'uguaglianza democratica ed è molto più complicato da dover accettare. Quindi secondo me il secondo comma è ancora lì, che ci parla in maniera critica. Dove abbiamo fatto tanti progressi? Ma secondo me tantissimi. Pensiamo alla normativa sui diritti fondamentali, come quelli relativi al matrimonio, relativi all'interruzione di gravidanza, il problema un diritto alla salute, il diritto alla scuola obbligatoria, scuola primaria, non è ancora libera da limiti, perché i libri non vengono dati gratuitamente dallo Stato, devono essere comprati dalle famiglie ed è un peso per loro, perché dovrebbe essere gratuita per tutti in quanto obbligatoria.
0: A dire il vero, professoressa, alla primaria sono gratuiti dopo che cominciano, che diventano a pagamento.
5: Ma quando? Cioè anche le scuole medie?
0: Le scuole medie diventano a pagamento, sì.
5: Esatto, le scuole medie sono dell'obbligo, perché arriviamo all'obbligo, certo, fino al 14° anno d'età. Quindi insomma le cose da fare sono tantissime.
0: Senta, mi dica un'altra cosa. Affermare che non vi può essere distinzione di razza aveva a che fare con la cesura totale che si voleva mettere con il fascismo e le leggi razziali.
5: Certo.
0: Come prospettiva era questa, insomma, questo è un'opinione condivisa.
5: In quell'anno, quando discussero l'articolo 3 tra il 46 e il 47, avevano in mente quello che dice lei, cioè l'uso della parola razza, c'era addirittura, insomma, abbiamo avuto le leggi razziali del 38, eccetera. E quindi c'era il punto di riferimento era quello, il problema ebraico, il problema dell'antisemitismo, il problema del razzismo in quel caso. Oggi, paradossalmente, quell'articolo ci consente di ampliare lo sguardo sul potenziale razzismo che viene da altre razze cosiddette, e quindi è importante che ci sia quell'articolo, molto importante, perché parla ad oggi in una maniera diversa ovviamente da allora, perché allora la razza era legata in questo caso alla religione o all'etnia soltanto, quindi ebreo e cattolico, cristiano, ma anche ateo perché no, ma anche musulmano perché no, insomma la razza è bene che ci sia quella parola in questo momento.
0: In questo viaggio di Radio 3, in tutti gli articoli della Costituzione, vedremo come accanto a un diritto fondamentale scolpito nei primi 12 articoli vengono immaginati e poi incardinati altri articoli che entrano nel merito. Troppo spesso però, io devo dire, ho questa sensazione molto forte, anche a livello di conoscenza della Costituzione, questa si ferma, nella migliore delle ipotesi, ai principi fondamentali.
5: Sì.
0: Bene, questa, chiamiamola ignoranza o mancata conoscenza, può contribuire a diventare parte di quella quota di utopia, se la vogliamo vedere in positivo, ma anche di chi poi vive, diciamo, la politica come qualcosa che ci sta tradendo. condivide questo pensiero?
5: Sì, certo, lo condivido, perché la conoscenza della Costituzione non è un fatto, diciamo, formale o un appendice. Noi siamo i cittadini del nostro Stato, noi siamo il sovrano individuale collettivamente organizzato del nostro Stato, che si chiama Repubblica. E quindi è nel nostro interesse, ma anche un nostro dovere, sapere quali sono le condizioni affinché la nostra Repubblica al massimo realizzi le promesse della Costituzione approvata alla fine del 47. Quindi assolutamente è fondamentale, perché il diritto da solo non è diritto. Il diritto si collega sempre ad un obbligo, ad un dovere, certo, perché è una, diciamo, relazione di reciprocità tra persone che formalmente e anche di, come rispetto dignitoso della persona, sono uguali e quindi devono avere il senso dell'uguaglianza nel dare e nel ricevere, diciamo, nel fare e nel avere.
0: E allora grazie anche a lei, Nadia Urbinati, e buon pomeriggio.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio a voi.
6: Nessuno escluso è un programma di Ilaria Sotis, a cura di Laura Zanacchi, regia di Manuel De Lucia e di Marcello Anselmo, consulenza giuridica di Stefania Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Per scriverci, nessunoescluso@rai.it.
7: E Nessuno Escluso è un programma che si rivolge molto a ascoltatori, ascoltatrici e soprattutto ragazze e ragazzi, quindi per messaggi e per domande lo voglio ripetere: Nessuno Escluso, tutto attaccato, @rai.it. Siamo arrivati alla conclusione del pomeriggio di Fahrenheit, sempre accompagnati dai vostri messaggi. Uno degli ultimi ci ricorda, proprio a proposito dell'articolo 3, potremmo dire che al Gianicolo è stata inaugurata nel 2024 la statua che celebra Andrés Aguilar, il cosiddetto Moro di Garibaldi. L'espressione può essere lontana dalla nostra sensibilità, diciamo allora il fedele luogotenente africano di Garibaldi, comunque una figura importante del nostro risorgimento, che morì proprio a Roma e a Sant'Andrea della Scala e venne dimenticato sostanzialmente dal regime fascista, che gli preferì naturalmente altre figure più adatte a un regime totalitario. E poi ancora tanti altri messaggi che ci sono arrivati e per i quali ringrazio tutti i nostri ascoltatori, per esempio Anna Maria, che parla di Leopoli, la città di cui ci ha parlato Luigi Marinelli, esperto di cultura e letteratura polacca. Dice: sì, è veramente una città meravigliosa, ci sono andata in treno da Verona via Bratislava e Cracovia. Purtroppo, come ci diceva Marinelli, ora andare a Leopoli è molto più problematico perché si trova in Ucraina, ma insomma grazie a Anna Maria per questo ricordo. E poi continuate naturalmente a scriverci, vi ricordiamo che in qualsiasi momento potete scrivere Affare con l'H al centro @rai.it. Un saluto da Tommaso Giartosio, oggi in conduzione, Fiore Liborio alla console, prima di lui Simone D'Arrigo, Marianna Soccodato in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi. I programmi di Rai Radio 3 proseguono con 6 gradi con Paola De Angelis.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sei gradi.
8: Alle 18 e un minuto, bentrovati a 6 gradi, siete all'ascolto di Radio 3, io sono Paola De Angelis, con me ci sono Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione e Andrea Perrone alla parte tecnica. Saremo insieme per poco meno di 45 minuti, abbiamo 7 brani da ascoltare insieme legati da 6 passaggi. Vi ricordo anche che il venerdì pomeriggio la scaletta di 6 gradi la fate voi. Per scriverci c'è il 335-56-34-296. La selezione di oggi va da Black Duck e Elena Setien a Miles Davis.

sigla di oggi si apre con una novità, anzi due. I primi due ascolti infatti sono due dischi usciti da poche settimane. Cominciamo però con ordine. Elena Setién, una musicista di San Sebastián con esperienze internazionali, studi nel Sussex e a Copenaghen, è una cantautrice incline alla sperimentazione. La sua etichetta è la Thrill Jockey di Chicago e la fondatrice Bettina Richards ha avuto l'intuizione di appaiarla con un trio della stessa scuderia, i Black Duck, che sono tre musicisti sempre di Chicago che vengono dal settore dell'improvvisazione, del jazz, del post rock. Si sono conosciuti e piaciuti e dopo un breve tour hanno inciso un disco che porta il loro nome. Questo è un brano scritto da Elena Setién, composto potremmo dire, perché il testo è una poesia di Emily Dickinson che Elena ha scoperto durante la pandemia, leggendo le sue poesie in rete, per ritagliarsi uno spazio suo creativo nella convivenza forzata e costante con i suoi familiari. I versi di Emily Dickinson descrivono un funerale che si svolge nella sua testa con un incedere contenuto in crescendo. E nella poesia ci sono questi partecipanti al rito funebre che fanno avanti e indietro nella testa di chi parla, tanto che il pavimento potrebbe cedere sotto il loro peso e anche far precipitare la ragione attraverso il buco che si crea nella mente di chi parla. È un'immagine molto potente. Poi tutti prendono posto per la cerimonia senza parole, solo un suono ripetitivo e quindi poi la mente si svuota come intorpidita. L'arrangiamento del brano, come avete sentito, è molto semplice ma efficace. Bill McKay chitarra, Douglas McCombs al basso, Charles Rambach alla batteria, Elena Setién voce e nel disco suona anche il pianoforte e l'organo. Il primo grado sono proprio le poesie di Emily Dickinson messe in musica, cantate da una donna in una novità discografica. Rhiannon Giddens è una cantante, compositrice, polistrumentista, suona violino e banjo, è scrittrice e attrice e il titolo del nuovo album Hope is a Thing with Feathers viene proprio da una poesia di Emily Dickinson. La speranza è quella cosa piumata. Thank you.

La speranza è quella cosa piumata che si viene a posare sull'anima, canta melodie senza parole e non smette mai. Così dice la poesia di Emily Dickinson, che dà il titolo al nuovo disco di Rhiannon Giddens, Hope is a Thing with Feathers. Con lei nel disco suonano il polistrumentista Francesco Turrisi, avete sentito la sua fisarmonica, il chitarrista congolese Newell Sumbu, Jason Cypher al basso, Dirk Powell, che ha coprodotto e mixato il disco insieme a Giddens e che la accompagna alla chitarra acustica. A volte, quando suono il banjo, sento la presenza dei miei antenati, dice Rhiannon Giddens, che in questo disco ripercorre la musica delle sue origini e anche degli ultimi 20 anni della sua vita. Ci sono brani originali e cover, e il suo intento è reclamare lo spazio dovuto alla musica nera anche in generi della musica americana tradizionalmente considerati bianchi, come il country, per esempio. Come dice il titolo, l'album è ispirato a un senso di speranza concreta che si realizza anche tramandando le storie meno conosciute, pure quelle del canone musicale. Quindi rivendicare questo ruolo avuto per esempio dalle string band, da questi gruppi di strumenti a corde di musicisti neri nello sviluppo del country. E Rhiannon Giddens proprio per questo ha deciso di partecipare al disco di Beyoncé intitolato Cowboy Carter, ed è lei infatti che suona il banjo, è stata anche consulente musicale. Secondo grado, il Conservatorio Oberlin, fondato nel 1865, il secondo conservatorio più antico degli Stati Uniti, quello in attività da maggior tempo, ed è lì che hanno studiato Rhiannon Giddens e la compositrice, violinista e docente Margaret Brouwer. Nata nel 1940, ascoltiamo il terzo movimento da Rhapsody, concerto per orchestra, dall'album Rhapsodies, tutto dedicato alle composizioni di Brouwer, e c'è l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna diretta da Marin Alsop.

Dance, il terzo movimento da Rhapsody, concerto per orchestra di Margaret Brouwer, composto questo concerto per la Detroit Symphony Orchestra nel 2009, rivisto nel 2021, ma diciamo il primo movimento completamente nuovo, secondo e terzo identici. Molto soddisfatta la compositrice di quest'opera, ha detto: amo l'orchestra, la sua bellezza, la sua potenza, l'emozione che suscita. Provo un immenso piacere nell'infinita varietà di suoni e colori meravigliosi che è in grado di produrre. In quest'opera mi sono immersa in questi suoni e spero che chi ascolta faccia lo stesso. Inoltre sono talmente affascinata dal virtuosismo dei musicisti d'orchestra che ho voluto dare loro la possibilità di mettersi in mostra. Era l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna sotto la direzione di Marin Alsop. Il finale, appunto, che abbiamo ascoltato, Dance, ha questo grande slancio ritmico, vitalità e virtuosismo. Il terzo grado ci porta ad Ann Arbor in Michigan, dove l'8 febbraio 1940 è nata Margaret Brouwer e dove è cresciuto Iggy Pop, anche dove ha formato gli Stooges nel 67. Fu proprio all'Università del Michigan, ad Ann Arbor, che Iggy Pop ebbe una rivelazione assistendo al concerto dei Doors del 1967. Quindi se il motto del punk era tutti lo posso fare anch'io, Iggy Pop l'ha pensato molto prima a quel concerto dei Doors. E allora, dal loro primo album, prodotto da John Cale, il lato B si apre così.

A 6 gradi a Radio 3 sono arrivati un po' di messaggi al 335 56 34 296. Musica fresca, un po' malinconica, interessantissima, e credo fosse riferito all'ascolto di Margaret Brouwer. Che meravigliosa canzone raffinata, scrive Andrea, penso fosse Hope is the Thing with Feathers di Rhiannon Giddens, e poi meraviglioso uso di feedback e battimenti all'inizio sul brano con cui abbiamo iniziato di Black Duck e Elena Setien. Chi ha prodotto l'arrangiamento? Credo che il tutto sia nato dal modo di suonare la batteria di Charles Rumbach, che a Elena Setien ricordava un po' una marcia funebre alla New Orleans. Allora, gli Stooges, tra l'altro i Sex Pistols, parlavamo prima di punk, hanno fatto cover di questo brano, la cantavano anche in concerto. Iggy Pop anche l'ha interpretato diverse volte da solo, ma anche con David Bowie, con gli Asian Dub Foundation. E cioè, se vi dicessi che l'ispirazione, il modello per questa canzone era I Walk the Line di Johnny Cash, ci credereste? E poi così ha detto Iggy Pop. Inoltre il suo mantra quando ha cominciato a scrivere canzoni era non usare più di 25 parole, e il testo riesce a farlo dicendo, raccontando come si viveva all'epoca nel Midwest americano, quindi non si divertivano per niente e non c'era niente da fare. Quarto grado, una delle collaborazioni più interessanti, forse anche inevitabili, vista l'affinità di Iggy Pop con la Francia, è stata quella con Catherine Ringer. Nel 2009 alla TV francese hanno cantato una splendida versione di I Put a Spell on You, di nel Midwest americano, quindi non si divertivano per niente e non c'era niente da fare. Quarto grado, una delle collaborazioni più interessanti, forse anche inevitabili, vista l'affinità di Iggy Pop con la Francia, è stata quella con Catherine Ringer. Nel 2009 alla TV francese hanno cantato una splendida versione di I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins, accompagnati da un grande gruppo, fiati, una vera orchestra e scambiati.

Rangé purtroppo è morta da poco, dopo una malattia fulminante, e noi stasera l'ascoltiamo qui a Segradia, a Radio 3, con il classico dei Rita Mitsuko.

a diventare un successo. E una canzone che parla della morte in modo così diretto, così tragico e sbaragliante, dedicata a Marcia Moretto, ballerina e insegnante di Catherine Ringer, coreografa argentina, morta a 36 anni. All'epoca Catherine Ringer era appena maggiorenne ed era affascinata da Marcia Moretto, di 10 anni più grande di lei, quindi decise di seguire le sue lezioni di danza. Era una ballerina meravigliosa, ricordava, che creava un'atmosfera speciale quando ballava. Qualcosa di speciale c'era quando eseguiva un grand jeté. È stato un grande successo, anche se chi la ballava forse ignorava la storia e le parole di questa canzone. I Rita Mitsuko sono stati un duo di art pop francese e questo è stato il loro primo grande successo, non solo in Francia ma anche in Europa, nel 1984. Lei era figlia, Catherine Ringer, di un'architetta e di un artista polacco che si era trasferito a Parigi per studiare dopo essere sopravvissuto ai campi di concentramento. E poi lei invece, Catherine Ringer, ha lasciato la scuola molto giovane per dedicarsi all'arte. È stato impressionante vedere gli omaggi ricevuti da tutta la Francia in occasione della sua morte. È stata veramente celebrata come una grandissima artista, che tra l'altro ha intonato una versione femminile della Marsigliese in occasione dell'inserimento dell'interruzione volontaria della gravidanza nella Costituzione francese. Quinto grado è il cimitero di Montmartre dove è stata sepolta Catherine Ringer e dove si trova anche la tomba di Jean Moreau. Sono due artiste che hanno una grande affinità e quindi ci stanno bene una dopo l'altra. Ascoltiamo Jean Moreau che canta Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, non ti ho mai detto che ti avrei amato per sempre.

Eh sì, questa canzone ha un titolo bellissimo, come ci scrivete al numero dei messaggi di Radio 3, che è il 335-5634-296. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Non ti ho mai detto che ti avrei amato per sempre. Una canzone scritta da Serge Resvani, associato ovviamente al film Pierrot le Fou di Jean-Luc Godard, dove era cantata da Anna Carina. Tornando per un attimo al grado tra Catherine Ringer e Jean Moreau, non c'è solo il feticismo tombale, come qualcuno ci ha scritto, ma anche il fatto che la stampa, anche la critica culturale, spesso hanno paragonato l'energia rock molto eccentrica e libera di Catherine Ringer, dei Rita Mitsouko, a quest'aura magnetica, bohemienne e ribelle di Jean Moreau. Quindi appartenevano alla stessa tradizione di donne fatali e artiste d'avanguardia. Ci regaliamo stasera un sesto grado molto liscio, dritto, quasi scontato, ma sempre gradito, perché Jean Moreau è l'interprete di Ascensore per il patibolo di Louis Malle, primo lungometraggio di Malle, colonna sonora del film composta da Miles Davis nel 1957. Con lui ci sono Barney Whelan al sax tenore, René Hurt-Reger al pianoforte, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria.

Questo pezzo è sempre sconvolgente, evoca le immagini evocano i suoni, ci scrive Emilio da Venezia ed era ascensore per il patibolo. Miles Davis, sua la colonna sonora. Però non è l'unico messaggio che è arrivato, quello di Emilio: vi abbiamo fatto tornare ribelli con Iggy Pop, almeno così ci dite. Qualcuno invoca più punk per tutti. E poi Massimo, un ascoltatore molto ben informato, dice che il banjo Rhiannon Giddens l'ha comprato dal nipote di Pete Seeger. Molto piaciuta la sua versione della poesia di Emily Dickinson. Allora, potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound, dove resterà alcune settimane. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e per i messaggi. Nicola Catalano in regia, Luigi Iavaroni in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. A seguire tra poco arriva il giornale radio e poi Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3, ci sentiamo domani.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Al Gemelli di Roma l'intervento su Leone 14 per l'asportazione del nodulo al polmone. Stamane è stato accolto davanti all'ospedale dagli applausi della folla. Ucraina, Zelensky, solo noi rispettiamo la tregua energetica chiesta da Trump. Il Cremlino, le sanzioni UE mettono a rischio l'accordo con Washington, ancora dispersi tra l'equipaggio del mercantile colpito nel Mar Nero. Un tappeto rosso tutto italiano si apre con il film di Paolo Genovese La festa del cinema di Roma. Il rumore delle cose nuove, ancora una volta un lavoro corale di coppie, storie intrecciate e segreti nascosti. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi al Policlinico Gemelli di Roma. Dunque l'operazione di Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, Papa Leone è entrato in sala operatoria nel pomeriggio per l'asportazione del nodulo scoperto in fase iniziale e ben localizzato al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe medica di chirurgia toracica diretta dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto con il suo medico personale ed è apparso sorridente e sereno. È stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti. Il ricovero e l'intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera e dall'affetto. Alle 18 nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, cardinale vicario di Roma Baldoreina ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. A Gaza, fa sapere il parroco padre Gabriel Romanelli, si prega con tutta la comunità insieme anche ai bambini. Leone non occuperà il mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione, trascorrerà la settimana di degenza e convalescenza post-operatoria in altri spazi sempre al decimo piano. Intanto il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ieri ha incontrato il pontefice. Sentiamo.
5: Di sera abbiamo parlato con molta serenità. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito. Normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle.
4: Dal Gemelli con Sergio Ciani, in linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, ancora dispersa una parte dell'equipaggio di uno dei due mercantili attaccati con droni nel Mar Nero, che von der Leyen definisce il nuovo fronte della guerra.
6: Quanto mai strategico il bacino del Mar Nero per i commerci marittimi, anzitutto dei 6 paesi che vi si affacciano. Non stupisce quindi che gli ultimi attacchi con droni contro mercantili al largo della Bulgaria, la seconda incursione in pochi giorni, abbiano scatenato allarmi. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna l'escalation come inaccettabile. Si cercano ancora in mare 11 marinai di uno dei due cargo colpiti. Quanto alla tregua energetica annunciata dal presidente Trump, Zelensky afferma: solo noi la stiamo rispettando. E intanto, sull'ultimo bombardamento su Kiev che ha provocato morti e feriti, il leader ucraino lamenta il mancato preavviso da parte degli alleati e chiede una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence per proteggere la popolazione della capitale. Zelensky è atteso al Consiglio europeo che venerdì a Bruxelles discuterà proprio di Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov avverte: il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Sulla guerra tra Russia e Ucraina arriva anche la rivelazione del Washington Post. Statunitensi ed europei lavorano a un piano di pace in 4 punti e del conflitto è tornato a parlare il presidente americano Trump, il corrispondente.
7: Non è così. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, assicura Trump, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si fosse concretizzata la minaccia, trapelata nelle scorse ore, su uno stop dell'aiuto di Washington a Kiev sul campo di battaglia. Sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, prosegue il presidente, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Quanto all'accordo con Mosca per sospendere le sanzioni sul gasolio, l'inquilino della Casa Bianca rivendica: avvantaggia tutto il mondo, non i soli Stati Uniti, e sta contribuendo ad abbassare i prezzi del diesel. Intanto il Washington Post rivela un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando prima di proporlo a Russia e Ucraina. Prevederebbe aiuti economici a Kiev per la ricostruzione e risarcimenti per le vittime. Poi garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Il terzo pilastro dell'intesa prevederebbe invece una maggiore integrazione economica di Russia e Ucraina con l'Europa. Il quarto punto sarebbe un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, con l'Ucraina che dunque perderebbe il controllo su una parte del territorio adesso occupato dalla Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: In Yemen continuano i raid tra i ribelli filo-iraniani Houthi e l'Arabia Saudita che sostiene il governo locale. Secondo gli Houthi, gli attacchi sauditi hanno provocato 2 morti, colpita anche una raffineria ovest della capitale Sana'a. I ribelli fanno quindi sapere di considerare obiettivi legittimi gli impianti petroliferi oltre confine. In Francia ancora manifestazioni degli studenti, centinaia di migliaia di persone in piazza in tutto il paese, tensioni durante il corteo a Parigi. Il corrispondente.
8: Un corteo lungo 5 chilometri tiene insieme da Place d'Italie agli Invalides migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti sindacali e genitori, un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per la loro incolumità dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. Scontri che si ripetono a fine giornata a Parigi e in altre città di Francia. 214 i licei chiusi in tutto il paese e risulta bloccato il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il primo ministro Le Cornu e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica.
9: Chiediamo solo più professori, più materiale e più fondi per l'educazione nazionale.
8: Il governo, tramite il ministro dell'istruzione Geoffrey, conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno dell'esecutivo per trovare 3.000 docenti entro ottobre da inviare dove la situazione è più critica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: Torniamo in Italia per l'economia. Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'economia Giorgetti, che lo ha illustrato non senza un inizio ironico in un'aula semivuota, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione.
10: Colleghi presenti in aula, questa situazione ci impone di essere prudenti, impone di essere prudenti ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie.
3: La manovra avrà margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Stessa direzione per gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e il relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. E proprio la legge di bilancio è al centro del confronto tra i partiti.
11: Ci assumiamo la responsabilità dello scostamento di bilancio perché la stabilità del governo garantisce una strategia fiscale coerente, spiega Fratelli d'Italia, rivendicando con tutta la maggioranza una manovra che guarda famiglie e imprese. Giovanni Dunzelli.
12: Adesso è necessario anche dare una mano a chi produce lavoro e a chi produce economia, al cosiddetto ceto medio. Faremo il possibile e vedremo poi i risultati concreti.
11: Per la Lega è un passo serio che consentirà di dare risposte concrete, linea condivisa da Forza Italia, che con Antonio Tajani però insiste sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. Contro lo scostamento di bilancio, le opposizioni che accusano è fatto per le armi. Giuseppe Conte.
13: Dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione.
11: Conte davanti alla Camera con i giovani che manifestano per il diritto a casa e studio. In piazza anche Elly Schlein che assicura porteremo in aula le vostre proposte. PD che accusa l'Italia è ferma, il governo dica la verità. AVS parla di scelte sbagliate senza risposte ai problemi degli italiani e Matteo Renzi se la prende con Giorgetti. Si lamenta del passato, dice, ma pure con Draghi c'era lui. Filippa Misano, GR3.
3: Il Fondo Monetario Internazionale ha leggermente rivisto a rialzo le previsioni per l'economia mondiale per quest'anno del 3,1%, pur avendo decrescenti rischi per l'aumento del debito. Il rialzo anche le stime di crescita per il nostro paese sia nel 2026 dello 0,8% che nel 2027 dello 0,6%.
14: L'economia globale mostra ancora una volta la sua resilienza, ma è al limite. Secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in occasione del vertice autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. È vero, la tecnologia, i meccanismi di protezione, gli adattamenti hanno contribuito a mitigare i danni dovuti agli shock geopolitici ed energetici. La crescita sarà del 3,1% quest'anno, per poi risalire al 3,4% nel 2027. Ma i margini margini di aggiustamento non sono illimitati. Il Fondo Monetario mette in guardia da rischi sull'intelligenza artificiale, inflazione e tassi e cyberattacchi. Le economie importatrici di energia si troveranno ad affrontare le prospettive più difficili. In tutto questo, però, il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali a 0,8% la sua previsione per la crescita dell'economia italiana e aggiunge un decimale alla stima per il 2027, portandola a 0,6%. Paola Bonanni, GR3.
3: Ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi. Ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà in queste ore con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. All'ordine del giorno del CDM un decreto legge con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva, dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio. La cronaca, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado è la pena decisa dopo un patteggiamento per Luca Lucci, ex capo ultrà della Sud milanista, a processo assieme ad altre 8 persone davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò a numerosi arresti nel tifo organizzato di San Siro a settembre 2024. Lucci è stato invece assolto dal reato di tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli nel 2019. Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise in corso all'Istituto Agrario di Riccia, la prima delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino per ispezionare oltre 70 computer. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre ha ucciso Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Jelsi, fino a venerdì sopralluoghi in altre scuole frequentate da persone che conoscevano le vittime. Si apre con un tappeto rosso tutto italiano la 21esima edizione del Festival del Cinema di Roma. Film d'apertura, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Per il regista di Perfetti sconosciuti e Follemente ancora un film corale che indaga sui segreti più nascosti. Ma oggi è arrivata anche Susan Sarandon che ha incontrato la stampa proprio in via Veneto, trasformata per stanotte in una pista da ballo.
15: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
16: Il filo rosso sono segreti dell'anima, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con il partner, con la famiglia, con gli amici. Il non detto che poi a volte, non sempre, però a volte quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
15: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa, da ballo stavolta, si sposta a Via Veneto, la strada di Fellini trasformata in pista fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Jacopo Teodoro, dopo Onda Verde c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
18: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. La situazione più difficile è sulla 12, la Genova-Rosignano, dove sono 7 km di coda per un incidente tra Genova Nervi e l'A7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Torino-Milano. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Chivasso e Chivasso Ovest verso Torino e code a tratti per un incontro sportivo tra Agrate e Viale Certosa, sempre verso Torino. Sulla 13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in in direzione di Bologna. Sulla 14 code per traffico tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per un veicolo in fiamme è chiuso in uscita lo svincolo per Lavoria per chi proviene da Livorno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. A Napoli sulla tangenziale code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E infine sulla 29 la Palermo-Mazzara del Vallo un incidente avvenuto prima dello svincolo per Terrasini in direzione di Mazzara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Dal Teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 21:20, Rai 5.
1: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: 19.02 sta iniziando la trasmissione radiofonica più romantica della storia della radio, Hollywood Party, con conduttori straordinari, Alberto Crespi sulla mia destra, no, ma lei non no, e il dottor Dario Zonta.
6: Buonasera.
5: Avete anche un ospite, ma io sono qui per caso, sono passato,
6: sì, perché,
5: e non posso mancare i red carpet di queste
6: anche questo
5: di queste,
6: vero,
5: situazioni.
7: Ha detto red carpet, ho sentito bene,
5: red carpet,
7: ha detto red carpet, non tappeto rosso, ma, red carpet.
5: No, ma scusi, ormai non si usa più tappeto rosso,
7: certo, non più.
5: Non
6: ma
5: è...
6: perché è romantico?
5: Ecco. Mi è venuto così.
6: No, qui gli aggettivi a caso. Proprio,
5: avevo ascoltato
6: il primo
5: prima
6: che ci passa
5: una
6: per la testa.
5: Pubblicità di un balletto romantico.
6: Ah, per la romantica Gisella alla Scala.
5: Hollywood Party romantico.
6: Giusto,
5: tu sì. Sei romantico, no? La canzone.
6: Sì, Amico delle Nuvole, no?
5: Esatto. Era così.
7: Sempre raffinato comunque fisico.
6: Citazioni coltissime.
5: Sì, Renato Raschel regna tra noi, insomma, in questo momento.
6: Dove siamo?
5: Siamo a... dove siamo? Bella domanda. Siamo all'auditorium.
6: Quasi sul tappeto rosso.
5: Sì, praticamente a pochi metri dal tappeto rosso, che è pieno di persone che stanno arrivando, che stanno guardando i divi e le dive che attraversano questa lunga passeggiata dell'auditorium. E siamo tra la sala Sinopoli e la sala...
7: Petrassi.
5: Petrassi.
6: Siamo nel foyer della Sinopoli.
5: Esattamente a metà. Quindi,
6: per cui...
5: per gli ascoltatori che volessero venire, passate, portate anche dei panini,
7: però,
5: perché il dottor Zonta non mangia
7: piedi,
5: da ieri.
7: Posti in piedi, eh?
5: Sì, quello piedi. A meno che non ci si possa sedere per terra.
6: Sì,
7: volete,
6: si può.
5: Questo
6: si può. È permesso.
5: Va bene. Allora,
6: abbiamo i gelati.
5: Gelati.
6: Che sì. Sono i microfoni, come si chiamano in gergo.
5: Poi è stato fortunato lei perché gli volevano dare la coppetta.
6: Esatto, no, invece
5: che...
6: il cono gelato, il microfono è più, secondo me è più comodo. Quindi non portate il gelato, come ha detto,
5: no.
6: Detto Mulas, portateci dei panini.
5: Sì, i panini.
6: Dei generi confort.
5: Dottor Zonta, lei non mangia da...
6: pizza bianca con la mortadella.
7: Sì, sì. Da stamattina, anzi da ieri sera.
6: Ma infatti hai visto che fisichetto.
5: Sì.
7: Ma anche
5: è un vero atleta.
7: Però, davvero sardo com'è.
5: No, è che io, a me mi frega l'altezza, perché se no avrei potuto fare molto molto di più nella mia vita.
6: Salutiamo il nostro ospite. Siamo qui per la festa del cinema di Roma.
7: Sì,
6: per
7: 21esima edizione.
6: 21esima edizione.
7: All'Auditorium Parco della Musica.
6: Andremo in onda anche nel weekend.
7: Andremo in onda anche nel weekend, tutti i giorni, fino alla settimana prossima.
5: Certo.
7: Tra l'altro quest'anno il festival inizia con un giorno prima, diciamo oggi è martedì, di solito iniziava il mercoledì.
6: Sì, e c'è un motivo.
7: Ma non so se possiamo dirlo.
6: Ma perché no?
7: Ma sì, comunque perché Roma è una città nella quale accadono diverse cose, e tra le quali ci sono anche eventi che oltre
6: posso
7: quelli
6: dire
7: del
6: una,
7: cinema...
6: Posso
7: prego,
6: aggiungere
7: l'ho presa
6: alla
7: lontana, sì.
6: Roma è una città dove accadono tante cose, ma basta che ne accada una e si blocca tutta la città.
7: Esattamente.
6: In questo Roma è unica al mondo, sì. E domani che accade?
7: Domani qua vicino c'è un match...
6: Un match
7: di calcio abbastanza rilevante, e quindi niente, c'è un po' di fibrillazione.
5: Hanno pensato bene,
7: ma
5: di questo è acume, dottor Zonta, questo è acume organizzativo,
7: è intelligente.
6: È vero.
5: Esatto,
6: hanno fatto bene,
7: ma è la realtà, perché poi mettere l'apertura del festival con una grande partita, importante partita, avrebbe veramente potuto produrre qualche incontro.
5: Non avrebbe potuto.
6: E comunque chi vive a Roma lo sa benissimo. Chi fosse qua in visita, così, attenzione che domani in questa zona, noi siamo in linea d'aria, quanto siamo dall'Olimpico?
7: Un chilometro.
6: Sì. Domani qui il traffico sarà ingestibile.
7: Importante.
6: Preparatevi.
7: Sì, sì.
6: Simone Catania, benvenuto.
7: Sì.
6: È il nostro primo ospite, siamo felicissimi di averti qua per il tuo film Brianza. Come
8: grazie
6: va?
8: A voi. Ma bene, direi che sono molto contento di essere qua, ovviamente, quindi sto bene.
6: Il film passa domani, giusto?
8: Esattamente, no.
6: Esatto.
8: In una giornata in cui c'è anche da Roma.
7: Ah, domani ti hanno messo proprio nel...
8: Esattamente.
7: Ma guarda, va bene così, va bene perché tutte le cose, come dire, sudate, come probabilmente anche questo film, che tra l'altro ricordiamo è stato inserito nel concorso, è uno dei film,
6: dei tre film italiani,
7: esatto, uno dei primi tre film che noi possiamo dire qualcosa sul film, cioè giudizi, non so se possiamo esprimere giudizi.
6: In teoria fino a domani avremo un embargo.
7: Abbiamo un embargo.
6: Però il allora... fatto che festeggiamo in questo modo Simone Catania, sì, qualcosa vorrà. Qualcosa
8: lo chiedo io, posso chiedere però, che sono molto curioso.
6: Puoi chiederci.
7: Però off record, così.
6: Off no, sempre off the record, Simone poco fa ci diceva, ci confessava di essere tifoso del Como. E domani il Como gioca più o meno in coincidenza con la vostra... con la vostra prima,
7: sì, esatto. Quindi un'anima divisa in due, sì. Vabbè, questo accade a tanti, di noi,
6: come quella di Paolo Piero Bon stasera, vabbè.
7: Esatto, esatto.
6: Allora noi parleremo, abbiamo preso film, insomma, una canzone che è un omaggio a una scena del tuo film, ascoltiamola e poi spieghiamo perché.

0: Vabbè, la canzone è celeberrima di Olugano Bella, ma questa è una versione molto particolare perché viene da un vecchio programma della RAI in cui la cantavano tutti assieme Giorgio Gaber, Lino Toffolo, Silverio Pisu e Otello Profazio.
1: Un regalo che sì, viene dalle teche, sì, dalle nostre ricerche e dalle teche RAI.
0: E chissà se Paolo Pierobon, che è al telefono, ha avuto modo di sentirla. Buonasera Paolo.
2: Ma ragazzi, ma io ho avuto un brivido, sono qua all'aeroporto di Linate e sentire questa versione, poi tra l'altro mi ha fatto, potrebbe essere una riproposizione cinematografica dell'ormai straconsumato Bella Ciao, buttiamo a Dio Lugano Bella come nuova canzone.
1: Hai ragione.
2: Mondiale, porca miseria.
0: Perché abbiamo messo questa canzone, Paolo, ti va di spiegarlo tu?
2: Abbiamo messo questa canzone perché quando io, sì, dimmi tutto.
0: Sì, sì, vai.
2: Ciao a tutti innanzitutto. No, quando ciao, io ho una visita al mio vecchio, ciao, al mio vecchio padre, vado a trovarlo e tra i discorsi che faccio, adesso non voglio proprio dire tutto, ma insomma, tra i discorsi che faccio chiudo i miei discorsi di consolazione nei confronti di mio padre intonando Addio Lugano Bello, dolce terra mia.
1: È un momento
0: e lui sorride.
1: Eh sì, questo padre che
2: e lui finalmente sorride, ha una reazione
1: emotiva a questo canto, a questa
0: che fa capire tante cose.
1: Eh sì, lascia con un cenno una profondità.
0: Però io adesso darei la parola
2: e
0: a Simone Catania.
2: E ce l'ho anch'io perché piango. Sì.
0: Infatti.
1: Hai ragione, anche il personaggio si muove, si commuove.
0: Però Paolo, io darei la parola al tuo regista, Simone Catania, che ti
2: prego.
0: Saluta.
3: Sì, ciao Paolo.
2: Prego. Ciao Simone.
0: Chi è Paolo Pierobon nel film e chi è Fausto Russolesi? Il film è tutto costruito sul rapporto fra questi due personaggi che in una brianza molto particolare che fanno?
3: Ma allora, Paolo, innanzitutto sono due grandissimi attori, io sono contentissimo di averli scelti, ci siamo trovati, abbiamo fatto praticamente così. Ci siamo amati sin dal primo momento, adesso Paolo mi smentirà ovviamente. è un film che trae ispirazione dalla storia vera, quindi abbiamo Fausto Russolesi che interpreta il Farina, che sarebbe un armiere che gestisce l'armeria di famiglia da generazione a generazioni. Che sta bene dal punto di vista anche proprio economico eccetera, anche di reputazione e così via, che ha un problema economico dovuto alla crisi economica del 2008. E invece Paolo Pierobon interpreta invece il ruolo del Fumagalli, che è un imprenditore molto scaltro, estroverso e originale, diciamo così, che gestisce 12 pompe di benzina, che ha, diciamo così, un problema con le multinazionali che in conseguenza alla crisi del petrolio non vuole più pagare sostanzialmente quello che a lui spetta. E il Fumagalli invece il Fumagalli praticamente ha quest'idea per recuperare i suoi soldi, no, in maniera molto stravagante, ecco, diciamo, lo chiudo in questo modo.
1: È abbastanza divertente, no, non è divertente, però mi diverte un po' sentire Simone raccontare la sua trama, perché lo fa giustamente, perché comunque siamo anche all'interno di un regista.
0: Io spero che abbiate apprezzato l'uso degli articoli, il Farina, esatto, e il Fumagalli.
1: Certo, siamo già dentro una grammatica. Chiediamo a Paolo Pierobon se va bene che il suo personaggio venga definito come originale, perché secondo me siamo un po' al di là dell'originale, sinceramente.
3: Borderline.
1: Esatto. Comunque Paolo, il tuo personaggio è molto bello, e tu fai una fai veramente un'altra grande interpretazione, perché noi ti seguiamo, ti amiamo, lo sai, te lo diciamo ogni volta. Anche in questo caso ti cali dentro una realtà che io ho visto vedendo il film, e anche con un po' di ansia, devo dire. Cioè, il film comunque ti fa crescere dentro un'atmosfera da thriller per certi versi, anche con un pizzico di ansia. Cioè, temi sempre per loro e anche un po' per te stesso. Però lo dico in modo ovviamente bello, è un ingaggio molto bello che il film ti produce. Paolo, tu come ne sei uscito da questa esperienza?
2: Ma innanzitutto molto contento da queste parole, non tanto quelle che riguardano me, ma proprio quello che ti ha tirato fuori il film. E io esco da questa esperienza come qualcosa di molto molto faticoso, ma allo stesso tempo liberatorio, perché è stata un'operazione freschissima, pulita, con pochissimi soldi, veramente garibaldina, ma di grande cuore, per cui c'è stato un momento che, intonando a Dio Lugano Bella, anche se vuoi come estrazione può essere uno di destra molto estroverso, molto strano questo Fumagalli, ma quella botta lì che poteva ricordare il padre mi ha portato, esatto, indietro, anche alle opere con l'Elfo, anche a un certo modo di fare teatro e tutto quanto. Insomma, è stata una zona franca di grandissimo divertimento e fatica. Bellissimo.
0: Paolo, prima di salutarti, perché sei al, sì, telefono, sei in aeroporto, però ci, e poi continuiamo a parlare naturalmente con Simone Catania, con il regista di Brianza,
2: certo,
0: ci dici due parole sul, sui duetti con Fausto Russo Alesi? Sembra veramente di vedere due campioni che si passano la palla, insomma, com'è andata?
2: È andata che... ma io lo posso dire, Simone, a un certo punto gli ho detto: Simone, dai,
3: vai,
2: prendiamo, prendi Fausto, cazzo, prendi Fausto, che io ho diversi spettacoli che ho fatto insieme a Fausto, sono molto amico di Fausto, e anche a ragion veduta del fatto che appunto il film è molto in economia, se arrivavano due sconosciuti prima di ingranare ci mettevano 7 settimane, invece noi da prima stavamo già in intesa, e per cui abbiamo avuto anche una certa libertà, grazie a Simone, e di palleggiare, come stai dicendo tu, e di renderci la pariglia ogni volta.
0: E ci siete riusciti alla grande. Paolo, noi ti ringraziamo di
2: questa
0: apparizione.
2: Sta cominciando
0: proprio...
2: il pianista in aeroporto diventerà difficile poi. Cioè...
0: una cosa proprio rubata al volo, ma ci tenevamo.
1: Grazie.
0: Buon viaggio.
2: Sì, certo,
0: e noi,
2: certo,
0: continuiamo,
2: ragazzi,
0: con Simone dopo aver ascoltato una clip di Brianza.
4: Scusi, cosa sta facendo?
5: Ho bisogno del tuo aiuto.
4: Se posso, mi dica.
5: Sei credente, Giorgio?
4: Sì.
5: Sto parlando di una fede superiore, una giustizia più grande, più importante di quella dei tribunali. Una giustizia in grado di ribaltare tutte le cose brutte per noi in tutte le cose belle per noi.
4: Non capisco.
5: Avrei sentito parlare del crollo del petrolio.
4: Sì, certo. Le compagnie petrolifere se ne vogliono approfittare e scaricare tutte le loro responsabilità sulla povera.
5: Ma il Fumagalli non si fa inculare da nessuno.
4: Sinceramente non capisco.
5: Inculare, sì, presente, inculare.
4: Certamente,
5: inculare,
4: ho capito, inculare. Ma come parla?
5: Va bene. La banca non è più un posto sicuro per me. Quei bastardi potrebbero prelevare tutti i miei risparmi da un momento all'altro.
4: I bastardi, io cosa c'entro?
5: Se io faccio sparire i miei soldi dalla banca, non li pago più, rientro del mio credito e li faccio ragionare come cazzo dico io. E per far questo io ho bisogno di un posto sicuro dove lasciare i miei contanti prima di portarli in Svizzera. E quel posto sicuro è il tuo armadietto blindato.
1: Ecco, l'abbiamo citato prima, i duetti tra Paolo Piero Bon e Fausto Russo Alesi, adesso ne abbiamo avuto anche radiofonicamente e rende perfettamente un assaggio, un momento, un esempio. Questa clip è tratta dal film Brianza di Simone Catania, di cui stiamo parlando qui in diretta all'Auditorium, Auditorium Parco della Musica a Roma per la Festa di Roma. Primo giorno, il film passa domani in concorso. Al 3355634296 e potete mandarci i messaggi che tra l'altro sono già arrivati. Ci scrivono: un abbraccio fortissimo a Fausto e complimenti grandissimi a Piero, due attori formidabili, scrive Luciano di Quigliano. Poi Renato ci dice buonasera a tutti e ci segnala che quella canzone che abbiamo mandato si può trovare anche su YouTube.
0: È su YouTube, è assolutamente, su YouTube, vedetevela perché è una roba,
1: esatto,
0: pazzesca.
1: E Scilla si dice commosso ogni volta che la ascolta, è contento di aver lasciato Roma e sentire queste sonorità, è vero Efisio, che vengono dal nord.
6: Posso fare una domanda
1: al
6: dottor Catania? Allora, avere due attori così affiatati tra di loro, da un punto di vista registico può essere e meraviglioso perché uno ha pochissime indicazioni, però spesso a volte le intese portano a delle cose che sono forse diverse da quelle che il regista intendeva fare. È successa questa cosa?
3: Allora, io devo dire che in realtà è un cast che ho scelto fortemente. Ho fatto un cast, praticamente ho visto tantissimi attori, ho fatto un cast a tantissime persone, eccetera. E l'ho scelto proprio perché in realtà quello che cercavo era l'intesa, anche perché poi questo è un film che si regge soprattutto sulla loro relazione, no? Quindi sul, appunto, come avete detto prima, cioè è un ping pong tra i due. Quindi io cercavo due fuoriclasse che potessero darmi qualcosa, quindi non cercavo il nome, non cercavo praticamente, cercavo qualcuno che veramente potesse interpretare i ruoli, e io i ruoli li ho scelti in base a quello che sono poi i personaggi reali nella realtà, cioè quindi. E il fatto di aver scelto loro due e il lavoro che abbiamo fatto insieme è stato un lavoro in concerto, nel senso che non c'è stato mai qualcosa che è andato fuori. Loro proponevano delle cose, io le accoglievo, perché io sono stato dall'inizio, ho sempre detto a loro: io voglio che voi non dovete soltanto interpretare, dovete essere quella cosa lì, no? Cioè dovete essere il vostro personaggio. E quella cosa lì è venuta fuori, è stata restituita anche in maniera anche di più, perché ci siamo molto divertiti. E poi l'altra cosa, appunto, è quando si fanno i film indipendenti, perché questo, ci tengo a dirlo, è un film indipendente, e oggigiorno non è facile fare un film indipendente. E è chiaro che oggi come oggi, se vuoi fare un film indipendente, o lo fai per divertirti e devi divertirti veramente, oppure lo fai perché semplicemente perché sei disperato. Queste sono le due cose, no? Quindi è chiaro praticamente che noi abbiamo scelto la prima soluzione, cioè vogliamo divertirci, quindi non abbiamo nessuno, non abbiamo nessuno che ci dice cosa dobbiamo fare, non abbiamo nessuno, non abbiamo una distribuzione, non abbiamo praticamente nessuno che ci dice esattamente cosa vuole il mercato, quindi divertiamoci. E noi ci siamo divertiti, e ci siamo divertiti veramente fino in fondo.
1: E questa libertà si respira, si vede guardando il film, nelle decisioni, nelle scelte, in tanti elementi. Cioè, voglio sottolineare questo passaggio perché, come sappiamo, non sempre è così, ecco. E quindi la differenza poi noi la percepiamo. Volevo chiederti, Simone Catania, qualcosa su perché il film poi ha un aspetto, cioè una regia, un'estetica molto precisa, molto ricercata. Devo dire che, benché sia un film indipendente e, come dice Pierre Bon, fatto con sì, pochi soldi, però sinceramente questa
0: sì,
1: cosa
0: è vero, non sembra
1: proprio, non si vede, proprio, non si vede per niente proprio, sì. No, non poco per niente, anzi sembra un film piuttosto ricco. Comunque non è tanto questo, la domanda è sul, cioè comunque possiamo considerarlo anche che questo film ha un'aspirazione di genere, come dire, e a quale genere guardiamo quando vediamo questo film?
3: Allora, questo è, io lo definisco una commedia nera, cioè ci siamo divertiti appunto perché abbiamo fatto una commedia comunque su un dramma realmente accaduto, che è stato reinterpretato ovviamente dalla mia visione, quindi la visione anche di Paolo, di Fausto e di Marina, cioè no, di
1: Marina Rocco, non l'abbiamo citata, bravissima,
3: bravissima, sì,
0: bravissima. Sì.
3: E quindi è chiaro praticamente che la ricerca è stata molto, no, nel cercare nel genere che già esiste, ma cercare di innovare anche un po' il genere, cioè quindi abbiamo dato anche molto di nostro. Quando dico libertà, io lo definisco quasi un film anarchico, perché in realtà non segue una regola ben precisa, e quindi segue l'istinto, diciamo così, e quindi è un film, se vuoi, no, segue un po' il fato, no, di quello che potrebbe accadere, quindi quello che può divertire, e soprattutto vedete, ci siamo divertiti anche a cercare di pensare a un pubblico che effettivamente vede un film indipendente e non lo vede come un film che effettivamente, no, racconta qualcosa di tragico, comunque qualcosa che fa riflettere, eccetera eccetera. La riflessione c'è, esiste alla fine del film, credo che, no, voi che l'avete visto tutto quanto, comunque rimane quella cosa, però nel mentre in realtà abbiamo fatto molta attenzione a cercare di divertire il pubblico. E questo è una cosa che comunque, no, che può appartenere appunto ai film indipendenti, perché effettivamente quando si è liberi e non si devono seguire per forza dei diktat o comunque, no, delle regole, ci certo, si permette praticamente di fare. Certo, oggi è difficile sperimentare su questo punto, da questo punto di vista, però.
1: Chiaro, è arrivato un messaggio simpatico, lo leggo, Alberto. La Brianza è un luogo mitico dell'immaginario, una specie di Shangri-La lombarda. Io abito in provincia di Varese, quindi non in Brianza, ma un'amica milanese che quando viene a trovarmi mi chiede sempre: come va qui in Brianza, ve la spassate? Mi sembra molto divertente. Inutile dire che qui non è Brianza. Comunque,
0: no, questo... Varese non è Brianza, la Brianza è tra Como e Milano, no?
3: Assolutamente, giusto? sì, esatto.
0: Tra l'altro vorrei ricordare che c'è un famoso, no, esisteva un gruppo di Ultras, non mi ricordo più di quale delle due squadre, devo essere sincero, che si chiamava Brianza Alcolica, che è un'altra, insomma,
1: è un altro film.
0: Sì, è un altro film. Io la riflessione di cui parlava poco fa Simone la vorrei un po' riprendere, è un po', ci vorrei provare a scavare dentro per un paio di minuti. Per questo è anche un film, secondo me il titolo Brianza è molto bello, tra l'altro. Il nostro amico o amica, non so.
1: Amica.
0: Ok,
1: la nostra, Carla. Sì.
0: La nostra amica dice una Shangri-La. Shangri-La è quel posto dove nessuno invecchia mai. La Brianza è anche altro. La Brianza è un è una terra di efficienza, di fabbrichette, come diciamo sì, dalle nostre parti, no? Una terra in cui si lavora, in cui si guadagna. Il tuo film, secondo me, è anche, in chiave appunto di commedia nera, una riflessione su come funziona il capitalismo. E da nessuna parte, secondo me, dell'Italia il capitalismo funziona come in Brianza. E però nel tuo film il capitalismo si mangia i suoi capitalisti. Ecco, vorrei una tua riflessione, sono sicuro che ci hai pensato.
3: Sì, assolutamente sì, è quello che volevo raccontare in realtà, cioè, quindi io prendo come pretesto la Brianza per raccontare altro, per raccontare qualcosa che ci riguarda molto anche nell'epoca contemporanea in cui il capitalismo, diciamocelo, ha vinto, no? So che non siamo più praticamente negli anni 70, 80 in cui ancora c'era diciamo così, un divario, e quindi adesso praticamente siamo in un'epoca in cui effettivamente, no, viviamo nell'epoca capitalista a tutti gli effetti, che ha i suoi pro e contro. E qui io racconto sia i pro che i contro. Chiaramente è collocato, e il motivo per cui ho scelto questa storia di ispirazione reale che è accaduta nel 2009, è collocato in un momento specifico della nostra epoca, oppure, cioè, ovvero subito dopo la prima crisi economica del 2008, che è la grande recessione, che ha un'influenza su persone che in realtà abitano in Brianza, che stanno bene e che sono state abituate in qualche modo a vivere un certo tipo di vita,
0: che dovrebbero essere i vincitori, ecco.
3: Che dovrebbero essere esattamente vincitori, ma che improvvisamente si ritrovano che quando c'è una falla del capitalismo si ritrovano ad essere paradossalmente perdenti. Allora, e qui non si parla di perdenti, qui si parla praticamente di qualcos'altro, no? Si parla praticamente di un'attitudine, cioè di un modo, di un approccio alla vita, no? E quindi quello che io voglio raccontare, perché altro, l'approccio alla vita che si ha in Brianza, in realtà si ha anche altrove ovviamente, ma che rispecchia in qualche modo quello che è il capitalismo oggi. Quindi è un senso altro, cioè un senso praticamente che si eleva e che non è più soltanto il racconto della Brianza, ma è un racconto di un mondo occidentale, quello con cui viviamo, e che e soprattutto c'è anche una colonna sonora, tra l'altro, che abbiamo vissuto anche molto anche nei testi, no? Dei testi abbiamo anche costruito, ci sono dei brani a tutti gli effetti, tra cui uno è Paradise, che uscirà domani ovviamente, e, insieme in comitanza con la prima del film, che racconta proprio anche metaforicamente quello che guarda la Brianza. La Brianza guarda verso ovest, no? Io sono nato e cresciuto in Brianza e quindi ho assimilato anche molto questa cosa, cioè molto questo sguardo verso, no, quella, passatemi il termine, quell'adolescenza americana. No, dico adolescenza americana perché in realtà gli adolescenti sono un po', cioè gli americani sono un po' adolescenti, no? Cioè hanno questa voglia di scardinare un po' le regole e quindi di sentirsi un po' anche nel far west, no?
1: Sì. Non a caso il film, direi, inizia con un gioco che cita chiaramente l'immaginario western.
0: Sì, c'è un poligono, possiamo dirlo, sì, credo. Sì, c'è un poligono con le sagome dei cowboy, degli indiani, esatto, e così via.
1: Esatto.
0: E si spara. E si non spara. Dimenticatevi che al centro del film c'è un'armeria.
3: Esatto.
0: E poi non punto. Diciamo altro, naturalmente.
1: Sì. Quando ci metti al centro un'armeria, qualcosa
0: prima o poi ste cosa armi, no?
1: Può determinare. Noi, Simone e Catania, ti ringraziamo.
0: Quando esce il film, Simone?
3: Guarda, io vorrei tanto dirtelo. No, siamo pronti ad uscire subito domani, ma non sarà così, ovviamente. Probabilmente in primavera prossima. Diciamo.
0: Addirittura, va bene. Allora, torni. Torni a Hollywood Party per parlarne.
1: Beh, tra l'altro, il film adesso noi siamo proprio pre-nascita. No, di qualcosa.
0: Prima o poi ste cosa armi, no?
1: Può determinare. Noi, Simone e Catania, ti ringraziamo.
0: Quando esce il film, Simone?
3: Guarda, io vorrei tanto dirtelo. No, siamo pronti ad uscire subito domani, ma non sarà così, ovviamente. Probabilmente in primavera prossima. Diciamo.
0: Addirittura, va bene. Allora, torni. Torni a Hollywood Party per parlarne.
1: Beh, tra l'altro, il film adesso noi siamo proprio pre-nascita.
6: Però diteglielo in un altro posto, non qui.
1: No, noi non siamo sempre.
6: No, non vorrei.

0: a sì, parcheggiare sì. Così e poi non è qui
1: magari a Roma
2: ha perfettamente ragione.
1: Ha ragione, grazie.
2: Allora Brianza, che domani sarà qui ufficialmente alla festa di Roma, noi abbiamo fatto una meravigliosa anteprima radiofonica, ti salutiamo forse ancora con una clip dal
1: sì,
2: film,
1: un'altra clip da Brianza di Simone Catania. Grazie Simone, ciao, grazie, in bocca al lupo.
3: Grazie anche a voi.
4: E poi scusa, che senso ha? Spiegami che senso ha. Una si sveglia così al mattino e decide di rifarsi il culo. Perché?
5: Per me. Perché mi sento meglio, perché ne ho voglia. Va bene? Poi non ti agitare che ho parlato con mio papà, mi dà lui i soldi.
4: No, non ci credo. Non ci crede, chiesti i soldi a tuo padre.
5: Ma sì,
4: i
5: che
4: soldi...
5: problema c'è, Giorgio?
4: Ma che cazzo di figure mi fai fare? Dai, che cazzo di figure mi fai fare? Ma cosa devi pensare? Quella è calabrese, dai, che figure del cazzo.
5: Scusa,
4: io non ti ho fatto mai mancare niente,
5: è una cosa mia questa,
4: sono
5: no?
4: Detto, non esagerare, non esagerare.
5: Ma è una cosa che riguarda me, ma avrò il diritto di chiedere i soldi a mio padre,
4: Beh, è quello che hai chiesto, l'hai sempre avuto,
5: ma
4: o
5: certo,
4: no?
5: Ma certo, ma cosa c'è?
4: Ma cosa c'è da urlare sempre qua? Ma allora, te vai a urlare uno, cazzo!
5: Giorgio!
4: Bene, va bene,
5: ho paura, seguiti così, basta!
4: Beh, scusa.

0: Bella.
1: Ti è piaciuta?
0: Molto.
1: Penelope Cruz.
0: Eh sì. Volver.
1: Volver, dentro il film Volver di Pedro Almodóvar, che è un film di qualche anno fa. Ma perché l'abbiamo ascoltata? Perché sia Penelope Cruz sia i fratelli Almodóvar, in quanto produttori, sono coinvolti in uno dei titoli che sono in lizza per essere un po' il film dell'anno, probabilmente, ovvero La Bola Negra. Ne abbiamo parlato anche da Cannes. Ci ritorniamo perché qui alla Festa di Roma c'è una sezione che si chiama Best of, Mulas. Perché secondo lei
2: il meglio di?
1: Il meglio di.
0: Però
1: il meglio
0: È sempre sul pezzo.
2: Sto studiando.
1: Ma secondo lei perché tutte le sezioni di questa festa hanno dei nomi stranieri?
2: Ah, guardi, questo io lo ignoro, però credo che sia per cercare
1: per
2: di essere un pochino più interessanti, no?
1: Forse
2: per interessare
0: perché
2: di più.
0: Perché si chiama anche Rome Film Fest.
1: Sì, infatti.
2: Rome Film Fest.
0: C'è freestyle, progressive,
1: grand public.
0: E poi public. Special screenings, che sarebbe il fuori concorso.
2: A lei piacerebbe molto essere special screenings.
0: Moltissimo. È un po' il mio sogno.
1: Oggi, arrivando qui, ho notato che la zona del cibo, insomma, ci sono 4-5 stand dove si mangia qui davanti all'auditorium, si chiama
2: Food Paradise,
1: Foodopolis, cioè la città. Devo dire, mi sono sentito male.
0: Foodopolis
1: ci offende qualcuno, se lo dico.
0: No, è ovviamente una scelta ardita.
1: Queste cose arcane, sì, infatti. Okay.
0: Però tutto questo per dire che Best Of, che è una sezione che, come dice il termine stesso, raccoglie, porta qui a Roma, ed è una bella idea, a mio avviso.
1: Lo è.
0: Perché non è la prima...

0: anno, ovviamente.
1: No, è da anni.
0: E dei film importanti che si sono visti ad altri festival e che non sono stati ancora distribuiti, no, ovviamente.
1: E tra l'altro sono i film che vi possiamo di cuore consigliare. Se siete a Roma, se frequentate la festa e se trovate ancora biglietti, perché sinceramente non so la situazione dello sbigliettamento, La Bola Negra, Minotaur di Andrei Sviaghintsev, El Cercherido di Rodrigo Sorogoyen, questi per esempio sono tre film che vengono dal Festival di Cannes, anche il film coreano Hope, che è uno dei film più folli della storia del cinema, proprio è un film di fantascienza in cui arrivano dallo spazio dei mostri terrificanti, vabbè,
0: non vedo l'ora di vederlo, no, questa cosa
1: è abbastanza divertente, è abbastanza divertente. Poi dopo nella seconda metà succedono cose folli, veramente. Ecco, sono film che se riuscite a vederli sono belli, ecco. Volevamo partire proprio dalla Bola Negra, nel quale Penelope Cruz non è la protagonista, però a un certo punto fa un numero di flamenco veramente travolgente. Mulas, i grandi attori ballano, cantano, recitano.
2: Non lo dica a me, non lo dica a me, io lo so.
1: Lei balla però.
2: Io ballo, canto.
1: Balla i balli sardi, no? Quelli con i campanelli alle caviglie.
2: Non soltanto quelli, non mi prenda in giro.
1: No, lo faccio.
2: Ci sono anche...
1: Lo faccio con grande affetto.
2: No, ma lo so. No. Lei è perdonato.
1: Comunque, ecco, per dire, Penelope Cruz si sta veramente imponendo come un'interprete straordinaria.
2: Tra l'altro... Vedo Fatherland di Paulikowski, che è anche protagonista di una masterclass, credo, all'interno
1: del Paulikowski verrà
2: festival.
1: Ma alcuni di questi registi verranno, tra l'altro, e non so se viene Penelope Cruz, sinceramente, ma comunque, insomma, saranno sicuramente...
2: No, ma se viene le telefona, non si preoccupi.
1: Ancora non mi ha telefonato, ma sa, Javier Bardem è geloso.
2: Sì, molto.
1: Javier Bardem è l'incredibile protagonista del film di Sorogoyen, tra l'altro, dove è bravissimo, mentre appunto Penelope Cruz è nella Bola Negra. E la Bola Negra, secondo me, è un film che agli Oscar ritroveremo, non solo come film straniero, il sospetto, come forse abbiamo già raccontato da Cannes. È un film diretto da due registi giovani che si chiamano Javier Ambrossi e Javier Calvo. In Spagna li chiamano Los Dos Javis perché hanno lo stesso nome, e sono famosi perché sono dei conduttori e degli autori televisivi. E questo è il loro primo film, ma è un film imponente, fatto con grandi mezzi, appunto i fratelli Almodovar hanno prodotto insieme a Netflix. Il film uscirà in Italia, me lo sono segnato, il 14 gennaio dell'anno prossimo.
0: È un film atteso di cui si parla.
1: Molto atteso.
0: E si è parlato.
1: È un film che è già uscito in Spagna, dove sta facendo incassi notevoli, uscirà scaglionato in vari paesi, e in tutti questi paesi ci sarà una finestra di 47 giorni in sala prima di andare su Netflix. Netflix ha concesso questa finestra, che momentaneamente è il record.
0: È lunghissima.
1: È la finestra più lunga che Netflix finora abbia mai concesso. Verrà battuto però, perché si sa già che Narnia, il nuovo film di Greta Gerwig, ne avrà 49.
0: Di due giorni.
1: Di due giorni. Però Narnia è ovviamente un film su cui puntano molto, il nuovo film della regista di Barbie.
0: Però vale la pena vederlo in sala, mi sembra di capire. C'è la Bola Negra.
1: È un film molto spettacolare, un film ambientato in parte negli anni 30, ci sono tre livelli temporali, il 1931, 1937, la guerra civile, e poi l'oggi, un oggi di qualche anno fa, in cui il protagonista recupera un testo misterioso che si chiama La Bola Negra, appunto, e che sarebbe un testo inedito di Federico García Lorca. Infatti gli altri livelli raccontano García Lorca, l'uccisione, la fucilazione di García Lorca. È anche un film che parla molto del percorso complicato che ha fatto l'essere omosessuale in Spagna dai tempi di García Lorca a oggi, insomma. Noi abbiamo preso un pezzetto de Los Dos Javis, dei due registi che parlano un programma spagnolo, condotto tra l'altro dalla nostra amica Lola Dueñas, che a Cannes è stata nostra ospite. Forse abbiamo il tempo di ascoltarlo. La Bola Negra, i due registi.
3: Estábamos negociando y dijeron, bueno, yo digo, lo único que pido son dos cosas. Es uno, que esté en el cine por lo menos un mes y medio,
1: Allora, uno dei due registi dice: eravamo appunto nel corso delle trattative con Netflix e io gli ho detto: guarda, io vorrei solo due cose. Vorrei che questo film andasse al cinema almeno per un mese e che rispettassero il formato della pellicola, che è in 35 mm e ha un formato particolare, un interesse estetico e una cosa che secondo me ha un valore. E quelli di Netflix hanno detto: ah, solo questo vuoi? Solo cose appunto artistiche, si sono messe a ridere, non chiedi dei soldi, non chiedi, no, io ho detto credo che Netflix sia utile per questo film, soprattutto negli Stati Uniti, però chiedo solo questa cosa, e loro mi hanno detto di stare molto tranquilli, che e al tempo stesso anche loro erano convinti che per il nostro film il cinema, il farlo uscire in sala con una campagna pubblicitaria molto importante, fosse una cosa utile, perché il cinema usa molto il grande schermo e il grande schermo è pieno di cose, e quindi dopo il successo al Festival di Cannes sono stati felici di concederci queste due cose che noi abbiamo richiesto.
4: Y ellos mostraron siempre un más que un interés. Sentíamos que les fascinaba la película de verdad, que les movía emocionalmente. Y eso es muy bonito. Y cuando hemos ido ahí a Estados Unidos a hablar con ellos, se les ve que aman la película y que hablarían horas de ella.
1: Sì, poi ha aggiunto, quando abbiamo parlato con loro ci siamo resi conto che amavano la película, in spagnolo il film è la película, quanto noi. Sì, dichiarazioni anche un po' così accomodanti nei confronti di Netflix, però insomma
5: una cosa molto triste mi viene in mente, che se uno vuole fare un certo tipo di film produttivamente così impegnativo come La Bolla Negra senza Netflix, ho paura che questo momento
1: anche in Spagna si sono dovuti che posso dirlo, è un cinema più in salute del nostro. È un cinema molto...
0: I film che escono fuori dalla Spagna, insomma, sì, anche negli ultimi anni, sono titoli...
1: Anche con registi nuovi, come questi due ragazzi, come Rodrigo Sorogoyen, appunto così. Però anche in Spagna, per fare un film così costoso, perché quando lo vedrete vi renderete conto che è un film pieno di roba...
5: Tre periodi diversi dal punto di vista storico.
1: Costume, ricostruzione, battaglie, perché la guerra civile è mostrata, quindi insomma... E si sono dovuti appunto appoggiare a Netflix...
0: Che come dire lascia spazio però anche
5: un mese di sala lascia un mese di sala sono stati generosi
0: assolutamente.
5: Lei, eccola,
0: allora questa è la sigla di Hollywood Party. Quando arriva la sigla a quest'ora è praticamente
1: si tace,
0: l'auditorium si svuota, cioè non è che si svuota, è pieno, però in sala invece questo
5: sono tutti la sigla,
0: movimento
5: è l'ultimo avviso per entrare in sala, esatto. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Simone Catania, Javier Calco, Javier Ambrossi, no, poi tutti gli altri registi,
1: no, gli altri
5: di salto,
1: magari nei prossimi giorni.
5: Emilio Parisi, Manuel Francisci, Luca San Paolo, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza Alberto Crespi e Dario Zonta.
1: Fisio Mulas e anche un certo Claudio De Pasquale.
5: Sì, che è sul red carpet da solo.
1: Lo stanno fotografando tutti.
0: Claudio Celembo.
5: Radio 3,
1: a domani con Hollywood Party.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio 3.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il modo tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
9: Revolution. Il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri. Un podcast e un programma di Rai Radio 3.
10: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parla davanti a un'aula praticamente vuota, illustra il documento programmatico di finanza pubblica che nella sigla, perché tutta una sigla in questo campo, è DPFP ed è questo documento la base per la legge di bilancio, quindi forse uno dei documenti più importanti dell'anno politico, ma ad ascoltare Giorgetti ci sono solo 12 parlamentari, 12 deputati all'inizio, poi aumentano un po' nel corso dell'intervento, diventano circa una ventina.
8: Molti dei presenti, diciamo così, hanno partecipato alla riunione della Commissione ieri, dove tanti dei temi sono stati discussi e approfonditi nei particolari.
10: Ora, in questi casi di solito ci si indigna per i parlamentari assenteisti, per le abitudini della casta che forse trova inaccettabile essere in aula già alle 9 del mattino, però è giusto anche riconoscere che gli assenti non hanno sempre torto, anzi in questo caso forse hanno qualche ragione a snobbare il ministro, perché niente di quello che ha da dire è netto, definitivo, preciso, comprensibile. D'altra parte lo stesso Giorgetti nella sua premessa spiega che di questi tempi le previsioni vengono aggiornate di settimana in settimana, dunque quello che oggi è vero potrebbe non esserlo fra un mese. Ma al di là delle responsabilità del contesto ci sono le responsabilità del governo, che offre molte informazioni, tutte tranne quelle essenziali. Prendiamo il punto centrale della relazione di Giorgetti, cioè lo scostamento di bilancio, quella spesa aggiuntiva, in gran parte quasi tutta in deficit, rispetto al percorso indicato dalla precedente legge di bilancio, quella dello scorso anno, che aveva come sempre un orizzonte triennale, quindi se si cambia qualcosa rispetto agli impegni presi bisogna chiederlo al Parlamento. Il governo comunica nel suo documento di voler attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese per l'energia e la difesa. Significa che vuole usare quasi 29 miliardi in 2 anni per finanziare investimenti che la Commissione europea considera coerenti con le priorità di tutta l'Unione e che dunque non verranno conteggiati almeno nell'immediato per stabilire di quanto si deve ridurre il debito pubblico sulla base del nuovo patto di stabilità e crescita. Cosa vuole fare il governo con quei soldi? Dopo mesi di scambi con la Commissione europea e di polemiche, dichiarazioni a mezzo stampa, al momento non sappiamo granché. In estate la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva provato a convincere la Commissione a usare quella flessibilità per finanziare gli sconti sulle accise per ridurre l'impatto della guerra in Iran sui carburanti. Bruxelles ha detto ovviamente di no, perché sostenere il consumo di benzina e diesel non è un investimento per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e il rischio di shock energetici, anzi è un cerotto sulla ferita. Il governo ha quindi deciso di chiedere comunque quel deficit, ma nella relazione al Parlamento scrive solo che quei soldi andranno a famiglie e imprese nel rispetto delle indicazioni della Commissione, nient'altro. C'è un riferimento un po' più preciso a nuovi investimenti ferroviari, anche se siamo reduci dal PNRR che ne ha finanziati per decine di miliardi, e poi c'è la difesa, l'altra voce che verrà finanziata con questo scostamento di bilancio, e anche qui sappiamo molto poco. Il governo Meloni continua a rinviare ogni decisione chiara in merito, sapendo che non è la voce di spesa più popolare. In estate ha deciso di rinunciare a una parte dei soldi del prestito europeo SAFE. L'Italia prende, sono arrivati adesso proprio in questi giorni, prende solo 8 miliardi invece dei quasi 15 che aveva prenotato. Dunque il resto delle spese già deliberate che dovevano essere finanziate con SAFE sarà invece finanziato con debito nazionale più costoso. Adesso il documento programmatico di Giorgetti comunica al Parlamento che l'Italia userà anche tutta la flessibilità per la difesa e il riarmo, quindi altri 14 miliardi in 2 anni, ma per fare cosa? Non lo sappiamo. Nei documenti c'è un generico riferimento a capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Però poi si fa anche un passaggio in quel documento sul fatto che questi interventi riguarderanno sia la componente corrente, con riferimento in particolare al personale, sia la componente in conto capitale, quindi gli investimenti. E qui c'è un problema potenziale che viene notato subito dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua audizione. Se si fa spesa aggiuntiva in gran parte in deficit per 2 anni, significa che quei soldi dovrebbero essere usati per spese che nascono e muoiono in quei 2 anni. Se invece si finanziano aumenti di spesa per il personale, che si tratti di assunzioni o di aumenti di stipendio, beh, poi bisognerà trovare nuove coperture. Oppure significa che finiti 2 anni, passati quei 14 miliardi, servirà nuovo deficit o appunto nuove tasse o nuovi tagli di spesa, o insomma bisognerà trovare quei soldi. Qui poi vale la pena citare un'osservazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che è praticamente in contrasto con tutto il dibattito politico attuale, specie a sinistra, che parte dalla premessa che l'Italia sia impegnata in una forsennata corsa al riarmo, che sia praticamente un'economia di guerra. Beh, la spesa per la difesa delle amministrazioni pubbliche italiane in rapporto al PIL, misurata dalla Commissione europea, quindi non quella calcolata per la NATO, che ha criteri molto più flessibili, più laschi, beh, la spesa per la difesa in percentuale al PIL è molto bassa. Nel 2026 dovrebbe risultare pari all'1,2% del PIL, in calo rispetto al 2025 e più bassa perfino che nel 2021, cioè prima dell'invasione dell'Ucraina, quando era 1,4%. Quindi nei conti pubblici che noi vediamo ad oggi non c'è alcuna traccia di un grande riarmo. Questo deriva probabilmente anche in parte per come vengono contabilizzate quelle spese, e sicuramente se queste decisioni ci sono state non hanno ancora lasciato traccia nei conti dello Stato. Quindi Giorgia Meloni ha solo promesso di investire in difesa, ma non l'ha ancora fatto. I conti pubblici che Giorgetti delinea al Parlamento, sia pure vuoto, hanno infatti una caratteristica che sembra sfuggire alle opposizioni, che fanno polemica solo perché non ci sono abbastanza stanziamenti per la spesa sociale, la sanità e il welfare. Il vero punto critico del documento programmatico è che non c'è alcun margine di azione per il prossimo governo. In pratica l'esecutivo di Giorgia Meloni si appresta a lasciare in eredità, forse se stesso, forse un altro governo, un contesto di conti pubblici abbastanza sotto controllo, ma in gran parte sotto controllo perché le decisioni più complicate sono state rinviate e quasi tutta la flessibilità pensata per essere usata su 7 anni è stata già bruciata nei primi 2 anni, la flessibilità nell'aggiustamento dei conti che dovrebbe rendere il debito sostenibile. Chiunque sarà il prossimo ministro dell'economia, che si tratti di Giorgetti o di qualcun altro, magari che oggi è all'opposizione, beh, è bene che venga scelto con una certa dimestichezza su tasse e tagli, perché non potrà praticamente spendere un euro in più rispetto al sentiero tracciato da Giorgetti senza procurarsi delle coperture vere. E qui il problema non è tanto compiacere la Commissione europea, ma evitare di attirare l'attenzione dei mercati. Oggi l'Italia non è considerata il paese più a rischio, preoccupano di più gli Stati Uniti e la Francia. Ma come ha osservato il Fondo Monetario nel suo World Economic Outlook appena pubblicato, nel 2027 il mondo avrà circa lo stesso livello di debito di quando è uscito dalla pandemia, con la differenza che oggi non c'è la pandemia. In tutti i paesi che potevano permetterselo, i governi in questi anni hanno usato la finanza pubblica per assorbire gli shock geopolitici, dalla guerra in Ucraina, la crisi energetica, la guerra in Iran, la nuova crisi energetica. Il risultato è che l'indebitamento di alcuni paesi inizia a sembrare insostenibile o comunque molto molto oneroso, e questo in un momento nel quale le banche centrali sono costrette a tenere i tassi alti o ad alzarli per contrastare l'inflazione, mentre durante e dopo la pandemia potevano attuare politiche monetarie molto più espansive per sostenere un'economia che era praticamente ferma e quindi rendere il debito pubblico più conveniente e più sostenibile. Ecco, di fronte a questo scenario il ministro Giorgetti si limita un po' a sottolineare l'ovvio, dice che ci sono nuvole all'orizzonte, ma non chiarisce se potremo permetterci l'ombrello o almeno una giacca impermeabile nel caso dovesse mettersi a piovere sul serio.
9: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Una buona serata da Radio 3 Suite. Ritorno a Bolzano con l'orchestra Haydn e la direttrice Clelia Caffiero. Andrea Ugenti racconta la razza di Bayeux. Alberto Giacometti compie 125 anni e infine I poveri Cristi di Ascanio Celestini. Questi sono i quattro episodi, quattro momenti, quattro quadri, se volete, del Polittico di Radio 3 Suite, se mi posso permettere questa metafora un po' azzardata, che inizia alle 19:55 e pochi secondi in questo istante, per spingersi come sempre fino alla mezzanotte. Queste quattro ore abbondanti vivremo insieme ad Attilio Fortunato, che cura la regia stasera, Andrea Perrone in questo momento alla console, lo raggiungerà poi nella seconda metà della serata Fiore Liborio, Guido Barbieri invece qui al microfono. Non vi do altri dettagli al momento, lo faremo più tardi sui singoli capitoli di Radio 3 Suite, perché il nostro concerto da Bolzano, dall'auditorium di Bolzano, inizia alle 20, dunque tra pochi minuti, e quindi io ho una gran fretta e un gran desiderio anche di andare a trovare laggiù o lassù Fabio Cifariello Ciardi. Buonasera Fabio.
1: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, onoratissimo di essere parte piccolo di lato di questo primo quadro del Polittico che tu, ecco, hai citato. Dunque sì, siamo qui a
0: Bolzano. E per la seconda
1: volta
0: in pochi giorni, peraltro.
1: Sì, no? La settimana scorsa. Sì. Siamo qui a Bolzano, la sala è quasi piena, la disposizione orchestrale è al momento particolare, perché il primo brano, di cui adesso poi parleremo, vede 15 archi solisti in piedi, tranne violoncelli a parte. E quindi, appunto, tra altre cose, dopo il primo brano ci sarà un po' di spostamento sul palco, per quindi magari avremo occasione di spendere due parole su questo primo brano, che è un primo brano di musica contemporanea. Artista, una compositrice inglese, Anna Klein, che risiede negli Stati Uniti. Tra altre cose ricordo agli ascoltatori che invece a seguire avremo il concerto del violino che non c'è l'orchestra di Brahms, con Marco Mandolini e Luca Pasquale, che sono due prime parti, violino e violoncello all'orchestra Haydn, poi l'intervallo e poi la cosiddetta sinfonietta di Francis Poulenc nella seconda parte. Allora, dicevo, Anna Klein, inglese, inizia a studiare all'Università di Edimburgo, e credo che sia utile per consentire rapidamente di inquadrare appunto la musica che poi sentiremo della Klein, di citare i suoi insegnanti, perché allora a Edimburgo lei studia con Marina Adamia, che è una georgiana, e quindi se qualche ascoltatore ha seguito, non so, la musica di Giglia Cancelli, per esempio, c'è una sensibilità melodica tutta particolare spesso nella musica georgiana. Poi si sposta in America, la Manhattan School of Music, dove studia con Marian Mozetic, che appunto viene da Gorizia, ma poi viene considerato a tutti gli effetti un compositore canadese, e lui è un compositore diciamo che mette insieme le armonie romantiche, qualche ritmo minimalista, un animo molto lirico, e questo anche si ritroverà in qualche misura nella musica di Anna Klein. E poi studia con Julia Wolf, che è una dei fondatori di Bang on a Can, un celebre collettivo di compositori, e qua praticamente ovvero sia sempre diciamo il minimalismo si incontra però con uno spirito più moderno, anche con accenti rock nel caso del collettivo Bang on a Can. Ecco, quindi il minimalismo entra abbastanza di prepotenza nell'imprimatur accademico di Anna Klein, insieme appunto ad una sensibilità che è molto inglese, in parte molto americana. Lei poi ha un rapporto con l'orchestra molto consolidato. Per dirvi, questo brano che andremo ad ascoltare, che ha per titolo Within Her Arms, è stato commissionato dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra e diretto nella sua prima esecuzione nel 2009 da Esa-Pekka Salonen. Poi lei ha avuto residenze in moltissime, insomma in diverse orchestre, è stata anche compositrice per la Royal Scottish Chamber Orchestra, i proms, come accade spesso nelle loro commissioni, hanno commissionato anche ad Anna Klein un brano, ma per farvi capire la levatura di questa compositrice, il brano che hanno commissionato è per la notte dei proms, quindi il concerto finale della stagione dei proms. Dunque, Within and Arms, scritto tra il 2008 e il 2009, è scritto per 15 archi che stanno appunto tutti in piedi tranne i violoncelli e sono divisi a tre. Allora, questa cosa ha un suo motivo di interesse, quindi sono tre primi, tre secondi, tre viole, tre violoncelli e tre contrabbassi. Adesso di solito l'equilibrio non è questo, cioè non sono in numero uguale, i violini di solito, insomma, gli strumenti acuti, per semplificare molto, hanno di solito un ruolo maggiore. Questo probabilmente interviene nel definire un'atmosfera di questo brano, un calore del suono di questo gruppo d'archi, spostato spostato leggermente sul grave. Tra le altre cose, altra curiosità, i contrabbassi, allora il contrabbasso ha di solito quattro corde, arriva al Mi che sta qualche ottava sotto il Do centrale, ma c'è la possibilità di avere un contrabbasso a cinque corde, che è una sorta di specialità, non si usa nella musica da camera, si usa nella musica sinfonica, non ce ne stanno tanti in orchestra. Ebbene, la Klein per questo lavoro di 15 archi chiede che i tre contrabbassi abbiano tutti quanti la quinta corda, e questa quinta corda che arriva al Do grave si potrà sentire nella parte centrale del brano. È un brano dedicato alla madre scomparsa della compositrice e accompagna, ecco, in questo momento entra l'orchestra, cioè entrano i 15 archi, dicevo, accompagna la partitura, accompagnata da una poesia di Chit-Nan Han, un monaco buddista, poeta, attivista vietnamita per la pace, per dire, Martin Luther King lo propose anche per il premio Nobel per la pace, e questa poesia recita in una traduzione veramente orribile, ma insomma fatta più o meno al volo, recita così: la terra ti stringerà forte tra le tue braccia, mia cara, così che domani sarai presto trasformata in fiori, questo fiore che sorride silenziosamente in questo campo mattutino, questa mattina non piangerà più, perché abbiamo attraversato una troppo buia, troppo profonda, deep night, una notte profonda, e questa mattina mi inginocchio sull'erba verde, percepisco la tua presenza, fiori che mi parlano in silenzio, il messaggio d'amore e comprensione è giunto davvero. Una musica, sentiremo, caratterizzata da toni molto morbidi, molto delicati, molto, se vogliamo, con una meravigliosa sensibilità femminile verso la categoria del fragile, potremmo dire, e appunto un lavoro che parte da un gruppetto di quattro note, un la, un sol, un fa diesis, che poi ritorna sul sol con una specie di piccolo portamento, il che dà un clima così, questo, una sorta di dolce e tenue lamento. Entrata in questo momento Clelia Cafiero, vi lascio all'ascolto Within Her Arms di Anna Klein, un ascolto di circa 12 minuti.

0: Anna Klein, Within Her Arms, interpretato da Clelia Cafiero sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, o meglio sul podio a dirigere i 15 archi che questa partitura prevede, archi che suonano, che hanno suonato tutti quanti insieme, come se fosse, a parte di violoncelli, come se fosse una sorta di gesto di rispetto l'essere in piedi, visto che questo brano Within Her Arms Anna Klein l'ha dedicato alla madre scomparsa, una sorta di ricco e dolce viluppo di sentimenti affettuosi. Non ci sono lacerazioni, non c'è dramma, non ci sono, da un punto di vista musicale, non ci sono particolari dissonanze, è tutto giocato più o meno su una scala che potrebbe essere appunto una scala più o meno di sol maggiore, dove ogni tanto si infila anche un re diesis, ma dove però non c'è quella caratterizzazione tipica della musica tonale, quindi tutto è piuttosto fluttuante. Questo fluttuare, tra le altre cose, è anche reso molto bene da un'orchestrazione molto raffinata, di continui echi, continui riverberi, un po' come se si ascoltasse questo brano idealmente in uno spazio molto riverberante, come se fosse all'interno di una cattedrale. Guido, non so se per caso tu hai già qualche messaggio dagli ascoltatori, come hanno preso questo lavoro?
1: Gli ascoltatori sono sempre molto vigili, ovviamente. Ma per esempio Stefano da Padova pone una questione che dovremmo dibattere a lungo, ma non ne abbiamo il tempo. Troppa cura nella forma e la sostanza, con punto di domanda vagamente polemico, diciamo così, sì, non polemico, sì.
0: Beh, questo è interessante anche rispetto al Brahms che adesso sentiremo, sì. No? Perché delle volte il concetto di sostanza si lega anche ad una complessità, ad una così rapporti intricati della forma, ad esempio la forma del doppio di concerto che per il violoncello di Brahms è veramente molto molto complicata. Qua, ecco, qui la sostanza è legata ad un clima, ad un tono, secondo me, ad un'atmosfera, ma non in senso banale, in senso profondo.
1: Poi sono arrivati ancora qualche rispondere. Sì, non so, Pierluigi da Venezia dice, per esempio, bellissima, sobria, raffinata elegia funebre, no? Sul tono di elegia, sì. Insiste anche Alex Ross. Questo è un pezzo che ha ricevuto molti pareri critici, no? Li avrei letti anche tu, insomma, sono in rete,
0: sì, certo.
1: Facilmente così percepibili, e anche lui dice, Alex Ross, no, che lì sembra, insomma, diciamo che le sue opinioni sono anche molto più complesse, ma insomma dice che è un'elegia molto fragile, che ricorda però i grandi capolavori del Rinascimento, di Thomas Tallis, di John Dowland, e cosa sì, che dice sì. Anche il nostro Tommaso da Oristano, appunto, che fa, dice, rivivono con grande eleganza Tallis e Dowland e raffinatezza nelle contemporanee, partitura bellissima. Insomma, mi sembra che i nostri ascoltatori perlomeno abbiano apprezzato questi 15 minuti di musica.
0: Poi allora qua in cuffia, ma anche appunto senza la cuffia dal vivo, questo peso maggiore del solito nel registro grave, con questi tre contrabbassi così, comunque davano una personalità, secondo me, interessante a questo brano, come se fosse una sorta di caldo abbraccio, no? Questo anche per dire che la declinazione della musica, la declinare la musica di oggi attraverso caldi abbracci è dura, considerando il mondo in cui ci troviamo a muoverci. Dunque, invece, qui è evidente che la Klein andasse molto d'accordo, secondo me, con la madre, dal tono in cui lei poi ha deciso di declinare questa musica. Non altrettanto, si può dire, del prossimo brano, appunto, il doppio concerto in la minore, violino, violoncello, orchestra di Brahms. Può essere forse interessante ragionare su un fatto: i compositori, così come gli interpreti, delle volte vengono visti come una sorta di alieni, e delle volte effettivamente lo sembrano, perché hanno delle capacità, una profondità, una sensibilità assolutamente non comune, però poi in definitiva sono uomini, e gli uomini e le donne anche non è che vanno proprio sempre d'accordo. E allora c'è una letteratura che non viene tanto poi approfondita. Ci si potrebbe fare forse una piccola serie all'interno di Radio 3 Suite dei litigi, appunto. Quelli che sono passati alla storia, perché poi vengono in qualche modo romanzati, così, sono soprattutto i litigi fra i compositori, appunto Mozart, che Mozart Clementi, Mozart Salieri, poi Brahms Tchaikovsky, Tchaikovsky Wagner, Debussy Ravel, Stravinsky Prokofiev, insomma ce ne sono molti, ancora meno citati nei libri, perché sembra quasi di fare una sorta di cronaca inutile, e invece secondo me ci aiutano a capire alcune poi declinazioni musicali che la partitura prende. Sono ancora meno frequentati i litigi fra i compositori e gli interpreti, e sono frequentissimi, perché ecco qui entra tutta l'orchestra che si sta preparando per Brahms. Sono frequentissimi un po' perché appunto il compositore cerca di spremere l'interprete, ovviamente per quanto gli è possibile, l'interprete a suo modo, se è sul palco, intende esprimere anche se stesso, non soltanto essere un freddo strumento nelle mani del compositore morale. Ci stanno litigi interessanti, ad esempio, non so, per quello Bach, giovanissimo, ventenne, che dirige un'orchestra di studenti ad Arnstadt, studenti veramente evidentemente non sempre preparatisti, insomma, se la prende con un fagottista, e il fagottista praticamente lo aspetta in strada, no? E ne nasce una colluttazione, niente male, tanto che poi Bach lo denuncia al tribunale ecclesiastico, insomma. Poi insomma ce ne stanno alcuni, ce ne stanno Handel, che cerca di buttare fuori dalla finestra il soprano, che poi ha avuto un ruolo fondamentale nelle opere di Handel, Francesca Cuzzoni, insomma ce ne stanno di litigi. E questo lavoro di Brahms in qualche modo parte da più che un litigio, proprio una sorta di rottura di un'amicizia fondamentale per Brahms, non soltanto dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista proprio della sua carriera, ed è l'amicizia col violinista Joseph Joachim. Erano veramente molto amici, pensate che si sono scambiati qualcosa come 500 lettere, facevano insieme gare di contrappunto. Ma poi anche dal punto di vista pratico, Joachim ebbe un ruolo importante nell'introdurre Brahms nel mondo culturale importante del tempo, grazie a Joachim che Brahms entra in contatto con Liszt, con gli Schumann, no? Al netto ovviamente dal ruolo che Joachim ha avuto fondamentale nel concerto in Re maggiore del violino orchestra opera 77 di Brahms. Poi cosa succede? Che nel 1880 Joachim, che pare fosse terribilmente, morbosamente geloso, si separa dalla moglie Amalia Schneeweiss, un ottimo contralto per il quale tra l'altro Brahms aveva anche scritto, e Brahms prende le difese della moglie, tant'è che la moglie poi in tribunale presenta una lettera in cui Brahms descrive il carattere appunto geloso di Joachim. Bene, Brahms a 54 anni decide di recuperare questa amicizia così importante per lui. Gli manda prima una piccola lettera. Ecco, stanno entrando adesso i due solisti, che ricordo sono Marco Mandolini e Luca Pasquale, che sono la spalla per il primo violino, Marco Mandolini, Luca Pasquale il primo violoncello dell'orchestra Haydn. Entra anche Clelia Cafiero, e adesso appunto entriamo allora nel concerto del violoncello di Brahms, allegro andante, vivace, non troppo.

0: Grandissimi applausi questi che vengono dall'auditorium di Bolzano, che salutano Marco Mandolini al violino, Luca Pasquale al violoncello, qui ben conosciuti perché sono entrambe prime parti appunto dei violini e del violoncello. Johannes Brahms, concerto di violino, violoncello e orchestra in La minore, opera 102. Clelia Cafiero sul podio dell'orchestra di Bolzano e Trento. Marco Mandolini e appunto sono due prime parti che lavorano con la Haydn da... Allora, Marco Mandolini più o meno da 29 anni, mentre Luca Pasquale da ben 35. Marco Mandolini viene da Montreal, ha studiato appunto in Canada, quindi in Olanda, Praga, a Vienna, ha fatto parte dell'orchestra giovanile della Comunità Europea e del Wiener Kammerorchester. Poi è diventato spalla, ha lavorato come spalla in moltissime orchestre, la italiana, il Teatro La Scala, Maggio Musicale, il Teatro Comunale di Bologna, la Fenice, e poi appunto nel 97 è diventato spalla dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Invece Luca Pasquale è ferrarese, ha studiato violoncello con Rocco Filippini e poi perfezionandosi con Franco Rossi, con Yo-Yo Ma all'Accademia di Cremona. Anche lui ha suonato con l'orchestra giovanile della Comunità Europea e lui nel 1991 ha vinto il concorso per primo violoncello qui dell'orchestra di Haydn di Bolzano e Trento, e quindi l'orchestra ovviamente li saluta. Adesso sono rientrati soltanto loro due, chissà che forse non ci regalino un bis. Sì, si mettono in posizione, vediamo cosa ci dicono, se annunciano il bis.
1: Buonasera, grazie. Come bis abbiamo pensato, Luca ha trovato un bellissimo pezzettino di Reinhold Lier e una berceuse.

0: Marco Mandolini, violino, Luca Pasquale, violoncello, la Berceuse, il terzo dagli 8 pezzi per violino e violoncello di Reinhold Glier. Anche questo un duetto fra intimi, perché se non ricordo male il papà di Glier era violoncellista, lui invece Reinhold suonava moltissimi strumenti, ma il violino era la sua passione, quindi così come Joachim e Brahms si rincontrano ormai uomini maturi nel concerto del violino e violoncello, è molto carina l'idea di questa piccola Berceuse. Glier tra l'altro è un compositore un po' fuori dal tempo, ma è molto, lui più o meno vive nel Novecento, insomma nasce verso la fine dell'Ottocento, però è stato anche molto importante come insegnante. Prokofiev credo che abbia cominciato a insegnare, a studiare proprio con Glier. Ecco, dunque noi ci apprestiamo all'intervallo, caro Guido.
1: Eccoci.
0: E
1: anche qui continuano un po' di opinioni varie, sparse.
0: Ah, su Brahms?
1: Su Brahms, sì, e anche su quel problema della forma e della sostanza, in modo molto apodittico. Massimo, mi sembra, sì, dice così, proprio con un aforisma stretto: la forma è sostanza. E in effetti, dal punto di vista della musica, forse potremmo anche, no, dire che forse la forma è sostanza, comunque.
0: Vabbè, un argomento complesso,
1: vivace,
0: potrebbe
1: anche
0: fare un discorso, sì, sull'ornamento, no? Cioè ornamento, monumento di Heidegger. Vabbè, insomma, non entriamo in questi argomenti invece, ma è riguardo a Brahms invece? Perché adesso...
1: Brahms, sì, sono stato qualche... Allora, c'è un altro ascoltatore che dice che gli sembra che il violoncello abbia un ruolo preponderante rispetto al violino. Non lo so, non mi sembra tanto, no Fabio?
0: No.
1: Non solo
0: no,
1: perché
0: no.
1: Questo concerto è dedicato
0: a
1: Joachim,
0: in modo,
1: quindi.
0: Sì, in modo, come dire, un po'... Insomma, anziché parlare appunto di aspetti formali, teorici, insomma, dove c'è effettivamente l'ira di Dio da dire su questo lavoro, è difficile non pensare, nel momento in cui si ascolta questo concerto, a un Brahms maturo e a un Joachim maturo. E quindi Brahms... Allora, non voglio arrivare a dire che Brahms è il violoncello, assolutamente, però è interessante anche perché questa forma del doppio concerto, in realtà... No, il concerto del romanticismo è un po' Davide contro Golia, solo contro tutti. Invece il bello di questo concerto, così come altri, anche il triplo concerto di Beethoven, comunque questo è più bello secondo me, ma insomma è che c'è una sorta di doppio dialogo, non c'è veramente un contrasto, c'è un doppio dialogo, no? Da un lato fra i due solisti e poi tra i due solisti e l'orchestra, quindi sono due vecchi amici che dialogano, ecco, questo è un po'...
1: Il senso è questo, sicuramente.
0: Questo può essere una delle tantissime chiavi,
1: certo,
0: che può,
1: certo.
0: Poi un aspetto anche interessante sul quale si potrebbe fare un'intera trasmissione è l'ultimo tempo, con tutti questi richiami un pochettino zigani, il fatto che Joachim era ungherese, la cultura zigana nella Vienna dell'epoca, insomma sono tante le chiavi, però questa volta spero i puristi mi perdonino, ho deciso così di parlare partire dal litigio. Invece appunto sicuramente nessun commento sulla direzione della Clelia Cafiero in questo
1: qualche
0: caso?
1: Osservazione, ecco, sui allora, solisti, ma non sulla direttrice d'orchestra.
0: Ecco, direttrice d'orchestra che invece io ho intervistato e direi che possiamo ascoltare che cosa ci ha raccontato. Io ho cominciato chiedendole come mai si è avvicinata alla direzione d'orchestra, perché lei ha cominciato la sua carriera come pianista, anche con ottimi risultati, anche con camerista, e poi a un certo punto è successo qualcosa l'ha folgorata, e quindi ho voluto cominciare proprio chiedendole la ragione di questa folgorazione. Ascoltiamola.
2: È stata una deviazione di percorso. nel senso che da bambina io volevo diventare pianista. Ho trovato, come lei ha detto, André Darras, che era una maestra di clavicembalo, quindi ho iniziato addirittura dai primordi, dal clavicembalo al fortepiano, al pianoforte. Ho fatto un concorso quando avevo 15 anni, ho incontrato uno dei maestri in commissione che è Vincenzo Balzani, che mi ha preso e mi ha portato a Milano. A Milano ho iniziato la musica da camera. Ho suonato con incredibili artisti, all'epoca eravamo tutti giovani e felici e ci divertiamo tantissimo al conservatorio, facevamo un concerto a settimana in formazioni diverse con Emanuela Piemonti e tutti i giovani dei corsi. Da lì ho fatto, come lei ha detto, il Trio di Trieste, ho creato un duo, un trio, un quintetto. Ho vinto l'audizione in Scala per essere pianista e da lì ho iniziato a conoscere grandi maestri con cui ho lavorato. Un giorno sono andata a bussare alla porta del maestro Pappano dicendogli: io adoro la sua concertazione. Inizia a frullarmi nella testa questa voglia di provarci e lui mi ha detto: che problema c'è? Vieni a Londra così ti faccio assistere alle mie prove. E da lì è iniziata questa sorta di spirale di coinvolgimento totale. Lui è stato gentilissimo con me e ho seguito lui, poi ho vinto il posto di assistente all'Opera di Marsiglia, ho lavorato tantissimo in Francia, ho iniziato una carriera in Francia dove ho avuto l'occasione di dirigere alle Corégies d'Orange, che è uno dei teatri all'aperto, un po' come la nostra Arena di Verona, più importanti. Ho avuto un grande successo e da lì poi sono nate le prime produzioni, i primi concerti e l'attenzione del pubblico nei miei confronti.
0: E in tutto questo la composizione, dunque, perché direzione d'orchestra poi l'ha studiata a Milano? E la composizione quindi ci si è avvicinata al corso di composizione, era funzionale la direzione d'orchestra?
2: Esatto, ho iniziato la composizione a Milano con il maestro Zanolini e ho adorato il suo grandissimo manuale, che è stata una Bibbia per me. Dopodiché ho continuato gli studi e ho proseguito con Vittorio Zago. E io trovo che per un maestro d'orchestra sia fondamentale conoscere la composizione, anche se non si è compositori, perché essere compositori significa avere la creatività di creare, e non era per me. Io ero molto brava a scrivere composizioni in stile D, quindi riuscivo a memorizzare e capire le strutture analitiche, i percorsi modulanti dei compositori e a riprodurli, ma non avevo questa sorta di creatività. Ma grazie a Dio è stato fondamentale conoscerla come studio, come disciplina, come filosofia di musica, perché crea un substrato di conoscenza per tutti gli strumenti che è importante avere quando si concerta nelle prove d'orchestra.
0: Zanolini, quindi tanto contrappunto.
2: Tanto contrappunto, esatto. Sì, da una voce, sì, c'è un'altra che risponde, poi suonano insieme, non si scontrano mai.
0: E quindi però anche passione per il barocco di conseguenza?
2: Assolutamente sì. Mi piace tantissimo. Io da bambina improvvisavo molto, avevo i primi esercizi di armonia erano con un basso dato, chiaramente, e mi piaceva così tanto improvvisare sulle melodie di Frescobaldi, quindi ho scoperto questa passione per il barocco e secondo me mi ha aiutato tantissimo, perché la trasparenza che c'è nel barocco, come si evolve poi dopo, crea una pulizia mentale tale che anche quando si affrontano le partiture più difficili, intricate, romantiche, post-romantiche, moderne, secondo me aiuta una comprensione totale.
0: A proposito di trasparenza, allora, il primo brano del concerto che abbiamo ascoltato è di Anna Klein, Within Her Arms. Allora, io ho visto che lei non è la prima volta che collabora con una compositrice. Allora, quello che mi incuriosiva, e credo possa incuriosire anche gli ascoltatori, il brano della Anna Klein mi sembra caratterizzato da una sensibilità molto femminile, e mi domandavo, nel momento in cui una direttrice incontra una compositrice, allora l'approccio è esattamente lo stesso, non cambia niente se è una donna oppure se è un uomo, oppure c'è qualcosa, qualche filo sottile che vi unisce?
2: Questa è una bellissima domanda. l'approccio analitico strutturale di comprensione non cambia. Io credo però che ci sia un'affinità di sensibilità. Ho eseguito vari brani di compositrici, eseguirò un brano che andrà in prima mondiale a Trieste a febbraio di Silvia Colasanti, e seguirò per la BBC l'anno prossimo un brano di Danny Howard, che è una bravissima compositrice britannica. Non so perché le compositrici mi chiedono di eseguire i loro brani. Spero che presto arrivino anche i compositori. Però assolutamente sì, alla sua domanda la risposta è: io credo che ci sia una direzione di sensibilità, di approccio allo spartito emotivo che può essere simile. Forse perché il mondo femminile è un po' più complesso di quello maschile, non in senso buono né in senso cattivo, è semplicemente più complesso. E quindi a volte si dice le donne girano in tondo per arrivare al punto, e invece gli uomini vanno tranquilli, diretti, semplicemente con la linea retta, e il risultato è lo stesso. Però nella procedura, nella creazione, nel processo di creazione, secondo me si passa, io le chiamerei onde di passione, nel senso che affrontando un brano al femminile può essere che io mi ponga molte più domande di quanto dovrei, e quindi il risultato potrebbe essere anche un po' più raffinato o più profondo di quando invece con una semplicità più diretta è molto bello e immediato, e quindi darebbe un risultato diverso. In ogni caso, non vedo l'ora anche di eseguire opere di compositori.
0: Questa affermazione è molto pericolosa per un direttore d'orchestra. Si aspetti tonnellate di proposte da qua in poi. Senta, adesso ascolteremo la sinfonietta di Poulenc, che poi tanto sinfonietta non è. Allora, qual è stato il suo approccio nell'avvicinare questa pagina, nell'avvicinare Poulenc, che ha delle sue peculiarità? Qual è la sua visione di Poulenc che può aiutare gli ascoltatori ad entrare in questo ascolto?
2: Allora, la musica francese, Poulenc specialmente, è profondamente caratterizzata e caratterizzante. Cioè, gli aggettivi in Poulenc sono fondamentali, perché per esempio lui non scrive mai, come tanti compositori, delle indicazioni metronomiche senza altro. Lui aggiunge sempre un aggettivo, che sia très gai, molto felice, oppure nervoso, oppure brillante. La musica francese vive di sfumature. Allora, per aver vissuto la Francia 4-5 anni della mia vita, e per aver conosciuto i francesi, e per conoscere la lingua, e per capire un po' il loro modo di ragionamento, io direi che l'approccio, per quanto mi riguarda, questa partitura è quello di cercare qualcosa che non sia difficile, ma che sia anche in una melodia semplice, attirante. Perché le melodie di Poulenc sono semplici. Allora, il rischio che noi corriamo è di suonarle con semplicità, come noi italiani siamo, e non creare una specie di desiderio intorno a queste melodie. Invece ogni nota ne trascina un'altra nella musica francese, per questo che si dice sembra tutto che abbia un sospiro che porta a qualcosa e non partorisce mai questo sospiro, ed è una musica che è fatta di molti tira e molla, un po' di rallentandi, un po' di accelerandi. I miei punti di riferimento sono i grandi maestri francesi, Georges Prêtre è uno dei più grandi, non perché bisogna per forza avere un punto di riferimento che sia della stessa nazionalità del compositore, ma questo ci fa capire un po' la sensibilità della nazionalità. Attenzione, sinfonietta è un pezzo molto difficile che può essere suonato estremamente bene ed estremamente male, facilmente. È chiamata sinfonietta perché Poulenc si rifiuta di dargli questa struttura della sinfonia, del sinfonismo austera, però allo stesso tempo è molto complessa perché è piena di temi e piena di cambiamenti di carattere in continuo, quindi l'orchestra a volte io la vedo un po' come nelle mani di un burattinaio che deve all'improvviso cambiare atteggiamento. Quindi da quando è melodica, dolce, armoniosa, poi diventa stizzita e poi diventa allegra e poi diventa languida. E quindi è un percorso di emozioni, secondo me, che con questa orchestra mi è piaciuto tanto affrontare perché abbiamo trovato dei colori simpatici.
0: Ecco, questa, caro Guido, cari ascoltatori, era Clelia Cafiero, che ci ha raccontato appunto di lei e anche la sua visione sulla la musica di Poulenc, che appunto noi andremo ad ascoltare fra poco, la sinfonietta di Poulenc, che ha quattro tempi: allegro con fuoco, molto vivace, andante cantabile e finale. A dispetto del titolo, è un brano che ha una durata ragguardevole di circa 30 minuti. Sinfonietta deriva anche dal fatto che era stata commissionata dal terzo programma delle BBC. E gli avevano detto: guarda, prendi un po' come riferimento la sinfonia classica di Prokofiev. Poulenc insomma era terrorizzato di non fare in tempo, infatti arriva ai primi tre movimenti, che mancava più o meno un mese o poco più alla scadenza. Insomma, morale, per farla breve, per consegnare la partitura l'ha consegnata con 11 mesi di ritardo e non ebbe quindi poi il coraggio di chiedere la commissione. No, però ritornando a quello che diceva Clelia Cafiero, mi pare in linea quello che Benjamin Britten scrive di Poulenc. Per il medio inglese la musica di Francis Poulenc potrebbe apparire come quella del tipico compositore francese, spiritosa, audace, sentimentale, maliziosa. In realtà però Francis era molto spesso depresso, impressionabile, insicuro, soggetto al panico. Dava un grande significato alla sincerità. Era troppo innocente per essere ipocrita. Ecco, questa categoria del sincero mi sembra che si adatti bene alla musica di Poulenc, che poi è una musica molto affascinante, perché comunque lui riesce a costruire delle melodie, un uso delle armonie che di veramente innovativo ha poco, eppure ha una personalità assolutamente inconfondibile. La sua musica scorre veramente meravigliosamente, è proprio scritta molto bene. E invece rispetto appunto alla perché non l'ha chiamata sinfonia, anche sì, appunto, c'è da dire che Poulenc, appunto, ricordiamoci, è uno del gruppo dei sei, insieme a Auric, Duré, Honegger, Millau, Taillefer. Loro vedevano come fumo negli occhi Beethoven, sostanzialmente, quindi il sinfonismo, appunto l'identificazione della sinfonia come massima forma, massima strutturazione, così, era proprio quanto di più volevano evitare, così come detestavano, difficile dirlo, secondo me sotto sotto poi in realtà lo ascoltavano, detestavano Wagner. Quindi è proprio una sensibilità completamente altra, una sensibilità fatta di elementi semplici, di scelte molto raffinate. Cioè, ad esempio, anche le armonie sono piuttosto semplici, però lui riesce a truccarle, ci mette qua, aggiunge una terza, lì aggiunge una sesta, trucca un pochettino un sistema di armonie in fondo non particolarmente innovative, e ne fa qualcosa di assolutamente personale. Lui stesso si diceva essere un musicista senza etichetta, nonostante fosse appunto così senza etichetta. Beh, insomma, c'è da dire comunque, in ogni caso suona incredibilmente francese, questo è credo non si possa dubitare di questo. ma poi appunto il suo essere senza etichetta in un mondo che stava cambiando, perché appunto Poulenc nasce un anno prima del nuovo secolo, nel 1899, muore nel 1963, quindi anche lui è un personaggio diciamo che non segue le correnti del tempo, eppure ha una personalità e un fascino che assolutamente rimane anche oggi, e che noi ascolteremo nella sinfonietta Allegro con fuoco molto vivace, andante cantabile finale, da Clelia Caffiero sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

0: Clelia Cafiero sul podio dell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento per la Sinfonietta di Francis Poulenc. Un lavoro delizioso, come è sempre la musica di Poulenc. Tra le altre cose, nell'intervista che abbiamo sentito a Clelia Cafiero mi ha colpito una frase che lei ha detto come se fosse un non nulla, ma secondo me invece è qualcosa di estremamente stimolante per ascoltare la musica francese, una musica che crea desideri. No, noi pensiamo sempre alla musica come qualcosa che li debba pagare i nostri desideri, invece appunto in questo caso li crea. In questo momento la Clelia Cafiero sta facendo alzare le prime parti dell'orchestra Haydn impegnate in questa sinfonietta, appunto Gianni Olivieri all'oboe, Giorgio Bani al flauto, Stefano Ricci clarinetti, Flavio Baruzzi al fagotto e poi corni, il primo corno Andrea Brunati, ma anche il secondo Stefano Conti, la prima tromba che qua ha un ruolo cruciale, Pasquale Casavola, e poi i timpani di Domenico Cagnacci e l'arpa di Aurora Nicoletti, appunto, che come sempre l'arpa è lo strumento francese per eccellenza nell'orchestra. Una interpretazione, appunto, sono curioso, Guido, di sapere invece riguardo a questa interpretazione di Poulenc che cosa dicono i nostri esperti, il nostro gruppo di esperti.
1: Gruppo di esperti, è un gruppo ampio di esperti. Ci possiamo vantare di un consiglio scientifico molto allargato, diciamo così.
0: Sì.
1: No, in realtà su Poulenc non ci sono grandi osservazioni, se non che un ascoltatore dice: sto sentendo molto Tchaikovsky, ed è un'impressione anche curiosa, tutto sommato, non è sentire Tchaikovsky.
0: Più Haydn, direi,
1: infatti andrebbe contro un po' una linea stilistica di cui tu stesso hai parlato. E poi Poulenc è un autore meraviglioso, dice Lina Paola da Milano: cantare le Litanie de la Vierge non è una delle esperienze più belle musicalmente, più spirituali? Si chiede evidentemente a questa ascoltatrice che ha l'occasione di cantare le Litanie della Vierge. Ecco, beata lei, devo dire.
0: Tra le altre cose, l'attacco del finale mi ha ricordato per un attimo la Sinfonia in Do di Stravinsky. Ho pensato, chissà se Stravinsky, anziché prendere la quinta di Beethoven come riferimento, avesse preso Haydn, magari sarebbe assomigliato ancora di più. E comunque, anche perché c'è anche da dire la cosa incredibile, questa è veramente la meraviglia del Novecento. Questo lavoro è stato finito nel 48, no? Cioè l'Europa era a pezzi, i confini completamente ridefiniti. No, e qua appunto si passeggia per Montmartre incontrando a volte Stravinsky, a volte Haydn, così mai Beethoven, mai Wagner, però insomma è veramente un secolo meraviglioso da esplorare, quello del Novecento. Dunque, ci possiamo accomiatare
1: perché abbiamo
0: Haydn,
1: una decina di minuti di ritardo, ma sono
0: già trascorsi
1: con grande gioia.
0: Dunque, allora, senza però non posso lasciarvi senza nominare l'assistente musicale Mattias Maier, il responsabile della trasmissione Daniel Chizzali e poi i responsabili del suono dell'orchestra che sempre accompagnano questi concerti, Thomas Malknecht e Daniele Mistura. E quindi con questo, carissimo Guido, cari ascoltatori, alla prossima occasione qui dalla Haydn, Bolzano e Trento.
1: Caro Fabio Cifrello Ciardi, grazie come sempre per il racconto preciso e puntuale che fai. E un altro ascoltatore ci ha scritto: che bello, parlerete della razza di Boyeux. Ebbene sì, accadrà esattamente così nella seconda metà di Radio 3 Suite.

0: E iniziamo col passo giusto la seconda metà di Radio 3 Suite alle 21:56 minuti e una cinquantina di secondi, perché do innanzitutto il benvenuto, anzi il bentornato a una voce che ormai è diventata un classico di Radio 3, la voce di Andrea Augenti. Buonasera Andrea e bentornato. Andrea Augenti, mi sente, non mi sente? Al momento mi sembra che non mi senta. Sì, lo richiamiamo perché c'è qualche problema di collegamento. Diceva Andrea Augenti che di suo, di mestiere, insegna archeologia medievale all'Università di Bologna, ma in molte occasioni è stato ai microfoni di Radio 3 per diversi programmi dedicati all'archeologia medievale e non soltanto. E adesso forse invece ci ascolta. Buonasera Andrea.
1: Buonasera, eccoti, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Bene, dicevo appunto che ormai sei diventato per noi, insomma, una voce frequente ed assidua. Dicevo che appunto in realtà il tuo mestiere è molto serio, perché insegni archeologia medievale all'Università di Bologna. Non che questo con noi non sia serio affatto, ma insomma è meno cattedratico, diciamo così, un lavoro alla radio. E da questa sera, grazie anche agli auspici di Monica D'Onofrio, iniziamo un nuovo ciclo, diciamo così, di trasmissioni che saranno a cadenza settimanale il venerdì, e c'è un titolo che sembra un po' un ossimoro, ma adesso invece lo spieghiamo meglio: novità dal passato. Che uno dice, ma come, del passato ci sono novità? Certo che ci sono, perché bisogna andarle a cercare e far sì che alcuni avvenimenti del passato tornino a essere nuovi o siano davvero davvero nuovi. E oggi, come un ascoltatore, un'ascoltatrice ci ha detto poco fa, perché io l'avevo annunciato durante il sommario ormai verso le 8, parleremo appunto di un oggetto meraviglioso che è l'arazzo di Bayeux. Ma prima di arrivare alla descrizione di questo oggetto e al motivo per cui questo è un oggetto nuovo del passato, Andrea, so che vuoi darci una notizia che è triste e che riguarda poi un tuo amico e collega di lavoro.
1: Sì, purtroppo cominciamo così perché la vita va così. Questa settimana, la settimana scorsa, è scomparso un grandissimo storico di livello, direi, planetario, Chris Wickham. Chris Wickham era uno storico inglese che ha scritto opere, libri, articoli veramente molto importanti, che hanno lasciato proprio un segno nella comunità scientifica, soprattutto degli studiosi del Medioevo. Ne cito uno per tutti: Le società dell'Alto Medioevo, che è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Viella. Ma soprattutto tengo a ricordarlo perché, oltre che un grande studioso e un amico, era una persona che non aveva nessuna paura di scavalcare gli steccati tra le discipline. E quindi da archeologo mi viene da dire che è stato uno dei pochissimi storici in grado di capire fino in fondo quanto siano importanti le fonti archeologiche, quanto siano importanti per ricostruire la storia. E qui parlo dal più grande dei castelli fino al più umile frammento di ceramica. Purtroppo Chris Wickham se n'è andato troppo presto, però ci ha lasciato una grande eredità di scritti e di idee con cui sicuramente continueremo a confrontarci e a discutere a lungo.
0: Anche nel presente e nel futuro, anche senza la sua presenza fisica. Ma andiamo appunto all'orazio, sì, all'arazzo di Bayeux, che poi tanto arazzo non è, perché in realtà è un tessuto, no? È un tessuto ricamato, in realtà, molto celebre,
1: è
0: conosciuto, realizzato in Normandia, in Inghilterra, poi vedremo meglio nella seconda metà dell'undicesimo secolo, e che descrive, no, per immagini e per allusioni anche degli avvenimenti storici, no, che sono quelli legati alla conquista normanda dell'Inghilterra alla metà dell'undicesimo secolo. Ecco, perché questo oggetto noto, conosciuto e studiato è una novità dal passato, Andrea Augenti?
1: Beh, allora è una novità dal passato perché succede proprio in questi giorni una cosa epocale, cioè il British Museum l'ha fatto diventare il centro di una delle sue straordinarie mostre, che è iniziata il 10 settembre e finirà l'11 luglio, però dico subito agli ascoltatori di Radio 3 che è difficilissimo ottenere i biglietti, ne hanno già venduti 80.000, il British Museum non aveva mai visto un fenomeno di questo genere. E il 20 ottobre si aprirà una finestra per acquistare online, ma bisogna proprio correre come se fosse un concerto dei Rolling Stones o dei Coldplay, perché i biglietti sono quelli che valgono da gennaio in avanti. Sono visite
0: Addirittura.
1: contingentate con una
0: Ecco.
1: durata prestabilita ed è una mostra che ha avuto anche una genesi complessa, perché i francesi prima l'hanno contestata, poi Macron alla fine ha consentito. Ed è un evento epocale, dicevo. È un evento epocale perché è la prima volta che la razzo esce dalla Francia dopo 5 secoli. E tanto per continuare a dare qualche numero, per questa occasione è stato assicurato per quasi 1 miliardo di euro. Quindi è veramente un evento che non si era mai visto ed è qualcosa di sensazionale.
0: Oh, ricordiamo che questo è un oggetto, tra l'altro, oltre che delicatissimo, perché ha 1.000 anni di vita e più, naturalmente, è un ricamo, quindi fragile, no? È anche enorme, no? Perché è lunghissimo, credo una 70 metri, 80 metri, quanti sono,
1: Sì,
0: insomma.
1: 68 metri per la
0: Ecco,
1: precisione,
0: anche
1: però è anche molto
0: molto
1: stretto,
0: stretto, no? 50
1: sì,
0: centimetri più o
1: 50
0: meno.
1: centimetri di altezza,
0: Ecco, però a
1: sì.
0: onor del vero, la nostra ascoltatrice che ci ha scritto prima esultando perché noi stavamo parlando della razza di Baie, ci dice che sul sito del museo lo si può ammirare gratuitamente in alta risoluzione, scena per scena, ingrandendo i dettagli senza perdere nulla, dell'insieme, no? Questa è una notizia che
1: Sì,
0: possiamo dare, no? Ecco.
1: assolutamente, ma come al solito vedere le cose con i propri occhi è tutta un'altra cosa, quindi io l'ho visto, devo dire che ho avuto la fortuna di vederlo proprio nel museo di Bayeux, svariati anni fa, però sicuramente è il caso di provarci ad andare a vedere questa mostra, perché questa mostra dà qualcosa in più, nel senso che anche tutti gli oggetti che sono ritratti, ricamati nell'arazzo, sono stati portati in mostra, cioè degli esemplari simili sono stati portati in mostra con prestiti da vari musei. Quindi c'è un lavoro di contestualizzazione e di spiegazione molto forte. In più bisogna aggiungere che in realtà l'arazzo nel suo museo abituale a Bayeux è appeso al muro e lo si vede in verticale, mentre stavolta appositamente lo hanno esposto in
0: Ah,
1: orizzontale, quindi ci
0: ecco.
1: si può avvicinare meglio, guardare meglio alcuni dettagli.
0: Quindi è una sequenza quasi cinematografica, potremmo in un certo senso
1: Sì,
0: dire,
1: allora
0: no? Di avvenimenti.
1: è un oggetto veramente unico, perché come è fatto? È appunto, come hai detto tu, questo lunghissimo tessuto, che in realtà poi sono 9 pezze cucite una con l'altra per arrivare fino ai 68 metri di lunghezza, è un tessuto che sta, diciamo, nella tradizione della narrazione visiva lineare e continua. E qua parlo soprattutto del registro centrale, perché in realtà l'arazzo è diviso in 3 registri, uno più grande al centro, dove c'è la storia vera e propria, e poi in basso e in alto ce ne sono altri 2 più piccoli, di cui adesso poi parlo. Sulla striscia centrale si dipana il racconto. E qui i modelli ci sono, nel senso che siamo in una tradizione che in realtà rimonta molto indietro nel tempo. Faccio solo alcuni esempi: i rilievi della battaglia di Kadesh di Ramsete II, del faraone Ramsete II nei templi di Abu Simbel e Luxor. Ma poi ancora più simili sono le famose colonne romane, la colonna Traiana e la colonna Antonina, no? Che sono effettivamente fatte come se fossero avvolte da un lungo rotolo su cui appunto susseguono gli episodi delle varie battaglie. C'è un precedente anche medievale, la colonna della cattedrale di Hildesheim, una colonna in bronzo che risale a un po' prima, a 150 anni prima, siamo nel 1020. E poi voglio fare un azzardo e arrivare fino ai nostri giorni, perché questa tradizione in realtà non si è mai persa, e c'è una splendida graphic novel del grande fumettista Joe Sacco che si intitola
0: Certo.
1: La Grande Guerra e che racconta appunto in un lungo pieghevole il primo giorno Giorno della sanguinosa battaglia della Somme, quella del 1 luglio del 1916. Quindi sono in genere racconti di battaglie o di campagne militari, e appunto La razzo di Bayeux non sfugge a questa
0: Questo
1: tradizione.
0: canone.
1: E la storia è abbastanza semplice, diciamo, ridotta all'osso, anche se in realtà è molto articolata. È la storia, appunto, è una storia che inizia nel 1065, quando il duca, all'inizio seguiamo le vicende del duca Harold, del conte, scusate, il conte Harold, che è il conte dell'East Anglia, che va dall'Inghilterra in Normandia. Qui c'è una storia complessa perché, insomma, la cosa importante da dire è che in realtà, guardate, l'arazzo non è, è piuttosto laconico, non è particolarmente esplicito, anche se spesso ci sono delle iscrizioni che cercano di inquadrare la scena che si sta vedendo, ma ci sono molte cose che ancora non ci sono chiare, non detti, concetti appena accennati. Comunque, questo conte Harold va in Normandia ed è una spedizione non militare, però poi viene aggregato a una spedizione militare e c'è un confronto piuttosto serrato con il duca di Normandia, che è Guglielmo, che è quello che poi diventerà il re d'Inghilterra, Guglielmo, che noi conosciamo come il
0: Il
1: conquistatore.
0: conquistatore,
1: In questo
0: certo.
1: momento, re d'Inghilterra invece è Edoardo il Confessore. Ci sono episodi di battaglia in cui Harold e Guglielmo si aiutano a vicenda, e poi a un certo punto sulla spiaggia di Bayeux, prima di ripartire per l'Inghilterra, c'è un giuramento misterioso che non si capisce bene, nessuno ha mai capito bene nel dettaglio di cosa si tratta. Molto probabilmente lì c'è, diciamo, la versione più accreditata, o comunque una delle versioni più accreditate, che ci sia un impegno da parte di Harald a lasciare il posto a Guglielmo rispetto alla successione al trono d'Inghilterra, perché Edoardo ormai è vecchio, e infatti Edoardo morirà di lì a poco, il
0: Ecco.
1: 5 gennaio del 66.
0: Senti
1: A questo
0: Andrea,
1: punto,
0: visto che non abbiamo più tantissimi minuti, spiegaci per favore il contenuto degli altri due registri di cui parlavi prima, no? Quello inferiore
1: sì,
0: e
1: allora
0: quello
1: velocemente per chiudere il
0: superiore.
1: discorso, Harold non rispetta il giuramento, viene incoronato re e da lì parte la spedizione dei Normanni a Hastings, la battaglia di Hastings e la conquista dell'Inghilterra. A questo punto, negli altri due registri ci sono da un lato animali simbolici, animali fantastici, e dall'altro c'è una continua sottolineatura di trucchi, inganni, altre immagini che, insomma, in pratica indicano che questi accordi che questa nuova aristocrazia guerriera fa al suo interno, tra i suoi pari, duchi, conti, eccetera, eccetera, in realtà sono accordi ingannevoli, non ci si può fidare di questa aristocrazia terriera. E questo viene, per esempio, suggerito con delle favole di Esopo, tra cui quella della volpe e il corvo, no? Cioè il corvo ha nel becco il pezzo di formaggio, la volpe gli dice: fammi sentire come canti, il formaggio cade e la volpe se lo mangia. Che come sono state interpretate queste favole? Come una sorta di contrappunto critico al registro centrale in cui vengono raccontate le imprese della conquista d'Inghilterra, e invece in questi altri due registri c'è una sorta di critica velata appunto a questo nuovo mondo, che è il mondo anglo-normanno, che si viene a creare dopo la conquista
0: Quindi
1: dell'Inghilterra. Qui
0: è
1: c'è
0: molto.
1: una società alterata, diciamo, da un massacro, che è quello della battaglia di
0: Di
1: Hastings, e da
0: Hastings,
1: una nuova cultura,
0: 1066.
1: 1066, e c'è probabilmente, questo arazzo è stato commissionato da un abate, e l'abate di Bayeux, e eseguito, confezionato nel monastero di Canterbury, di Sant'Agostino di Canterbury, e poi noi non sappiamo come mai è finito a Bayeux, perché di fatto a Bayeux noi lo vediamo solo dal XV secolo. Da lì in poi è un miracolo che sia sopravvissuto ai giorni nostri,
0: Non si è mai
1: perché solo per
0: mosso.
1: dirne una, non si è, beh, insomma, non si è mai mosso. Nel 1803 Napoleone vuole invadere l'Inghilterra e lo usa come precedente di francesi che invadono l'Inghilterra, cioè i normanni, e lo espone al Louvre. E durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti lo studiano, sono molto interessati, e rischia di essere rubato dai nazisti, ma nel 1944 i francesi lo spostano al Louvre nascondendolo su un carro accanto a un grosso barile da 200 litri di benzina, quindi abbiamo rischiato veramente l'irreparabile.
0: L'irreparabile.
1: E da lì,
0: capisco,
1: è rimasto, nel 1945 è tornato a Bayeux e da lì è rimasto fino
0: e
1: ad
0: oggi. Arriva al British Museum, per l'appunto.
1: Una cosa importante che vorrei aggiungere, se ancora un attimo, è che questa mostra funziona così, cioè i francesi hanno finalmente consentito a dare questa loro importante reliquia del passato solo perché gli inglesi gli hanno dato in cambio altrettante importanti reliquie del passato, cioè l'elmo della sepoltura di Satonu e gli scacchi di Lewis, che sono un pezzo straordinario del British Museum. Questo mi serve semplicemente per dire che ancora oggi Francia e Inghilterra, che in alcune occasioni si sono aiutate, pensiamo a Dunkirk, spettacolarmente raccontata da Christopher Nolan al cinema, ma poi spesso hanno progettato e a volte portato a termine l'invasione l'una dell'altra, ancora trovano nel Medioevo oggetti che costituiscono in qualche modo una sorta di elemento fondativo della loro identità nazionale. Molto. La razza di Bayeux è assolutamente uno di questi.
0: Uno di questi. Insomma, manca solo la musica. Ci sono delle parole, qua e là, vedo, però mancherebbe proprio la musica a questo grande arazzo. Eppure la musica, caro Andrea, in qualche modo c'è, anche se in questo periodo siamo agli albori della musica monodica e poi ancora più lontana quella polifonica, però c'è un testo musicale molto interessante, un inno, il Salve Regina di Ermanno il Contratto, che appartiene alla grande tradizione del canto liturgico cristiano, e il testo di Ermanno il Contratto è stato scritto probabilmente proprio intorno alla metà del 1000, quindi grosso modo negli anni in cui l'arazzo di Bayeux è stato composto e tessuto con tanta bravura, pazienza e bellezza, per l'appunto. E allora intanto grazie per questo racconto, Andrea Ugenti, e ci congediamo proprio con alcuni suoni che ci potrebbero anche far scorrere, che potremmo far scorrere lungo questo nastro di immagini. Grazie Andrea, a presto.
1: Grazie a te, buonasera a tutti e a tutti.

0: con un frammento dunque del Salve Regina su testo di Ermanno Il Contratto, eseguito da un bravissimo gruppo di cantori diretti da Giovanni Vianini. Ora ci trasferiamo in un altro luogo d'Europa, altrettanto ricco però di cultura, a partire da un anniversario. A volte li ricordiamo gli anniversari, non tutti, ma a volte ci sono delle occasioni preziose per ricordare un anniversario, perché il 10 ottobre scorso, quindi 2 giorni fa, è caduto il 125esimo anniversario della nascita di Alberto Giacometti, uno dei grandi artisti del Novecento, nato per l'appunto nel 1901 e scomparso nel 1966. E ci è parsa questa una buona occasione per approfondire un po', non tanto la vita o l'estetica di Alberto Giacometti, ma i modi che ci sono tuttora per entrare in contatto, in comunione con la sua opera. E uno di questi modi è quello di andare a visitare il Centro Giacometti di Stampa. Giacometti è nato in realtà a Borgonovo, che è una frazione del comune di Stampa, in Val Bregaglia, in Svizzera, ma a pochissimi chilometri dal confine anche oggi con l'Italia. E allora cercheremo adesso di compiere una breve visita guidata, diciamo, al Centro Giacometti di Stampa, e lo facciamo insieme a Marco Giacometti, che è il nipote di Alberto e il presidente del Centro Giacometti di Stampa. Buonasera Marco Giacometti, benvenuto a Radio 3 Suite.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Ecco. Allora Marco Giacometti, partiamo diciamo dal luogo, no? Perché se non sbaglio il Centro Giacometti oggi, che si trova proprio nel centro di Stampa, si trova nella casa natale di Giovanni Giacometti, no? Ovvero sia il padre di Alberto, che a sua volta è stato un pittore, no? Paesaggista, molto molto importante nel periodo. Quindi il centro, insomma, rimane in casa Giacometti, ecco.
1: Proprio così, e nella casa nativa che era stata costruita proprio dal padre di Giovanni, che si chiamava Alberto, come ecco. Albergo, mentre la casa antica era una casa costruita dalla famiglia Salis a fine Cinquecento, e in questa casa Giovanni vi rimase fino al matrimonio con Annetta Stampa, avvenuto nel 1900, e si è poi trasferito nella casa accanto.
0: Ecco, e l'anno dopo è nato Alberto, per l'appunto nel 1901. Allora, lei ha preso, diciamo, la direzione del Centro Giacometti per, ovviamente, eredità familiare, ma anche per passione, no? per l'ammirazione anche, no? Nell'opera di Giacometti. Allora, se qualcuno passasse per la Val Bregaglia e si fermasse appunto a Stampa, io l'ho fatto qualche tempo fa, anche se una visita molto veloce, che cosa potrebbe trovare? Che cosa trova attualmente all'interno del Centro Giacometti, che è stato anche, no, un po' ristrutturato e rinnovato recentemente?
1: Il Centro Giacometti si comprende come uno spazio sì all'interno, dove abbiamo una ricezione, abbiamo alcune mostre documentarie, ma noi abbiamo l'intenzione anche di far conoscere, camminando, gli spazi esterni lungo il sentiero Giacometti, e stiamo preparando delle esposizioni in edifici un po' dislocati dalla casa principale.
0: E che quindi come si svolge il sentiero Giacometti, che già dall'espressione molto promettente, no? Che cosa si visita e quali luoghi si toccano nel corso del sentiero?
1: Il sentiero si snoda partendo da Borgonovo, dove è nato Alberto, dove è anche cresciuta la mamma Netta, e va a toccare gli immobili vissuti da membri della famiglia, che comprendeva anche artisti di un altro ramo dei Giacometti, come Augusto Giacometti, e tocca le case di stampa, le case di cultura, si passa per i cimiteri e per le due chiese del villaggio e alcuni luoghi di ispirazione. Questo sentiero è, diciamo, accessibile tutto l'anno e si può visitare individualmente, ecco. Mentre le mostre che abbiamo al centro, spiacevolmente, le abbiamo aperte solo da giugno a ottobre, perché nella stagione invernale qua da noi non si ferma mai nessuno.
0: Mai nessuno, ecco. E siamo a pochi chilometri dall'Italia, no? Cioè, si vive proprio anche il bilinguismo, l'aspetto frontaliero, no? Di questo di stampa che accoglie però i visitatori durante appunto gli altri mesi dell'anno. Ci parli un po' però di quelle delle mostre, anche se sono ormai chiuse, che avete comunque organizzato in quest'anno 2026, che è un anno importante per via dell'anniversario, no? Della nascita di Alberto.
1: Noi abbiamo organizzato delle mostre fotografiche, abbiamo documentato con un lavoro della storica Laurie Bischoff di Ginevra la nascita della posterità, e poi abbiamo preparato due lavori video, e queste quattro mostre saranno visitabili anche ancora l'anno prossimo, anche se andremo ad allargare l'offerta con una mostra sulle montagne nell'arte che verrà realizzata in un fienile. Noi non abbiamo l'intenzione di costruire nuovi spazi, ma di usare quelli significativi, storici, tradizionali, che si trovano sparpagliati nel paesaggio e che oggi praticamente non hanno più scopo.
0: Capisco. Ma nel centro ci sono anche alcune opere di Giacometti che si possono vedere, oltre poi a una documentazione video. C'è un bellissimo video che ho visto, no? che tra l'altro ritrae lo studio di Giacometti, il suo atelier. Insomma, ci sono tanti modi, no? Per approfondire un po' la conoscenza con questo artista unico, no? E irripetibile.
1: Noi oramai siamo partiti senza opere, e penso che intanto che sono attivo io non riusciremo ad avere delle opere originali qua a stampa, perché gli eredi erano tutti residenti fuori dalla valle, a Zurigo piuttosto che a Ginevra o a Parigi, hanno portato con loro le opere. Ma la nostra missione è quella di far rivivere il patrimonio immateriale e raccontare le storie, di narrare le loro vicende qui nella loro valle nativa.
0: Capito. Senta, Alberto ha avuto una vita molto intensa, naturalmente, che si è svolta in buona parte lontano dal luogo natio, no? Parigi, ovviamente, in modo particolare, si intende. Ma che legami intratteneva Alberto con la valle, con Stampa, con Borgonovo, insomma, con il territorio che gli ha dato i natali?
1: In primo luogo bisogna sottolineare l'importanza della sua famiglia nel senso stretto, i genitori e i fratelli, e anche quando lui viveva per lo più a Parigi, usava rientrare ogni anno all'inizio nei mesi estivi per incontrarsi a Maloja, dove la famiglia aveva una seconda casa. Ecco. E questi momenti di incontro con la famiglia per lui erano essenziali, e gli avevano anche costruito uno studio d'artista proprio per lui nel 1930. Lui quando veniva continuava a lavorare, faceva anche delle cose. Sì, ecco, esattamente. Ecco. Da una parte la famiglia, dall'altra parte era molto legato anche al luogo come paesaggio, e faceva delle camminate in montagna con la famiglia, con gli amici, e più tardi, quando aveva, dopo aver subito quell'incidente nel 38 e quando zoppicava, si limitava a passeggiare attorno al villaggio.
0: Ecco, quindi un rapporto molto stretto, insomma, non era certo un émigré che ha dimenticato la propria piccola patria, ma anzi ci ritornava costantemente. Ecco, questo incidente parigino, no, che è stato, insomma, sì, ha perso praticamente l'uso di un piede, comunque gli faceva molto male, no, questo piede, ci porta questo incidente a un'altra iniziativa che avete avuto, non da soli, insieme ad altri, per ricordare questo 125esimo anniversario, perché l'avete fatto anche attraverso il teatro. No?
1: Perché, così, ecco. Noi,
0: sì, prego, prego.
1: Noi abbiamo colto l'idea di un autore e regista di origine polacca che vive in Francia, Marek Zierski, che ha scritto un pezzo partendo proprio dai veicoli di Giacometti, fra l'altro anche quello che gli ha calpestato il piede, ma certo, anche il carro che lo avrebbe poi accompagnato lungo il suo ultimo viaggio durante i funerali. E lo abbiamo fatto con due attrici italiane della vicina provincia di Sondrio, Stefania Casini e Astra Lanz, che hanno già esercitato la prova generale e andremo in scena prossimamente a Sondrio.
0: Ecco, questo spettacolo si intitola proprio Parigi stampa il carro di Giacometti, no? È un testo di Marek Azierski, che è anche regista, no? di questo spettacolo, e c'è stata una sorta di anteprima o di prova generale proprio a stampa, no? nei giorni scorsi, e lì mette in scena questo testo, se non ho capito male, tra le altre cose, un incontro fondamentale importante per Alberto Giacometti con un amico artista immenso che è Samuel Beckett, no? Del quale era amico, si frequentavano molto a Parigi, ci sono anche delle strane coincidenze tra le due esistenze, no? Ecco, come lei l'ha visto? Lei ha visto sicuramente questa prova generale, io purtroppo no, o non ancora. Come si svolge questo incontro tra Beckett e Giacometti nel corso di questo spettacolo?
1: L'incontro che parte dall'incontro reale che è avvenuto, perché Giacometti per Beckett ha realizzato un albero per il pezzo Nathan Don Godot. Ah, sì. Questo incontro che ricorda il reale poi passa alla finzione, nel senso che i due si ritrovano in una stazione della metropolitana di Parigi quando c'è un incidente, un blackout, sono all'oscuro, e allora i due lanciano un dialogo alla becchettiana, ecco, questa situazione molto di urgenza sotterranea.
0: Certo, è un dialogo metafisico, un po' surreale, no? Secondo lo stile, per l'appunto, no? del teatro di Beckett. Nello spettacolo, se non ho capito male, ad un certo punto ho visto qualche fotografia, compaiono, oltre alla famosa MG rossa decapottabile, no? Che ha ovviamente appunto un ruolo nella storia di Giacometti, ad un certo punto arriva anche il carro funebre, no? Che ha accompagnato Alberto durante il suo ultimo viaggio il 15 gennaio, se non sbaglio, del 66, da stampa alla chiesa di San Giorgio, no? Ecco, che valore ha questo carro di Giacometti?
1: Ha un valore simbolico eccezionale, è un carro che è stato filmato e fotografato durante i funerali di Alberto, ma che è già stato usato anche per i funerali del padre nel 1933, con fotografia, e anche per i funerali di Augusto, l'altro pittore della famiglia, nel 1947. Questo carro era andato dimenticato e grazie all'intenzione di Marek Azierski abbiamo ottenuto il permesso di portarlo sul palco di questa anteprima fatta qua a stampa, ecco. E è uscito da dietro le quinte all'improvviso. Proprio tirato da Astra Lanz.
0: Una grande sorpresa, insomma, quindi scenica, insomma, e simbolica, appunto. Bene, Marco Giacometti, allora noi diamo l'appuntamento per chi avesse voglia di approfondire ancora, no? La figura di Giacometti attraverso il teatro, perché lo spettacolo, appunto, Parigi stampa il carro di Giacometti, andrà in scena presso la sala Pedretti del Teatro Sociale di Sondrio giovedì 5 novembre, quindi non tra molto, alle 20:30, naturalmente sempre con la regia di Marek e con la presenza naturalmente di Stefania Casini e di Astra Lanz. Bene, un'ultima cosa le chiedo. Io sono andato un po' alla ricerca dei gusti musicali di Giacometti, non ho trovato molto, per essere sincero. Lei sa qualcosa di più del rapporto tra Giacometti e la musica?
1: Da tutte le lettere che si leggono, dalle biografie, Non risulta che Alberto Giacometti si prendesse del tempo libero per andare a godersi dei concerti o degli spettacoli teatrali, almeno non in modo sistematico. Noi partiamo dal presupposto che Alberto ascoltasse musica se gli capitava di sentirla magari per caso, ma non era fissato, non aveva un bisogno vitale di sentire musica per la sua creatività, per il suo benessere personale. Lui era piuttosto indirizzato sul visivo e sul pensiero.
0: Certo. Però c'è una cosa che possiamo dire, no? Perché in realtà esiste un ritratto che Giacometti ha fatto di Stravinsky.
1: Proprio così, c'è anche un filmato su YouTube e per questo motivo penso che si possa ascoltare un brano di questo autore.
0: Esattamente, infatti ci congederemo proprio. È probabile che questo dipinto sia stato, questo ritratto sia stato realizzato negli anni, perché in realtà esiste un ritratto che Giacometti ha fatto di Stravinsky.
1: Proprio così, c'è anche un filmato su YouTube e per questo motivo penso che si possa ascoltare un brano di questo autore.
0: Esattamente, infatti ci congederemo proprio. È probabile che questo dipinto sia stato, questo ritratto sia stato realizzato negli anni 50, no Marco? Credo, grosso modo.
1: Credo di sì, credo di sì.

0: Alberto, e Stravinsky non riusciva a capire questo artista che stava appunto tribolando nel disegnare il suo
1: Il suo
0: ritratto.
1: ritratto. E allora io ho scelto un movimento breve dal Settetto di Igor Stravinsky, che è un brano composto nel 1952 e che ascoltiamo dall'ensemble Incanto, diretto da Fabio Maestri. Grazie infinite, Marco Giacometti, per questa visita al centro e anche alla personalità di Giacometti. Grazie.
0: Grazie a tutti voi, grazie.
1: Buona serata.

Uno dunque dei pochi elementi che ci consentono di mettere in relazione la figura di Alberto Giacometti, di cui abbiamo parlato insieme a Marco Giacometti, con la musica, e uno di questi elementi è la figura di Igor Stravinsky, uno dei musicisti che Giacometti ha conosciuto evidentemente a Parigi negli anni 50, che appunto a lui ha dedicato uno anche dei suoi pochi ritratti, visto che Giacometti si è misurato, come ben sappiamo tutti, insomma, essenzialmente con la scultura, e alla scultura ha dato l'impronta inconfondibile che conosciamo, un'impronta di essenzialità, di rigore, che in fondo con le sue figure, no? Le sue figure

filiforme, sempre in equilibrio instabile, che lavorano sul camminare e invece sullo stare. Beh, anche in questo caso Stravinsky, pur essendo molto lontano insomma da questa poetica, però anche qui, almeno in questo settetto, abbiamo ascoltato la pagina iniziale, dimostra uno stile estremamente laconico, essenziale, rigoroso, rigido, persino l'abbiamo ascoltato questo movimento dal settetto del 1952 dall'ensemble Incanto diretto da Fabio Maestri. 22:35 qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi nella prossima ora e mezzo. Non ho fatto il sommario all'inizio della trasmissione perché il concerto era lì lì per cominciare, e quindi vi ricordo che nella prossima ora e mezza adesso cominceremo a sfogliare le pagine di un disco nuovo appena uscito, cosa che facciamo molto spesso. Ricorderemo poi i 10 anni dalla morte di Dario Fo, che cadono proprio oggi, nella giornata di oggi, e poi alle 22:50 avremo un ospite molto gradito, come si dice, non è una formalità, Ascanio Celestini, con il quale ci avvicineremo al teatro di Radio 3, che eccezionalmente va in onda oggi, martedì, con l'ascolto della prima parte di Poveri Cristi. Ne parleremo poi più tardi proprio insieme ad Ascanio Celestini. Al momento ho qui davanti a me un disco nuovo, nuovissimo, pubblicato da Cendos, che documenta la musica di un compositore del quale si parla assai poco e che è molto poco conosciuto soprattutto in Europa, Edward Alexander MacDowell, che è un compositore statunitense nato a New York nel 1861 e morto sempre a New York nel 1908, compositore e pianista di origine irlandese, che poi ha avuto però anche alcune esperienze in Europa, perché ad un certo punto della sua carriera si è trasferito a Parigi, dove ha studiato al conservatorio ed è stato anche compagno di avventure e di studi di Claude Debussy, e poi nel 78 è andato 1878 è andato a Stoccarda e poi a Francoforte, dove ha approfondito un po' le sue competenze di carattere musicale. Addirittura ha insegnato pianoforte nell'81 al conservatorio di Darmstadt. Tra l'altro si è incontrato a un certo punto della sua vita anche con Franz Liszt, esattamente nel 1882, e Liszt ha ascoltato i suoi lavori, essenzialmente il suo primo concerto per pianoforte, non ha risparmiato apprezzamenti molto lusinghieri ed ha incoraggiato appunto MacDowell, che era già abbastanza cresciuto, per così dire, insomma aveva più di 20 anni, comunque a proseguire nella carriera della composizione. Poi nell'88 è ritornato negli Stati Uniti, prima a Boston e poi si è spostato a New York, dove ha insegnato presso la Columbia University. Questo per dire un paio di linee biografiche di questo compositore. Ebbene, Chandos dedica a MacDowell un intero CD, e vorrei farvi ascoltare subito, per non parlare troppo, un movimento dal suo secondo concerto per pianoforte e orchestra in re minore, scritto tra il 1884 e il 1886. Sentirete che lo stile compositivo di MacDowell è evidentemente uno stile, diciamo, tardo romantico, che era molto di moda anche alla fine dell'Ottocento. Sentirete che le influenze di Liszt in particolare sono molto evidenti, sia, diciamo così, per la ricercatezza della scrittura orchestrale, sia però anche poi per la qualità sonora soprattutto della parte pianistica. E allora ascoltiamo il Presto Giocoso, solo più mosso, che è il secondo movimento in realtà di questo concerto in re minore, e lo ascoltiamo dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson, e al pianoforte c'è Xia In Wang.

Un curioso Liszt un po' americano, in effetti, una parte pianistica decisamente legata al pianismo un po' funambolico e trascendentale di Franz Liszt e una parte orchestrale che invece fa sentire degli echi anche delle big band americane, del musical addirittura, quindi uno strano connubio in questo presto giocoso, solo più mosso, secondo movimento del concerto per pianoforte orchestra numero 2, opera 23 del compositore statunitense Edward Alexander McDowell, al quale Chandos ha dedicato un disco uscito molto molto di recente, per farvi capire, mostrare insomma due facce molto contrastanti dell'immaginazione, dell'idea musicale di McDowell. Vi propongo adesso una romanza, una vera e propria romanza in stile elegiaco e meditativo, una romanza in mi minore, quindi è un compositore che sta tutto dentro l'alveo tonale, naturalmente, per violoncello solo nelle origini, e c'è un accompagnamento strumentale di David Popper che in questo caso appunto accompagna la parte del violoncello solista. E il violoncello solista è quello di Peter Dixon e ancora la BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson.

Ecco dunque un altro versante più raccolto, più meditativo, molto meno virtuosistico del pensiero musicale di Edward Alexander McDowell, al quale appunto Chandos ha dedicato un disco molto recente. Abbiamo ascoltato la romanza opera 35 in Mi minore, scritta nel 1887 ed eseguita da Peter Dixon al violoncello, accompagnato dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Wilson. Prima di accogliere con gioia Scanio Celestini qui ai nostri microfoni per il teatro di Radio 3, abbiamo due minuti per ricordare un altro grande uomo di teatro, per il quale il 2026 è un anno molto importante, perché quest'anno cadono i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, nato il 24 marzo del 26, e 10 anni dalla scomparsa, che è avvenuta a Milano il 13 ottobre del 2016, dunque quindi esattamente 10 anni fa. Il centenario della nascita è stato ricordato in tanti modi. C'è stata una serata al Teatro Sistina, che è stata organizzata dalla Fondazione Fo Rame, poi è stato inaugurato il Largo Dario Fo a Milano il 13 ottobre appunto del 2026, proprio oggi, e noi nel nostro piccolo vi possiamo ricordare che su Rai Play Sound ci sono un sacco di cose che riguardano Dario Fo, per esempio Un mentitore onesto, Dario Fo e l'invenzione della tradizione, con Guido di Palma e Lorenzo Pavolini, e poi ancora per il teatro di Radio 3, Dario Fo che recita Ruzzante. Tutto questo lo potete trovare su Rai Play Sound. E allora, prima della voce di Ascanio Celestini, la voce di Dario Fo.

0: La voce di Dario Fo, dunque, una canzone che tutti noi ricorderemo, il re dei ciarlatani, e questo per ricordare la giornata di oggi particolarmente importante, perché oggi appunto cadono i 10 anni dalla scomparsa di Dario Fo e quest'anno 2026 i 100 anni invece dalla nascita di questo protagonista del teatro e non soltanto della scena culturale, della scena politica del Novecento, per tutti coloro i quali l'hanno seguito e continuano a seguirlo in qualche modo, sia sul suo versante teatrale che sul suo versante diciamo politico, che è una gran bella parola. Allora, a proposito di teatro e di politica e di intervento anche nei gangli del reale, beh, Ascanio Celestini ha molte cose da dire e l'abbiamo... Andavo un po' lento perché non riuscivamo a trovare Ascanio Celestini al telefono, ma Attilio Fortunato mi ha detto che invece l'abbiamo trovato. Buonasera Ascanio.
1: Buonasera, eccoci, come mai non riuscivo a trovarti?
0: Chi lo sa, chi lo sa, non lo so, sono i misteri delle comunicazioni telefonici a quest'ora della sera, ma sono felice che tu sia arrivato. Allora,
1: felice anch'io, eccomi.
0: Eccoci. Allora, noi stiamo per ascoltare la prima parte di Poveri Cristi con Ascanio Celestini, con le musiche di Gianluca Casadei. E allora, poi insomma racconteremo anche altre cose, ma intanto voglio andare dritto alla sostanza dei tuoi Poveri Cristi, perché chi sono questi Poveri Cristi? No? Sono in fondo, no, Ascanio, le persone comuni, quelle che vivono in margine della società, gli invisibili, quelli che vivono nelle periferie urbane oppure in contesti appunto sfavoriti, quelli che fanno il miracolo di restare al mondo, come dici tu, no? Tra l'altro anche tra le pagine di un libro pubblicato da Einaudi che porta proprio questo titolo. Ma noi adesso proviamo ad ascoltare alcuni dei Poveri Cristi, perché tu hai messo insieme una galleria di personaggi, no? Una serie di personaggi che di volta in volta nel libro, negli spettacoli teatrali, anche poi nella versione radiofonica che ascolteremo, di volta in volta vengono in primo piano in qualche modo, no? E oggi ce ne sono due in particolare, Giobbe e Joseph, no? Ecco, allora ci dici innanzitutto chi sono Giobbe e Joseph, tanto per cominciare.
1: Joseph è un barbone, o meglio era un barbone una decina d'anni fa, insomma, quando ho cominciato a scrivere i primi racconti, 10, 12, 13 anni fa, quando ho cominciato a scrivere i primi racconti. E poi però costruendo questo personaggio sono andato a ritroso. Allora se adesso è un barbone, prima è stato un facchino in un magazzino, prima ancora è stato un detenuto, ma è stato un detenuto perché è stato ripescato da un naufragio ed è finito in galera perché era quello che guidava l'imbarcazione, ma prima ancora era recluso in un lager libico. Insomma, ho ricostruito la sua storia pian piano, tornando indietro, insomma, fino al paese dal quale è partito. Mentre invece Giobbe è un facchino che è rimasto facchino fino alla fine, a lavorare in un magazzino dove entrano e escono pacchi, casse, scatole dei quali non si sa e non si deve conoscere il contenuto, che sembra una trovata un po' kafkiana, e invece è quello che generalmente succede nei grandi magazzini della logistica. Sì, sono come dicevi tu, come diceva lei, non so come se ci diamo,
0: ma diamo
1: del tu,
0: ormai
1: del lei,
0: diamoci del tu, perché sennò diventa okay. Complicato, almeno facciamo un'eccezione.
1: Sì, insomma, sono quelli che, sì, è vero, noi diciamo stanno nelle periferie, sono lontani, sono nascosti, non li vediamo. Io dopo un po' di anni comincio a pensare che quei nascosti siamo noi, insomma, perché le persone che noi consideriamo nascoste in realtà sono quelle che lavorano, che girano. Se andiamo in un parco come il Parco degli Acquedotti, che sta in una mezza periferia, insomma, dietro al Quadraro, la domenica noi troviamo tantissimi stranieri e sono molti italiani che non ci vanno, insomma, in quel posto. Gli stranieri devono andarci perché tutti quanti dentro casa non c'entrano, insomma. Per cui credo che forse quelli che incominciano a vivere nascosti sono quelli che non vogliono vedere quello che succede attorno alla propria casa.
0: Senti, tra i molti poveri cristi, no? Che è un'espressione che fino a qualche tempo fa si usava, oggi non la si usa tanto più, no? Forse è un'espressione vagamente legata al nostro passato, quello è un povero cristo, non si dice quasi più, no? Non so perché, però rimangono i tuoi poveri cristi invece, la prostituta e la vecchia, la donna con la testa impicciata, l'ultimo della classe, no? Ci sono in questa tua raccolta di poveri cristi, no? Tu li monti, li smonti, ne presenti alcuni, altri no, altri sì, dipende un po' poi dall'estro o dalla progettazione, insomma, delle serate o delle trasmissioni radiofoniche. Ma in che misura, tu che sei sempre stato abituato ad andare a cercare, appunto, in realtà i poveri cristi, no? È una cosa che, per esempio, i matti, no? Con i quali hai dialogato e parlato per tanto tempo, in che misura poi questi incontri che tu fai, che sono incontri reali, vengono poi trasfigurati oppure modificati oppure resi diversi, o invece c'è una, la tua scrittura, perché è scrittura teatrale questa, no? Non è cronaca, si mantiene fedele invece al tono di conversazione, al lessico originale di questi personaggi.
1: Ma guarda, diciamo che il grosso del lavoro che faccio è nel momento dell'intervista, cioè, però è intesa proprio partendo dal significato della parola, di incrocio di sguardi. E bisogna trovare il momento per fare in modo che delle persone, nel mio caso due persone, io e un'altra persona, ci abbiano un luogo e un tempo per come dire, aprire una parentesi e incontrarsi e parlare. È questo che normalmente, questo tempo e questo luogo che normalmente non ci abbiamo. Io tante volte faccio delle interviste e magari il figlio, la moglie, il marito della persona che intervisto alla fine dell'intervista dice ma tu queste cose non ce le hai mai raccontate, oppure non ce le hai mai raccontate così, tutte intere, no? È perché non c'è quel tempo e non c'è quel luogo nel quale mettersi ad ascoltarci, appunto, sempre nell'incrocio degli sguardi, certo. Dell'intervista. Una volta intervistando una persona che era stata rastrellata al Quadraro nel 1944, gli ho chiesto: ma perché voi non avete mai raccontato di questo rastrellamento, o l'avete fatto molto tardi? Io immaginavo che lui mi rispondesse: perché pensavo di non essere creduto, perché era troppo doloroso. Invece lui ha detto: io l'ho sempre raccontato, solo che io facevo l'elettricista, tra di noi non c'erano gli scrittori, i poeti, no? E quindi ci vuole qualcuno che faccia questo mestiere. E lì dove le persone raccontano ci sia anche qualcuno che scrive.
0: Che le ascolta, soprattutto, no? Sì. Ascolta e scrive. Bene, allora ci accostiamo alla prima parte di Poveri Cristi con Ascanio Celestini, musiche di Gianluca Casadei, giovedì 22, però alle 22.30, sempre qui per il teatro di Radio 3, con la cura di Lorenzo Pavolini e Monica D'Onofrio. Ascolteremo un'altra manciata di Poveri Cristi, non sappiamo ancora quali, ma poi li scoprirete, e poi invece incontreremo e incontrerete Ascanio il 30 di ottobre dal vivo a Matera alle 20.30 con L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Questo apriremmo un'altra oasi, ma insomma vedrete che la scoprirete andando e ascoltando Materadio appunto alla fine di questo mese. Grazie infinite Ascanio, buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata.
2: Te lo ricordi il barbone che dormiva tra i cassonetti dell'immondizia davanti al supermercato? Sì che te lo ricordi. La donna con la testa impicciata? Te la ricordi? Mica stava sempre impicciata per il figlio? Mica si capiva se era vivo o morto il figlio? Non si capiva perché lei stava impicciata. E la barbona che non chiedeva l'elemosina? Te lo ricordi quella volta che è andata al mercato coperto del Quadraro? È uscita che pioveva a dirotto, in mano c'aveva una busta di plastica azzurra e un ciuffo di sedano che pareva un girasole da competizione. Te la ricordi la vecchia? Quanti libri ha letto la vecchia? tutti i libri presi gratis alla biblioteca, diceva. E la signora delle slot machine veniva da un paese straniero. Quando la foglia si stacca dall'albero, deve cadere sulle radici dell'albero, diceva, e se n'è andata. Te lo ricordi il santo? Quello era santo davvero. Un compagno gli ha detto: fratello, ci hanno lasciato questo sacchetto di monete, e lui mica le voleva manco toccare. Gli ha detto: buttare al secchio del metallo, perché se ne metti al secchio della carta o della plastica, l'azienda da nettezza urbana ci fanno la multa. Il preposto della cooperativa, te lo ricordi? Nel caffè che beveva ci stava l'ingrediente segreto, ma era segreto soltanto per lui, gli altri lo conoscevano tutti. E infatti col cacchio che se lo sarebbero bevuti quel caffè. Dottore, glielo preparo il caffè? E chissà quanti litri di ingrediente segreto si è bevuto il preposto della cooperativa. Te li ricordi i signori del bar? Pare che non uscivano mai dal bar. Dice che le vie del Signore sono infinite, ma quelli non riuscivano a imboccare manco la strada per uscire dal bar. Te li ricordi tutte le storie della gente che usciva dal condominio per andare al supermercato? Che dal supermercato se ne andava al bar? Che entrava e usciva dal magazzino della logistica avanti e indietro? Il poeta dice che i poveri cristi sono umili, deboli, timidi, infimi, colpevoli, sudditi e piccoli. Chi ti racconta oggi? A chi tocca? Te la ricordi la storia di Giobbe? Però è bello il parcheggio tutto vuoto, eh? Pietro, a guardare il parcheggio così vuoto, vuoto, viene voglia di riguardare il cielo. Quante stelle stanno in cielo? Tante, troppe, non si possono contare, tante. Ma ti ricordi che prima di fare il parcheggio qui, ci stava un prataccio zozzo, la gente bestemmiava, è tutto sporco qua, pare una giungla, ci buttano le lavatrici, ci vanno i tossici, sempre sti tossici. Ma quanti ce ne sono dei tossici? Ci vanno i tossici, lì in mezzo alle lavatrici. Però era bello perché dove finiva la terra, cominciava il cielo, capito? Tatà, tutto attaccato, sporco ma bello. Invece no, poi hanno fatto il parcheggio, il supermercato, il magazzino della logistica. Ci hanno detto che adesso col magazzino della logistica ci sarebbe stato lavoro per tutti, per noi che stiamo qui in borgata, lavoro pure per noi. Infatti il lavoro c'è stato, sì, ma hanno preso tutti africani schiavizzati, sottopagati. Italiani solo due, solamente due, nient'altro, capito? E il primo che hanno preso a lavorare... Giobbe non è che si chiama Giobbe, lo chiamano Giobbe per via che c'ha una grande, infinita pazienza. Giobbe sarà proprio il primo assunto. Giobbe, per il padrone del magazzino, lo ha allestito lui, l'ha pensato lui, l'ha partorito lui, l'organizzazione del magazzino. Infatti Giobbe trova le cose solamente lui dentro al magazzino. Cerchi una cosa, un trapano, che ne so, niente, non lo trovi. Chiedi a Giobbe, in un attimo ti porta il trapano, capito? E la vite pure che è spanata, il chiodo ruzzunito, che tu dici: Giobbe, ma dove stava tutta sta roba? E Giobbe gli dice: ma che ti frega? L'importante è che l'abbiamo trovata, no? Giobbe è fatto così, non è uno che ti sta a spiegare, a raccontare le cose. Giobbe le cose te le fa, che fa prima a farle che a spiegartele. Giobbe, il preposto della cooperativa, una vera autorità, il preposto della cooperativa sostiene che il caffè di Napoli è il più buono al mondo, tutti d'accordo? Non ce n'è per nessuno, però sostiene pure che anche Giobbe fa un caffè buono. Sì, perché ci mette l'ingrediente segreto. Giobbe è uno di quei lavoratori che non escono mai la sera, sai, no? Che si rintanano subito dentro casa, però i compagni, i colleghi gli dicono: vabbè, mo che è quasi Natale, Giobbe, abbiamo organizzato stasera tutti in pizzeria, abbiamo prenotato a nome tuo, a nome di Giobbe. Entrano in pizzeria, il cameriere gli dice: il tavolo vostro sta un po' in disparte, però meglio, no? Che non stare davanti alla porta, che ci stanno gli spifferi. In disparte significa vicino al cesso, meglio così che non davanti alla porta. Però tempo che qualcuno comincia a sistemarsi, che Giobbe chiede ai colleghi: ragazzi, ma sapete dove sta il bagno? E gli dicono: Giobbe, ma scherzi? Ma veramente non sai dove sta il bagno? Veramente ce lo chiedi? Eh sì, perché è la prima volta che io vengo in questo locale, non lo so dove sta il bagno. Giobbe, ma stiamo in un ristorante, una trattoria, ma veramente non sai dove sta il bagno, non lo vedi? Ma no, perché non ci sono mai venuto. No, casomai chiedo al cameriere, no? Non è vergogna chiedere quando uno le cose non le sa, Poi tutti guardano la scritta sulla porta del cesso, a un palmo dal naso di Giobbe, quella parola francese di 8 lettere, che pure se non conosci nessuna lingua straniera, parli male pure l'italiano, lo sanno in tutto il mondo che quella parola francese lì significa gabinetto in tutte le lingue. Tutti guardano la scritta francese, Giobbe pure si gira. E poi ai colleghi fa: dite un po' ragazzi, che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oggi è sabato, è quasi Natale. Beh, oggi, dice Giobbe, oggi, sabato, quasi Natale, Giobbe vi rivela un segreto. Si gira verso la porta del cesso e mette il dito sulla prima delle 8 lettere. Ci mette il dito sopra, come se sentisse qualcosa, un fremito. Se la guarda sta lettera, se la studia, la cerca nel cervello e poi dice T. Sta lettera è la T. E poi va avanti. La seconda, vabbè, la seconda è semplice, no? Il cerchietto, il coso, è tipo lo zero. O. T-O, to, e va avanti, una lettera dopo l'altra, lentissimo, capire come un archeologo che per la prima volta scende dentro una tomba antica e trova degli strani geroglifici, una via di mezzo tra l'etrusco, il cinese, il giapponese, l'egiziano, l'aramaico, e cerca di scavare nella memoria, di spremersi le meningi per interpretare quella scrittura. Giobbe, l'archeologo della scritta del cesso, arriva fino all'ultima lettera. Toilette. E il gabinetto fa. Apre la porta e scompare dietro la scritta francese. Ecco, Giobbe è fatto così. Poteva dire sono analfabeta, oppure non sono andato a scuola, non ho imparato a leggere e scrivere, non ho studiato, no. E invece Giobbe è uno che le cose non te le dice, non le sa dire. Le cose le deve fare e basta. Quando Giobbe torna dal cesso, si mette seduto e il cameriere vede che stanno tutti tranquilli, distribuisce i menù e i compagni di Giobbe ci hanno paura. Come dire, insomma, stanno in soggezione, ce la farà a ordinare. Ma Giobbe è il primo, apre e chiude il menù. Parla col cameriere e fa, allora una pizza margherita e una birra media, grazie. Tutti mangiano, alla fine della cena, caffè e ammazzacaffè per tutti. Un compagno dice, Giobbe, visto che oggi stai in vena di segreti, ce lo sapresti dire qual è l'ingrediente segreto che metti nel caffè del preposto? Ah beh, dice Giobbe, io il caffè lo faccio per tutti, ma per voi faccio la macchinetta da 18, la moca da 18, tempo che la svuoto già la devo rimettere su, insomma, perché siete tanti. Allora il preposto mi ha chiesto di fare una macchinetta, una moca da 4 per lui, mi ha dato il termos. Io la prima volta che svuoto la macchinetta da 4 nel termos, gli porto il termos al piano di sopra all'ufficio e il preposto della cooperativa lo apre e mi dice, ma hai fregato? Almeno una tazzina di caffè. Dico, dottor, no, io il caffè lo bevo con i compagni. Mi fa lui, ma con la macchinetta mia che ho a casa io, la moca da 4, il mio termos si riempie fino all'orlo, qui mancano almeno due dita, ma hai fregato almeno una tazzina. Il giorno appresso, dice Giobbe, l'ho strizzata sta macchinetta, proprio fino all'ultima goccia ho fatto venire su, ho cercato di riempirglielo sto termos. Quando gliel'ho portato al piano di sopra, il preposto della cooperativa mi ha detto, eccolo, vedi, oggi ce n'è già un pochino di più, ma qualcosa mi hai fregato lo stesso. Ma ce lo beviamo insieme sto caffè, no? Che gusto c'hai a rubarmelo? Oh, dice Giobbe, mi sono impegnato, mettici l'acqua fredda, no, scalda l'acqua, mettici l'acqua calda che è già calda, che viene su prima, viene di più, mettici meno polvere, mettici più polvere, mettici subito lo zucchero, niente, sto termos non si riempiva. Alla fine, per farlo contento, ho fatto il rabocco, non ci potevo mettere l'acqua fredda perché sennò si freddava, ci ho pisciato dentro. Da quel momento ho incominciato a fregargliela una tazzina di caffè, cioè, prima di fare il rabocco, non dopo. Tanto con l'ingrediente segreto mio, come posso rabboccare due dita, ne posso rabboccare anche 4 o 5. Mi sono fatto un calcolo, dice Giobbe, che in questi ultimi 13 anni il preposto della cooperativa ha bevuto circa 74 litri di piscio. Il mio, poi non so se gradisce bere il piscio pure di qualcun altro. Da una curva sbuca un furgone. Il furgone parcheggia davanti al magazzino. 3-4 cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, tutto quanto incartato con lo scotch marrone, senza neanche una scritta, manco cinese. Unica scritta sulla bolla d'accompagno. Giobbe si guarda il pacco, se lo guarda stranito, scettico, però poi si rimette a fare quello che faceva. Dopo qualche giorno, dalla medesima curva, sbuca il furgone. Arriva davanti al magazzino, i cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, stessa misura, tutto incartato con lo scotch marrone, le scritte tutto quanto sulla bolla d'accompagno. E così la settimana dopo, la settimana appresso, dopo un po' di volte che sto furgoncino sbuca da quella curva, dopo un po' di volte che portano i pacchi, ogni volta Giobbe è sempre più stranito, sempre più nervoso, una volta quasi si sturba. I compagni corrono, Giobbe, che c'hai? Stai male? Sto pacco, dice. Ma perché ce lo rimandano indietro? Che è sto reso? Che è un reclamo? Giobbe, ma no, ma che reclamo? Non ci mandano indietro niente. Ma sì, è sempre lo stesso pacco, non lo vedi? No, Giobbe, non è lo stesso. Sembra lo stesso. Si somigliano, ma non è lo stesso pacco. Sono i cinesi che sono tutti uguali, ma i pacchi sono differenti, lo vedi dalla matricola. E allora è la vecchia, dice Giobbe. È la vecchia. Al paese mio si dice la vecchia. La vecchia. Al paese mio dicono che la vecchia ogni tanto ti passa a trovare. Ti passa a trovare, guarda, e poi se ne va. Poi ripassa dopo un giorno, un mese, una settimana, un anno, 10 anni, decide lei. Ti guarda e poi se ne va. Poi ripassa di nuovo. Può passare nella vita 20, 30, 100 volte, come due, una, fino a che arriva il giorno che la vecchia passa, ti guarda e ti si porta via. Certo non è che passa in forma la vecchia, perché mi piaceva la vecchia, poi al paese mio se ne accorgerebbero tutti. La vecchia prende le forme, per ognuno prende una forma diversa. Magari per te è un cane, per te è un gatto, per quell'altro è un sorcio, una farfalla, un uccello, capito? Per un altro è una bella donna, per esempio. Tu la vedi che sei bambino, la vedi come una bella mamma, come una bella signora, una maestra, poi la rivedi che sei più grande, ti ci fidanzeresti, ma lei ti guarda e se ne va, fino a che arriva il momento che passa, ti guarda e ti si porta via. Già beh, dicono i compagni. E per te sta vecchia è un pacco cinese? Ma non era meglio se era una bella donna? E che cambia, dice Giobbe. Tanto che era un cane, un gatto, una cicala, una bella donna o un pacco, dietro sempre la vecchia ci sta. Un compagno va al bagno, la tecnica è questa, non c'è sta il campanello rosso, verde, se passa o non si passa, provi ad aprire, se è chiusa, aspetti. E infatti la porta è chiusa. Dopodiché s'accoda un altro in fila al bagno, poi un altro ancora, la fila diventa lunga. A un certo punto uno chiede, ma chi c'è sta al gabinetto? Giobbe. Allora, come si dice, alzo le mani. Non è che poi mette prescia a Giobbe, fretta, no? Quello è vecchio, poraccio. Cioè, buona parte della vita passata al freddo o al caldo dentro al magazzino a lavorare, se oggi gli ci vanno 2 minuti di più al gabinetto ce lo lasci, no? Abbi pazienza. Ma però Giobbe non esce. Allora qualcuno incomincia a chiamare, quello che sta davanti bussa. Giobbe non risponde. I compagni smontano la porta, la sfilano dall'alto, dai cardini. Giobbe muore così. Nella stanza più piccola del magazzino, il cesso, l'unica stanza senza finestre. Corre l'italiano, l'ho detto, lo ripeto, gli italiani che lavorano al magazzino sono due, uno lo chiamano Giobbe, l'altro è inutile dargli un nome, è inutile pure che ce l'abbia un nome, tanto è l'italiano. L'italiano corre e dice, io sono RSPP, che sei te? So, fate il corso di primo intervento, c'ho il diplomino, insomma. Allora, nel corso di primo intervento, di pronto soccorso, ci hanno detto che bisogna mettere il soggetto a terra, sta a terra, sta per terra, sì, sta a terra, lasciatelo a terra allora, non lo alzate, non lo muovete, deve stare a faccia in su. Allora, bisogna fare la procedura, la prima parte è la manovra del gas, il gas è un coso, come si chiama la parola fatta le parole, la cosa della parole crociate, ma che parole crociate? L'acronimo, il gas, è un acronimo, pure un acronimo. Gas vuol dire guardare, ascoltare e sentire. Guardare se per caso il soggetto perde sangue o c'ha qualcosa di rotto, di strano, lo guardano, il vecchio è messo male, ma è messo male come era messo male un'ora fa, 2 giorni prima, la settimana precedente. Quindi niente di strano. Guardare, gas, ascoltare se per caso produce un suono, un rantolo. Zitti! Il vecchio non produce suoni. Beh, allora passare alla terza parte della manovra del gas. Guardare, ascoltare, sentire. Ma sentire non è come ascoltare, dice uno. Ma che cazzo ne sai te? Sei RSPP? Sei il diplomino? Ha fatto il corso? No, allora fai pipa, sta zitto, no? Ascoltare e sentire in questa parte della procedura, nella manovra del gas, e vuol dire che ascoltare è quello che abbiamo fatto prima e non abbiamo sentito un cazzo. Sentire, bisogna avvicinarsi con la guancia tra il naso e la bocca del soggetto per sentire se fuoriesce dell'aria dalla bocca o dal naso. L'italiano si avvicina, ma né dal naso né dalla bocca esce aria. E allora bisogna passare alla seconda parte della procedura, ovvero sì, il massaggio cardiaco. Mette una mano sull'altra e incomincia a premere in mezzo al petto del vecchio. Gli hanno spiegato che non importa premere un po' più su, un po' più giù. Non è che devi fare proprio una crocetta al punto preciso. L'importante è che spingi lì in mezzo, che il cuore, come dire, glielo pompi tu con le mani. Spinge, e mentre spinge si dà il tempo, conta. Anzi, no, proprio canta per darsi il ritmo. E mentre spinge sente le costole del vecchio che gli si rompono sotto le mani. Mentre lui sta lì che spinge e canta, il prevosto della cooperativa ha chiamato l'ambulanza, che arriva, scende un infermiere col defibrillatore, scende anche il medico. Il medico, figurate, ambulanza, pronto soccorso, de gente così in vista una quantità, già sa come va a finire. Però la procedura, pure lui c'ha una procedura, si avvicina, sente il polso, guarda in bocca, guarda l'occhio, dopodiché dice all'italiano che sta facendo il massaggio cardiaco, gli fa: signore, non serve, si fermi. No, come non serve? Guardi, signor dottore, io sono RSPP, ho fatto il corso di primo intervento, c'ho il diploma, ce l'ho nell'armadietto, mo non vado a piaiolo nell'armadietto perché sono occupato. Lo so che gli sto rompendo le costole, ma Giobbe non si incazza se gli rompo 2 o 3 costole, però il cuore gli riparte. Signore, ma che riparte? Si fermi. No, no,
3: scusi, ci hanno detto un aneddoto, come si chiama, un coso, una storia, una roba, a quando facevamo il corso, che praticamente una volta uno gli si è fermato il cuore, in due si sono messi a pompare, si sono dati il turno perché ho due palle e pure a spigna, una fatica, insomma, no? A questo qui per 40 minuti, perché l'ambulanza lì in montagna non arrivava, quando è arrivata l'ambulanza gli hanno attaccato il defibrillatore sul petto, sotto l'ascella, e quello adesso campa, vive, grazie a quel massaggio cardiaco, il cuore ha ricominciato a pompare. Signore, si fermi per cortesia, se col defibrillatore quello lì mo campa, vuol dire che il cuore non si era fermato, era andato in fibrillazione. Quando il cuore si ferma, basta poco, si ferma tutto il resto. Per cortesia, si fermi anche lei. L'italiano si ferma. Era stato tanto bravo, aveva fatto il corso di primo intervento. Forse era la prima volta in vita sua, probabilmente anche l'ultima, che studiava. Erano solamente in due nel magazzino che potevano fare questo corso del primo intervento, gli unici due assunti a tempo indeterminato, cioè gli italiani, Giobbe e lui. Però Giobbe gli aveva detto: dove vado io a far corso? Dimmo te. Sommetta la firma di presenza, ma non so bene a leggere e scrivere. Se mi danno quattro paginette da studiare, che imparo? Fallo tu sto corso, però mettici saggezza, un po' di cervello, porca miseria, impara per bene. Metti caso, poi fammi le corna, eh? Che mi bianco colone, mi salvi la vita. Si era imparato tanto bene sti italiano. Ma che lo fai a fare il corso di primo intervento se poi tanto la gente muore lo stesso? Va bene. Va avanti la procedura, ma non la procedura quella che serve per salvare la vita alla gente, la procedura quell'altra, quella quando la gente è già morta. Cioè carte, firma, metti un timbro, una data, l'ora, il posto, tutte queste cose qua. Ci pensa l'infermiere con il preposto della cooperativa. Nel frattempo il medico dell'ambulanza si fa un giro, poi chiede al preposto: senta, mi dica un po', ma ce l'avete un defibrillatore qui in azienda? No, no dottore, no, non è obbligatorio per legge. Lo so, non è obbligatorio. Ma dove è morto il soggetto? Lì, nel bagno. Il medico entra al bagno, poi esce e dice al preposto: senta, non è obbligatorio per legge, ma all'interno del bagno mette in campanello un interruttore, un allarme. Non è obbligatorio, ma costa meno di 10 euro dal cinese. Poi continua a mettere timbri, scartoffie. Uno di quelli che stavano in fila per il cesso, per andare a pisciare, mo non c'era andato nessuno perché quel cesso era diventato un luogo sacro, però a quello gli scappava, si imbuca al gabinetto, tempo che entra già sta fuori. Chiede ai compagni: ma dite un po', qualcuno è andato al gabinetto dopo che è morto Giobbe? No, rispondono gli altri. Ma che è davvero? No, perché il gabinetto è pulito. Vuol dire che Giobbe è morto e mancava pisciato. Poi vede la porta del gabinetto lì nel magazzino. Sulla porta del gabinetto nel magazzino non c'è scritto niente, non c'è scritto bagno, cucina, non c'è l'omino, la donnina, non c'è niente, manco la parola famosa francese toilette, di 8 lettere. Si guarda attorno e si rende conto che nel magazzino di parole non ce ne stanno, non c'è scritto nulla, non c'è scritto vietato fumare, non c'è scritto trapano dove sta il trapano, non c'è scritto viti dove stanno le viti, non c'è scritto martello dove stanno i martelli. Per questo che nessuno trovava niente, Giobbe trovava tutto, perché a Giobbe le parole scritte non gli servivano, Giobbe sapeva dove stavano le cose e basta. Giobbe l'analfabeta, Giobbe l'ignorante, Giobbe che non aveva imparato a leggere e scrivere, Giobbe che non era stato a scuola, chissà come si sentiva a camminare per le strade della città, che poi per uno che, cioè tutti praticamente, che sappiamo leggere e scrivere, è normale vedere tutte queste scritte, non te ne rendi neanche conto che è pieno, pieno, pieno, pieno, pieno, pieno, fitto il mondo di parole scritte, di tutto, manifesti elettorali, che ne so, pubblicità dei pannolini, dei yogurt, fregnacce sul muro, Forza Roma, Basso Lazio. E lui, tutte quelle scritte significavano tutte la stessa cosa, cioè niente, il buio totale, geroglifici antichi, chissà quante volte, per sapere se quello era, che ne so, un fornaio, ecco, o un ortolano, si era dovuto avvicinare e vedere se ci stavano i pagnottelli, le ciriole dentro oppure i cavolfiori e le banane. Chissà come si sentiva trafitto da tutte quelle parole, angosciato. Invece lì nel magazzino di parole scritte non ce n'era manco una. Lì Giobbe c'aveva piena cittadinanza là dentro. Ecco, lì erano gli altri, quelli che non capivano, che non sapevano, che non potevano arrangiarsi. Erano gli altri, gli analfabeti. Vabbè, insomma, comunque l'ambulanza si carica Giobbe e se lo porta via. Tempo che l'ambulanza imbuca dentro a una curva e scompare, che dalla medesima curva esce fuori un furgone. Il furgone arriva davanti al magazzino, 3-4 cinesi scaricano un pacco, né grande né piccolo, tutto incartato con lo scotch marrone, senza neanche una scritta, manco cinese, uniche scritte sulla bolla d'accompagno. 4 facchini corrono, se lo caricano sulla spalla, e il preposto se ne accorge e fa: ah regà, ma essere matti, per queste lavorazioni c'è il traspalle, c'è il zanzarino, c'è star muletto, può caricare sulla spalla come mio nonno? Ma già è morto uno. Andava a cercare un altro infortunio. È per cortesia. Però sti quattro che hanno il pacco sulla spalla sono serissimi. No, piangono proprio. Pure qualcun altro piange. Per posto fa vabbè. Vabbè ragazzi, facciamo che non ho visto niente, che per oggi non vedo niente. Me ne vado in ufficio al piano di sopra. Ragazzi, fate come volete, ho capito. Se ne va e non ha capito un cazzo. I quattro con sto pacco sulla spalla camminano lentamente verso la rugliera. Qualcuno si fa pure il segno della croce, se lo fa un po' così come capita, sono tutti africani, tutti di altre religioni, se lo fanno un po' su e giù, avanti e indietro, però se lo fanno lo stesso, non per Dio, ma per Giobbe. Ecco. Poi il pacco viene depositato sulla rugliera, spenta, tutti rimangono in silenzio, tutti pensano la stessa cosa, nessuno la dice, perché a dirla a parole viene fuori che è una fregnaccia. E poi che avrebbe fatto Giobbe? Niente, Giobbe le cose non le diceva, Giobbe le cose le faceva e basta, ecco. Poi a un certo punto il pacco parte, lentissimo, pesato, misurato, cappato, codice di avviamento postale, messo in outbound. E tutti si rimettono a lavorare alle elaborazioni che stavano facendo prima. Vabbè, passa un'oretta, due ore scarse, dal piano di sopra, dall'ufficio, si affaccia il preposto della cooperativa. Sta per chiamare, ma poi si ricorda. E uno fa, dottor, ma che volevate, il caffè? Sì, volevo il caffè, ma è come si dice quando uno fa sempre la stessa cosa? Un'abitudine, tutti i giorni così. No, ma mi sono ricordato, scusate, che è un po' una cosa indelicata. Anzi, oggi è meglio che non lo prendo manco io il caffè. Dottore, un caffè, che fa male un caffè? Te faccio io, dottore, il caffè. Mette su la moca da 4. Poi c'è il termos e quando viene su il caffè e la moca viene svuotata tutta nel termos del preposto della cooperativa, è vero, c'aveva ragione Giobbe. Quel termos non si riempie tutto quanto, restano due dita. Ma quando il termos arriva al primo piano dal preposto della cooperativa, quando il preposto lo apre, è pieno, come sempre, fino all'orlo. Qualcuno ha fatto il caffè, l'ha fatto al posto di Giobbe e ci ha messo l'ingrediente segreto. Shhh.

Io sono Joseph, il seppellitore. Ricorda il mio nome, Joseph. Joseph, seppellitore, emigrante, schiavo, naufrago, poi detenuto, facchino, barbone. Sono Joseph il seppellitore. Ricorda il mio nome. Al paese mio in Africa dicono che c'è lavoro per tutti. Che non importa se hai già imparato un mestiere o non l'hai imparato, se non sai fare niente. Non importa se sei andato a scuola o non ci sei andato, se non hai imparato nulla, ecco. Quindi, cioè, praticamente va bene pure se sei scemo. Mi presento io, dico, sono Joseph, cerco lavoro. Mi danno un pezzo di carta, mi dicono, vai qui a questo indirizzo del pezzo di carta. E così io parto. Arrivo a questo indirizzo che poi sarebbe il pezzo di carta, il cimitero. Entro nel cimitero e ci sta un vecchio che mi dice, ah, tu sei quello che oggi comincia il nuovo lavoro? Bene, mi fa. Mi fa, i ferri del mestiere, gli strumenti sono vanga punta, vanga quadra, badile. E dico, che mestiere è? Piante fiori? Mi dice, no, stiamo al cimitero, mi fa. Farai il mestiere che ho fatto io per più di 30 anni, il seppellitore. Vanga punta per scavare, vanga quadra per rifilare, badile per togliere la terra e rimetterla. E così impara a fare questo mestiere. Solo fatica, è un mestiere solo fatica, intelligenza zero, tanta fatica, pochissima intelligenza, un'oretta e si è capito tutto. Dopodiché il vecchio seppellitore mi dice, speriamo che muore qualcuno oggi, così almeno il mestiere te lo impari subito facendolo insieme a me e ti passa subito la paura. Peccato che quel giorno non è morto nessuno, capita, capita. Alla fine del turno io e il mio vecchio seppellitore chiudiamo il cancello del cimitero e andiamo via. Il vecchio seppellitore mi dice, vieni a casa mia. Festeggiamo, festeggiamo il tuo primo giorno di lavoro e il mio primo giorno di pensione, mi dice. Ti cucino gli spaghetti. Sì, vabbè, gli spaghetti, dico. Ma che si festeggia con gli spaghetti? Ma che è una cosa che, da mangiare che uno festeggia con gli spaghetti? Gli spaghetti. È la cosa più stupida che c'è da cucinare, gli spaghetti. Vabbè, comunque non importa. Vado a casa sua, lui mi cucina gli spaghetti, mi rimette nel piatto, io prendo il coltello, il cucchiaio per tagliare gli spaghetti e mangiarli. Lui mi fa, ma come li mangi sti spaghetti? Col coltello e col cucchiaio? Ma gli italiani sono stupidi, eh? È un popolo deficiente, lo sanno in tutto il mondo. Ma ti pare che inventano una pasta lunga così che poi per mangiarla si fa a pezzetti? Hanno inventato pure quella corta. E dai, mi fa, Mi dice, si mangia con la forchetta. Infatti, prende la forchetta, la infila nel piatto di spaghetti, trac, tira su un gomitolo di spaghetti e mi insegna a mangiare gli spaghetti come li mangiano gli italiani. Io assaggio gli spaghetti e dico, buoni, porca miseria. Non ho mai assaggiato dei spaghetti così buoni. Eppure è una vita che mangio spaghetti, li mangiano tutti gli spaghetti. Mia madre gli fa gli spaghetti e mia madre è una grande cuoca, riconosciuta in tutto il villaggio. Tutte le donne dicono che fa uno zighi nicca il migliore del mondo. Ma pure gli spaghetti, che ci vuole a fare gli spaghetti? Prendi gli spaghetti, li metti nella pentola, metti l'acqua nella pentola con gli spaghetti, la metti sul fuoco, quando lo spaghetto diventa serpentello, moscio moscio, te lo mangi. E per forza che fanno schifo i spaghetti di tua madre, mi dice. Perché non li cucina come li cucinano gli italiani? Io invece sì, li so cucinare. Gli italiani li cucinano così, mettono l'acqua sul fuoco e basta. Cucinano l'acqua in Italia. Quando l'acqua è cotta, lo vedi perché bolle, e allora ci metti gli spaghetti. Ma va, gli dico. Queste sono le bugie che raccontate voi che siete andati all'estero. E i francesi che mangiano così, e gli americani tutti ricchi cosà, e le donne quelle tutte belle. Mo gli italiani sono così scemi che spendono i soldi del gas per cucinare l'acqua. Mi dice, sono più buoni gli spaghetti che ho cucinato io o quelli che ha fatto tua madre? Se sono più buoni i miei, e ne sono certo, vuol dire che gli italiani li cucinano a questa maniera. Mi dice, io sono stato in Italia, ho mangiato tanti spaghetti, ho imparato a cucinarli e a mangiarli come li mangiano gli italiani. Mi dice, in Italia mangiano sempre, sempre, sempre spaghetti, mangiano. La mattina, la sera, a mezzogiorno, a mezzanotte, se la notte dormono, si sognano gli spaghetti. Per questo li chiamano italiani spaghetti, mi ha detto. Quando arrivi in Italia, gli italiani pensano solo agli spaghetti. Non ti chiedono mica da dove vieni, non gliene frega niente, non sono interessati, quelli pensano allo spaghetto. Non ti chiedono il documento, non ti chiedono neanche il nome, niente. Rimettono seduto, ti portano un piatto di spaghetti e una forchetta, poi stanno lì a guardare. Se sei capace a mangiare gli spaghetti come gli italiani spaghetti, diventi italiano spaghetti anche tu. Questo mi ha detto il vecchio seppellitore. Mi ha detto, capito? Mi ha detto, tranquillo, se vai in Italia, tutti mangiano spaghetti, pure gli animali, sì? Pure i cani, pure i gatti sono animali, cani e gatti spaghetti, mi ha detto. È così, poi mi ha detto vattene a dormire adesso perché domani c'è il tuo primo giorno di lavoro da solo. Però mi ha detto pure, se ti viene l'ansia, la paura quando ti portano la prima salma, fammi chiamare che ce la lavoriamo insieme. E così dopo qualche giorno arriva la prima salma. Peccato che era la salma del vecchio seppellitore. Così ho lavorato da solo. Vabbè, i lavori sono tutti uguali. No, vabbè, ma i morti ci si abitua.
si abitua a tutto, anche alla morte. No, è vero, me l'ha detto il becchino, me l'ha detto la prima volta, mi ha detto, che lui si è abituato dopo un po'. Mi ha detto, ti portano la prima salma, fammi chiamare che ce la lavoriamo insieme. E così dopo qualche giorno arriva la prima salma. Peccato che era la salma del vecchio seppellitore. Così ha lavorato da solo. Vabbè, i lavori sono tutti uguali. No, vabbè, ma i morti ci si abitua a tutto, anche alla morte. No, è vero, me l'ha detto il becchino, me l'ha detto la prima volta, mi ha detto, che lui si è abituato.

Oh, io sono scemo. Mica penso che quello mi risponde. Ci parlo io, per me, come dire, per semplificare la procedura, insomma, capito? Per andare avanti, per non farmi prendere dall'ansia. Parlo a Raffica e gli dico quello che mi passa per la testa. Che ne so, gli dico mia madre che cucina lo zucchini, la farina di taff. Non lo so, gli dico degli spaghetti, ecco, gli parlo degli italiani spaghetti, che mangiano gli spaghetti, dei gatti spaghetti, dei cani spaghetti. Ma non è questo che voglio raccontare. Vabbè, un giorno mi portano uno che non gli hanno fatto il funerale. Oddio, ma poveraccio questo, manco il funerale. E allora gli ho detto, tanto ci parlo, gli dico, senti un po', gli dico, quando esci dal paese, da noi, sicuramente ti sarà capitato, ma magari non ci hai fatto caso, che termina la strada, quella un po' lastricata, e comincia la strada che la chiamano strada bianca, che non è proprio bianca, cioè è un po' marroncina, fatta tutta di sassi però, che non ci sta più il lastricato. E da questa parte c'è un fiume, che diventa fiume in primavera quando si gonfia per l'acqua, ma tutto il resto dell'anno è praticamente un torrentello. E dall'altra parte, rispetto al fiume, da questa parte della strada, uscendo dal paese, ci stanno le case, poche case, le chiamano le case sparse. E poi a un certo punto questa strada, che la chiamano bianca, va in salita perché c'è un ponte, e quel ponte ci sta perché il fiume, che sta di qua, se ne passa di là, e quando il fiume passa di là finiscono pure le case sparse, comincia una meravigliosa piantata di alberi, e quando finisce pure la piantata di alberi non vedi più né case né senti più il rumore del fiume che ormai corre lontano, pure in primavera quando è gonfio, pieno di acqua. E c'è una siepe di gelsomino, te la accorgi soprattutto in primavera, perché quando si gonfia il fiume si gonfia anche sta siepe di fiori di gelsomino, bianchi soprattutto, ma anche azzurrini, a volte anche rosa, che danno un profumo che è più di un profumo, che proprio sturba, che ti fa svenire. Ecco, finita la siepe c'è il cancello del nostro cimitero che nonostante ci metto l'olio nei cardini fa sempre gnec, che secondo me i cimiteri proprio li fanno così, i cancelli, che fanno gnec, che la gente si deve mettere paura, gnec, poi basta, siamo arrivati. Stiamo qua. Insomma, questo gli ho fatto il funerale da fermo. Oppure mi portano uno con la barba bianca e i baffi gialli. Fumatore. Quante te ne sei fumate? Gli dico. Tante, vero, eh? E di un po'. Dai, eh? Sono curioso. Quante volte hai detto, questa è l'ultima? Questa è l'ultima, poi smetto, giuro smetto. Quante volte l'hai detto? Bravo. Adesso devi essere orgoglioso. Adesso davvero lo puoi dire che ti sei fumato l'ultima sigaretta. Riposa in pace. Oppure mi portano uno pulito, lavato, profumato, perfetto, ma con le unghie sporche di nero, con quella terra che non se ne va via mai da sotto le unghie, per sempre. Contadino, lavoravi la terra? Ti dico, eh? È faticoso lavorare la terra, anche quando è piacevole, anche quando la ami la terra. Perché, come si dice, Dio l'ha fatta bassa, per questo è fatica a lavorarla, eh? Se la terra, nostro Signore, la faceva a st'altezza, era un attimo a raccogliere patate. Tranquillo, dico. Oggi la terra per te l'ho lavorata io. Riposa in pace. Oppure mi portano uno con le scarpe rotte. Camminavi tanto? Oppure ci hai camminato tanto perché non te le cambiavi mai le scarpe? Ma se tu sei un esperto camminatore, dimmi un po', quando arrivi al bivio, è meglio perdere la strada o è meglio perdere il compagno che ti accompagna? Adesso devi fare ancora un poco di strada, ma poca, un metro e mezzo, tutta in discesa. Riposa in pace. Ma non è questo che voglio raccontare. Un giorno viene uno, dico, tu che fai? Lui mi dice, te sei quello che canta i morti? Dico, sì signore, dico, sono Joseph, il seppellitore. Bravo, mi fa. Sono venuto qui perché devi cantare anche a me. Dico, ma io canto i morti per l'appunto e tu mi pare che sei vivo. E beh, mi fa, che non lo sai? Che tutti i morti prima erano vivi e che tutti i vivi prima o poi muoiono? Io vorrei che mi canti quando sono morto. E dico, beh, allora, già che ci siamo, raccontami qualcosa, così non vado a caso, eh? Lui mi dice, troppo facile cantare un morto quando l'hai conosciuto da vivo. Molto meglio inventarsela, la vita di uno. Che poi, mi dice, io faccio una vita di merda, quello che inventi tu sicuramente è meglio della vita di merda che faccio io. Così, va bene. Ogni giorno viene, ci beviamo il tè, parliamo di niente e passa il tempo. Poi un bel giorno, però, io penso, al paese mio si dice sempre, l'uccello che canta non costruisce mai il nido. E io ho sempre cantato la vita degli altri e non ho mai pensato alla mia. Così al paese mio si dice anche, non bisogna avere paura delle api se vuoi mangiare il miele. E questo vuol dire che se devi partire, parti, senza paura. E io decido che devo partire. E quando questo viene a prendersi il tè, gli dico, senti, io mi metto la strada sotto le scarpe e parto. Lui mi fa, e chi canterà la mia morte? E dico, se vuoi, sempre io. Però allora devi partire con me. E così partiamo insieme. E lui diventa il mio compagno di viaggio.

0: attraversiamo il deserto. E mentre attraversiamo il deserto, il mio compagno di viaggio prega il suo Dio. Lo prega e gli dice: se è destino che devo morire, fammi morire in mare. Perché quando muori in mare è un attimo. Mentre invece quando muori nel deserto è dolore, giorni, è straziante. E allora attraversiamo il deserto. Arriviamo in Libia i trafficanti ci portano via i documenti, ci mettono tutti insieme in una specie di casermone, un grande magazzino, una specie. Ecco, tutti ammucchiati, uomini, donne, vecchi, ragazzini, tutti chiusi là dentro. Tutti lì dentro, pieno di gente che è sempre malata, gente che muore, muore di malattie, muore di botte, muore impiccata, muore accoltellata, sparata, ecco, muore in tutti i modi. E poi finalmente a me e il mio compagno di viaggio, per fortuna, ci vendono le milizie. Andiamo a lavorare per le milizie dobbiamo caricare e scaricare i camion di tutto, dalle armi al cibo, ai vestiti, qualsiasi cosa, mattoni. E poi fortunatamente le milizie mi mandano a lavorare in un cantiere dove lavoro per un muratore che mi fa lavorare anche 13, 14, 15, 20 ore al giorno. Un pasto c'è, almeno un pasto ci sta, e mi dà anche qualche soldo da mettere da parte per pagarmi se ci riesco la traversata. Ecco, alle donne va peggio. Vabbè, alle donne va sempre peggio, da tutte le parti, ma lì va veramente male. Le donne escono da quel casermone, da quel magazzino, da quella galera, dall'altra, escono solamente perché le mandano a prostituirsi, le mandano via come schiave, oppure vengono violentate, stuprate per un pezzo di pane, per una bottiglia d'acqua, vengono stuprate per una telefonata a casa. Ecco, prima violentate e poi puoi telefonare a casa, così a casa si convincono che è meglio che mandano il denaro. Vengono violentate per andare al cesso. C'è una donna gravida che dice alla guardia: posso andare a pisciare fuori perché quando vado alla latrina mi viene la nausea e vomito. E allora la guardia la fa uscire, ma a tempo che questa donna gravida si piega sulle ginocchia, gli dà una gran botta, una bastonata, e gli rompe l'osso della gamba. C'è una donna che è arrivata insieme al marito e al bambino, e il marito è legato, e questa donna, c'è una guardia che gli sta addosso e cerca di violentarla, ma la donna resiste. Allora la guardia si mette in piedi, si accende una sigaretta e incomincia a bruciare le gambe del figlio di questa donna, del figlio di 2 anni. Ma non è questo che voglio raccontare. Questo, se c'hai pazienza, lo leggi sul giornale. Dopo diversi mesi riesco a mettere da parte i soldi per provare a pagare la traversata, e incontro il mio compagno di viaggio, e anche lui ha del denaro, e così arriviamo al porto, e così riusciamo anche a recuperare i nostri documenti, e siamo tutti lì vicino all'imbarcazione. Ma siamo tanti, tanti, tanti, che faccio il conto io a occhio: se eravamo la metà, eravamo già più del doppio di quelli che c'entravano su quell'imbarcazione. Ma non importa, siamo tutti pronti per provare la traversata. Allora la guardia che sta lì, il trafficante, dice a uno che non conosco, gli dice: tu sei capace di guidare questa imbarcazione? Lui risponde: signore, no. E allora il trafficante gli spara in testa, e così dice a me: tu sei capace di guidare questa imbarcazione, di farla partire, di stare al timone? Io rispondo: sì, certo. E così mi mette in mano la bussola e mi indica il timone, e allora in una maniera o nell'altra io riesco a far partire questa imbarcazione. Accanto a me c'è il mio compagno di viaggio, e quando sto io al timone è lui che tiene in mano la bussola, quando io tengo in mano la bussola è lui che tiene in mano il timone, e lì dentro siamo stretti, siamo tanti, siamo troppi, siamo stretti, a malapena riusciamo a respirare, nessuno riesce a muoversi, no, qualcuno riesce a muoversi. Otto bambini, piccoli questi bambini, che in una maniera o nell'altra magica, misteriosa, riescono a sgattaiolare sotto le nostre gambe e si muovono in mezzo a noi, questi 8 bambini, e le mamme sono contente perché questi 8 bambini prendono questa traversata, figuratela, questa traversata come un gioco, come un'avventura, come una cosa bella, come un divertimento, e tutti ridiamo e tutti siamo molto contenti che tutto sommato sta andando tutto bene, fino a che a un certo punto il motore si pianta, esce il carburante dal motore e comincia a bruciarsi i piedi, e si brucia i piedi e le gambe, e si brucia l'aria dentro ai polmoni, e tutti si lamentano, si divincolano, e a un certo punto l'imbarcazione si rovescia. E io ho visto questi otto bambini piccoli, strappati dal mare, dalle loro mamme, che non capivano, che piangevano, che gridavano.
1: Che ho visto tutti gli 8 bambini piccoli che venivano strappati dal mare dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, e alcuni pensavano che era un gioco, e cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì Ho gridato ancora, anche con gli altri, ho detto perché ci hai abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo.
0: L'imbarcazione è rovesciata, io sono aggrappato all'imbarcazione, il mio compagno di viaggio è aggrappato a me. E poi piano piano scivola giù lungo la gamba e scivola in acqua e mi porta via una scarpa. E allora io sono bagnato per le onde del mare e tutti siamo bagnati, completamente bagnati e mi giro e il mio compagno di viaggio sta in mezzo all'acqua asciutto, che scende per una scala fatta di scalini, di gradini di acqua, di acqua, di ossa, di gradini fatti di pesci, di acqua e pure i pesci affogano in quel mare. E allora lui scende giù. Scende quella scala con la mia scarpa in mano, io scendo appresso a lui, arriviamo nel fondo del mare. E nel fondo del mare ci stanno i 100.000 neri affogati, nel fondo del mare i 100.000 africani morti. Cioè morti, non sono proprio morti, ma non sono neanche veramente vivi. Cioè, non sono vivi perché non respirano, ma non sono neanche veramente morti, perché non c'è nessuno che li piange, perché non c'è nessuno che li stende su un tavolo, nessuno che canta la loro morte, perché non c'è nessuno che prende la vanga a punta, la vanga a quadra, il badile, nessuno che scava, rifila, nessuno che toglie la terra, che li mette sotto terra, che li ricopre, nessuno che ci pianta una lapide sopra, nessuno che ci scriverebbe il nome su quella lapide, perché il nome di questi morti non lo conosce nessuno. E beh, bisogna conoscere il nome dei morti per poterli seppellire nel cuore dei vivi. Quante stelle stanno in cielo? Tante, tante che non si possono contare. E quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti, non si possono contare. Ci provi a contarli, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 1, 8, e lì un altro 9, poi 10. Provi a contarli, ma poi perdi il conto. Perdi il conto perché affondano subito. Quante stelle stanno in cielo e quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti che non si possono contare, tanti. Se tutti quelli che hai visto affogare fossero grandi come una goccia d'acqua, non riempiresti mezzo cucchiaio. Ma se tutti quelli che sono affogati per davvero, tutti fossero grandi come una goccia d'acqua, beh, allora quei morti stessi sarebbero il mare. Quante stelle stanno in cielo? Quanti morti stanno in mare? Tanti, tanti, tanti che non si possono contare. Se tutti quelli che sono affogati in quel mare, tutti quanti, tutti insieme, allo stesso momento, tornassero a galla, il mare scomparirebbe, diventerebbe una pianura di carne. Certe volte qualcuno li va a ripescare, ma per sbaglio. Sono i pescatori, li portano su con le reti. E poi, insieme ai pesci, li lasciano lì, al porto o sulla spiaggia. E allora qualcuno per forza li deve mettere sotto terra. Qualcuno ci mette anche una lapide sopra, certe volte una croce. Ma non può scriverci il nome. No, perché il nome di quei morti non lo conosce nessuno. Non ce l'hanno un nome. Sono come i pesci. I pesci che un nome non ce l'hanno. Torno su lungo la scala e mi trovo in mezzo al mare. E arriva la guardia costiera, per fortuna, italiana. E ci recupera quanti siamo. Insomma, vivi. E ci porta in Italia. E io dico adesso lo so. Adesso stiamo in Italia, mi portano un piatto di spaghetti. Mi mettono in mano la forchetta. Io dimostro che so mangiare gli spaghetti come gli italiani e divento italiano spaghetti. Invece no, ci portano le copertine, quelle tipo carta argentata, tipo la carta delle sigarette, della cioccolata. E poi dicono, chi è che guidava l'imbarcazione? Io rispondo, io, signore, io. Sono Joseph, il seppellitore. Bravo, mi fa. T'abbiamo trovato subito. Sei lo scafista, sei. Ma lo sai sì che sei un trafficante? Un trafficante di merda? Ma lo sai sì che quelli come te se ne finiscono in galera, vanno in galera subito? Ti sbattiamo in cella e buttiamo la chiave. Trafficante. Dico, signore, non sono un trafficante. Signore, io ho pagato per il mio viaggio. Ah, perché vieni da un paese di scimmie ammaestrate, di bestie? Al paese tuo, i criminali come te, no, non sembrano criminali perché siete tutti infami alla stessa maniera. Al paese tuo, quelli come te, non finiscono in galera. Beh, sappi che stai in Italia, è un paese democratico questo. Tu finisci subito in galera, tu sei un trafficante, uno scafista. È colpa vostra se ci stanno gli sbarchi, se dobbiamo contare migliaia di sbarchi. Signore, perché li chiama sbarchi? Gli eserciti sbarcano. Io volevo solamente arrivare. Tamigi, Senna, Danubio, Tevere, Volturno, Nilo, sono le 6 sezioni della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere, strada statale numero 7 bis SNC, senza numero civico. Le 6 sezioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno 6 nomi di fiumi, ma nel carcere non c'è l'acqua potabile. Ci mettono in una cella da 2 e siamo in 4, tutti e 4 africani. Ci portano coltello, forchetta, cucchiaio, di plastica. Siete scimmie ammaestrate, se vediamo il coltello di ferro, ve ci ammazzate e ci ammazzate pure a noi. Poi ci portano una brodaglia. Io mangio con il cucchiaio e con il coltello se serve. La forchetta la tengo da parte. Aspetto che portino gli spaghetti perché prima o poi li portano perché stiamo in Italia. E io dimostrerò almeno a questi 3 africani, se non pure agli italiani, che so mangiare gli spaghetti come gli italiani spaghetti. Ma gli spaghetti non ci riportano. In cella ci portano un italiano spaghetti. E in una cella da 2 siamo diventati in 5. All'italiano gli dico, perché non ci portano gli spaghetti? Su, dai, io lo so che qui in Italia tutti mangiano gli spaghetti. Stiamo in un carcere, però pure in carcere si mangeranno gli spaghetti. Perché non portano mai gli spaghetti? Perché si appalloccano, mi fa. Cioè, lo spaghetto, se non lo, cioè, se non lo servi subito, se non lo sporzioni subito, spaghetto tende a palloccolarsi, si appallocca, si fa il pallocco. Come chiami? Si ammucchiano, si incollano, diventa tutto un mappazzo, un coso. E non si sporzionano, capito? Cioè non lo fanno per una questione di qualità, capito? Non è una questione di qualità, non gliene frega niente, ci farebbero mangiare pure a merda. Anzi, a merda è meglio perché a merda non si appallocca. A merda si sporziona. Se vuoi spaghetti, mi dice, guarda che c'è sta il listino, il modulo 72, modulo 72, ovvero sia il listino. Quello che si mangia in carcere si chiama sbobba della casanza, è poco, fa schifo, nutrimento zero. Se vuoi mangiare quasi recentemente, devi pagare. Pagare e comprare le cose che stanno nel modulo 72. Ma tutto il resto delle cose che ti servono in carcere c'è il modulo 373, chiamato volgarmente la domandina. In carcere fai tutto tramite domandina. La domandina per avere, che ne so, una visita medica, non ti portano certamente in un ambulatorio, tantomeno all'ospedale, ti visitano direttamente lì in cella, aprono il blindato, sul blindato ti visitano davanti a tutti, anche se è una questione di prostata o demorroidi che ti devono mettere un dito nel culo, ti devono mettere il dito nel culo, te lo mettono davanti a tutti, fai la domandina per avere un dito nel culo, devi fare la domandina per il trattamentale, devi fare la domandina per avere un libro dalla biblioteca, devi fare la domandina per parlare con il magistrato di nostra competenza, ovvero sia denominato magistrato di sorveglianza, devi fare la domandina per il lavoro anche se non retribuito, devi fare la domandina per attività fisica, devi fare la domandina per la carta, per la penna, per un orologio, per un tiracqua, per una busta di plastica, per un fornelletto a gas, devi fare la domandina per un buongiorno, per un buonasera, per un vaffanculo. E il mese di marzo 2020 alla radio sentiamo che fuori c'è il contagio. Imposta, mascherina anche se non c'è, amuchina per le mani e poi distanziamento, almeno 1,5 metri anche quando stai in fila alla cassa al supermercato. Sì, vabbè, 1,5 metri qua non ce l'abbiamo neanche se stiamo in 2 e stiamo in 5. Lunedì 6 aprile 2020, lunedì della settimana santa di Pasqua, facciamo una battitura con le gavette, con le camelle, sulle sbarre, una rimostranza, come la chiami, una manifestazione. Insomma, arriva il magistrato di sorveglianza e dice: regà, boni, dai, lo sapete che non serve a niente fa sta roba, no? Che voi pensate adesso, operai da CGIL, ti fa lo sciopero? E dai, sarà in galera, vi ricordate? Sì, lo so, vi comprendo, non ci avete più i passeggeri all'ora d'aria, e va bene, stare chiusi in sezione, e va bene, non si può fare altro, è una questione di contagio, c'è un distanziamento e voi dovete stare tutti insieme, lo so, è una contraddizione, lascia perdere. Lo so, non c'è rimanco più i colloqui con i familiari. Ci metteremo una bella pezza. Avrete i telefonini, vedrete, ma state buoni perché sennò saprete che va a finire peggio. Il magistrato di sorveglianza si allontana quel giorno lì, 6 aprile 2020. Il giorno stesso scende in sezione una squadretta, chiamasi squadretta quando le guardie vengono e picchiano i detenuti. Generalmente 3, 4, 5, 6 agenti di polizia penitenziaria quel giorno lì, svariate decine. Picchiano tutti e urlano: famo il G8, famo il G8, che famo un culo così, arrivano i lupi, siete gli agnelli, o conosci quello lì, è romano, quello là, o conosci quello lì, quello che è morto, quello magro magro, pareva di Auschwitz, o conosci quello là, cucchi, fate la fine dei cucchi, fate la fine dei cucchi, e capito, famo il G8 e giù botte a tutti quanti, a uno gli spalancano la bocca, gli sputano in bocca, l'acqua del cesso, erpiscio devi bere, a un altro lo prendono a calci, uno a bastonate. Cacace Vincenzo sta in carrozzina, è grosso così, cerca di scappare in carrozzina. L'ha visto pure in televisione. Lo randellavano da dietro, in testa, Cacace Vincenzo, del rione Traiano, il figlio vende la frutta sul marciapiede. Cacace Vincenzo è morto. Fa per G8, mi fa un culo così a uno, giubbotte. Sei una merda. Sei l'antistato, sei il cazzo mio. Lamine Hakimi. Ricorda il nome? Lamine Hakimi. Anni 28, algerino. Di Annaba. Che è poi dove è nato Agostino Rippona, Sant'Agostino Rippona. Al tempo si chiamava così, mo ha cambiato nome. Comunque, Lamine Hakimi, algerino, anni 28. I genitori divorziano quando lui ha 4 anni. Lamine va a vivere con la mamma, Naima, in una discarica. Una delle ultime volte che l'hanno vista, dormiva in un grosso tubo, lo scarico nella fogna. Comunque, Lamine Hakimi, ricorda il nome, Lamine Hakimi, anni 28, algerino. Problemi di schizofrenia già prima di entrare in carcere. Dopo le botte, dopo la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, viene messo in cella di isolamento, le cosiddette celle lisce, lui e altri 13. Lamine urla, prega, chiede i farmaci. Dopo giorni, finalmente glieli portano. Lamine Hakimi parla con il vicino di cella, gli dice, saluta mia madre, si ingoia tutte le pasticche. Pace all'anima sua. Quando gli agenti di polizia penitenziaria scendono in sezione, in gergo, tra di loro dicono scendiamo in trincea. Gli eserciti, i soldati, quando si affrontano, tutti i soldati, anche quelli buoni, cioè i nostri, quelli che chiamiamo i ragazzi, tutti, quando fanno la guerra, non pensano mai di riuscire a educare civilmente il nemico. Le guardie che tengono in braccio i bambini le trovi solo nelle fiction della televisione. Tamigi, Danubio, Senna, Tevere Volturno, Nilo, le 6 sezioni della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria a Capua Vetere, strada statale numero 7 bis senza numero civico. Le 6 sezioni hanno 6 numeri fiumi, ma non c'è l'acqua potabile. Potevano trovare 6 numeri deserti. Apro parentesi. La mattanza, le botte, il pestaggio, c'è stato nel Nilo, dove non c'erano boss della malavita organizzata. Chiudo la parentesi. Quando esci dalla casa circondariale Francesco Uccella sulla strada statale numero 7 bis, proprio davanti all'ingresso ti trovi una enorme discarica. Questa è la maniera che utilizza uno Stato democratico, insomma un paese civile, per accogliere un detenuto che ha appena finito di scontare la sua pena. Trovo lavoro in una cooperativa, tutti quanti africani come me. Siamo facchini, spostiamo, movimentiamo i pacchi all'interno di un grande magazzino. Si chiama logistica. La prima cazzata, mi cacciano fuori. Perdo il lavoro, traverso il parcheggio. Mi infilo nel supermercato, compro una bottiglia di Sambuca. Non perché mi piace l'anice, ma perché è l'alcol che costa meno dopo quello rosa, quello denaturato. Incomincio a bere Sambuca. Appena uscito dal supermercato vedo una vecchia, con i capelli lunghi, sai, lunghi un metro, tipo la vecchia di una volta. Lei si scioglie i capelli e appena si scioglie, si alza subito al vento. A vederla così, capito, sembra che non è il vento che muove i capelli, sembra che sono i capelli che fanno girare il vento. La vecchia c'ha un piatto di plastica in mano e nel piatto un pallocco di spaghetti. Gli spaghetti appalloccolati, tincollati, è il pallocco, non si sporziona. La vecchia c'ha il piatto con gli spaghetti appalloccolati, lo mette per terra, si avvicina a un gatto e il gatto mangia gli spaghetti appalloccolati. C'aveva ragione il vecchio seppellitore. In Italia gli italiani spaghetti tutti mangiano gli spaghetti, anche gli animali. Anche i gatti in Italia sono italiani spaghetti. Mi vergogno di bere la Sambuca davanti ai clienti del supermercato, così mi vado a nascondere tra i cassonetti dell'immondizia. E tra i cassonetti dell'immondizia incontro il mio compagno di viaggio. Ma dico, ma che ci fai qua? Dico, non è possibile che stai qua. Dico, tu sei morto. Io ti ho visto affogare. Mi dice, no, ti sbagli. Mi dice, il morto sei tu. Mi dice, sono io che ti ho visto affogare. Sì, e quando ho visto che andavi giù ho pensato che proprio non te lo meritavi di morire, non tu. No, perché tu eri proprio quello che voleva arrivare da quest'altra parte. E allora non chiedermi come, ma in qualche maniera io ho pensato che tu saresti venuto da quest'altra parte insieme a me, sì. Sì, che qualsiasi cosa avrei vissuto, in qualche maniera tu l'avresti vissuta con me, che l'avremmo fatto insieme, mi capisci? Mi capisci? Si capisce? Mi capisci? Ecco, questo. un vivo e un morto nello stesso corpo. Hai vissuto la mia vita. Per questo stai di qua con me, mi capisci? Mi capisci? Si capisce? Mi capisci? È una vita di merda, ma ho fatto il possibile, si capisce? Si capisce? Mi capisci? E adesso stai di qua. Joseph, tu sei Joseph. E io mi ricordo, il seppellitore, Joseph. Lo vedi come andare a finire? Sono io che canto la tua morte. Joseph, io mi ricordo il tuo nome. Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. Questo volevo raccontare.

Giobbe, Joseph, sono due dei poveri cristi raccontati da Ascanio Celestini in questa prima parte dei nostri teatri, del teatro di Radio 3, che ha dato voce questa sera appunto alle invenzioni di Ascanio Celestini, ai racconti, ai dialoghi, agli sguardi di Ascanio Celestini con i poveri cristi, appunto con gli emarginati, gli ultimi, gli abbandonati, gli invisibili che incontriamo tutti nella nostra vita. Ascanio Celestini li incontra e ne fa appunto oggetto del suo sguardo, delle sue parole, dei suoi incroci. In questa prima parte appunto ha raccontato le storie di Giobbe, magazziniere, analfabeta, e poi di Joseph, seppellitore, migrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. Ascolteremo la seconda parte di Poveri Cristi giovedì 22 ottobre alle 22:30, sempre qui a Radio 3, a Radio 3 Suite per il teatro di Radio 3. E poi invece, così cominciamo ad annunciarvi Mater Radio, la festa di Radio 3 che si svolge quest'anno a Matera. Ritroveremo Ascanio Celestini a Matera il 30 di ottobre dal vivo alle 20:30 con una variante, diciamo così, dei Poveri Cristi, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Questo è il nostro omaggio al teatro unico e irripetibile di Ascanio Celestini. Sono le 23:58 minuti e una trentina di secondi, quindi Radio 3 Suite, come sentite dalla sigla, se ne sta andando piano piano a nanna. Domani ci ritroviamo intorno alle 20, qualche minuto prima, come sempre alle 20:30 andiamo a Torino all'Auditorium Rai Arturo Toscanini per un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, eccezionalmente spostato al mercoledì. Protagonista è Giovanni Sollima, direttore e violoncellista, con un sacco di cose varie e diverse, come fa sempre Giovanni Sollima. Il secondo concerto di Franz Joseph Haydn e poi i suoi Folk Tales per violoncello e orchestra, che prendono spunto dalla letteratura di Italo Calvino. Per il momento però noi vi salutiamo, e chi saluta sono Attilio Fortunato, che ha curato la regia di questa serata, Fiore Libori, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri qui al microfono, e vi lascio come sempre a Battiti. A tutte e a tutti una notte serena.

Anche

E che meraviglia iniziare una nuova notte di battiti all'insegna dell'irresistibile Kevin Ayers. E dunque un caro saluto da noi, Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Stranger in Blue Suit Shoes, un grande classico della canzone di Kevin Ayers, che questa notte abbiamo ascoltato però nella versione fornita da William Ather and the Small World Collective, version realizzata per Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers. Un omaggio davvero affettuoso, come recita il sottotitolo, che ha visto coinvolti una marea di musicisti vari che si alternano nei brani tra quelli che lo hanno conosciuto meglio, chi ci ha suonato insieme, chi apprezzava questa figura particolare della nicchia rock, cantante e chitarrista, soprattutto outsider di lungo corso. È stato uno dei fondatori dei Soft Machine, prima ancora dei Wildflowers, e i suoi brani, esattamente come il suo personaggio, attraversavano i generi. Poteva esserci una filastrocca giocosa, un altro surreale, uno malinconico, uno allegrissimo, eppure tutti inaspettatamente, quasi con piccoli o grandi elementi d'avanguardia. E William Ather, il batterista e percussionista che insieme ai fantomatici The Small World Collective ha firmato il disco, ha scritto questo omaggio e si accosta al repertorio di Kevin Ayers con il suo stesso spirito, un ritrovo tra amici riuniti attorno ad una raccolta di canzoni straordinarie.

e straordinaria è Lady Rachel, altro classico del repertorio di Kevin Ayers che abbiamo ascoltato da questa raccolta di cover, omaggio affettuoso alla sua musica, realizzata da William Ather insieme ai The Small World Collective e pubblicata da Barry Lamb, altra figura importante dell'underground, dell'avanguardia britannica, compositore e musicista sperimentale, uno dei pionieri della cassette culture, il do it yourself per le autoproduzioni su cassetta, che ha iniziato nel 1977 con la label Falling Records. E Barry Lamb è stato anche il curatore di Miniatures 2020, l'omaggio per il 40esimo anniversario del celebre disco di Morgan Fisher del 1980, e che raccoglieva questi piccoli capolavori d'avanguardia della durata di un minuto. Barry Lamb e William Ather avevano realizzato insieme anche Household Objects, dove suonare solo oggetti di uso domestico. Qui, come detto, invece, l'affettuosissimo omaggio a Kevin Ayers, straordinario ribelle vocalist, chitarrista britannico, uno dei protagonisti della scena di Canterbury, prima con i White Flowers, poi con i Soft Machine, poi con la carriera solista così umorevolmente trasversale. E noi abbiamo ascoltato ora Lady Rachel, prima Stranger in Blue Suede Shoes, come dicevo, tantissimi artisti, tra gli altri anche Richard Sinclair e Theo Travis, ad esempio, hanno dato il loro contributo, e di brano in brano si alternano diverse formazioni. Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers. E in qualche modo anche per il quartetto di Dublino, Gilla Band, potremmo usare la frase non si sa mai quale sarà la loro prossima direzione sonora. Certo, la cornice rock, post-punk o noise resta, o meglio la ridefinizione di questi generi, che si adagia molto bene al loro modo di suonare, tanto che ora è arrivato il quarto album, si intitola Pugnello, e la svolta si è fatta ancora più audace. Placeholder, Gilla Band.

E questa è la nuova energia funky, dark, noise, no wave dei Gila Band. Questo placeholder l'abbiamo tratto dal loro fulminante quarto album, si intitola Pugnello, dicevo, esce a 4 anni circa dal precedente, anni nei quali i 4 Gila Band si sono dedicati anche ad altro. Il cantante Dara Kelly ha dato spazio alla pittura, il batterista Adam Faulkner ha suonato con i connazionali Lancum, il bassista Daniel Fox si è dedicato alla produzione, il chitarrista Alan Tagenborges ha avviato il suo progetto solista. In ogni caso possiamo dire che quando sono insieme si esalta il tutto. Tra l'altro, ad aleggiare intorno al disco c'è anche il lutto del cantante di Dara Kelly, cioè la scomparsa del papà, e nei testi allora affiora rabbia, frustrazione, dolore, al tempo stesso ironia, nonsense, bizzarri e movimenti verbali. Gran bel disco Pugnello, quarto album per gli irlandesi Gila Band, pubblicato a fine settembre dalla Rough Trade. Adam Hill invece bassista e compositore che scuote la scena sonora della Prince Edward Island, una delle province marittime del Canada. Lo abbiamo già ascoltato in questi giorni dibattiti insieme alla cantante colombiana Luisa Guiza. Adam Hill, per la sua nuova autoproduzione, ha realizzato e ha inciso una serie di duetti replicando così il Charlottetown Improvisation Laboratory, disco che si intitola Dance Card, ed è il risultato proprio di questi diversi dialoghi sonori, dal quale stanotte abbiamo scelto la collaborazione con il chitarrista del Montana, Tom Gammons, che ha generato questa Circadian Rhythms.

Adam Hill e Tom Gammons, due strumenti a corda, i loro rilassati ritmi circadiani, il nostro orologio biologico interno, il disco Dance Card, autoproduzione della musicista canadese, affiancato ogni volta da differenti artisti e artiste. Torniamo ad alzare i toni ora con l'esordio discografico omonimo di un collettivo ska, si chiamano The Family Business LTD, un debutto prestigioso pubblicato dalla Hellcat Records, dove il trio attinge alla ricca storia giamaicana e poi a quella britannica dello ska two tone, mischiando allegramente le vivaci melodie dello ska con un'attitudine punk tipica del genere della seconda ondata dello ska. La band si è formata intorno a Jordan Cardi dei Rat Boy, a Preston degli Ordinary Boys e Anthony First Class dei The English Beat, insieme a loro niente meno che Tim Armstrong e Jesse Michaels degli Operation Ivy come collaboratori creativi. E il disco, dicevo, omonimo The Family Business LTD è pura gioia ska punk, brani brevi, groove incalzanti, basso potente, una sezione fiati autorevole e i ritornelli perfetti da cantare a tutta voce. Questa è Detonator The Family Business LTD.

dove ha luogo la stagione autunno-invernale di Bao Sound Experience 2026, in programma tra il MOCA, Centro per le Nuove Culture, il MITA, Museo Internazionale del Tappeto Antico, e il CARME, Centro Arti Multiculturali e Etnosociali, tutti a Brescia. Bao Sound Experience 2026 propone quattro live di artisti internazionali e una residenza con sua relativa restituzione. Nello specifico, il tutto si sviluppa su quattro date: il 17 ottobre al MITA alle 21, Sophie, nome d'arte di Sofia Zaiceva, sound artist, compositrice e performer lettone, e poi alle 22 Camilla Sparks, musicista electro noise, pop e artista visuale. Il 13 novembre al Carme, dalle ore 21, Ivan Macera presenta Pneuma, un live set elettroacustico nato da un'installazione sonora, e poi a seguire il live di Belia Winneweiser. Passiamo poi al weekend di sabato 12 e domenica 13 dicembre, invece, weekend in cui la rassegna è dedicata all'Officina Futurista, quindi a questa residenza, prima con un talk il sabato 12 alle 18:30 al MOCA, dal titolo Spazi dimenticati di resistenza, insieme a Rafael Bresciani, e poi domenica 13 dicembre alle 18:30 performance finale Officina Futurista, ovvero l'esito della residenza artistica condotta in collaborazione con gli studenti del corso di musica elettronica del Conservatorio Luca Marenzio e del corso di nuove tecnologie dell'Accademia di Belle Arti Santa Giulia. Per maggiori informazioni e tutti i dettagli di questi appuntamenti consultate il sito www.progettobao.com.

Scendendo ora a Palermo, invece sabato 17 ottobre segnaliamo il primo appuntamento di Terraforma EXO, piattaforma itinerante fondata da Trees come costola del festival Terraforma. Tre live si succederanno presso Villa Tasca a partire dalle ore 19. Emiliano Maggi presenta The Nymphs Orchestra, Gianni Gebbia presenta il suo progetto Reverie e poi il trio di Abdullah Miniawi. Info e biglietti su www.terraformaexo.com.

Infine, un po' a metà strada tra Palermo e Brescia, ci fermiamo a Bologna, dove mercoledì 14 ottobre al DAS, dispositivo arti sperimentali in via del Porto, dalle 19.30 alle 23.30 si svolge una serata di solidarietà alla popolazione palestinese e libanese, con raccolta fondi e selezione musicale di Gaspare Calili dalle ore 20, e poi alle 21 il live di Sandy Shamoun, cantante, performer, artista del suono, elemento dei Sanam, che nel suo progetto solista unisce musica folk araba, critica politica e sperimentazione sonora. Mercoledì 14 ottobre dalle 19.30 al DAS di Bologna

sembra di essere un po' in un labirinto, sembra di riconoscere un motivo, una linea che ritorna ma che poi scompare di nuovo, ci si perde e ci si ritrova nella musica di Caperea, primo album nato dall'incontro fra Giovanni Di Domenico e Stefano Calderano, musicisti attivissimi nell'ambito della sperimentazione dell'improvvisazione, di certo jazz che incontra il minimalismo, l'avant rock. Giovanni Di Domenico lo abbiamo ascoltato tante volte, sia da solista sia con le sue numerose collaborazioni, citiamo giusto quelle con Akira Sakata, Jim O'Rourke, Tatsuhisa Yamamoto. È compositore, pianista, che troviamo spesso anche all'organo e alle tastiere, originario di Roma ma con base a Bruxelles. Stefano Calderano fa base a Roma, è chitarrista e sound artist, anche lui attivo con diversi progetti, a partire dal quartetto Telcugira, passando per il trio She's Analog e poi A Nice Noise, l'incontro tra She's Analog e Adele Altro, come parte anche del progetto McCorman. Caperea è un album che prende il titolo da una specie rara di balena molto piccola che vive generalmente nell'emisfero australe, un album dove le strutture ritmiche e melodiche quasi si frantumano e poi si ricompongono attraverso traiettorie circolari, stratificate, a volte poi integrate anche con i field recording e con frammenti vocali. Un disco sicuramente molto notturno e che, per citare gli autori nelle note di copertina, funziona in modo molto simile a un film in lingua originale ma senza sottotitoli, quindi una narrazione puramente visiva che trascina l'ascoltatore al suo interno attraverso il peso e l'atmosfera dei suoi paesaggi sonori. Caperea è in uscita proprio in questa prima parte di ottobre per l'etichetta di Trento Colas, etichetta per cui sia Giovanni Di Domenico sia Stefano Calderano hanno pubblicato già diverse cose. Il brano che abbiamo ascoltato era struggente e vi proponiamo un altro pezzo intitolato Parlesia.

Ancora Giovanni Di Domenico, ma in questo caso in una versione da solista, subito dopo il brano Parlesia, tratto da Caperea, disco uscito a nome Giovanni Di Domenico e Stefano Calderano. Siamo scivolati in un estratto da Stella Maris, album pubblicato sempre dall'etichetta Colas, che racchiude un'improvvisazione di circa 30 minuti realizzata da Giovanni Di Domenico nella chiesa di Stella Maris a Milano Marittima nell'autunno del 2021. Qui il pianista e compositore è alle prese con l'organo della chiesa Stella Maris, un organo di 2859 canne, datato 1970, e sembra abbandonarsi completamente al contesto e allo strumento, una musica che risuona come estatica, spirituale, che riporta effettivamente anche a certa avanguardia degli anni 70. Ricordiamo che Giovanni Di Domenico apriva il bellissimo omaggio a Franco Battiato, Padre fammi partire, uscito ormai qualche tempo fa per l'etichetta Canti Magnetici. Nel frattempo Giovanni Di Domenico ha pubblicato diverse altre produzioni in vinile, in cassetta, in digitale sul suo Bandcamp, insomma un musicista, un compositore prolificissimo. Stella Maris è uscito ormai a novembre 2025, un ascolto che ci conduce a una novità discografica più recente, che porta con sé anche in questo caso una certa solennità, forse ancora più liturgica, il ritorno dei Tristan da Cunha con l'album, in questo caso Maris Stella, pubblicato nel mese di luglio da Boring Machines.

Suonano quasi come un ensemble orchestrale, in effetti è un po' questa la struttura ripresa da Tristan da Cunha, che però nascono come duo, Luca Scotti alla batteria e Francesco Vara alla chitarra, a cui per questo album si è aggiunto Nicolò Vara alla viola. Continuum, il brano che abbiamo appena ascoltato e che chiude Maris Stella, quinto album in studio di Tristan da Cunha. Il precedente era uscito qualche tempo fa per Dissipazio, questo invece è stato pubblicato in estate da Boring Machines, etichetta con base a Castelfranco Veneto, che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 4 lustri di attività e che negli ultimi 20 anni ha lasciato un segno indelebile nella scena underground, sperimentale, psichedelica italiana, e che sta tornando anche con delle nuove uscite dopo una pausa proprio in questo periodo. Maris Stella nasce dall'esigenza di reinterpretare in chiave liturgica il concetto di isolazionismo, un concetto da sempre molto caro, centrale nella scrittura di Tristan da Cunha, e in questo caso attingendo al culto mariano di Nostra Signora Stella del Mare, una musica in cui anche qui si incontrano stratificazioni vicine al la drum music, ma in una chiave appunto quasi orchestrale, neoclassica, un ascolto che si colloca da qualche parte tra lirismo e deep listening, tra antico e moderno, tra anche spiritualità e irriverenza, un po' come la copertina in cui la figura sacra ha però il volto quasi cancellato. Ascoltiamo un altro breve estratto da Maris Stella dei Tristan da Cunha, l'interludio numero 2.

Mondi sonori solitamente distanti che si incontrano, la composizione classica e le manipolazioni elettroniche si fondono in Camera Oscura Deformata, esordio da solista di Luca Cavina, bassista, compositore, produttore che negli anni però ha fatto parte di diverse formazioni, menzioniamo giusto le più celebri, Calibro 35 e gli Zeus. Asincrono è il brano che abbiamo appena ascoltato, subito in sequenza dopo Interludio numero 2 dei Tristan da Cunha, due album in cui i droni, i bordoni di suono dialogano con la dimensione scritta della musica, la dimensione orchestrale o cameristica. Nello specifico in Camera Oscura Deformata la stratificazione non coinvolge soltanto le linee degli strumenti, ma anche il tempo, che infatti è asincrono della realizzazione stessa dell'album, un disco che attraversa epoche musicali diverse, che è stato scritto e suonato e realizzato nelle sue diverse parti, momenti differenti nel percorso di Luca Cavina, un disco con molta post-produzione in cui analogico e digitale trovano anche una sorta di dimensione ibrida che è poi a suo modo anche piuttosto disorientante. Infatti anche il titolo, ispirato al principio ottico della Camera Oscura, riconduce un po' alla metafora della lente che distorce, della trasfigurazione del verosimile, dell'allucinazione che però vuole essere a tutti i costi il più possibile artigianale, realizzata dall'uomo, ma che comunque rifiuta una certa linearità e abbraccia la distorsione.

Ed evidentemente il concetto di deformazione è uno dei passaggi chiave di Camera Oscura Deformata, esordio da solista di Luca Cavina. La deformazione in particolare si dispiega nel brano che abbiamo appena ascoltato, Clockwork, in cui tutti gli strumenti sono sincronizzati tra loro come ingranaggi di un unico apparato perfetto, ma ognuno di loro segue una pulsazione indipendente. Camera Oscura Deformata è uscito a settembre per l'etichetta Trova Robato. L'immagine di copertina è stata realizzata, disegnata da Daniele Castellano. Molti musicisti coinvolti su questo disco, a partire dal quartetto Morisse, poi Francesco Campora al pianoforte, Matteo Lenzi al vibrafono, Giovanni Minguzzi alla batteria e alle percussioni, Simone Garino a sax alto, baritono e clarinetto, Alessandra Lazzarini al flauto, Giulia De Val alla voce, Cristian Naldi alla chitarra e poi c'è Luca Cavina, diversi strumenti, basso, sintetizzatore, elettronica, piano preparato, voce e chiaramente produzione. E chiudiamo il viaggio di stanotte dibattiti attraverso una serie di album italiani in cui la sperimentazione elettronica interagisce con un orizzonte in qualche modo orchestrale, ricco anche di stratificazioni, di lunghi bordoni che assumono poi l'andamento circolare. Lo facciamo con il nuovo album di Tommaso Pandolfi, compositore e artista visivo veneziano che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti con il suo alter ego Further Set, ma che appunto ha esordito a maggio a proprio nome con l'album pubblicato in cassetta dalla giovane etichetta romana Window Sit e intitolato Tremula Luce. Il disco è ispirato dalle ultime pagine di Claros del Bosque di Maria Zambrano e alle sue visioni metafisiche e intime dei cieli. Ritroviamo la tensione emotiva e molto avvolgente che ha caratterizzato gran parte della produzione di Tommaso Pandolfi, anche come Further Set, elettronica e chitarra che appunto si incontra in una sorta di orchestrazione malinconica, molto tumultuosa, in cui risuonano però anche le recenti composizioni per le colonne sonore e per la danza di Tommaso Pandolfi. Il brano che ascoltiamo è Time Spirit Whisper da Tremula Luce.

Ad alta voce, Yaya Forte legge Gli anni fulgenti di Miss Brodie di Muriel Spark. Seconda puntata.

0: fino all'ultimo, ed era ormai nel 24° anno di età, Mary McGregor non si era mai veramente resa conto che Miss Brody non si confidava con le colleghe e che la sua storia d'amore l'aveva rivelata soltanto alle sue allieve. Un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando Mary era entrata nelle ausiliarie della Marina, goffa, incapace e sgridata di continuo, non aveva in realtà pensato molto a Jim Brody e mai comunque con antipatia. Ma in un momento di vero sconforto, quando il suo primo e ultimo corteggiatore, un caporale che conosceva da 2 settimane, non si fece vedere all'appuntamento, anzi, non si fece più vedere in assoluto, Mary McGregor provò a ripensare al passato per capire se in vita sua fosse mai stata felice. Quei primi anni con Miss Brody, che le metteva a parte di tutte quelle storie e opinioni che non c'entravano niente con il mondo normale, le parvero i più felici della sua vita. Fu un pensiero fugace, dopodiché non rivolse mai più la mente a Miss Brody. Ma intanto l'infelicità era passata e quando morì nell'incendio dell'albergo, durante una licenza nel Cumberland, era ricaduta da un pezzo nell'abituale ottundimento. Su e giù per i corridoi dell'albergo corse Mary McGregor nel fumo sempre più denso. Correva da una parte, poi faceva dietro front e da un capo e dall'altro le si aprivano davanti le fauci dell'incendio. Non sentì alcun grido perché il ruggito del fuoco copriva ogni suono. Non emise alcun grido perché il fumo la soffocava. Al terzo dietro front urtò contro qualcuno, perse l'equilibrio e morì. Ma all'inizio degli anni 30, quando lei ne aveva 10, Mary McGregor sedeva torpida nella classe di Miss Brody. «Chi ha rovesciato l'inchiostro per terra? Mary, sei stata tu!»
1: «Non lo so, Miss Brody. Scommetto che sei stata tu. Sei la bambina più maldestra che abbia mai conosciuto. E se anche le cose che dico non ti interessano, cerca per favore di assumere un'espressione interessata.»
0: Quelli, dunque, erano gli anni che a Mary McGregor, riandando al passato, parvero i più felici della sua vita. Sandy Stranger, invece, aveva già allora la sensazione che quelli sarebbero stati gli anni più felici della sua vita e il giorno del suo 10° compleanno lo disse a Jenny Gray, la sua migliore amica, che aveva invitato a merenda. La particolarità del festeggiamento fu una coppa di cubetti di ananas con la panna e la particolarità della giornata il fatto che le due amiche venissero lasciate da sole. Sandy, per la quale l'esotico ananas possedeva il gusto e l'aspetto della felicità, posò gli occhietti vigili sui cubetti d'oro pallido, poi se ne riempì il cucchiaio e pensò che il gusto asprigno che sentiva sulla lingua fosse quello di una felicità speciale, estranea al cibo e diversa dalla felicità del gioco, di cui si gioisce senza farci caso. Tutte e due le bambine tennero la panna per ultima, poi se la mangiarono a cucchiaiate.
1: «Bambine, voi diventerete la crème de la crème», disse Sandy, e Jenny, strozzandosi, sputacchiò la sua nel fazzoletto.
2: «Sai», proseguì Sandy, «questi sono probabilmente gli anni più felici della nostra vita».
1: «Sì, non fanno che ripeterlo tutti quanti», disse Jenny. «Goditi gli anni di scuola più che puoi perché non sai che cosa ti porterà il futuro. Miss Brody dice che più belli ancora

0: sopra sono gli anni del fulgore.
1: Sì, ma lei non si è sposata come i nostri genitori.
0: I genitori non ce l'hanno il fulgore, disse Sandy.
1: No, loro hanno il coito.
0: Qui le due bambine tacquero, perché per loro quello era ancora un pensiero strabiliante, nel quale oltretutto si erano imbattute solo da poco. La parola stessa e il suo significato rappresentavano una novità. Difficile perfino crederci. Sandy disse allora: «La settimana scorsa il professor Lloyd ha avuto un figlio. Avrà commesso il coito con sua moglie». Questa era un'idea più accettabile e le due bambine scoppiarono a ridere, coprendosi la bocca con i tovagliolini di carta rosa. Il professor Lloyd era l'insegnante di disegno delle superiori.
1: «Ma tu riesci a vedertela? La cosa?»
0: disse Jenny abbassando la voce. Gli occhi di Sandy si fecero ancora più piccoli per lo sforzo.
1: «Lui sarà stato in pigiama»,
0: rispose a voce altrettanto bassa. Al pensiero del professor Lloyd, che aveva un braccio solo e arrivava a scuola con grande solennità, si misero a ridere a crepapelle. Poi Jenny disse:
1: «Ti viene l'impulso e lo fai. È così che succede».
0: Jenny era una fonte attendibile, perché poco tempo prima la ragazza che lavorava nella drogheria di suo padre era rimasta incinta. Era successo un putiferio e Jenny aveva origliato qualche discussione. Aveva confidato a Sandy le sue scoperte e insieme avevano intrapreso una serie di ricerche battezzata appunto La ricerca, fatta di indizi tratti da conversazioni origliate e definizioni prese dai dizionari grandi.
1: «Basta un attimo ed è fatta, eh?» disse Jenny.
0: «Sì, è successo a Tini mentre andava a passeggio con il suo ragazzo. Poi si sono dovuti sposare.
1: Strano però. L'impulso doveva esserle passato già da un pezzo, dopo che si era tolta i vestiti».
0: Per vestiti intendeva decisamente le mutande, ma la parola suonava volgare in quel contesto scientifico.
1: «Già, è questo che non riesco a capire», disse Jenny.
0: La madre di Sandy si affacciò alla porta.
2: «Vi divertite, piccole?»
0: Alle sue spalle spuntò la faccia della madre di Jenny.
1: «Acci picchia!» disse indicando il tavolino della merenda.
2: «Hanno proprio fatto piazza pulita!»
0: Sandy si sentì offesa e umiliata. Sembrava quasi che il senso della festa fosse quello di mangiare e basta.
2: «E adesso che cosa volete fare?»
0: domandò la madre di Sandy. Sandy le lanciò uno sguardo di segreta ferocia che significava:
1: «Mi avevi promesso di lasciarci da sole. Le promesse sono promesse. È molto grave non mantenere le promesse che si fanno ai bambini, lo sai? E se non mantieni la tua, potrei rimanerne segnata per tutta la vita. Oggi è il mio compleanno».
0: La madre di Sandy batté ritirata, trascinandosi dietro la madre di Jenny.
2: «Lasciamole sole», disse. «Divertitevi, tesori!»
0: A volte Sandy trovava imbarazzante avere la madre inglese che la chiamava tesoro invece di dire cara, come facevano le madri di Edimburgo. Inoltre, la madre di Sandy portava un cappotto vistoso, bordato di soffice pelliccia di volpe, come fosse la duchessa di York, mentre le altre madri avevano un paltò di tweed che avrebbero portato tutta la vita. Era piovuto e il terreno era troppo umido per finire di scavare il tunnel per l'Australia, perciò trasportarono il tavolino con gli avanzi della festa in un angolo della stanza e Sandy prese dallo sgabello del pianoforte un quaderno nascosto fra due fasce di spartiti. Sulla prima pagina c'era scritto:
2: Il rifugio sulla montagna di Sandy Stranger e Jenny Gray. Era la storia, ancora in corso di composizione, di Hugh Carruthers, l'innamorato di Miss Brody. Hugh non era rimasto ucciso in guerra, come erroneamente diceva il telegramma. Tornato dal fronte, era passato dalla scuola per chiedere di Miss Brody e la prima persona in cui si era imbattuto era stata Miss McKay, la direttrice. Miss McKay lo aveva informato che Miss Brody non desiderava vederlo perché ormai amava un altro. Con un'aspra risata, Hugh si era ritirato in un rifugio tra i monti dove un giorno, avvolto in una giubba di cuoio, si era trovato di fronte Sandy e Jenny. Allo stato attuale della narrazione, Hugh stava tenendo prigioniera Sandy mentre Jenny era fuggita nella notte cercando di scendere a valle. Hugh si preparava ad inseguirla. Sandy prese una matita da un cassetto della credenza e scrisse: «Hugh!» lo implorò Sandy. «Giuro su quanto di più sacro che Miss Brody non ha mai amato altri che te e ti aspetta a valle, pregando e sperando nel suo fulgore. Se la lasci andare, Jenny ti riporterà la tua amata Jean Brody e tu, dopo questi lunghi 12 anni e un giorno, potrai vederla coi tuoi occhi e stringerla tra le tue braccia». Gli occhi neri del giovane scintillarono alla luce della lanterna. «Indietro, ragazza!» esclamò. «Non ostacolare il mio cammino. So bene che la giovane Jenny riferirà dove dimoro la mia beffarda fidanzata di un tempo. So bene che siete due spie inviate da lei per farsi beffe di me. Via da quella porta! È un ordine!» «Giammai!» disse Sandy, piazzando il suo giovane corpo flessuoso davanti al chiavistello, il braccio nella maniglia. Nei suoi grandi occhi si accese un'azzurrina luce di supplica. Sandy passò la matita a Jenny. «Tocca a te!» Jenny scrisse. Con un solo movimento egli la scaraventò in fondo al capanno e uscì deciso nel chiarore lunare, incurante della neve che gli turbinava intorno. «Mettici qualcosa sugli stivali», disse Sandy. Jenny scrisse: «Gli alti stivali scintillarono nel chiarore lunare». «Ci sono troppi chiarori lunari», osservò Sandy. «Ma possiamo sistemarli dopo, quando lo pubblichiamo». «Ma Sandy, è un segreto!» «Lo so», rispose Sandy. «Stai tranquilla, lo pubblicheremo solo negli anni del nostro fulgore». «Secondo te, Miss Brody ha mai avuto un coito con Hugh?» chiese Jenny.
1: «In quel caso le sarebbe nato un figlio, no?»
3: «Non sono sicura».
1: No, non credo che abbiano mai fatto niente del genere», disse Sandy. «Il loro amore era superiore a certe cose».
2: «Miss Brody ha detto che durante l'ultima licenza di Hugh si sono abbracciati stretti, con appassionato abbandono».
1: «Sì, ma non credo che si siano tolti i vestiti», commentò Sandy.
3: «Tu che ne dici?»
1: «Mi sa che hai ragione. Non me li vedo proprio».
3: «A me non piacerebbe avere un coito», disse Sandy.
1: «Neanche a me. Sposerò un uomo casto». «Vuoi una mu?»
2: Mangiarono le caramelle sedute sul tappeto. Sandy aggiunse un po' di carbone alle braci nel camino. Si levò una fiammata che accese di riflessi i riccioli di Jenny.
1: «Facciamo che eravamo due streghe accanto al fuoco come ad Halloween?»
2: Rimasero sedute così, nel crepuscolo, a mangiare caramelle e a cantilenare incantesimi. Poi Jenny disse: «Lo sai che al museo c'è un dio greco senza niente addosso?»
1: «Sì, l'ho visto domenica pomeriggio, ma ero con mia zia Kate e non ho potuto esaminarlo bene».
3: «Andiamoci domenica prossima», propose Sandy. per la ricerca.
0: E ti lascerebbero venirci da sola con me?
3: Sandy, che era nota per non avere mai il permesso di andare in un posto senza la presenza di un adulto, rispose:
0: «Non credo. Forse potremmo chiedere a qualcuno di accompagnarci.
3: Magari a Miss Brody».
0: Sembrava una soluzione attuabile. Miss Brody portava spesso la classe a visitare musei e gallerie.
3: «Ma se poi non ci lascia esaminare la statua, visto che è nuda?» chiese Sandy.
0: «Secondo me non lo nota che è nuda», disse Jenny.
3: «Non lo vedrà nemmeno il coso».
0: «È vero», disse Sandy. «Miss Brody è superiore a certa roba».
3: Per Jenny venne l'ora di tornare a casa con sua madre. Una lunga traversata in tram oltre il Dean Bridge nell'arcano crepuscolo novembrino di Edimburgo. Sandy la salutò dalla finestra, chiedendosi se anche lei aveva quella sensazione di vivere una doppia vita irta di problemi, peggio di un milionario. Lo sanno tutti che i milionari conducono una doppia vita. Si sentì il fruscio del giornale della sera che scivolava nella buca delle lettere e di colpo la casa fu pervasa dall'atmosfera delle sei. Erano le 4:15 e Miss Brody stava recitando versi alle sue allieve per elevare le loro menti prima del ritorno a casa. Aveva gli occhi socchiusi e la testa rovesciata all'indietro. Nel vento dell'est che forte ululava e il bosco giallastro che impallidiva, l'ampio torrente fra le rive piangeva e dal cielo grave la pioggia cadeva sulla turrita Camelot. Sandy la fissava strizzando ancor più gli occhietti slavati e serrando forte le labbra. Rose Stanley stava sfilacciando il bordo della sua maglia da ginnastica. Jenny ascoltava rapita, le labbra dischiuse. Lei non si annoiava mai. Nemmeno Sandy si annoiava mai, ma per non annoiarsi doveva vivere una doppia vita. Scese alla proda e trovò un navicello sotto di un salice legato e snello, e sulla prora vergò del battello la signora di Shalott.
0: «Con quale strumento ha scritto queste parole, sua signoria?» domandò Sandy dentro di sé a labbra serrate.
3: «Ho trovato per caso un barattolo di vernice bianca e un pennello sul ciglio erboso», rispose graziosamente la signora di Shalott, «abbandonati senza dubbio da qualche incurante membro dei disoccupati».
0: «Ahimè, con tutta quella pioggia», disse Sandy in mancanza di una risposta migliore, mentre la voce di Miss Brody saliva al soffitto e si avvolgeva intorno ai piedi delle ragazze grandi al piano di sopra. La signora di Shalott le posò una mano nivea sulla spalla e rimase un buon tratto a guardarla. «Che una fanciulla così giovane e bella debba essere tanto sfortunata in amore», mormorò infine con voce bassa e triste.
3: «Cosa possono mai significare queste parole?» gridò Sandy allarmata, con gli occhietti semichiusi fissi su Miss Brody e le labbra serrate.
0: «Sandy, ti senti male?» disse Miss Brody.
3: Sandy aveva un'aria attonita.
0: «Bambine», disse Miss Brody, «dovete imparare a coltivare un'espressione di compostezza. È uno dei maggiori pregi della donna. Un'espressione di compostezza nella buona e nella cattiva sorte. Guardatela la Gioconda». Tutte le teste si girarono a guardare la riproduzione che Miss Brody aveva portato da uno dei suoi viaggi e che aveva attaccato alla parete con le puntine da disegno. «La Gioconda è più antica delle rocce su cui siede. Come vorrei che mi fosse state affidate a 7 anni, bambine. A volte temo che sia già troppo tardi. Se fosse state mia all'età di 7 anni, ora sareste la crème della crème. Sandy, vieni a leggerci qualche strofa. Deliziaci con le tue vocali. Sandy, essendo per metà inglese, sapeva approfittare delle vocali, unico motivo della sua fama. All'epoca Rose Stanley non andava ancora famosa per il sesso e infatti non era stata lei, bensì Eunice Gardiner ad avvicinarsi a Sandy e Jenny indicando loro sulla Bibbia la frase «Il bambino le sussultò nel grembo». Sandy e Jenny le dissero che era una sporcacciona e minacciarono di fare la spia. Jenny era già famosa per la sua bellezza e aveva una bella vocina, tanto che il maestro Luther, che faceva loro lezione di canto, la guardò pieno di ammirazione mentre intonava «Vien primavera col suo corteggio d'oro» e le tirò i riccioli, cosa ancora più temeraria, perché alle lezioni di musica era sempre presente Miss Brody. Le tirò i riccioli e intanto guardò Miss Brody come un ragazzino che ostenti le sue birichinate, quasi per saggiare se fosse disposta a essergli complice in quella condotta così poco edimburghese. Il maestro Luther era basso, aveva il busto lungo e le gambe corte e i capelli e baffi di un rosso dorato. Si mise la mano a coppa dietro l'orecchio e, inclinando la testa verso ogni bambina, a turno ne giudicò l'intonazione. «Canta! Ah! Ah!» intonò Jenny con voce pura e argentina come la sirenetta delle Ebridi di cui parlava Sandy. Ma i suoi occhi cercavano quelli dell'amica. Miss Brody fece uscire le bambine dall'aula di musica, le radunò intorno a sé e disse «Voi siete la mia missione. Dovesse presentarsi domani l'araldo del re a chiedere la mia mano, rifiuterei. Gli anni del mio fulgore sono dedicati interamente a voi. Svelte adesso, in fila per una, e in alto la testa, su!» come Sybil Thorndike, che è una donna dal portamento nobile. Sandy allungò il collo più che poté, levò in aria il naso lentiginoso e, puntando gli occhi porcini al soffitto, si mise in marcia. «Che cosa stai facendo, Sandy?» «Cammino come Sybil Thorndike, signora maestra!» «Un giorno, Sandy, farai un passo di troppo!» Il commento offese lasciò perplessa Sandy. «Sì!» proseguì Miss Brody. «Ti tengo d'occhio, Sandy, e noto un'indole frivola. Temo che non farai mai parte dell'élite della vita o, se così vogliamo chiamarla, della crème della crème».

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark. A cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.

0: Sigla, adesso tra poco ricorderemo Giorgio Bracardi, ma prima di tutto benvenuto Steve della casa.
1: Brava Erika Favaro.
0: Brava. Eccoci qui per una puntata che ci aiuterà a capire come si dà nuova vita al cinema che è nato tanto tanto tempo fa e come lo si può fare attraverso la musica, perché parleremo di sonorizzazioni, di cinema muto e di tutte le magie che possono accadere nella sala cinematografica. Ma prima di tutto lo spazio che riserviamo sempre alle nostre notizie. Parto io, Steve, sono croccanti, sta per iniziare la settimana della Festa del Cinema di Roma. Allora, noi da domani saremo all'auditorium con Alberto Crespi e Dario Zonta, seguiremo questa 21esima edizione e poi all'interno di questo del programma di quest'anno ci sono anche delle iniziative in cui Rai Radio 3 ha collaborato con SIAE. Quindi siamo contenti di ricordare che lunedì prossimo saremo in onda alla Casa del Cinema, saremo lì alle 19, tutti e tutte invitate perché l'ingresso è gratuito e fino a esaurimento posti, festeggeremo Paternal Leave di Alyssa Young. Chi ci sarà con noi oltre ad Alyssa? Ci sarà Francesca Reggiani ad esempio e quindi con l'occasione ci fa piacere ricordare che questo 15 ottobre alle 20:30 Francesca Reggiani sarà al Teatro Ghione di Roma con il suo spettacolo Titoli di testa e poi il tour proseguirà Teatro Off a Roma e poi Milano, Bologna e quant'altro. Gli eventi di SIAE alla Festa del Cinema di Roma che ci precedono però ci possono aiutare a capire qualcosa di più sulla disobbedienza intellettuale, perché il 15 ottobre alle 16 sempre a Casa del Cinema c'è un dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi.
1: Mica male.
0: E quindi anche questo è un evento da non perdere. Poi ci saranno quelli che riguarderanno il 22 e il 23 ottobre, di cui parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, in cui appunto si parlerà di sonorizzazioni di cinema muto e sempre per rimanere all'interno di questa grande festa del cinema che attraverserà tutta Roma, ci fa piacere ricordare una delle tante proiezioni, perché è un film che abbiamo raccontato di recente anche qui a Factory, Paz di Renato De Maria, che torna sugli schermi in versione restaurata in quest'anno in cui poi abbiamo tutti ricordato con affetto Andrea Pazienza, e la proiezione sarà domenica 18 ottobre alle 18 al Teatro Olimpico e oltre al regista ci saranno alcuni degli interpreti del tempo.
1: Notizie croccanti che dimostrano come Radio 3 sia attiva con vari partner anche all'interno della festa del cinema di Roma. Io devo darvi purtroppo due brutte notizie. Allora, la prima l'avete già capito, l'ha anticipato Erika Favaro, è morto Giorgio Bracardi. Allora, Giorgio Bracardi, oltre al Patroclo che abbiamo sentito in sigla, aveva tanti personaggi in alto gradimento. Io mi ricordo in particolarmente il fascista Catenacci, giù manganellate, giù manganellate a tutti. Era un nostalgico, insomma, che ricordava il regime, ma ricordo anche Scarpantibus, l'uccello del Nicaragua. Mi ricordo Max Vinella, che insieme a Don Pezzotta era uno dei miei personaggi preferiti. Max Vinella era un inviato speciale completamente scemo, insomma, che faceva delle cronache straordinarie e poi insomma mi ricordo anche che in televisione ha fatto tante cose sempre con Renzo Arbore, perché era, diciamo, simbiotico con lui. In particolare in televisione inventò un altro motto che a un certo punto era, tutti dicevano che te frega, che te frega. Lui urlava sempre, suo fratello era il pianista di Maurizio Costanzo, lui veniva da una famiglia di musicisti, ha fatto anche delle canzoni che non possiamo mandare in fascia protetta, no. Ma fanno morire da ridere, cercatele in rete perché sono straordinarie. In particolare Io vado a Zonzo, vi consiglio, ascoltatela, soprattutto per le parole, che sono una poesia abbastanza interessante. E questo per quanto riguarda Giorgio Bracardi. Invece l'altra mancanza che devo segnalare è quella del mio amico Francesco Gesualdi. Allora, Francesco Gesualdi, che era ultimamente il presidente della Fondazione Arte e Cultura delle Marche, in pratica la Fincommission delle Marche più altri compiti. Beh, Francesco è stato un nome molto importante, soprattutto un amico per tutti quelli che facevano